0: inutile. E ci sentiamo anche perché anche Lidia è un po', secondo me, un po' lella.
1: Beh, è mia moglie surrogata.
2: Sono la moglie, esatto.
3: E però ho detto un dettaglio che secondo Lidia è proprio un dettaglio femminile. Perché ho detto
1: avevo... io non volevo infierire,
0: aveva
1: però
0: un
1: ora
0: collo
1: che...
0: bellissimo.
3: Un bel collo.
1: Ha detto aveva un bel collo. Quindi ho detto no, Ross, però se no.
3: Ma io sono
1: collo...
3: amante del bello.
4: No, la domanda, dire... la domanda di Lidia è stata:
2: ragazzo.
4: Ma tu l'hai guardato e hai detto vabbè, che bello, finito lì? Oppure ti sei soffermato sull'aspetto
0: fisico? Ma scommetto che era innanzitutto più alto di lui.
3: No, no, no, leggermente più basso.
0: Ah, vedi, leggermente, però alto come lui. Gli guardava il collo. E a questo punto Manola dice: l'avresti limonato? Lui:
3: ma forse non è vero, ma questo
4: no,
3: lo dico così.
4: Avresti avuto un rapporto sessuale? No, lui mi ha detto un limone, gliel'avrei dato.
3: L'ho detto per farvi ridere quello.
0: E poi ha detto comunque sarei stato passivo.
4: Un saluto ma anche a Jamie, che è all'ascolto. Tutto bene, Jamie.
3: Però proprio perché io sono sereno, mi posso, capito, Lidia e Manola. Scusa se parlo solo con voi, perché questi due sono basici, sono eterobasici. Cioè io sereno verso il mio orientamento e non timoroso di un cambio di orientamento potenziale che anche a voi potrebbe.
0: Ma certo, ma nessuno dice questo.
3: Nella
0: ma siamo tutti sereni, ma non è che vado per la strada, anche se tu dici che ogni tanto mi si sloga il polso.
3: Ho rotto più del mio.
0: Rotto il polso
3: tu fai
0: tuo.
3: Tanto il maschio alfa, ma
0: che fa il maschio alfa? Io non faccio niente.
4: Chissà
0: proprio.
4: Se quel ragazzo magari sta ascoltando la radio e avrà pensato, ma sai che forse era lo stesso per me, osservando
3: allora,
4: bene Ross. Ma
3: ascoltami, camicia a righe, cari sulla gialla.
2: Anche la camicia.
3: Scriviamoci oggi.
0: Camicia a righe.
4: Ma tu entri nel dettaglio,
0: bene,
4: tu l'hai guardato per bene.
0: C'è una verità, c'è una verità. Adesso basta parlare di queste cose, perché spero facciano ridere i nostri ascoltatori, ma logicamente stiamo scherzando.
3: No, speriamo anche di non,
0: quindi,
3: offendere,
0: di
3: alcuna,
0: non offendere nessuno.
3: Alcun orientamento sessuale.
0: Assolutamente non vogliamo offendere nessuno, però lo sapete benissimo. Però ci sono dei momenti che un uomo. Che deve fare quando il Napoli va così?
3: Il Napoli
0: va in questo modo, la sua squadra del cuore, e lui assolutamente deve votarsi ad altre cose.
3: Devo trovare
4: altri stimoli.
3: Altri piaceri, altre soddisfazioni. No, ma stamattina poi, parlando di bello, visto che parlare del Napoli purtroppo quest'anno è parlare del brutto.
0: Mi hai fatto vedere un bel grafico.
3: Esatto, pazzesco quel grafico, dove l'Arsenal praticamente, cioè si vedeva le due onde, cioè le squadre era un'animazione con due onde,
0: adesso
3: una azzurra.
0: Lo faranno anche con i pupazzetti adesso che si spingono.
3: C'era un'onda
0: tra
3: azzurra
0: loro.
3: Che era il Napoli e l'onda rossa che era l'Arsenal, e faceva vedere l'andamento della partita. E il Napoli c'era sempre nella sua partita.
4: Nella sua bolla,
3: nella sua piccola porzione di campo, e ogni tanto
0: diciamo
3: andava.
0: Che c'era da una parte una super onda.
3: Beh, però dai, una delle squadre
0: parte.
3: Più forti. Cioè, a un certo punto sono entrati due panchinari, cioè due che non erano in campo dal primo minuto.
0: Giocavano meglio.
3: Pagati rispettivamente 70 e 90 milioni di euro, presi quest'anno.
0: Usti.
3: In panchina stavano, cioè per dirvi che è proprio un altro livello, cioè come dire un altro campionato, no?
4: Vabbè,
3: stamattina in metro. E lo dico perché magari uno che non sta a Milano non vive queste settimane partite. Non so se ci sia la moda all'orizzonte, mi pare di no, qualcosa, una settimana.
0: C'è la Beauty Week.
3: Però c'erano tantissime.
0: C'è la settimana della bellezza.
4: Beauty Week.
3: Cioè,
4: sì,
3: oltre al ragazzo bello, c'erano anche tre o quattro ragazze di una bellezza. Uno
0: ci
3: m'ha
0: sono
3: fatto
0: un sacco
3: pure
0: di ragazze.
3: Uno mi ha fatto sedere perché mi ha preso per un anziano. Ma
0: no, ti ha visto che sbavavi al ragazzo col collo. E tu facciamo sedere l'anziano perché
4: non voglio ostacolare questo.
3: C'erano un sacco di persone bellissime oggi. È bello vedere delle persone belle, no?
0: Si è cantato anche X Factor che riprende, è pieno di.
4: Esatto.
0: È pieno di belle persone.
4: Dice una cosa, dice Ross, sono io, quello sulla me,
0: vedi?
4: E ti avrei tanto baciato la pelata lucida se solo mi avessi fatto un occhiolino.
0: Vedi? È proprio da orsetto questa cosa.
4: Un'immagine incredibile.
0: Allora, oggi avremo abbiamo Lidia? I Morriconi?
2: Abbiamo
0: quindi
2: i Morriconi.
0: Parleremo di un film anche romantico, no?
2: Esatto.
0: Molto.
2: Sì,
0: molto.
2: Sì, molto.
0: Dove c'è una Cameron Diaz. Dico bene? No, non è Cameron Diaz. Lei.
3: Julia Roberts.
0: Sì, ma... la moglie di lui non è Cameron Diaz? Chi è?
2: Aspetta, adesso mi hai fatto vedere.
0: Porca miseria.
4: Giulia Roberts,
0: che è giovanissima.
4: Cameron Diaz, certo.
0: Oh, ragazzi,
4: Kimberly,
0: Cameron Diaz è giovanissima.
4: Kimberly Wallace.
0: Kimberly che canta. Che canta in quel modo incredibile.
2: È
0: dopo
2: lei,
0: ne parleremo. Avrete già capito.
3: E poi c'è anche Rupert Everett che noi abbiamo intervistato. Quando è arrivato non l'abbiamo riconosciuto, che era diversissimo.
0: Con cui dissi, in verità, visto che abbiamo iniziato quel modo, a te piacerebbe uscire con un uomo una sera? Sì, mi piacerebbe uscire con Rupert Everett. E perché lo trovo una persona veramente intelligente e interessante. Poi magari non è così. Però.
3: Beh, è stata una bella intervista.
0: Questa è stata un bel momento. Quindi parleremo. E forse ci collegheremo anche con Venezia, perché Federica è lì. Che sta godendo di un sacco di film. Ma voi ieri avete visto il film degli Oasis?
3: Dobbiamo parlarne.
2: Che esce oggi. esce sì. oggi.
0: Quindi ne parleremo anche oggi.
2: E ne parleremo.
3: Sì, sì, ma soprattutto vi parleremo e vi parlerò di Lidia e del suo atteggiamento. Sì. Tipo Via col vento, piangeva dal primo minuto alla fine. Anch'io mi sono commosso
4: cioè,
3: due volte.
4: Tutto torna, è coerente Lidia.
3: Io mi sono commosso due volte e me ne vergogno. Profondamente.
0: Ma sei proprio...
3: Commuoversi per gli Oasis è mascolinissimo, non è femminile.
4: Lo sai che soltanto gli uomini molto sensibili fanno parte di...
0: O le donne.
4: Quindi tu hai pianto.
3: Beh, ma gli Oasis non si piange da
2: cioè, perché non ti
4: sei lo stereotipo gay che si rispetta.
2: Esatto, ma non ti commuovi per loro, è per quello che sei stato tu con la loro musica
3: proprio
2: negli
3: così,
2: anni, quindi
3: così.
2: È un po' la nostalgia.
3: Vabbè, se volete ne parliamo, poi parleremo anche di quella dichiarazione di quell'ingegnere
0: sì.
3: che si è licenziato.
0: O se volete guadagnare 5.000 euro, parleremo anche di Trump che ha promesso 5.000 dollari a ogni americano.
3: Se vince alle midterm.
0: Ma non è comprare il voto, no, se non è questo comprare il voto cos'è? Non si capisce.
3: Invece questo ingegnere ha detto, secondo me da qui a 10 anni, io che ho lavorato fino a un minuto fa,
0: abbiamo il 10% di probabilità
3: di estinguerci per le AI.
4: Evviva!
0: Evviva!
4: Tutte buone
3: forse
4: notizie.
3: Forse è meglio parlare di quella ragazza che mi piaceva.
4: Ma non dovevamo fare la rubrica buone nuove, cioè una dopo l'altra, una peggio dell'altra.
0: La buona nuova di oggi è che c'è Manola da Roma vestita da Baywatch, non si sa per quale
4: motivo. Sì, perché oggi c'ho il corso di TRX subito dopo la diretta, però non ho tempo di arrivare
3: e vai
4: prima per cambiarmi,
3: radio,
4: quindi vado diretta.
3: Andate visto sul 66, non lo diciamo
0: no,
3: mai.
0: No, ma è vero,
4: ho
0: giusto
4: un completino
0: così.
4: Blu elettrico.
0: Io tra l'altro, visto che dopo devo andare in bagno, sono venuto già senza pantaloni. Perché tanto
4: ma perché
0: dopo...
4: mi stai giudicando perché non vai mai in palestra? Quindi
0: non sto giudicando, poi a parte che ci vado, e inutilmente, però...
3: Va bene.
0: Il nostro numero
2: 342 41 15 105.
3: Tanta carne al fuoco, tanto tofu, tanto seitan al fuoco.
4: Bravo, inclusivo.
3: Inclusivo.

0: Abbiamo abbondantemente parlato di musica country ieri con J-Ax, il primo ospite della stagione. Vi consigliamo di andare a vedere l'intervista, che è stata, credo, molto bella, molto rilassata. Me la sono rivista, è stata
1: sì,
0: molto
1: era
0: piacevole.
1: Rilassante per lui, stimolante per lei.
0: Sì, sì, e quindi se vi va andate a vederla, ce ne sono tantissime altre. È un po' la specialità della casa. Diciamo così. Allora partiamo dagli Oasis, dalle profezie nefaste sulle AI, da Trump che
1: partiamo dall'intelligenza artificiale, una roba, intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, cos'è innanzitutto? Come facciamo a definire l'intelligenza artificiale? Tanti computer ormai superpotenti interallacciati in modo da creare un database enorme, un potere di calcolo velocissimo. Questo è l'intelligenza artificiale?
2: No, forse, niente, ma è confuso di più.
0: Forse
2: più
0: un esperto ti direbbe, bisogna intanto distinguere quella generativa,
1: sì,
0: da
1: perché,
0: quella che consulti,
1: ecco,
0: e basta.
1: Ecco, diciamo che ha una capacità l'intelligenza artificiale di imparare dai propri errori, al contrario di un computer, perché normalmente c'è un software e fatto quello fa, esatto. È proprio definito.
0: La notizia è che Jacob Coxon, ingegnere molto giovane,
1: ma non è il primo,
0: non è il primo, ha lasciato Anthropic dichiarando che la sua azienda e in generale le aziende che lavorano appunto in questo settore stanno correndo verso una superintelligenza capace di superare gli esseri umani senza avere ancora strumenti sufficienti per controllarla. Stamattina sentivo una cosa molto intelligente nel podcast che ascolto al mattino, e che diceva che sta accadendo con l'AI quello che accadeva e che accade con gli armamenti nucleari. Cioè, una nazione va avanti, un'altra nazione, anche se non ha voglia di andare avanti, deve andare avanti, perché se no rimane indietro.
1: Certo. No?
2: Diventa anacronistica.
0: Ed è proprio questa bulimia di progresso che sta portando, secondo Coxon, gli scienziati a ingozzare, non so se si dica
1: tentare di bruciare i tempi, e quindi non guardano più a certi sistemi di sicurezza. Da. Quindi dicono: no, stiamo dando tantissimo potere e informazione a questi computer
0: senza preoccuparci,
1: perché dobbiamo battere la concorrenza. Esatto. Però questa cosa non va d'accordo con i sistemi di sicurezza, con i controlli.
2: Che
1: già
2: casino.
1: E quindi inizia
0: sempre
1: a dire,
0: lui ha
1: Terminator.
0: Detto, no, ma sempre lui ha detto: c'è per me e per alcuni colleghi il 10% di possibilità che da qua al prossimo decennio potremmo estinguerci per colpa dell'intelligenza artificiale.
2: Ho capito, ma che è una frase forte. Cioè, crolla l'economia mondiale, non gira più nulla. Cioè,
1: tanto ci estinguiamo, che ci frega dell'economia. Cioè.
2: Ho capito, ma è sicura sta cosa.
1: Ma
2: no,
1: guarda,
2: a parte che io non voglio estinguermi. No,
0: neanch'io.
2: Io non voglio.
1: Sei contraria alla morte tu?
0: Sono fermamente.
2: No, allora,
1: io sono contrario.
2: Però vorrei che fosse più lontana possibile nel tempo.
1: Io preferisco giocare a frisbee, la pallavolo. Ci sono tante altre cose che preferisco la morte. Senti, ma perché? Per esempio, questi stanno studiando medicine bellissime. Ma potrebbero anche fare il contrario, capito? Un virus che ci ammazza in due minuti.
0: Per esempio, una delle preoccupazioni è la creazione di armi biologiche, che è una delle skill più preoccupanti.
1: Anzi, detto tra noi, secondo me è più facile trovare delle armi biologiche che trovare un vaccino, sai?
0: È più facile trovare
1: qualcosa che ci uccida.
0: Io sono un ottimista, penso sempre al Millennium Bug.
1: Quella era limitata, come dire che esploda. Questa è una cosa che stiamo facendo crescere noi. Dice, prima o poi sta tigre la stiamo facendo crescere, poi diventa grande.
0: La metafora è proprio quella della
1: belva. Adesso ci stiamo giocando.
2: Dorme.
1: No, ma non ti preoccupare, quando sarà grande la tengo in gabbia. Cacchia.
2: Certo,
1: seconda
2: in un
1: cosa.
2: Mondo giusto sarebbe, in un mondo con uomini giusti, trovare ad esempio vaccino per il cancro piuttosto che, sarebbe una cosa straordinaria.
1: Ma certo, ma questo ci stiamo già arrivando. Però, cioè, la seconda cosa che io temo ancora di più di quella del vaccino, e poi chiudiamo perché rubiamo tempo. Guarda che ci vuole veramente poco a zerare la matematica, i conti delle banche. E tu domani leggi sul giornale, purtroppo c'è stato un attacco hacker, rivolgetevi al vostro istituto di credito.
2: Mamma
1: perché
2: mia,
1: e tu vai in banca e dici il mio conto, e quello ti guarda, no, guardi, noi non sappiamo nemmeno se aveva un conto.
0: Ma chi è lei?
2: Dopo una vita di sacrifici,
1: perché
2: potrei impazzire.
1: Perché si è cancellato tutto. Quindi il vecchio estratto conto, chi ce l'ha, arriva lì con l'estratto conto e dice: guardi, lo hai messo ieri voi, io sono questo.
0: Questo è uno scenario apocalittico. Dai.
1: Cosa dici?
2: E fu così.
1: Secondo me è più semplice.
0: Comunque,
1: è la guerra migliore.
0: Comunque lì il teorema dell'economista Serpico vale sempre.
1: Non ho niente in banca, quindi
0: se c'ho zero, pur se l'intelligenza artificiale mi hackerà, sempre zero.
1: Cioè. Io anzi, vado là e dico avevo 10.000, magari mi credono.
0: Quindi, se tu hai zero, sei meno, capito? Colpibile.
1: Hai un vantaggio.
0: Certo. Sei bella.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Todd,
1: il nostro ufficiale disco 105 Selection.
0: L'altro giorno riflettevo sulla parola earrings, cioè
1: chi non lo fa al mattino si sveglia.
0: No, ma interessante,
2: ma
0: però
2: giusto Rosario Pellecchia,
0: letteralmente vuol dire anelli da orecchie, quindi però vuol dire orecchini in modo generico, quindi pure se l'orecchino non è ad anello, a cerchio, si chiama comunque ring.
2: Anche
0: in
2: se
0: inglese,
2: fosse il brillantino,
0: strano.
2: Dici certo. Il punto luce.
0: Ed è, è un termine, una parola incompleta.
2: Ma
0: sbagliata.
2: Guarda che siamo noi in italiano che abbiamo milioni di parole sinonimi per indicare
0: perché
2: la stessa cosa.
0: Abbiamo una lingua più ricca.
1: Abbiamo assolutamente una lingua più ricca.
2: Di origine latina, per cui hai voglia te a pescare dai termini.
1: Cioè, effettivamente è più difficile l'italiano del
2: mio padre ancora arranca, insomma, voglio dire, 47 anni.
0: La mia amica prof che insegna italiano agli stranieri dice sempre: vagliela a spiegare a uno straniero, per esempio, da, ok? La preposizione da.
2: Esatto.
0: Okay? Da vuol dire c'è da mangiare? Quanto ci vuole da Roma a Milano? Sei qui da mezz'ora. Sono tre utilizzi completamente diversi della stessa parolina.
1: È un disastro. È un disastro. Ma guarda che noi lo sappiamo. Poi ci insegnano la grammatica, ma in realtà è perché continuiamo a parlare e a ascoltare gli altri. Utilizziamo la lingua perché l'abbiamo memorizzata.
0: Tante volte
1: ci suona,
0: non sappiamo
1: meglio.
0: Nemmeno,
1: non sappiamo nemmeno la regola.
0: No, allora, almeno noi. Altri sì.
1: Ha ragione Tony. I soldi sui conti sono semplicemente dei dati. E pensare all'intelligenza artificiale come robot umanoidi che un giorno si ribellano e ci sparano è proprio una follia da film, è vero. Se voi pensate a questo è lontanissimo, ma se pensate che questi possono entrare invece nei programmi dei computer e in un attimo bloccare il trasporto del carburante perché i camion si perdono, o bloccare i GPS, guardate che ci vuole veramente poco.
2: Mi sta venendo un'ansia.
1: Chiuso
2: però,
1: qui, brava
2: cosa,
1: Sabri.
2: Mamma
0: però,
2: mia.
0: Cosa pensa l'ottimista qui? L'ottimista? L'ottimista dall'aria vagamente socialista, come cantava
1: Tonello Venditti. Andiamoci a vivere in montagna.
0: No, no, l'ottimista dice: se utilizzeremo le AI nel modo giusto, ci saranno anche gli antidoti a questi malfunzionamenti.
1: Ma questo stava denunciando quello lì. Stiamo talmente correndo tanto, senza limiti, perché vogliamo arrivare prima, che prima o poi cadremo. È tutto lì. Invece bisogna essere
0: accorti. Qualcuno ci ricorderà di essere più attenti e meno bulimici.
1: Ci penso io,
0: Diglielo tu a quelli.
1: Vai di
0: chiama
1: sì,
0: Elon. Chiama Elon.
1: Ah, proprio lui.
3: 105 Friends presenta...
1: Sì?
4: Dalle migliori colonne sonore
2: facendo
4: di tutti
2: flamenco.
4: I tempi.
2: Sì.
4: Va ora in onda.
1: No, non battere le mani che va via.
3: Morricone di Ross e Tony.
1: Aosta.
2: Cosa? Adesso farai 5.7 frequenza, cioè,
1: senti, Aosta, onde lunghissime. Senti, volevo dire, ma oggi parliamo di il matrimonio del mio
0: wedding.
1: Il mio migliore amico,
0: 1997, sì. Film di PJ Hogan. È una commedia romantica fatta bene, perché gli inglesi e gli americani hanno questa capacità di fare delle commedie
1: anglosassoni,
0: deliziose.
1: Quando vogliono fare i romantici, hanno imparato da noi, hanno levato delle cose e lo sanno far bene.
2: Non quella so stronza della migliore amica che voleva rovinare il matrimonio, guarda.
1: Ma sai che secondo me, guardando il film, e allora diciamo tra virgolette, quella che vuole rovinare il matrimonio è Julia Roberts, quella del matrimonio invece è la
0: Cameron
1: Diaz. Io non la reputo cattiva. La maggior parte delle persone non vede cattiveria nell'altra, vede molta stupidità questo sì, perché è un po' sciocchino, un po' semplice.
2: Se qualcuno mi avesse fatto una roba del genere,
0: io la uccido.
2: Io penso l'avrei ammazzata.
1: Vabbè,
2: con le
1: ma
2: mie
1: è una
2: mani,
1: commedia
2: mani
1: veramente.
2: Nude.
1: È stato l'inizio poi
0: di un filone.
1: Delle commedie dove Julia Roberts deve sposarsi, deve scappare a cavallo per non sposarsi,
0: vero.
1: Deve intrufolarsi in un matrimonio, si sposa, si molla, forse fa la prostituta. Cioè, è un casino, però. La Julia Roberts è molto bella, ma Cameron Diaz è carinissima perché è giovane.
0: Cameron Diaz è una di quelle di quelle attrici di Hollywood che si esprimono sempre contro la chirurgia.
1: Infatti,
0: dicendo
1: sto
0: invecchiando come è giusto che sia, la mia faccia oggi è questa.
2: Ha avuto anche un figlio, insomma, o forse due figli, un po' in là nell'età, senza preoccuparsi troppo, insomma.
0: Ed è surreale che una persona che faccia questo, cioè la natura, quindi che non faccia la cosa artificiale,
1: sì, beh, strano,
0: non debba dire, no?
2: Come dire. Sì, come debba dire? Dichiarare il contrario.
0: Cioè,
2: esatto.
0: Capito?
2: Sì,
0: cioè, sì, non sì. Mi sono rifatta, sono normale. Sì. Dovrebbe essere così, in teoria.
1: Allora,
0: no?
1: In pratica, cosa succede? Lui si sta per sposare, il migliore amico di Julia Roberts, l'attore, non mi ricordo come si chiama.
0: Un attore
2: si
0: di
2: chiama
0: cui conosco.
2: Dermot Mulroy.
1: Sì, ma non ha mai fatto niente.
0: Categoria
1: tanto.
0: Attore, l'ho visto, ma non mi ricordo il nome.
1: Adesso da grande, da grande sta facendo tanto il papà. Ti
0: però,
1: dico, in tanti
0: però
1: film.
0: Chi conosce il suo nome?
1: In tanti film. ed è anche molto bravo. E lui a un certo punto è il migliore amico di Julia Roberts. E Julia Roberts appena sa che si sta per sposare e gli viene in mente che lo ama.
2: Lui sono quelle fatto cose. Un fatto, però.
1: Sì, ma sono quelle cose che voi donne avete il territorio, no? Quelle cose che vi promettete. Se un giorno non troveremo nessuno, io e te ci sposeremo.
2: Esatto.
1: Poi lui lo trova. Che cavolo vuoi? L'ha trovato.
2: No, ma poi giusto.
0: C'è anche quell'attitudine che secondo me è più femminile che maschile. Quella cosa che dicono voi donne. Adesso faccio, guarda quanto faccio ridere Lidia. Non mi ero mai accorta di lui. Poi. A un certo punto ha fatto un gesto con la mano.
1: Ha fatto una puzzetta in auto.
0: Ha sollevato il bicchiere e le vene sulla mano si sono mosse. E lì ho deciso che lo amavo. Perché
2: vero,
0: sai,
2: vero?
1: È la cosa, una delle cose più carine del film. C'è Rupert Everett che fa l'omosessuale nel film.
0: Essendolo anche peraltro
1: sì, tranquillamente,
0: dichiarata
1: l'ha
0: nella vita.
1: Detto, e che fa il finto fidanzato di Julia Roberts come per
0: sì, esatto.
1: Fare ingelosire l'altro. Ma
0: esagera.
1: Mette la mano sulla tetta così.
2: Esatto, cioè che è una come, roba che voglio
1: cioè
2: dire.
1: Come se un uomo, capito?
2: Tra l'altro
1: la bacia in modo smisurato.
2: Cameron Diaz, poverina, sceglie a un certo punto Julia Roberts come damigella d'onore.
1: Sì, è la migliore
2: quindi,
1: amica del marito.
2: Purella, capito?
1: Certo.
2: Corruta e mazziata.
0: Alla cioè, fine tutto sto pippone in realtà è per mettere una canzone bellissima. Che più spesso ascoltiamo nella versione di Aretha Franklin, forse
1: certo.
0: Quella più famosa, ma le canzoni di Burt Bacharach e Hal David sono talmente belle che pure se le canto io rimangono. Adesso non esageriamo.
1: Questa è cantata
0: da Dionne Warwick, I Say a Little Prayer.

0: Allora, se non l'avete mai visto questo film, dovete vederlo perché è delizioso.
1: È carino.
0: Una sera con tua moglie, con gli amici.
1: Ma è un film che vedo spesso sulle piattaforme.
2: Non so perché.
1: Purtroppo, magari i diritti, che ne so, nessuno lo acquista.
0: Se
1: più,
0: mi capita, io non riesco a
1: Notting Hill è dovunque sempre, questo meno, no?
0: Sì, ma perché sono due generi diversi. Questo è veramente così,
1: così
0: delicato. Questo è così delicato, così strano. Notting Hill è una storia, se vuoi, più
1: corale, no?
0: Più avvincente,
2: forse.
0: Lei, la principessa.
1: Però molto carino, molto carino questo.
0: Allora, ditemi una
2: coccardina a Sabri che dice: ho una spiegazione per questa cosa che facciamo noi donne quando ci accorgiamo di un dettaglio a caso su un tipo che prima sdobavamo. Si chiama ovulazione. Hai ragione, Sabri.
0: Ma
2: da donna ti dico hai ragione.
0: Voi siete così, sono tutti miei, questi otto sono miei. Ma che dite? Senti, no, ma ditemi una scena che vi è rimasta di questo film, perché non possiamo raccontare come va, come finisce, com'è, però una scena del film che vi ha commosso. E nel ristorante, mentre cantano tutti con le chele, in questo ristorante di granchi, dove hanno le chele, quella
1: che
0: bellissima.
1: Poi, scusa, era una scena... O sto confondendo. Che era stata ripresa dai Travis nel video di Sing.
0: Ah, può darsi. Perché
1: la facevano.
0: Sì, perché
1: sei sicuro che era in questo film?
0: Sì. I camerieri che servono a tavola, i granchi, hanno le chele al posto delle mani, cioè dei guanti a forma di chela. Oppure sul finale, quando Rupert Everett chiama, è al matrimonio anche lui, e chiama Julia Roberts, che ha questo vestito lilla, rosa, fucsia, non ricordo come lo definisce, e dice: e tu sei lì, nel tuo vestito fucsia, che non aspetti altro che arrivi lui, splendido, nel suo vestito. La folla si apre e lui compare, ma ahimè, come per dire omosessuale, non c'entra. E allora tu capisci da quanto è bello che non è eterosessuale, da come è curato. E allora cosa rimane? Un ultimo ballo. E ballano insieme. In quella
2: stupenda
0: scena, c'è
2: quella
0: una
2: scena
0: ragazzina
2: lì,
0: che è la fidanzatina del fratello sordomuto. Ma perché ricordo tutte queste cose di film?
1: Sì, no, tu mi fai
2: perché
1: impazzire.
2: Sono un uomo giusto.
0: Sono
1: un
0: uomo giusto.
1: Ma pensate la differenza tra i tipi di... No, ti faccio finire.
0: Questa ragazzina, sì, ma mi piace quando lo dici. Questa ragazzina che non sa ballare e balla soltanto alzando le mani e indicando con l'indice il cielo, così titi, muovendole sinistra-destra, e io vado fuori di testa, non perché lei è bella, ma perché queste mani si muovono così.
1: La differenza dei cervelli o delle intelligenze, cucciolo qui.
0: Ma è cucciolo,
1: si ricorda per filo e per segno le scene di ogni film, ma ogni mattina mi chiede chi è quello, chi è quella. Io faccio come Stanley Tucci con in Diavolo Veste Prada, che quella è quella lì, l'abbiamo già vista, quella è tua figlia, te la ricordi tua figlia? Io al contrario, che sono fisionomista da proprio ossessivo, non mi ricordo tutti i dettagli dei film.
2: Ma tu capisci quanto sia omen omen, cioè cucciolo, tu capisci?
0: Ma l'avete finito voi due? Guardate,
2: tu capisci?
1: Però vedi che siamo... Perché duriamo da 30 anni?
0: Che vado a fare il programma con Papi, se continuate
1: siamo
0: così.
1: Siamo complementari.
2: Bene, amore, sei stupendo.
1: Siamo complementari. Uno sa leggere,
0: carino,
1: e uno sa scrivere. Come la vecchia storia.
2: E poi ci sono io, che non sa fare nessuna delle due.
0: Comunque la lavanda è il

0: Complimento a Comollo, sennò quello poi.
1: Perché? Perché che ho fatto?
0: Prima, quando parlavamo di AI,
2: ha messo
0: la musica di Terminator. Bravo Comollo,
3: bravo. Quanto sei intuitivo, che
0: bravo. Alcuni ascoltatori hanno notato la finezza.
4: Meno male, bravo. Loro,
2: ragazzi,
4: dai,
2: guardate,
3: è diventato viola
2: io
3: nel frattempo.
2: Io non amo l'intelligenza artificiale, ma spero che arrivi più presto solo perché lo sostituisca. Cioè
4: chi?
2: Solo in quel caso.
4: Ma chi viene al posto mio?
2: L'intelligenza artificiale.
3: No, Tony, poi sai che a Comollo viene lì a citofonare, a chiedere aiuto, ma a chiedere una mano.
2: Ma secondo te a chi rompo le balle io appena entro in radio al mattino?
3: Allora,
4: sono solo io.
3: Sei da solo.
2: Siamo gli unici che arrivano in radio a quell'ora.
3: Sì. Ehi no, io
2: siamo
3: arrivo
2: io, lui è la direttrice. Siamo io, lui è la direttrice.
3: Ci sono anch'io.
2: Lui perché fa le pulizie, io perché sporco, la direttrice perché controlla noi due. Cioè, no. Siamo solo noi tre.
0: Allora qualcuno ti fa notare, cara Manola, lezione di strategie femminili. Dice, guarda, Cameron Diaz non è poverella a mettere la Roberts come damigella, è furba.
3: Vabbè,
0: perché
3: ha capito
0: il pericolo di in quel modo la può tenere sotto controllo. Mia moglie è amica di tutte le mie ex proprio per questo.
3: Sì, io sono una buona e ho dato un'altra chiave di lettura. Ho detto, poverina lei che ha scelto
2: lei,
3: tutto sommato,
2: l'ha capito.
3: Ha fatto una cosa carina e ha scelto come damigella quella invece che poteva essere la rivale.
2: Ma pensa alla cosa più incredibile nel film, Julia Roberts si danna veramente, sta male veramente per quella cosa lì. E c'è la scena dove lei in corridoio che fuma e passa il cameriere e dice, guardi, non si può fumare qui. No, ma io sono. E si mette a fumare anche lui lì e l'ascolta.
0: Si ricorda tutto. Poi stasera va a casa e dice a sua moglie: chi è lei? Perché è entrata in casa mia? Capisci? Già.
3: Ma è tua moglie.
2: Perché è strano, io dovrei avere una memoria, come si dice, una memoria d'immagine fotografica.
0: No, un psicologo direbbe che tu, un'immagine in movimento dentro un contesto narrativo,
2: che sono felino
0: te lo,
2: io.
0: No, te lo ricordi perché ti ricordi il contesto narrativo, mentre la persona, se non la metti, che è quello che dici tu quando dici una persona me la levi dal suo contesto, non la riconosco più.
2: Come i felini,
0: ti concentri più sulla scena che sulla faccia.
2: Tu sei sulla jeep, la tigre passa, il leone passa e non ti vede perché sei sulla jeep.
3: Beh,
2: anche se tu ti muovi, non ti vede. Se tu scendi dalla jeep, eccolo lì.
3: Mia madre, buonanima, avrebbe detto: tu ti ricordi solo quello che ti interessa.
0: Certo. È proprio così, avrebbe detto, avrebbe sintetizzato perfettamente.
2: Comunque, che siete voi tre? Voi quattro? Quanti siete? Voi cinque?
0: Un fiorino.
3: Ci si
2: un fiorino.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: me lo ricordavo con i capelli rossi, però lui è
1: Umberto Tozzi. Salutiamo Tommy Paradise. Allora, il film degli Oasis in 5 parole.
0: Sì.
1: Se vi piacciono gli Oasis vi piacerà moltissimo, se non vi piacciono gli Oasis vi piacerà comunque, secondo me, perché racconta il miracolo di questi due sbruffoni della periferia di Manchester,
0: che non si capivano neanche tra loro.
1: Che non si capivano neanche tra loro, che fanno una band e dicono vogliamo diventare i più forti del mondo, diventano i più forti del mondo, litigano, si mollano, i loro figli neanche si parlano, neanche si conoscono, dopo 15 anni tornano insieme e questa è la parte bella del film. Inspiegabilmente queste canzoni, questa attitudine, questo modo di fare in un mondo che cambia alla velocità della luce funziona ancora, e i loro concerti fanno registrare il sold out in tutto il mondo e vanno a vederli anche i trentenni, e loro dicono: ma perché ci volete ancora così bene? Cioè, il messaggio del film è quello.
0: Nel film Yesterday lo spiegano, perché sono esistiti i Beatles.
1: Esatto.
0: Ecco perché ci piacciono.
1: I più maliziosi direbbero così. Però il film ha delle perle anche nei dialoghi, in quello che dicono. In particolare Liam dice delle cose. Insomma, secondo me va visto.
0: Andate a vederlo.
2: Ok.
0: Invece qualcuno non l'ha visto, Federica Severo. Buongiorno, Federica.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Chicca.
0: La nostra inviata a Venezia, al festival.
3: Esatto, Cinechicca da Venezia.
1: Che bello, poi Cinechicca da Venezia accreditate, quindi anche tutti i pernottamenti, i pasti sono pagati dal giornale, vero Tony?
0: No, se li paga lei.
1: Io volevo arrivare che pagavi tu.
0: No, una volta tanto.
2: Poi costa tutto così poco in quei giorni lì, devo dire che sono proprio magnanimi.
0: Ma se portate i panini da casa.
1: Però attenzione, il cicchetto e lo spritz anche durante la settimana del Festival del Cinema costa comunque meno che a Milano, a Venezia.
2: Sì. Ah vabbè, che paragone.
0: Quanti film hai visto, anche se sei arrivata tardi, diciamo? Quanti film hai visto? Perché avevo un esame.
3: Ma per ora una decina. In realtà quest'anno non credo di superare i 15, purtroppo. Però vabbè, insomma.
2: Perché spieghiamo che c'è un programma praticamente, e le proiezioni sono in tantissime sale proprio al Lido. Tu scegli dove andare, che film vedere a seconda delle categorie, Orizzonti, Orizzonti Extra, la categoria principale. È veramente un parco giochi per chi ama il cinema.
0: Cosa hai visto che ci consigli?
3: Ragazzi, Devo dire che l'ultimo che ho visto oggi, adesso alle 9 di mattina, che è sul libro che era candidato al premio Strega l'anno scorso, quindi Il fuoco che ti porti dentro,
1: di Antonio Franchini.
3: È stato fatto l'adattamento da Edoardo De Angelis. Ragazzi, è un film meraviglioso. La protagonista, che in realtà è la madre, non tanto lui l'autore, ma è tutto indirizzato e concentrato sulla madre, che è interpretata dalla Vanessa Scalera, è bravissima.
0: Bravissima,
3: meraviglioso. Il film racconta di questa madre, senza fare ovviamente spoiler, però di questa madre in realtà abbastanza opprimente, denigratoria, allo stesso tempo razzista, qualunquista, appunto. Ci sono moltissimi temi, una madre che allo stesso tempo è stata pesante coi figli, è stata una madre tossica, ma allo stesso tempo il quesito è: le si vuole comunque bene? Ovviamente detta così sembra anche magari ci sia solo un tema psicanalitico, ma in realtà è resa tutto a commedia, quindi lei è una napoletana con questo accento potentissimo, super simpatica allo stesso tempo, che ne dice di tutti i colori rispetto ai figli. Va detto, ecco, io non ho ancora letto il romanzo, che so che è molto bello, e ovviamente lo consiglio anche quello. Avendo avuto la fortuna, diciamo, di non leggere ancora il romanzo, sono partita in realtà senza aspettative. Tendenzialmente gli adattamenti sono molto difficili da fare.
1: È un tema.
3: Stesso tempo, a livello cinematografico, ragazzi, bella l'idea di in realtà far girare tutto intorno al giorno di Natale e all'interno della casa, perché è dove sta il nucleo familiare, no?
2: Certo, quale giorno migliore poi, se ci pensi?
0: Senti,
2: no?
3: Brava, esattamente, che arriva la qualunque praticamente, parenti che non si vedono più, cioè, ed emergono ovviamente tutte le tensioni familiari.
1: Un microcosmo interessante.
0: Senti,
1: no?
0: Rispetto alla passata edizione che hai visto, com'è questa di quest'anno?
3: Ma in realtà non sono troppo soddisfatta, devo dire. Ci sono molti nuovi autori, è molto sperimentale, ci sono molti film che richiamano i temi anche, mi viene da dire, un po' scienzionali, psichedelici, non sono così entusiasta, sinceramente. Poi ti può andare anche di sfortuna, ragazzi, bisogna sapere anche che puoi accreditarti, questa è una cosa meravigliosa, hai accesso a tantissimi film, ma non devono terminare i posti.
2: Ma questa polemica che c'è stata rispetto alla sola presenza di una regista donna rispetto a tutta poi la mostra, che poi effettivamente c'è ogni anno, si sente, la vivi questa cosa qui, questa tensione?
3: Ma in realtà per nulla, nel senso che adesso secondo me, allora io sono molto d'accordo sul fatto che ovviamente bisognerebbe aprire le porte a tutti e soprattutto dovrebbe esserci una selezione meritocratica, garantisco che ci sono film che fanno ben schifo. Comunque, sì, sì, no, allora, sì, ovviamente nel cinema esistono anche i gusti. Dall'altra parte devo anche dire che è un mondo decisamente maschilista,
2: certo.
3: Assolutamente, cioè c'è una presenza maschile che è abbastanza ovvia, ma io lo vedo anche qua, anche non solo legato all'ambito della regia, ma in generale sono molto più gli uomini che lavorano in ambito cinematografico che le donne.
1: E io lì dico sempre una cosa, chi è più bravo a raccontare le storie? Chi legge più libri in Italia? Ci sono più scrittrici o scrittori? La risposta è sempre donne, perché nel cinema lavorano solo gli uomini?
2: È vero.
1: Cioè,
2: se hai ragione.
1: È una cosa che
3: generalizzare.
1: Non capisco.
3: È tutta una questione di sensibilità, di creatività e secondo me non bisognerebbe neanche guardare il sesso, ma bisognerebbe essere...
1: No, certo.
3: Deve esserci solo una questione
1: di qualità, certo, però comunque la domanda te la fai, perché appunto l'attitudine al racconto secondo me è tanto femminile, no? Vabbè, comunque insomma, sono grandi temi.
3: Certo.
0: Non ricordo,
3: certo,
0: Moretti...
3: Chi è che narrava le storie? Certo. Dai, ragazzi, le cantinine da quando sei bambini te la narra la mamma.
0: Certo. Vabbè. Non ricordo, Moretti l'hai visto?
3: Moretti no, non ce l'ho fatta,
0: non
3: mi hanno detto
0: fatta.
3: Però che è bello, però un po' un'escalation anche degli ultimi, riprende il sol dell'avvenire, quindi insomma c'è tutta un po' un'evoluzione, poi lui non faceva un film da un po'.
1: Tra l'altro ancora una volta ha utilizzato invece un racconto di Eskol Nevo, questo scrittore israeliano, ha già fatto un film da un suo racconto, è strano fare due film da due racconti dello stesso autore.
2: Ma che poi Nanni Moretti abita nel mio quartiere, io
1: veramente?
2: Ci prendo spesso,
1: no.
2: Giuro, grandi. Ci prendo spesso il caffè insieme, lui la mattina,
3: io
2: diciamo che non è proprio il massimo della simpatia, però magari potrei farmi fare una recensione e mandarla in diretta.
0: Hai visto la mia fidanzata, la Golino?
2: Ma non lo puoi dire a tua figlia! Ma che dici?
3: L'ho vista e devo dire che ci ho anche pensato. Mi è venuto in mente. Ho visto lei, ragazzi, è bellissima. Quello sguardo
2: magnetica.
3: Languido. Sì. Lei è meravigliosa.
0: Ma poi ha buon gusto.
3: Ha incontrato Guadagnino. Sì, un po' ne ho visto. Esatto, bravo. Certo.
1: Vabbè, ricordiamo a Chicca e anche agli ascoltatori che molti dei protagonisti del Festival del Cinema di Venezia verranno da noi a presentare i film.
0: Il prossimo giorno avremo
1: Scamarcio,
0: domani.
2: Domani
1: c'è Scamarcio.
0: Domani avremo Scamarcio. Grazie Cinechicca.
1: Grazie Cinechicca. Ultima domanda. È tuo padre che lo vuole sapere, ma mi ha chiesto di chiederti. Hai limonato? Sì, con qualcuno.
2: Hai trovato un fidanzato?
3: Ma magari sarebbe bello, però non so se avrei voglia di avere uno con cui parlare pure di cinema, già lo faccio abbastanza io, se poi diventa il tema centrale pure della relazione, forse non lo so.
1: Va bene.
0: Ciao Chicca.
1: Ciao Chicca.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Salute.
1: Ma proprio quando devo starnutire mi apre il microfono, non lo so io.
2: Ascoltatori che si propongono come ipotetici mariti della chicca.
1: Ah, sì?
2: Ho il posto fisso fra 6-7 anni. Ho finito di pagare anche il mutuo della casa. Ho un'ignoranza filmografica che si potrebbe definire universale. Tony, posso cominciare a chiamarti Papi?
1: Ma sì, tanto mi chiamano Cucciolo, mi chiamano in tutti i modi, chiamami anche Papi.
3: Papi
1: Ciulo. Papi, no. Poi fare il programma a Luna. Quando lui non c'è, vado io. Va bene.
0: Pensa essere che il genero dire? No, non mi ricordo più.
1: Non ti ricordo più.
0: Tu hai detto?
1: No, pensa essere il genero.
0: No, però era bella la cosa che volevo dire. Era
2: No, perché lui ha starnutito proprio quando si è aperto
0: il microfono.
2: No,
0: per questo dicevo, prima mi hanno fatto un primo piano mentre mi grattavo un orecchio, mentre parlavamo con Chicca.
1: Ma quello è Graziano.
2: Ma col mignolo?
0: Ma capita,
1: ma quello
0: dai,
1: è Graziano, io dopo lo schiaffino.
2: Ma col mignolo, Ross?
1: Regista.
2: Con quale dito?
0: Per fortuna era l'indice. Perché non ho
2: l'unghia. Perché il mignolo e la chiave di casa o della macchina sono proprio delle chicche.
0: Devi avere l'unghia lunga, però.
1: Ma lui l'aveva, lui l'aveva quando l'ho conosciuto. Lui aveva l'unghia lunga, lo utilizzava proprio per pulirsi l'orecchio, per suonare la chitarra. Usava l'unghia lunga
3: per aprire la porta. Serratura
2: per scassinare serrature.
0: Potrei raccontarvi una cosa che è successa ieri che
2: ma
0: fa molto ridere, ma non lo farò.
2: Ma non farlo.
0: Allora, no, cosa stavamo dicendo?
1: Ha scritto il ragazzo che hai conosciuto in metropolitana.
0: Camicia Righe.
1: Dice: eri tu quello bello. Chilubellu ragazzo.
0: Chilubellu ragazzo.
2: Ma chi è? Maggioglio?
1: Maggiogliano.
0: Una vecchia storia anche questa.
1: Vabbè.
0: Cosa stavamo dicendo al posto di quello che stavo dicendo e che poi non ho detto?
1: Dell'unghia l'abbiamo detto. Dei film abbiamo detto. Abbiamo detto che Scamarcio arriva domani. Qual è il film di Scamarcio? Come si chiama il film di Scamarcio?
3: Domanda
2: che... nuovo di pacca, magari uno lo conosce.
1: No, certo, nessuno lo conosce di noi, anzi dovremmo vederlo prima di...
2: Io guarderò oggi.
0: Abbiamo il link, stasera lo possiamo guardare.
1: Scamarcio, bello ragazzo.
0: Scamarcio, bello
2: ragazzo. Si chiama I figli della scimmia.
0: I figli della scimmia.
1: E lui fa...
2: La scimmia.
1: Fa il papà delle scimmie. Va bene.
0: Scamarcio, che al di là del fatto che è classicamente un attore bellone, sì, tenebroso, quando viene da noi fa sempre molto ridere.
1: Ah, è simpatico.
0: Soprattutto il famoso aneddoto di Scamarcio, lei babicche.
1: Lui tradisce.
0: Cosa? Lei babicche.
1: Io amo.
0: Sì. Cosa? Lei babicche.
1: Io amo una cosa. Una cosa, Abi. Amo una particolarità di Scamarcio. Benedetta Porcaroli, ecco.
0: Mi piace,
2: così. Ma che tipo?
4: Sarà col regista, non con Benedetta. Domani.
1: Ah, viene con il regista?
4: Sì.
0: La quaglia, Porcaroli, la quaglia assomiglia a Kim Rossi Stewart. E quando glielo abbiamo detto, ha detto: ma sai che non sei il primo che me lo dice?
1: Sembra la figlia di Kim Rossi
0: Stewart. Fratello e sorella, dai, vabbè, diciamo. Vabbè.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti,
0: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio. Per

0: per la rubrica quello che la gente non sa.
1: Sì.
0: Che comunque era, una volta era quello che Manola non sa, ti ricordi?
2: Quello che Manola non sa.
1: Vabbè, capirai, cioè lì proprio aprite un portone già spalancato.
0: Figurati, noi prima ancora facevamo quello che era.
2: Salutiamo Romina, ciao Romina.
0: Ma sì. Eh?
3: È lui però. Chi? Di verità.
0: Rupert Everett,
2: Romina ha il dono dell'autoironia. Salutiamo Romina Pierdoni.
0: Romina è buona però. Allora,
2: quello
1: proprio... Ah beh, quello è evidente.
0: Proprio
1: tutto,
0: bella.
2: Una caratteristica piuttosto evidente.
1: Che comunque un bacetto a Romina io non l'avrei mai negato.
0: Ma ancora? Ma non ci puoi parlare di una
1: mai.
0: Che tu subito ti vuoi infilare con la lingua.
1: No, guarda che io sottilmente faccio delle cerdite, sei tu che non le avverti.
0: Delle cernie fai.
1: Delle cernie. Certo.
2: Comunque Stefano fa una domanda e dice: ciao Tony, ciao Ross, ciao Manola.
1: Ciao.
2: A me piacerebbe sapere dove sono finite.
0: Chi?
2: Valeria Stoppelli, Monica Steffilongo, Letizia Puccioni.
0: Letizia Puccioni non
2: Monica Steffilongo salutiamola, non so cosa faccio. A un certo punto lavorava a Number One?
0: Non lo so.
2: Credo.
0: Letizia Puccioni non lavora più in radio.
2: Ma non è vero.
1: Ma non è vero, con lo Zoo.
0: L'ho appena vista.
2: Appena nel forse il programma più famoso della radio.
0: Letizia Puccioni, certo.
2: Valeria Stoppelli lavora in redazione ancora perfettamente.
3: Nel programma?
4: Night Express.
0: Night Express.
1: Okay.
0: E poi ci chiedete anche dove lavora Lidia. Lidia lavora con noi.
4: Veramente?
0: No. Sentite, per la serie è quello che il mondo non sa. Io starnuto.
2: Forse si possono dire tutte e due.
0: Tutte e due. Starnutito e ho scoperto una roba incredibile. Che in Giappone, se fai uno starnuto, la gente si volta e ti dice una frase, perché per loro starnutire è come per noi quando ti cade un oggetto. Dice che uno starnuto vuol dire che qualcuno sta pensando a te in maniera positiva o sta parlando di te. Lodando le tue. Quindi quanti starnuti ho fatto io prima?
1: Uno solo.
0: Quindi in Giappone uno starnuto vuol dire qualcuno sta parlando bene di te.
2: Ma dai.
0: Due starnuti in fila e ci. Poi dopo un po' e ci. Due starnuti in fila, qualcuno sta parlando male di te o sta facendo pettegolezzi brutti, negativi.
2: Tre e allergia.
0: Tre starnuti, qualcuno si è innamorato di te. O ti sta pensando.
1: Tre starnuti sono proprio.
0: Ti capita le volte fare ci. Non si tu
1: due
0: sono...
1: sì, ma tre sono tanti.
2: Io quando li faccio ne faccio 20.
0: Due o tre, perché ci sono quelle per liberare. Sì. Quattro starnuti. Hai raffreddore. Secondo il Giappone.
1: Comunque,
0: hai raffreddore.
1: Ross, pensa a 20 starnuti, che strage di cuori ti fai.
2: Grazie per la domanda.
0: È pericoloso, sai.
2: Grazie per la domanda. Perché questa estate in Giappone ho riflettuto su una cosa. Il popolo giapponese è forse il popolo più ossessionato dall'igiene, forse insieme al popolo filippino, possiamo dire, no? Cioè, sono molto igienisti.
0: Sì.
2: Però starnutiscono come noi occidentali, che è una cosa sbagliatissima.
0: Tutto il mondo starnutisce
1: con la mano,
2: no? Gli anglosassoni starnutiscono nel gomito.
0: Ah no, io pensavo facendo uscire l'aria a pressione dal naso.
2: Certo, quella è fisiologia. Però gli anglosassoni lo fanno nel gomito.
0: Nel gomito, come facciamo noi durante il Covid.
2: Come facevamo durante il Covid. E qualcuno ha mantenuto, per esempio mia figlia lo fa. Non so se gli hanno insegnato a scuola, che è molto più intelligente, perché la mano
1: ed è anche più igienico.
2: Tocchi l'incavo del gomito, non tocchi nessuno.
0: Beh, io sì,
3: una camicia.
0: Io sì, prendo a braccetto. Io prendo a braccetto le persone, quindi li tocco col gomito.
2: E allora dico, i giapponesi, essendo igienisti, mi aspettavo che facessero più all'anglosassone, allora. Invece fanno come noi, nella mano.
0: Ci sono delle controindicazioni per questo, Manola, lo spiego soprattutto a te, perché starnutisci nel gomito, a furia di farlo nel gomito ti viene da gomitare e devi prendere l'antigomito.
1: Adesso io dovrei rispondere con qualcosa, però
0: con una battuta, guarda, vai indietro.
2: Sbarra un po' l'occhio.
0: Sì, sbarra l'occhio, va un po' indietro.
1: No, perché cerco di stare al passo, ma comunque
0: prende 2 secondi di tempo.
2: Puoi
0: vestita
2: fare,
0: da Baywatch.
2: Puoi fare gomitolo di là. Se tu starnutisci in inverno.
1: Che poi uno starnuto tira l'altro, non fai che un
2: gomitolo.
0: E sai perché appena tu fai questo, cioè appena starnutisci automaticamente arrivano i gattini. Perché si aspettano
2: il gomitolo, brava.
1: Io a un anno di diretta ufficiale con voi diventerò veramente una campionessa.
2: Scusate, è un anno che stai con noi già?
1: Ad un anno, a gennaio faremo un anno un anno io diventerò la campionessa.
0: Ma quanto tempo sei in questo programma?
2: Quindi sono 7
1: mesi. A gennaio
2: un anno.
0: Madonna, a me sembra 20 anni.
2: Che bello!
0: È come quando
1: cucciolo, questo amore, sai?
0: Lo sai che quando chiedono da quanto siete sposati, io sono un bastardo, lo sanno tutti, e mia moglie dice 27 anni. Io la guardo sempre e faccio A me sembrano 100. A me sembrano 150.
1: Sei un cucciolo, ma sei una brutta, brutta persona.
2: Comunque
1: sei
2: io vorrei lanciare
1: aggressivo.
2: Anche per sviluppare una certa elasticità fisica, sì? Invece che nell'incavo del gomito, di stanutire nel cavo popliteo, cioè lo spazio che c'è tra, sotto il ginocchio, dietro il ginocchio.
1: Ho capito, cioè, me, contorsionista.
2: Beh, piano piano ti eserciti alla fine.
1: Comunque, a parte che c'è, cioè, devi fare, devi pensarci un po' prima.
0: Poi lui,
1: non
0: la persona
1: proprio
0: meno elastica del mondo,
2: un tronco.
0: Tony, io ho sempre fatto 3 sternuti. Cosa vuol dire? Secondo i giapponesi, ma guarda che è una roba fortissima
1: qualcuno
0: in Giappone.
1: Qualcuno è innamorato di te.
0: Che qualcuno è innamorato di te. Mm. Ci sono delle credenze, in Italia ne abbiamo tantissime, e noi siamo i numeri uno al mondo per credere delle cose, no? Ti cadono gli oggetti, qualcuno si sta pensando. No, tiratemene fuori degli altri, non mi vengono. E com'è la storia?
2: La ciglia, la roba.
0: Quando non mi fischia l'orecchio.
3: Prudel naso.
0: Mi fischia l'orecchio.
1: Prudel naso, botte.
2: Non
1: dentro,
2: c'era anche la ciglia che la devi soffiare.
1: Sì, ma esprimere un desiderio.
2: Esprimere un desiderio.
0: Ma non è se ti fischia l'orecchio qualcuno ti sta pensando.
1: Sì, anche.
2: Sì, anche.
0: Vero?
1: La comunque ciglia però ti cade, tu dovresti praticamente prenderla con
0: dita,
1: il polpastrello. Poi
0: se
1: quel polpastrello unirlo al polpastrello di qualcun altro, esprimere un desiderio, a seconda del polpastrello su cui rimane la ciglia, quel desiderio si avvera per la persona.
2: Comunque, la
0: allora
2: cosa
0: io
2: bella,
0: vado con un mio ciglia su al polpastrello di un
2: insieme
0: altro, se uno mi si avvicina, ah vieni qui, c'ho la mia ciglia, lo denuncio,
1: esatto.
0: Non mi toccare, fa schifo.
2: Comunque noi siamo
1: io
2: qui a infiocchettare il Giappone, robe poetiche eccetera. Berta, che uno pensa subito agli Squallor,
0: sì?
2: Berta, ascoltatrice da San Miniato, dice: io veramente sapevo quando ti prudeva il naso, narice destra, trombata persa, narice sinistra, trombata in vista.
0: Questa non la sapevo io.
2: Anch'io.
0: Non la sapevo veramente.
2: Anzi, scusa, avrei dovuto farla. Narice destra, trombata persa. San Miniato,
0: certo.
1: Anche
0: Toscano,
1: la
0: no?
1: caduta dei denti, morte dei parenti, si dice qua in Italia. Sì, sì.
2: I parenti sono come le scarpe, lo sapete, no?
3: Parenti serpenti.
2: Sono come le scarpe. Più sono stretti,
1: saluto le nostre famiglie.
2: Più fanno male.
1: Un abbraccio.

0: Brava la Mango,
1: mi
0: piace.
1: Mango e Mengoni.
2: Mango e Mangoni.
1: Mango e Jerry.
0: I Mengoni.
1: I Mangoni di Rossi.
3: Io ancora mi ascolto in loop la versione di Angelina della canzone del papà, La Rondine, che secondo me è stata una cosa da brividi.
1: Che
3: proprio.
1: Brava che è Angelina.
3: Meravigliosa, grande voce.
0: Bravissimo. Mango a dirlo, guarda.
1: Bravissima.
3: Guarda, Mango, inizialmente non mi piaceva Mango per niente, poi.
0: Ma guarda che tra l'altro.
3: Una possibilità.
0: Guarda che il mango è un ottimo frutto che funziona anche per molte malattie. C'è il mango pagapa.
1: Mango Pugazzi.
3: Questa è carina.
0: Mango per niente. Vabbè.
1: Non è che non mi vengono. È che il canovaccio sul mango l'abbiamo sfruttato troppo.
0: Sì, tu dici? Sì,
3: vabbè, ti puoi anche tirare indietro senza per forza giustificarti, sai?
1: È vero, senza giudicarvi, però.
3: Beh, sarebbe carino da parte tua.
1: A proposito di giudizio, cartello 1. Vogliamo parlare di questa foto ritoccata di Laura Pausini?
0: Parliamo.
3: Vabbè, dai. Comunque ho letto che Meta sta per togliere i filtri bellezza, quindi credo che la maggior parte
1: ha fatto, credo, lei proprio un
0: Vabbè, ma va tutto a puttane, perché da quel momento guardi le foto e fai: ma perché sto seguendo questa persona?
3: È la fine di tutto.
0: Dici: vabbè, cosa me ne frega della tua foto davanti allo specchio? Sei
1: io metto il filtro Paris o Paris,
3: perché quello ti spiana.
1: Anche se fotografo un'anguria, comunque ci metto.
3: Anche se fotografi un neonato, comunque metti Paris.
1: Anche su mia figlia,
3: perché quello spiana.
1: Allora, la polemica, tra virgolette, polemica è che Laura Pausini ha pubblicato una foto con Kimi Antonelli, Yannick Sinner e Marco Bezzecchi. Sembra quella cosa. Eravamo io, Gianni Minà, io. E praticamente qualcuno ha pubblicato, diciamo, la versione originale, la stessa foto, dove era evidentemente l'immagine di Laura era evidentemente ritoccata dal suo staff, da lei, non so da chi. E quindi giù critiche, bla bla bla bla bla bla. Selvaggia Lucarelli ha detto: tutti ritocchiamo, non è quello il problema. La cosa buffa è che se sai che ce n'è in giro una versione originale, almeno fai attenzione, perché poi si sgama, no? Quindi cioè, devi essere un pochino più furba. Però forse lei ha pensato: chi segue me magari la vede solo lì la foto, no? Però in generale è sempre un discorso interessante quello sui ritocchi, anche, non solo quelli estetici, anche quelli chirurgici. Cioè, ne parlavamo stamattina di Tony, no? Ci chiedevamo quanto debba essere davvero particolare per la persona vedere una foto o il tè allo specchio la mattina molto diversa da com'è, sai, quando scrivi prima e dopo, no? E vedere che sei tanto cambiato, cioè a me manderebbe fuori di testa vedere un me stesso così clamorosamente diverso.
0: Però
1: parlando di mi sono ritoccato poco.
0: Pensa quando vedi una foto di te da bambino, sei molto diverso.
1: E da bambino, da adulto no.
3: C'è proprio una patologia di smorfofobia, che ti dà un'immagine totalmente diversa.
1: Cioè io non sto dicendo ti sei sistemata, io sto dicendo proprio quando non si capisce che manco che sei tu. Cioè sei un'altra persona, è come quando il mafioso si cambia i connotati e va a vivere da un'altra parte per non farsi arrestare.
3: Quando si esagera così intanto, secondo me si sfocia proprio in quella patologia.
1: Allora,
3: lì,
1: non voglio dirlo, però secondo me è una cosa di cui parlare, perché è una cosa interessante, no? Con delle sfumature psicanalitiche profonde, cioè diventare un altro.
0: Io per questo non carnevale non mi mettevo più le mascherine, perché avevo proprio delle difficoltà. Io mi vestivo sempre da Zorro, lo sai.
1: E poi un giorno levato la maschera.
3: E poi è arrivato.
0: E sono diventato Don Diego della Vega.
1: Bellissima battuta di Dario Vergassola.
0: Di Dario Vergassola.
3: Io non sono contraria assolutamente alla chirurgia estetica.
0: Io sono contrario alla pentola a pressione.
3: Apporta delle migliorie che non vanno proprio ad esagerare tutti quelli che sono.
1: Ma qui parliamo proprio di due foto a confronto e non sembrano neanche la stessa persona. Stiamo parlando di Laura Pausini.
0: Stiamo parlando di chirurgia estetica che serve per correggere dei difetti o dei problemi che la persona si crea proprio perché ha delle. Per esempio, Comollo non si è ancora accorto della faccia che ha. Non stiamo parlando dell'orecchia.
3: Ma guarda che è migliorato, lui ha fatto già degli interventi.
0: Ah sì?
1: Vedi?
0: E da chi è andato che non voglio andare? Chi è andato? Denunciamolo.
1: Non te ricordi come era prima? Tu l'hai visto i Goonies?
0: Era lui? Era quello dei Goonies.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105.
5: 105.
4: 105. Che storia.
6: Radio 105.
4: Che storia.

0: ragazzi, non so come dirvelo, ma ha la stessa giacca fucsia.
1: Di chi?
0: Quel colore trasudociuc, come direbbero a Milano.
2: Se ti va di togliermi anche il più ascolto, ti ringrazierei fortemente.
3: No, io adesso devo andare a una festa dove c'è il dress code tipo sberluccicante. Oh. Ma dove lo trovo un accessorio sberluccicante?
0: Ti do io dei pantaloni paillette, delle mutande paillette.
2: Ma mutande è inutile che vede, neghi il fatto di avere dei pantaloni paillette o delle camicie paillette. Ce le hai dentro l'armadio. Guarda bene, Rosa.
4: Hai anche, delle cravatte.
3: Dai, forse una cravatta.
0: Vecchia frotta.
3: Forse una cravatta.
2: Dai, sì. Tu cuopi.
3: Comunque
2: poi.
3: L'altro giorno ero dal dentista, è stato bellissimo, ero in sala d'attesa, c'era una felce. A un certo punto la felce ha preso la parola e mi ha detto che era stato al concerto di Bruno Mars. Bellissimo.
2: Faceva parte della scenografia,
3: Sì,
2: l'ho vista.
0: Va bene, abbiamo terminato con Tu cuoque, come direbbe Barbieri. E grazie Lidia.
4: Grazie a voi.
0: Grazie Marco.
1: Grazie a voi ragazzi.
0: Tu Lidia non ci sei domani?
4: No,
0: viene Scamaccio,
3: vieni,
0: tu non
3: vieni. Che si sta bene qua, che fai a casa?
4: Vediamo se riesco.
0: Grazie Roma, grazie Manola.
2: Grazie Cucciolo. Grazie amici.
1: Cucciolo.
2: Cucciolo, grazie.
0: Grazie Cucciolo, grazie amici. Ciao Ross.
3: Ciao Tony. Ciao. Vi lasciamo con Take Away. A domani, ma dove?
0: Ciao
3: qui,
0: tutti,
3: qui.
0: Ciao.
3: Qui. Oh.

0: Showtime. Music and
1: Cars. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buon giovedì 10.
1: Che bello, sorridai.
2: 10, sì, sono sorridente.
1: Due secondi fa tossivi come sì. Ramarro marrone.
2: Ah, perché tossiscono i ramarri marroni.
1: I ramarri, sì, non lo sai, sapevo, ma hanno questo,
2: no.
1: questo vizio. Sì.
2: Sorridente.
1: Il vizio del fumo, i ramarri marroni.
2: Ecco, esatto, vedi che sono qua, chiudiamo, togliamo via che devo smettere di fumare. Buongiorno Lodovica Comello.
1: Buongiorno Dario Spada, come stiamo?
2: Allora, fuori molto bene.
1: Dentro?
2: Putrefatto, però
1: ah, questo... no,
2: sì, sì, fuori, fuori però l'importante è fuori. Mi dicono che siamo anche in televisione, quindi l'importante è fuori.
1: Poi... siamo anche in televisione sì, come sì. ogni giorno sul canale 66. Ciao a chi ci sta seguendo anche da lì. Pronti per iniziare una nuova puntata di 105 Music and Cars.
2: Sì.
1: Buon giovedì, ci si avvia verso il weekend.
2: Sì.
1: Questa settimana a mietuto delle vittime, però.
2: Ammazza, se a mietuto. Oggi cominciamo malissimo.
1: Ha messo
2: delle vittime, le ha messe un po' dappertutto.
1: Mietuto è giusto,
2: sì,
1: credo,
2: sì,
1: no?
2: Ha mietuto delle vittime, tipo Paolino all'inizio della settimana sì. comunque era malconcio.
1: Ma oggi è tornato.
2: Quindi bellissimo.
3: Più schifo di prima, tra l'altro.
2: Sì, è ancora un po' afono.
1: Poverino,
2: però.
1: Era afono.
2: La zia oggi è a casa e sì. sta regolarmente lavorando. Però sì. mi ha scritto perché non sta tanto bene, poverina.
1: Ma povera
2: c'è un po' di...
1: zia.
2: No, poverina, c'è un po' di febbrina, un
3: ma
2: po' di...
3: Ma sai perché... Luca.
2: Ma no, adesso.
1: È venuta ben 3 giorni di fila.
2: No, infatti, quindi... Se...
1: Io te l'ho detto che ti affaticavi troppo.
2: Zia.
1: Te l'ho detto, stai attenta.
3: Zia. È uno sforzo...
1: È troppo sforzo.
2: Cioè, la settimana, il mercoledì è a metà settimana. Prenditi il mercoledì, cioè spezza almeno,
1: spezzala.
2: No?
1: 3 giorni non no. li puoi fare, zia.
2: Non li reggi più, tesoro.
1: Non li reggi
2: cioè.
1: Più.
2: Cioè, c'hai una certa, anche tu. Andiamo tutti verso il tombuto, quindi va bene così.
1: Invece in forma smagliante il nostro Pivas, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Tutto a post?
3: Sì.
1: Hai potato un po' la barba oggi?
3: No, devo andare a potare a breve.
1: Ma la punta la fai col...
3: No, non la fai, io non faccio niente.
1: Col righello, eh?
3: Io non faccio niente.
1: Non fai niente? Cioè, ti viene naturalmente a punta?
3: No, nel senso, vado da un addetto.
1: Ah, ok, te la fai fa... Madonna, che scena.
2: Beh, ma quello anche io, Lodo.
1: Non fa niente, capito?
2: Ma scusami, ma la barba è un... come dire...
3: È un ornamento.
2: È un ornamento, basta pochissimo, tra l'altro, per spaccare tutto.
1: Per rovinare l'incanto.
2: Per rovinare, sì. Se tu tagli per sbaglio un pezzettino... Io quest'estate mi sono tagliato per sbaglio questo pezzo qua, che già mi cresce poco.
1: E sembravi Joker.
2: No, è che ho dovuto tagliare entrambi, quindi sembravo praticamente... Non sembravo io. Adesso non posso dire cosa sembravo perché Pivati me l'ha detto quest'estate. Però diciamo,
1: voglio sapere.
2: Sì
1: poi.
2: Sì, I want to break free. Sembravo un po' più di quello che già sono, ecco, mettiamola così.
1: Ma
2: va bene.
1: No, effettivamente basta un piccolo errore per stravolgere una fisionomia,
2: sì.
1: Ma non pensavo che foste proprio così
2: sì.
1: così paurosi, ecco, nel farlo. Cioè voi vi affidate sempre
2: vabbè,
1: a...
2: scusami Lodo, ma
1: al
2: tu
1: barbiere.
2: I capelli te li tagli anche da sola tu?
1: No, ma i peli tipo me li faccio da sola.
2: Ma i peli di una donna sono meno dei peli di una barba di un uomo.
1: Sì, poi non stanno sulla faccia.
2: Esatto. Beh, dipende dalla donna.
3: Non devi dargli una forma.
1: Non
3: i peli.
1: A tutte, quantomeno.
2: Non a tutte. Così come ci sono degli uomini che non hanno un pelo uno.
1: Vero.
2: Che mi chiedo come sia possibile. Però è
1: tipo
2: vero.
1: Tipo il mio amico Luca, che salutiamo.
2: Salutiamo Luca, salutiamo. L'ho visto nelle tue foto di quest'estate. Ciao Luca. Va bene, allora, siamo pronti. Ho anche oggi cose belle da raccontare, signori.
1: Sì. Molte,
2: belle.
1: Anche oggi secondo me ci divertiremo, ma prima lo sappiamo, il momento della santità. Allora,
3: sono senza zia oggi, quindi
1: e senza zia devi contare solamente
3: sulle mie
1: tue
3: forze,
1: facoltà,
2: ecco,
1: intellettive.
2: Sono facili i Pivaz, dai, sono facili. Il primo,
1: allora,
2: primo, dai.
1: Primo santo, beh, possiamo tranquillamente dire che è il nome più diffuso in Puglia, forse.
3: Nicola.
2: Bravo.
1: Sì, Nicola. Ma non è quel Nicola. Cioè non è il più famoso, che si festeggia il 6 dicembre. Giusto, Darietto?
2: Madonna, come sei precisa.
1: Ma Nicola da?
2: Da Tolentino.
1: Da Tolentino,
2: da Tolentino.
3: È sempre Nicola.
2: Sempre Nicola.
1: Sempre Nicola, ok.
2: Poi, vuoi che lo faccia indovinare io questo?
1: Come vuoi, come
2: va bene.
1: Vuoi,
2: allora, parlavamo di cose che hanno a che fare col mondo maschile o col mondo femminile. Questa
3: quindi
2: tendenzialmente
3: finisce in
2: nano.
1: Eh?
3: Finisce in nano?
2: No, non finisce in nano. No. Però questa è una cosa che in realtà è più comune nelle donne,
1: certo.
2: Ma ce l'abbiamo anche noi uomini. È come dire.
3: La pazienza?
2: No, è un po' di prurito.
1: Prude.
2: Devi, poi
1: è un
2: devi
1: fungo,
2: mettere.
1: Diciamo,
2: è un fungo, che capito?
1: Roba brutta, una roba brutta.
2: Ed è anche sinonimo di pulita.
3: Candida.
2: Benissimo.
1: Sì.
2: Che che schifo.
3: Mi stavo preoccupando.
2: Comunque, ragazzi, far indovinare una santa prude. Va bene tutto.
3: Sai cosa stavo dicendo? Prudenzia.
2: No, prudenzia, che comunque.
1: Prudenzia sempre, comunque. E l'ultimo santo, beh, è arrivato sano e
3: salvo.
2: Bravo!
3: Venga, salvo.
2: Tra l'altro c'è un salvo di Palermo che scrive sempre: tanti auguri, Salvatore. Anzi,
1: salvo.
2: No, salvo, perché è solo salvo. Vabbè. Nicola da Tolentino. Poi dillo tu la prossima.
1: Candida.
2: Benissimo. E salvo.
1: Sono i santi di oggi.
4: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: A Diggy Den, non Anghi Anghia. A Diggy Den, Den, Den, Den, Den.
1: Woman, Peggy Goo con Ira Star. Sono le 16:10, pronti per partire e inaugurare al meglio questa prima ora di 105 Music and Cars Together.
0: Sì.
1: Con una... Dobbiamo sviscerare questo argomento, Darietto, perché
0: sì,
1: abbiamo parlato troppo poco nel fuori onda.
0: Sì. Allora,
1: è successa una cosa.
0: Diciamo che intanto io e Lodovica ci prepariamo come se veramente dovessimo condurre il TG delle 20.
1: Sì. Cioè, messo la quantità di scartoffie che poi non leggiamo,
0: no,
1: perché
0: esatto.
1: Cioè, così, vabbè.
0: Va bene. E, dunque, c'è una notizia che è arrivata così, tra il lusco e il brusco. Allora, tendenzialmente queste sono quelle notizie proprio da sotto l'ombrellone. Anche se ormai è arrivato il fresco, quindi insomma, non so quanti ombrelloni siano ancora
1: qualcuno
0: aperti.
1: Sotto l'ombrellone ci sarà ancora.
0: Bravo, esatto.
1: Allora,
0: l'ha riportata il Corriere della Sera, quindi comunque
1: quindi
0: una
1: noi
0: testata.
1: Ci fidiamo, ok?
0: Ecco, esatto.
1: Quindi una testata di tutto rispetto.
0: Sì.
1: Chi riguarda? Chi riguarda? Il protagonista di questa storia è un cantante molto amato, un personaggio molto amato, Michele Bravi.
0: Benissimo.
1: Beh, sì.
0: Certo, assolutamente. Sì, sì, sì.
1: Cosa è successo? Vuoi raccontarlo tu? Una
0: allora,
1: storia molto particolare.
0: È successo questo. Intanto lui racconta in questa intervista al Corriere di una richiesta molto particolare. In realtà l'intervista che il Corriere riprende è fatta a un portale, a una pagina social legata a un brand di sex toys.
1: Sì.
0: Quindi l'argomento è un po' pruriginoso.
1: Pruriginoso.
0: Esatto.
1: A proposito della santa di
0: esatto.
1: Prima.
0: Prudenzia.
1: Prudenzia.
0: Ah no, Candida dicevo. Benissimo. Scusami. E quindi lui racconta durante questa intervista, gli fanno: ma hai mai ricevuto delle richieste un po' stranine, un po' come dire hot da parte dei tuoi fan o delle tue fan? E lui racconta che in realtà c'è stata qualche anno fa una ragazza che non ha contattato direttamente lui, ma attraverso non si sa come i social ha contattato la mamma di Michele Bravi.
1: Ma perché poi?
0: Te lo spiego subito. Questa fan di Michele aveva sognato di avere un figlio da lui.
1: Ok.
0: Ok. Era rimasta talmente impressa positivamente, forse dalla prestazione, non lo so.
1: E ci sono quei sogni lì che ti lasciano un po' inebetito,
0: sì,
1: no?
0: Che giustamente Michele, secondo me, ha detto: beh, impossibile. Ma comunque, lasciando perdere, è rimasta talmente impressionata che avrebbe chiesto alla mamma di Michele se poteva ricevere del materiale genetico. Cioè il semino. Il semino di Michele.
1: Ah.
0: E la mamma ha riportato questa richiesta a Michele. Perché poi cuore di mamma dice: magari un nipotino, magari.
1: Ma,
0: che
1: sì,
0: ne
1: ma
0: sai?
1: Come se si trattasse di, non lo so, una maglietta autografata,
0: sì, esatto,
1: tra l'altro.
0: Esatto.
1: Cioè, ma poi perché va dalla mamma a chiedere questa cosa che è così delicata, personale e...
0: Forse hanno un bel rapporto la mamma e Michele, non lo so, adesso non lo so.
1: Per quale motivo? Ora, e quindi Michele?
0: Allora, Michele ha fatto la battuta durante l'intervista dicendo: io certo che gliel'ho dato, perché mi sembrava troppo brutto, troppo scortese dirle di no.
1: No, ti fai...
0: Chiaramente era una battuta.
1: Difatti, quando mi hai raccontato il fattaccio,
0: sì,
1: questa
0: richiesta folle,
1: hai omesso il dettaglio,
0: sì,
1: che quella di Michele fosse stata una battuta. Tu mi hai detto, e Michele ha detto di sì perché gli sembrava scortese,
0: certo,
1: poverina, rifiutare. E me l'hai lasciato credere
0: perché
1: io ero sconvolta, ho detto: ma com'è possibile?
0: Ma io ero convinto che lui avesse detto di sì. Poi ho letto bene l'articolo, perché bisogna sempre leggerli gli articoli.
1: Fonti,
0: e
1: sì,
0: in realtà era una sonora minchiata. Però
1: la
0: richiesta è vera. Cioè, questa qua ha avuto il coraggio di chiedere a Michele Bravi, alla mamma di Michele Bravi, il suo semino per avere un figlio da lui.
2: Ma bisogna essere deficiente,
0: bisogna,
2: allo stato bravo.
0: Bisogna essere stronze proprio. Adesso, dai, una cosa. Ma dai, una cosa del genere è grave, secondo me. Ma tu. Cioè, al di là del fatto che uno voglia o meno avere un figlio, e questo è
1: sacrosanto. Ma poi anche volesse, penso che Michele penserebbe ad una persona
0: vicina,
1: più prossima a lui.
0: Capito, vabbè.
1: Cioè, non una completa sconosciuta. Poi, per carità, ciascuno fa quello che vuole. Però ecco, quando si tratta di un figlio, no? L'argomento è delicato.
0: Non lo so, noi siamo cresciuti con Sex and the City, dove succedeva di tutto e di più. Però
1: è
0: in realtà
1: è vero.
0: Ora, in realtà, da questa cosa la notizia è divertente, perché dà spunto a un dibattito. Cioè, sicuramente è capitato a tutti di ricevere delle richieste quantomeno particolari.
1: Sì, quantomeno particolari, esagerate, che non ci si aspettava. E quante volte a tutti noi è successo di dire di sì solamente perché ci risultava più imbarazzante
0: Brava.
1: Il rifiuto che il favore stesso?
0: Sì.
1: Secondo me il 90% delle persone è vittima di questo non saper dire mai di no, e perciò si infila e si ritrova in situazioni veramente al limite dell'assurdo. Ed sì, è questo che vogliamo sapere da voi quest'oggi, cari amici.
0: Brava Lodovica. Allora, al 342 41 15 105, signori, provate a raccontarci la richiesta più assurda che vi hanno fatto, alla quale però, proprio per quel senso di imbarazzo nel dire avete detto di sì vostro malgrado, se avete risposto sì, oppure se avete mandato sonoramente a quel paese. Dai,
1: 342 41 15 105 è il numero a cui ci dovete scrivere. Forza, forza, fateci volare.
0: Io tra poco vi racconterò la mia richiesta, una delle più strane che mi abbiano mai
1: fatto.
0: Ma
1: tu hai un libro da scrivere a riguardo.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Quanto è bella Milano. Milano è un gran Milano, vero Darietto?
1: Assolutamente, però me lo
0: Scusate,
1: dovresti dire.
0: Sono abbindolata guardando il video di Ernia.
1: Ah no, pensavo da, anche dalla descrizione che lui fa di Milano in questa canzone.
0: Sì.
1: Però vorrei che tu mi dicessi che Milano è una gran Milano, però con l'accento sempre dei tuoi parenti, quelli di giù.
0: E come si fa? Mi è andato in crash il cervello.
1: Vedi?
0: Melella è un gran melella.
2: Che monnezza.
0: Un po' spirata calabrese.
1: Melella è un gran
0: melella. Comunque torniamo a noi ragazzi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Qual è la richiesta più assurda che avete accettato? E qual era e perché non siete riusciti a dire di no? Per educazione? Per paura di deludere? Senso di colpa? Non lo so. Ditecelo 342 41 15 105.
1: Dai, anche perché a volte poi si dice di sì perché appunto non si vuole rimanere in imbarazzo nel dire no, però a volte il no, anche detto in maniera, come dire, perentoria, farebbe meglio perché ti evita un po' un
0: non
1: sacco di rotture di palle. Non ce la fai?
0: Non ce la faccio, mi dispiace troppo. Sento che la gente si aspetta sempre una mini spiegazione, no? Ed è lì che vado a impelagarmi.
1: E tu parli di come con l'accento di prima, e tu gli devi dire: hai fatto cazzatone.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
0: Ecco perché. L'offerta termina domani.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: e sto. Mamma, come te la chiudo bene ormai.
1: Earrings, Malcolm Todd su Radio 105 in 105 Music and Cars. Vai avanti un attimo tu, per piacere.
0: Cosa sta succedendo? Allora, vi abbiamo chiesto di quella volta in cui siete rimasti invischiati in una situazione che non vi aspettavate, una situazione spiacevole magari anche, una situazione, non lo so, di difficoltà, semplicemente perché siete troppo buoni e non siete capaci di dire di no. Porca miseria,
1: esatto.
0: Io sono la regina di ste cose. Beh, feste, eventi, trovare parenti, ospitare, cioè proprio,
1: cioè, le carrambate tutte?
0: Tutte. Io, ma ovvio.
1: Ma perché, signori, ma allora,
0: signori, ma sono qua apposta, ragazzi.
1: Parlo col tuo management, così mi prendo una parte per le feste private a cui chiedete a me di invitare Lo, dove la porto io. Va bene, esatto. Così facciamo un po' la mezza. Allora, abbiamo al telefono Giovanna da Faenza.
0: Ciao Giovanna!
2: Ciao!
1: Ciao!
0: Come stai?
1: Cosa ridi?
2: Tutto bene, sotto l'acqua.
1: Sotto l'acqua?
0: Piove molto?
2: No, nel senso che sta piovendo, ma no, è giusto, quello che ci voleva.
0: Però sei sotto l'acqua, quindi non hai l'ombrello.
2: No, sì, no, ma a me piace girare senza ombrello.
0: No, va bene,
1: certo. Niente, abbiamo
0: in
1: una...
0: barba ai malanni stagionali.
1: Una pazza che gira tutta bagnata per la città di Faenza. E
0: no,
1: lei?
0: Lo faccio io, mi ricoverano, ragazzi. Cioè, no, io? Sono una delicatezza estrema. Va bene.
1: Beh, questa è una stagione radiofonica con spesso...
0: Inizia col botto.
1: Esatto, dei conduttori che si assenteranno per malattia. Allora, Giovanna, parliamo della richiesta più strana che hai ricevuto. Mi sembra di capire però dal messaggio che tu non abbia risposto sì.
0: Spiegaci,
2: no,
0: vai.
2: Esatto, no, assolutamente, assolutamente.
1: Vai.
2: Niente, vabbè, è passato parecchi anni fa, all'epoca avevo 20 anni e lavoravo presso questo ufficio e un cliente di questo ufficio mi chiese di diventare la sua amante, proprio palesemente, cioè non
0: così.
2: È che me l'ha fatto capire, mi ha proprio detto sì, ma vorresti
0: diventare la mia amante.
2: Una richiesta
0: formale proprio.
2: Assolutamente, proprio.
1: Cioè lui
2: mi disse, ma guarda che io ti compro l'appartamento, ti regalo i gioielli, ti faccio dei grandi regali.
0: Anni di questa persona più o meno?
2: Una settantina.
1: Allora, aspetta.
0: Capisco.
1: È tutto un suono questo programma.
2: Settantenni.
1: Sì, no, ci sono dei settantenni interessanti. Cioè, voglio dire.
0: Carità,
2: no,
0: sì, c'è George Clooney, per esempio.
2: No, assolutamente. Ecco, fosse stato un George Clooney.
0: Esatto.
2: Potevo anche fare un pensiero. No, assolutamente. Proprio non ci assomigliava neanche lontanamente.
0: Ma scusami, ma la lucidità...
2: Persona...
0: Vai.
2: No, dicevo, oltretutto questa persona, perché sai, uno fa il pensiero, vabbè, è molto avanti con l'età, magari... fa di lì a poco, scusate. anni... Era ancora in vita,
1: era ancora lì,
2: insomma,
1: che batteva il chiodo.
0: Se ne andava. No, ma mi stupisce la lucidità con cui lui ti ha proprio, cioè, sottoposto la richiesta su carta.
1: Sì, bollata.
0: Bollata,
1: proprio.
0: No? Aveva già tutto pronto, le clausole, la casa, le robe. E tu cosa hai risposto?
1: Infatti, come se ne è uscita da questa situazione?
2: Io sono rimasta imbarazzatissima. Oltretutto, essendo un cliente dello studio, io poi ci avevo anche a che fare con. Continuamente.
1: Certo.
2: Poi lui tutte le volte mi si riproponeva, ma io dissi no, assolutamente, le chiedo scusa. Poi, grazie al cielo, al momento, all'epoca avevo appena iniziato la mia storia con il mio fidanzato, quindi ero ancora forte di questa situazione, per cui lui,
1: lo so,
2: diciamo che sì, ci ha riprovato, ma non insistette più,
0: non più di tanto.
2: Ecco.
0: Vabbè,
1: anche perché
0: meno male.
1: Invecchiava anche lui, cioè ci riprovava, ma nel frattempo aveva 75, 77, quindi continuava a essere un po' una cariatide. Detto questo, io
0: lui
1: lo so.
0: Voleva continuare a sentirsi giovane, forse, avendo una bella donzella al suo fianco, assicurarsi forse un erede.
1: Ma era sposato, però magari ce li aveva anche i figli, questo non lo sappiamo. Che tu sappia.
2: Allora, aveva dei figli.
1: Vedi.
2: Sì, aveva dei figli. Poi, ma in realtà credo fosse o separato o vedovo in quel momento lì, perché era
1: quindi
2: single.
1: Non eri veramente l'amante nel senso stretto della parola, eri
2: no,
1: la sua.
2: Sì, nel senso era.
1: Sì, la sua donna
0: la
1: in quel
0: sua
1: momento.
0: Pupa, la sua Giovanna, pupa, Giovanna, la sua pupa,
1: esatto,
0: sì.
1: Esatto. Va bene, oh, vabbè, comunque, chapeau Giovanna, perché dire di no anche davanti a proposte tipo appartamenti, gioielli, cose, voglio
0: brava,
1: dire.
0: Brava, sangue freddo.
1: Sangue
0: brava.
1: Freddo, io non so come avrei risposto.
0: Sì, appartamenti
1: sì,
0: subito.
1: Sì, subito, gioielli.
0: Le Maldive, sì.
1: Vedo che mi conosce abbastanza bene già adesso. Ciao Giovanna, grazie.
2: Giovanna. A voi
0: un bacione, ciao.
1: Super Giovanna, ciao. Comunque molto brava.
0: Beh,
1: richieste assurde che vi hanno fatto e magari avete anche detto di sì perché non ve la sentivate di dire no. 342 41 15 105.

0: Avete mai detto di sì a una richiesta assurda solo per non sembrare scortesi, ritrovandovi così a fare dei favori incredibili, che ne so, coprire turni di lavoro per altri, aiutare in traslochi, e tenere animali o bambini?
1: Tenere animali. Pivazzi, per esempio.
0: Pivaz?
1: Sì, con me.
0: Hai tenuto animali?
1: Sì.
0: Ah, gli hai sbolognato la paiperina?
1: La paiperina, sì,
2: sì. Mentre ero in Thailandia.
0: Ma tu l'hai fatto...
2: Per il cane, l'ho fatto per il cane.
0: Cioè, perché sei felice di prendertene cura o perché ti dispiaceva dire di no ad Arietto?
2: No, l'ho fatto perché aveva una situazione dove non riusciva a trovare nessuno di fidato.
1: Esatto.
2: Mi spiaceva per il cane.
1: Esatto.
0: Certo, amore. Oh. Ma è stata brava la paiperina.
2: Fosse stato per Dario.
1: È stata molto brava paiperina.
0: Brava, si è comportata bene.
2: Benissimo.
1: Sì, tant'è che gliel'ho già buttata lì. Comunque, visto che si sono trovati bene, c'è un rapporto, diciamo, di vecchia data.
0: Potrebbe esserci un'altra occasione.
1: No, ci sarà sicuramente un'altra occasione fra qualche mese. Vabbè, ma questi sono fattacci nostri. A me, per esempio, al volo vi racconto la mia.
0: Vai.
1: È capitato che un amico molto stretto, mi chiedesse di accompagnarlo in un posto molto specifico, molto particolare.
0: Mamma, quanto mistero, che posto?
1: È un posto, eravamo a Londra e c'era questo pub dove però facevano anche, insomma, delle, insomma,
0: succedevano cose?
1: No, era un ritrovo per amanti un po'
0: scambisti?
1: No. Per amanti fetish, ok? Di una certa parte, vabbè, insomma, non...
0: cioè dall'A alla Z Darione devi raccontare.
1: Raccontarli in onda,
0: scusa.
1: Per cui sono andato, l'ho accompagnato, lui si vergognava come un ladro e ho dovuto chiedere io al barista dove fosse questa situazione.
0: Ah, perché non avvenivano le cose sotto gli occhi di tutti, diciamo, giustamente, sì.
1: E io quindi vado in inglese, sorry, I would like to know. Italiani? Subito io,
0: eccoci
1: così,
0: qua,
1: una figura di merda colossale. E insomma l'ho accompagnato, ho visto la situazione e sono scappato a gambe levate.
0: E il tuo amico?
1: È rimasto lì un paio d'ore e poi è tornato bello felice. Ma basta, non entrerò nei dettagli.
0: Adesso ti faccio l'interrogatorio.
1: Va bene.
0: Intanto abbiamo Valeria da Como. Ciao Vale.
3: Ciao.
1: Ciao Vale, come
0: Buon
1: stai?
0: Pomeriggio.
3: Bene, bene, grazie a voi.
1: Abbastanza, dopo aver raccontato questa cosa mi sento...
0: Hai la tachicardia, Daria.
1: Un pochino, sì, sono un po' in ansia, sì.
0: Raccontaci la tua storia, vai. A cosa non hai saputo dire di no o non lo so,
3: allora,
0: cosa è capitato.
3: Io mi sa che ti assomiglio un po' e anche io non so mai dire di no.
0: Vedi.
3: A un certo punto questa mia amica assistente sociale mi chiede praticamente aiutarla perché delle consulenze in carcere avevano bisogno un tecnico della riabilitazione psichiatrica, che è il titolo di studio. Noi siamo non rarissimi, ma neanche così diffusi.
0: Certo.
3: E quindi per riuscire a vincere questo bando per questo servizio avevano assolutamente bisogno. Mi garantisce che sarebbe stato al massimo 9 mesi.
0: Ah, comunque un tempo lungo.
3: Sì, però io comunque l'esperienza mi interessava, nonostante avessi già il mio lavoro a tempo pieno, si trattava di poche ore alla settimana, ho accettato, e solo che vabbè, l'esperienza è stata veramente interessante, però è finita dopo 2 anni e mezzo.
1: Ammazza!
0: No! Un favorino di 2 anni e mezzo!
1: Giusto una cosa, ma leggerissima, signora Valeria!
0: Ma aspetta, perché comunque alla fine... ti è piaciuta, ti sei lasciata trasportare dal corso degli eventi e il tempo non ha iniziato a non farci più caso, o perché volevi uscirne ma non sapevi come?
1: Esatto, brava.
3: Io la seconda.
0: No, ma cavoli, però 2 anni e mezzo sono tanti.
1: Sai cosa? È stata un po' incarcerata.
0: Si è trovata intrappolata, diciamo.
1: Esatto.
3: Non mi hanno più fatto uscire.
1: Ma faticoso a livello anche umano? Penso di sì.
3: Allora, a livello umano sì, però una grande esperienza, quindi sono comunque felice di aver colto questa occasione. Ecco, la mia difficoltà è sempre tirarmene fuori, sarebbero bastati quei 9 mesi per fare l'esperienza, però poi quando ti trovi in un servizio del genere capisci che
0: Certo, poi entri in rapporto con le persone,
3: non c'è nessuno
0: anche
3: che ti può sostituire, e come facciamo senza di te, cioè non senza di me,
1: senza il tuo ruolo, certo,
3: una persona nel mio ruolo. E quindi vabbè, però senza di te, cioè non senza di me,
1: senza il tuo ruolo, certo,
3: una persona nel mio ruolo. E quindi vabbè.

0: ascoltano, certo, bravissimo. Tutti i frate nostri, sì, assolutamente.
1: No, soprattutto due reali.
0: No, ti prego. Senti, volevo solo dire che delle richieste, adesso mi rendo conto che abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora. Però sono arrivate praticamente un sacco di richieste sessuali, cioè di cose strane legate al mondo del sesso.
2: Un sacco di proposte anomale che gravitano attorno al sesso, ma non necessariamente quello, ragazzi.
0: No, apriamoci un po'
2: anche ad altro.
0: Esatto.
2: Dai, cioè, io poi vi racconto di quella volta che ho speso, per fare un, per non dir di no, 170 euro con una candela, dai.
0: Vedi che c'è qualcuno comunque
2: capito?
0: Messo peggio di me.
2: Non ho saputo dir di no,
0: Vabbè, insomma, cosa vuoi che sia? Una candela, cioè, cos'è? Sacra quella candela.
2: Era buona.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
0: Radio 105.
3: Che storia.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger, dal 1996. Oggi, tra l'altro, 10 settembre, esce al cinema il documentario
1: vero
0: sulla reunion, su questo tour incredibile di reunion dei fratelli Gallagher,
1: che ha fatto leggermente fortuna e scalpore.
0: Sì, loro a Venezia, tra l'altro, in grande spolvero. A Noel non gliene fregava niente, camminava così
1: come al solito. Sì, ma loro due sono un po' più amichetti, dici, ultimamente?
2: Senti,
1: da quando hanno capito che, insomma, stare insieme gli conviene?
0: Guarda,
1: no?
0: Secondo me loro guardano solo quello, come si dice a Palermo, la pila.
1: Quella roba lì.
0: Che storia, comunque, riascoltati nella prima ora di 105 Music and Cars.
3: 105 Music and Cars.
4: Radio station BTSN 00P.

0: meno per le 17.02 si è sentito il mio ultimo la la.
1: Beh, comunque saranno contenti Merck in Cremont e Serena Brancale. Ah!
0: Va bene, va bene.
1: Buongiorno amici.
0: Buongiorno, buongiorno. Buonanotte quasi ormai. Sì. Dai, tra un mesetto forse sarà già...
1: A quest'ora?
0: A quest'ora sarà già notte, potremmo
1: buio.
0: Già dirlo.
1: Buio e va bene così, nel senso che sì, arriva anche l'autunno, quello che ci piace, calda arroste, l'abbiamo detto, copertina.
0: Ma vuoi mettere la soddisfazione di indossare, cosa è successa oggi, il primo maglioncino? Quello leggero di cotone, ma l'ho indossato.
1: Pensavo che stessi per dire il primo cappotto, che visto quello che sta succedendo al gioco.
0: Tu tra poco indosserai anche quello.
1: Vabbè, va bene, grazie Lodo, che bello.
0: Allora, sono arrivati un sacco di messaggi, ma ci stiamo facendo delle risate, ragazzi. Mio cugino mi ha chiesto di fare da finto cliente all'inaugurazione del suo negozio. Ho comprato davvero. Poverino.
1: Allora, a proposito di questo, prima di andare al telefono al volo,
0: sì.
1: Ti prego. Candela.
0: E no, infatti mi fa ricordare la cosa delle candele. Un giorno mi chiama mia cognata che abita in America e mi dice: Lodo, alla settimana del mobile di Milano verrà questa mia amica a fare un'esposizione temporary in Brera del suo brand di candele. Poverina, dai, passala a trovare perché non conosce nessuno, ha bisogno di farsi conoscere,
1: certo.
0: Dai, che le fa piacere. Andiamo all'esposizione di candele.
1: Sì.
0: Allora, poverina, lei un amore, mi ha accolta, ero l'unica del tempo. Mi ha accolta, mi ha fatto fare un giro raccontandomi
1: la rava
0: tutto.
1: E la fava delle candele.
0: La rava e la fava dall'origine delle candele, sì. Al giorno d'oggi. E tant'è che mi sono sentita così in dovere, poverina, così in colpa, che ho comprato una candela e costava, ho scoperto alla cassa, 170 euro.
1: Stai per dire 700 euro, lì ti avrei preso ammazzate io, perché allora certo. Comprami l'iPhone nuovo. Scusa.
0: No, ho preso una piccola, quelle grandi forse pure ci arrivavano.
1: Va bene.
0: Capito? Volevo piangere, però
1: brava,
0: vabbè, ho fatto un buon gesto.
1: Anche io sono così con gli acquisti privati, lo sanno anche i fancarsisti di vecchia data, che io insomma difficilmente riesco a dire di no se qualcuno prova in maniera, come dire, convincente.
0: Ma anche se nessuno prova a convincerti, tu sei spendaccione e basta.
1: Vabbè, va bene. Il stampante laser arriverà. Allora,
0: esatto.
1: Così, nuova cosa che voglio.
0: Esatto. Va bene.
1: Allora, Erika da Brescia. Erika.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Erika, come stai?
2: Ciao, bene, bene,
0: tutto
2: grazie.
0: Bene.
2: Tutto bene?
1: Abbastanza bene.
0: Tutto a posto, tutto a posto.
1: Senti la base da Eyes Wide Shut.
0: Mamma che ansia, ma perché è una storia d'ansia, Erika?
1: Incontri strani, ragazzi.
2: Per fortuna il primo e l'ultimo che io abbia mai avuto.
0: Di cosa? Di cosa stai parlando?
2: Allora, io ti parlo ancora di 20 anni fa, più o meno, quando i social non potevi ancora utilizzarli per andare a vedere come erano le facce delle persone, a conoscerle ancora prima di incontrarle.
0: Sì.
2: Ecco.
1: Che era anche divertente, no? Da un certo punto di vista.
0: Era il brivido dell'ignoto, no?
2: Aveva il suo fascino, dai, sì. Aveva il suo fascino, perché no? Peccato che questa mia compagna dell'università, all'epoca io ero single, mi disse: dai, per favore, c'è questo ragazzo della compagnia che è molto carino, però non trova mai la ragazza, prova a uscirci tu, si sa mai che di qua, che di là, guarda che, e mi dà il suo numero. Vabbè, provo a chiamarlo, vediamo come va. E mi dice: no, vabbè, ma io fisicamente somiglio a Johnny Depp.
1: Dai, ma qua abbiamo la base.
2: Io ho detto: vabbè, se vuoi mettere un Johnny Depp, io sono a posto.
1: Certo.
2: Ci troviamo, io però sai, non mi fidavo comunque ancora al 100% e ancora adesso delle persone.
1: Vabbè.
2: Quindi dico: vabbè, troviamoci in un paese vicino al mio, proprio perché non volevo che sapesse né dove abitassi.
1: Giustamente.
0: Brava
1: Erika, sgamata. Quindi, Erika.
2: Ci troviamo in questo paese, andiamo in città. E lì, vabbè, prendiamo qualcosa da bere. Io finalmente lo vedo e il Johnny Depp era molto relativo.
1: Sì, era un Johnny Pip
2: molto,
1: più che un Johnny Depp.
0: Era un Johnny Depp degli ultimi tempi, di adesso, diciamo.
1: Sì. Cioè, post-alcolismo,
0: Alcolismo.
2: Non si avvicinava neanche a questo, però ho detto: vabbè, magari sai, è simpatico. Poi io di mio, cioè, mi spiace essere scortese,
0: certo.
2: Quindi,
0: ma poi lì anche dal vivo, cosa gli dici? No, non mi piaci, torno a casa.
1: Disagiato, maledetto.
2: Ma il problema è che ero in macchina con lui, e quindi dovevo comunque tornare indietro a fare qualche chilometro con la sua macchina.
1: Scusami, Erika, ma lui quando ti ha visto cosa ti ha chiesto?
3: Mettiamo il pesce dentro.
1: No, dai!
0: Dai!
1: Ma dai, Vivaldi!
0: Dai!
1: Dai, era una domanda sincera.
2: No, lì per lì in realtà lui è stato anche abbastanza cortese nei miei confronti, molto tranquillo e tutto. Arriviamo in centro, trovo questa mia collega dell'università e le dico, beh, insomma, il Johnny qui. Non
0: col,
2: è proprio
0: col binocolo,
2: facciamo serata. Io mi dico che pago io il mio, lui non si rifiuta e neanche mi dice ti pago io da bere, quindi va bene così.
1: Benissimo.
2: Torniamo indietro, ma tra l'altro prima di arrivare in centro lui parcheggia davanti a una chiesa dove io gli dico guarda che qui però non si può parcheggiare. Ma no, ma figurati tanto infrasettimanale, non c'è nessuno, vai tranquilla, vabbè. Torniamo indietro, ci sono i vigili con il carro che li stanno portando via la macchina.
1: Vabbè ragazzi, ma è stato un disastro.
2: Io no, come vado a casa?
0: Un incubo stasera, Erika.
1: Cioè, era partita bene.
2: Io dovevo andare a casa.
1: Eh no, perché tu giustamente avevi fatto, non ci vediamo al mio paese, ma vediamoci lontano. Però poi sei rimasta lontana praticamente.
2: Vabbè, a quel punto non sapevo cosa fare. I vigili gli dicono guarda, se paghi subito la multa noi non la prendiamo col carro attrezzi, ma te la lasciamo qui e fai quello che devi fare. Lui paga la multa, erano non so se 150 euro, che
1: ammazza.
2: Saliamo in macchina e mi dice beh, la metà della multa. Ho detto, beh, allora Johnny, parliamoci chiaro. Non mi hai offerto da bere,
1: ma,
2: non
1: ragazzi,
2: sei un Johnny Depp. Io sono stata carina, che comunque sono rimasta tutta sera con te. Ti ho detto che lì non potevi parcheggiare e tu ce l'hai messa lo stesso. E no, scusa, la multa
1: la metà della multa.
0: Ti ha chiesto la metà.
1: Ma scusami, posso dirti?
2: Mi ha chiesto la metà della multa.
1: Ma un bel vaffanculo, è partito direttissimo, scusami,
0: e
1: no?
0: E quattro chiacchiere con la tua amica, perché io da un'amica che mi raccomanda un tipo, cioè io mi fido. Tu, amica mia, non mi puoi rifilare una sola.
2: Diciamo che poi i rapporti, vabbè, io poi sono una che gli passa abbastanza alla svelta, ma questa qui non l'ho più vista molto.
0: E fai te.
2: Ci siamo un po' separate, ecco.
1: Però Erika, io guarda, se vuoi conosco comunque uno che assomiglia tantissimo a Brad Putz. Quindi se vuoi comunque puoi chiedere.
2: Se mi dai il suo Instagram adesso guardo. Prima
1: guarda, è un ascoltatore, appena scritto, ti lascio il contatto, così va bene.
2: Buona.
1: Va bene.
0: Ciao Erika.
2: Ciao, grazie.
0: Un bacione. Ciao.
1: Grazie a te. Mamma mia ragazzi, senti, per non dispiacere alla mia nonnina che lo aveva cucinato con tanto amore,
0: oddio,
1: ho mangiato le cervella fritte, ma poi ho vomitato anche l'anima. Francesca da Latina, bene ragazzi,
4: questo è un coglione.
1: Ma no, poverina, la nonnina,
0: ma è la nonna, dai.

0: Weezer,
1: Island in the Sun, le 17:17, Flick.
2: Tuo.
3: No, vedi, sapevo io. Non devi dirla quella roba lì, perché ogni volta che capita 17:17, quello me la butta.
1: L'ultima
2: volta ha grattato il motorino, eh?
3: Ecco, no, so che oggi è nuovo, grattatona adesso, non del motorino, mannaggia voi. No, poi sta andando bene sta settimana il gioco, proprio posso dire che è fortunato.
1: Sono
3: a
1: molto curiosa di sapere cosa scoprirà, succederà oggi al di qua o al di là. Ma per giocare bisogna iscriversi, cari amici.
3: Eh sì, dai.
1: Quindi, dai. Messaggino? 342-4115-105.
3: Quello è il numero. Dovete scrivere di qua o di là se volete giocare. Zia, finora niente. Posso andare a prendere anche se non ci sei i nasi, i gnomi nasuti? I nasi. Gli gnomi nasuti.
1: Cosa stai parlando?
3: È un talismano. Talismano.
1: Ah, è il talismano di tuo piel?
3: Esatto.
1: Va bene.
3: Va bene. 342 41 15 105. Dai, di qua o di là.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fructise, Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99€. Due pezzi, 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: non ce la faccio. È un esercizio di logopedia.
1: Sì, è andata pop, andata pop, andata pop, andata pop. Sanpei.
0: Sanpei, così dice.
1: Capito? Vabbè. È quello il disco. Vabbè.
0: Giochiamo!
2: 105 Music and Cars presenta Di qua o di là, di là o di là.

0: Allora,
1: eccoci.
0: Allora, io per questo gioco ho deciso di portare,
1: di indossare la giacca,
0: di indossare il cappottino.
1: Di già, ti stai già portando avanti.
0: Mi porta avanti?
1: No.
0: Sì, sì, sì, perché porta bene,
1: porta
0: questo
1: bene.
0: Guarda,
1: vabbè, allora, ormai questa settimana è stata vinta, no? Dalla sottoscritta.
0: Sì, sì, ormai,
1: cioè,
0: tu hai vinto.
1: Non hai più possibilità di rimonta. Puoi però adoperarti affinché non ti venga, ecco, cucito addosso un capo d'abbigliamento che ti terrebbe troppo al caldo, no?
0: Esatto. Guarda,
1: allora,
0: mi sono vestito, conosciamo il primo a giocare.
1: Si chiama Giulio da Milano. Ciao Giulio.
2: Ciao. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Buonasera.
2: Ciao Dario, ciao Lodo.
1: Come stiamo?
2: Bene, bene.
0: Senti,
1: bene,
0: cosa,
1: bene.
0: Fai? Cosa fai Giulio a quest'ora a Milano, una città così col sole che splende oggi, eh?
1: Beh, adesso
2: in questo momento sono fermo in via Bisceglie perché mi è arrivata la chiamata e mi sono fermato perché stavo guidando.
1: Bravo.
2: Sono appena uscito dal centro commerciale d'assalto per prendere un pensiero a mia moglie che domani si laurea.
3: Ma chi te l'ha chiesto?
0: Dai, abbiamo chiesto noi che cosa sta facendo. Cioè,
1: noi gliel'abbiamo chiesto.
0: Allora, domani tua moglie si laurea in che cosa?
2: Scienze religiose.
0: Scienze religiose?
2: Sì, Urca
0: ragazzi, maestra di religione.
1: Bello,
2: programma
1: bene, bene.
2: Della famiglia.
1: Le facciamo un in bocca al lupo allora.
0: Infatti sei interessato? No, perché
3: Sì, molto, io sono un grande teologo.
0: Grande teologo, va bene, va benissimo.
2: Immagina.
0: Sì, sì.
1: Allora Giulio, puoi scegliere con chi giocare, vai.
2: Guarda, cercherò di evitare il cappotto d'aria, così almeno se vinco sono contento, se perdo gli faccio il cappotto e così a posto.
1: E via, questa è fedeltà, alta fedeltà.
0: Quindi giochi con me, ho capito bene?
2: Sì, sì, ho deciso di giocare con te.
0: Benissimo,
1: perfetto.
2: Se va bene o se va male c'è sempre la soddisfazione.
0: Invocherò tutti i santi che tua moglie insegnerà poi a scuola. Benissimo Giulio, bene, bene.
1: Perfetto, allora Giulio con Darietto, invece con me Gianluca. Ciao Gianluca.
4: Ciao, buonasera.
1: Buonasera Gianluca, tu ci chiami da Lecce, vero?
4: Io chiamo da Ricasa in provincia di Lecce.
0: Ok.
1: Benissimo, bene. Come si sta laggiù?
4: Beh, si muore di caldo.
1: Ah, veramente?
0: Dire, sì, ancora sì.
1: Pensa un po'.
4: Fa tanto, tanto caldo. È da mare ancora.
1: Hai fatto venire caldo anche a Dario che si sta togliendo la giacca, guarda.
0: No, niente, la tolgo perché ho capito che qua giacca o non giacca, tanto vabbè. Senti Gianluca, va bene, allora tu giocherai con Lodovica e adesso vediamo chi tra me e lei potrà farvi scegliere la categoria.
1: Vai, cosa scegli oggi?
0: Pari?
1: Tanto vinci tu al pari
0: di. Va bene.
1: Bim, boom, bam. Ho vinto io.
0: Dispari,
1: yeah.
0: Quindi.
1: Allora Gianluca, tocca a noi scegliere per la prima volta da quando sono a Music in Cars, evviva.
0: Sì.
1: Possiamo scegliere, caro Gianlu, tra le lingue ufficiali dell'Unione Europea o non ufficiali, oppure film a colori o film in bianco e nero. Cosa scegli?
4: Film a colori e film in bianco e nero.
1: Ottima scelta, bravo, benissimo. Allora, siamo pronti? Sei pronto? Sei carico?
0: Ma come felice, la maledetta. Cambia proprio faccia.
4: Ma prontissimo.
0: Va bene, dai.
1: Bene, allora vai, credo moltissimo in te. Forza Gianluca, via! Il favoloso mondo di Amélie.
4: Colori.
1: The Artist.
4: Colori.
1: No, il favoloso mondo di Amélie.
4: Colori.
1: The Artist.
4: Bianco e nero.
1: Nebraska.
4: Colori.
1: No, il favoloso mondo di Amélie.
4: Colori.
1: The Artist.
4: Bianco e nero.
1: Nebraska.
4: Bianco e nero.
1: La La Land.
4: Colori.
1: Hair.
4: Bianco e nero.
1: No!
0: Zero!
1: No!
0: No! Signori, che vittoria alla ruota della fortuna.
1: Hair, Gianluca, Hair. Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson.
0: Vabbè, allora intanto
1: mannaggia la cupazza.
0: Il cappotto io non lo prendo comunque.
1: No,
0: perché
1: non lo
0: zero
1: prendi,
0: comunque non mi ha fatto
1: prendi.
0: Cappotto.
1: Sei salvo dal cappotto. Gianluca, zero punti, mannaggia. Mi hai sbagliato sul più bello.
0: Sul più bello. Signora Longari. Mi è caduta su Air.
1: Mi è caduta sul più bello,
0: vabbè. Allora, aspetta un attimo perché Giulio dobbiamo quantomeno farne uno per portarci
2: uno,
0: a casa. Uno. Posso solo... No, non dico niente, dai, non voglio fare il ladrone. Va bene, allora, ti elenco una serie di lingue. Tu mi dici se sono, secondo te, ufficiali dell'Unione Europea o non ufficiali. Ok? Sei pronto? Giochiamo. Maltese.
2: Non ufficiale.
0: E invece è ufficiale. Maltese.
2: Ufficiale.
0: Catalano.
2: Non ufficiale.
0: Ok, basco.
2: Non ufficiale.
0: Perfetto, irlandese.
2: Ufficiale.
0: Croato.
2: Ufficiale.
0: Gallese.
2: Non ufficiale.
0: Sloveno.
2: Ufficiale.
0: Ma allora, ma signori,
1: va bene.
0: Cappotto sventato e 7 punti guadagnati che non servono a una fava totale.
1: Ci
0: però
1: sta, ci sta. Va bene così. Bene, bravo così. Giulio.
0: Mamma Giulio, i santi di tua moglie. Come si chiama quella santa donna che si laurea domani?
2: Elena.
1: Santa Elena.
0: Grande. Allora stai lì Giulio che adesso ti spiego cosa hai vinto. Ti regalo anche un appartamento in centro.
1: Ti regala un cappotto perché lui non ne ha bisogno. Allora Gianluca, niente,
2: salvato,
1: ci sei ancora Gianluca?
2: Mi dispiace Ludovica, mi dispiace.
1: Tranquillo amico mio, ce l'hai messa tutta e mannaggia. Recuperati Hair perché è un grande film.
0: Sì.
1: Vuoi salutare qualcuno?
2: Sì, saluto mia moglie e tutti quelli che mi conoscono e tutta Tricase.
1: Molto bene.
0: Tutta?
2: Tricase.
0: Ah, Tricase.
2: La mia città.
1: Il suo paese.
0: Non capisco se la prima consonante le perdo. Vabbè.
3: A Tecnocasa abita.
1: Ciao Gianluca, un bacione.
0: Ciao Gianluca.
1: Ciao.
0: Giulio, allora per te il kit di Radio 105 con dentro le chiavi di un appartamento in Brera.
1: Ma pensa a
0: Milano, sì, di 542 metri quadri tra l'altro. Grande, con terrazza B esposta. Però devi trovarlo, esatto. Cioè hai le chiavi, poi
1: di aprire tutte le porte di Brera.
0: Saluta pure chi vuoi, Giulio.
2: Posso dare la saluto di mia moglie Elena, ovviamente, i miei figli Marte e Pietro e tutti i colleghi della DG Express di Milano.
0: Perfetto.
2: Per la vittima del lavoro.
0: Va bene.
2: Mando anche un saluto a mio amico Liuzzi.
0: Fabio Liuzzi. Ok.
2: Adesso finalmente mi ha chiamato 105.
0: Oh, vedi. Non dovevi dirlo, che poi adesso dicono che è tutto un magna, che sono un ladro, che è tutto deciso.
2: È dalla vita che ci provo.
0: Va bene. Grazie, Giulio.
1: Mitico, ciao, Giulio.
2: Ciao ragazzi.
1: Un bacione. Ma sì, fate la stadanzettina. Sta dentetteria, vai. Guarda quanto salta.
0: Fa
1: balzi di 2 metri.
0: Adesso chiaramente metti 6 dischi, 4 pubblicità, 9 segnali orari. Grazie.
5: 105 Music and Cars ha presentato Di qua

0: E tu oggi lo sei stato, un hero. Questa era Heroine in Maroon 5, ma tu sei l'hero del di qua o di là di oggi. Mi duole di dirlo, però diamo a Cesare quel che è di Cesare.
1: Beh, giustamente, avendo giocato Giulio, mi sembra il...
0: Esatto, diamo a Giulio e a Cesare.
1: Esatto.
0: Però c'è qualcuno che ha sempre comunque qualcosa da dire.
1: Chiamalo qualcuno, 8000 messaggi,
0: sì, 8000
1: sono
0: messaggi,
1: arrivati.
0: Letteralmente, guarda qua.
2: Dai. Dario ha chiamato, ha telefonato un suo amico praticamente per giocare e per vincere,
1: no.
2: Perché ovviamente
1: no.
2: Vince solo...
0: Sai che l'ho pensato.
2: Così,
0: però.
2: Schifo.
3: Uè, Grillo Dario, ti ricordo che ieri hai provato a rubare clamorosamente. Non fare il fenomeno.
1: Sì, non mi ricordo.
3: Non è come te, Lodo, tranquilla, prossima settimana cappotto.
1: Ma
0: dai,
1: perché?
0: Ce la faremo. Infatti, ragazzi,
4: base complottista. Io lo so, Lodo, io lo so, tu sei stata messa lì dai poteri forti per smettere di far perdere Dario col cappottone.
1: Ma
4: io lo so. Basta.
0: Che paura.
1: Io vi odio tutti.
0: Il demogorgone, sì.
1: Sì, sì. No, non l'ho detto. Grazie amici, il di qua o di là torna poi settimana prossima, dove una nuova sfida partirà da zero. Comunque questa settimana l'ho persa, quindi
0: l'hai
1: non
0: persa,
1: è che dovete prendervela.
0: Il nostro comunque l'abbiamo fatto, ragazzi.
1: Esatto,
0: dai,
1: esatto.
0: Dai, dai.
1: Vedremo settimana prossima. Questo sono io quando gioco.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Music and Cars. Music and Cars.

0: No, no, no, no, no, no, no.
1: Dai, è quasi venerdì e quindi è quasi sabato.
2: Ma a questo punto è già domenica,
1: è domenico,
2: e lunedì si ricomincia a lavorare.
1: Esatto,
2: ma allora,
1: dai.
2: Ma dai, oh. Scelto da te questo, eh?
1: Destination Calabria, che ricordi ragazzi, che ricordi, quanti limoni su questa canzone.
2: Vabbè, ma veramente?
1: Tantissimi, tantissimi.
2: Vabbè, ma lo abbiamo scoperto.
1: Era 2007, infatti, 17 anni.
2: 17 anni, sì. Ricordiamo che lo...
1: Limoni su questa canzone. Vabbè,
2: ma veramente?
1: Tantissimi, tantissimi.
2: Vabbè, ma lo abbiamo scoperto.
1: Era 2007, infatti, 17 anni.
2: 17 anni, sì.

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
1: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!

0: Dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10 regolamento su mcdonalds.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Radio 105, sono le 6.04. Sasa Kato.
16: Внимание, внимание.

0: ristoranti c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni a mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. 105.

0: al 342 41 15 105.
1: Buongiorno 35, vorrei ascoltare City of Building Light degli U2, se è possibile. La dedico a tutti i miei colleghi della municipalizzata.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata il

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7
0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Un dilemma, un quesito, una domanda. Sì. Ogni quanto lavate il pigiama?
3: Il pigiama?
2: Sicuri di farlo abbastanza spesso? Perché pensate, per gli scienziati, gli studiosi, ne andrebbe della salute della pelle, lo dice la scienza.
4: L'indicazione che arriva dall'American Cleaning Institute, che ha condotto ben 7 anni di studi, è di farlo ogni 3-4 giorni. Attenzione però, ci sono degli elementi da tenere in considerazione. Cioè, se il pigiama assurge a vestito per la casa, allora in quel caso forse anche un giorno e mezzo, 2 massimo.
3: Voi ogni quanto lo lavate?
2: Io ogni 2 ore, io praticamente lavo il pigiama. Sei la bella lavanderina, sei. 2 ore e mezza. A 3 non ci arrivo. A 3 ore no, è troppo.
5: Quando ti alzi dove lo riponi? Tipo, sei uno di quelli che lo mette sotto il cuscino?
2: In lavatrice, subito.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Il protagonista sei tu.
7: Capitano, io lavo i pigiami di tutta la family ogni 2-3 giorni, perché capita che si facciano altre cose oltre che andare a letto, come anche gli asciugamani. Ciao, Francesca da Sacile.
8: In alcuni paesi si può andare in giro in pigiama. Per esempio a Singapore non è difficile vedere persone che girano e vanno a fare la spesa in pigiama. A me ogni tanto capita. Ogni tanto vado vicino alla scuola di mio figlio se dimentico qualcosa, o ogni tanto anche a fare la spesa.
9: Io estate, inverno, il pigiama non lo metto mai. Cioè, eventualmente se c'è qua qualcuno a dormire, eventualmente mi metto la canotta o la parte sopra, ma le braghe non ce la faccio. Ciao da Michela.
10: Buongiorno, sono Gioia d'Ancona. Io lavo il pigiama una volta ogni 5-6 giorni con le lenzuola. Andare a dormire nudi non è tanto più igienico di usare il pigiama, anzi, pelle, peli e capelli rimangono tutte sulle lenzuola. Poi, se non cambiate le lenzuola, apriti cielo! Ciao!
11: Capitano, allora io uso il pigiama, sono proprio una cultrice del pigiama, lo cambio ogni 3-4 giorni e i miei figli uguale. Mio marito era partito 30 anni fa che andava a dormire col pigiama, poi ha cominciato a togliersi i pantaloni, dopo un po' di anni la maglietta. Io temo il momento in cui dormirà anche senza mutande. Ciao!
12: Ciao Ciurma, ciao capitano. Guarda, io dormo sempre in mutande, estate e inverno. Il pigiama non ce l'ho, ho dei calzoncini e una maglietta che mia moglie lava ogni 2 giorni, ma il mio problema è quando è capitato di andare in ospedale e non avevo il pigiama. Adesso ne ho uno di 6 anni fa, però non credo mi possa andare bene ancora, quindi speriamo di non andare in ospedale. Ciao Cristian da Sant'Angelo Rodigiano.
13: Marco, ma lo sai che in uno dei nostri ospedali, che è un grosso centro traumatologico del nord Italia, ci sono le macchinette che vendono i pigiami a 25 euro nell'ospedale? È una roba fantastica!
14: Capitano Ciurma, buongiorno! Il pigiama è come il pesce, ha la puzza! Gaetano da Cerignola!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0 Summer! Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
16: È arrivata l'estate!
17: Solo su Radio 105.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
18: così. Buongiorno esauriti, sono Samuel da Besana Brianza. Vorrei ascoltare intorno alle 6:15 Born to be Wild degli Steppenwolf. Grazie e a colazione!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer!
17: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
17: Quando vuoi tu.
16: È arrivata l'estate!
19: Dai, andiamo al mare!
0: Solo su Radio 105.

0: avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
1: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao capitano, mi chiamo Maya e vengo da Pesaro. Mi potresti mettere la canzone Black to Black di Amy Winehouse? Grazie, ciao.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata.

0: solo su Radio 105.
1: Coloro che non riescono ad alzarsi dal letto nonostante i molteplici richiami, attenzione, non è più svogliatezza o negligenza, ma è un disturbo.
2: Ma dai.
1: È una malattia. Da oggi potrete, quando qualcuno vi rompe le balle, tirate fuori un certificato, scrivetelo anche voi, autocertificatevi. E adesso Boris ci spiega cosa, come e perché. Prego, Boris.
3: Se vivete l'abbandono dal letto come un vero e proprio trauma al mattino, allora sappiate che siete dei clinomani.
1: Eccomi qua,
3: affetti da clinomania.
1: Sì.
3: Non è la semplice pigrizia di alzarsi dal letto, la voglia di rimanere al calduccio e roba del genere. No.
1: Diglielo, Boris.
3: Si tratta di una vera e propria patologia. Tra l'altro circa 17 milioni di italiani ne soffrono, Marco.
1: Oh!
3: Svegliarsi alzarsi rappresenta per voi un trauma.
1: Bravissimo.
3: Ma le cause vanno indagate e secondo il massimo esperto mondiale, che è Mark Salter, la letargia combinata con il traumatico risveglio mattutino si manifesta proprio come una, come dire, ecco, se la mattina non riuscite neanche a muovervi, siete clinomani.
1: Preciso.
3: Siete clinomani.
1: Io sono molto clinomane, io mi sento clinomane, io sono il presidente dei clinomani. Pizza, allora, solo tu puoi rivolgerti ai nostri ascoltatori e domandare, ma voi siete clinomani?
4: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
5: Anni e anni di incomprensioni e di calci nel culo per essere sbattuto fuori dalle coperte e dopo 56 anni vengo a sapere che ero un malato? Fantastico, fantastico, peccato che non ci sia più nessuno su cui rifarmi, però è fantastico veramente, sono un martire. Alberto da Chiavari.
6: No, guarda, io non ho nessun problema a svegliarmi al mattino, guarda, assolutissimamente mai. Io quando arriva tipo mezzogiorno e mezza, guarda, massimo l'una, in piedi, fresco come un'anguilla.
7: Attenzione!
8: Buongiorno esauriti, io non so se sono clinomane. Io ho un problema proprio pesante con le sveglie, cioè io ne ho 6-7 sveglie, suonano ma non le sento. Una buona giornata a tutti!
9: Dai ragazzi, adesso esistono 10.000 miliardi di tipi di malattia, pure questa. Io ogni tanto non ho voglia di alzarmi dal letto, ma tutti suppongo. Vabbè.
10: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, sono contento finalmente che l'abbiano dichiarata come una malattia perché ne sono affetto fin da ragazzino e sto proprio male al mattino quando mi alzo, cioè mal di stomaco, crampi, proprio male fisico, dolori allucinanti, sono contento, magari riusciranno anche a trovare una cura. Buongiorno capitano.
11: Sono Feliciano da Como. Allora, io non soffro di clinomania, nel senso che io non ho nessun problema a svegliarmi. Io soffro di un'altra malattia e si chiama cuscinomania. E vuol dire quella malattia che praticamente ti fa fare, ogni volta che ti svegli hai bisogno proprio di fare spada bim, spada bam e spren con il cuscino.
12: Allora ragazzi, dobbiamo smettere di tirare fuori delle scuse, delle malattie, chi gioca è ludopatico e qui in sella non ti alzi dal letto, sei un pelandrone di merda, punto.
13: Capitano, capitano, sono in tangenziale, ho tirato giù un finestrino, ho gridato, anch'io sono cleptomane, mi sono sbagliato, invece di dire clinomane, cazzo c'era la polizia, mi ha fatto accostare, a colazione!
14: Anch'io ero clinomane, poi ho iniziato ad ascoltare tutto esaurito, è passato tutto.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
16: Summer.
0: Oggi
16: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Dai Marco Galli, andiamo al mare.
16: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Boris Mantova. Incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale. Ci sarebbero diversi morti e feriti, riferisce la polizia senza dare un numero preciso. A bordo 48 passeggeri. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani coinvolti. Ma al tempo una donna è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, provincia di Udine. Tragedia anche a Sinalunga, Siena. Un'ottantenne è deceduta a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta nel territorio. Dei pezzi di vetro l'hanno colpita. Nubifragi, allagamenti, esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria, Marche. Si è suicidata la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uccisa nel 2009 dall'ex compagno. Aveva 35 anni, la stessa età in cui morì la madre. Entrambe hanno avuto una vita profondamente segnata dalla lotta contro l'andrangheta. È andata in visita dal padre di 91 anni in una casa di riposo a Pavia di Udine, lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Nuova stretta della Banca Centrale contro il caro energia, alzati i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, la mossa era attesa dagli investitori. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti si tradurrà in un aumento della rata mensile fino a 25 euro. Lo sport calcio, il Como 4-1 sull'Ipsia, l'esordio di Champions, Fenerbahce Roma 1-1, stasera la Serie A ritorna con l'anticipo della quarta giornata, è Venezia Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Sono Marta da Vigevano, vorrei sentire la canzone Oi di Gloria Estefan perché mi ricorda tanto la mia adolescenza o le prime esperienze dei miei 20 anni. Grazie, ciao, buona giornata a tutti.
15: Avanti, avanti, ci posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Sono Rita. Due fratellini sono dai nonni e la sera si inginocchiano a dire la preghiera. Uno dei due fratellini comincia a urlare: «Oh signore, ti prego, vorrei una nuova bici! Signore, ti prego, vorrei la PlayStation!» L'altro fratellino gli dice: «Ma cosa fai? Ma non si urla, nostro signore ti sente, non è sordo!» «Dio no, ma la nonna sì!»
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito!
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Se avete un mappamondo in casa, tenetelo a portata di mano. Oggi vi chiediamo: la capitale del Brasile non è, come molti credono, Rio de Janeiro, ma bensì...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 Roma-Teramo si resta in coda per un incidente tra Vicovaro Mandela e Castelmadama, procedendo in direzione della capitale. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Caianello in direzione Napoli. Sulla 1 Firenze-Roma si procede a rilento per un veicolo in panne tra Monte San Savino e Valdichiana in direzione Roma. Si lavora a ripristino dopo un incidente sulla A14 Adriatica tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 7 la via Appia, corsia chiusa per incidente a Nusco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: Hey! 105.
8: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione.
3: La soluzione.
4: Al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
5: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo detto che la capitale del Brasile non è, come molti credono, Rio de Janeiro. È piuttosto Brasilia. E questa la risposta corretta.
14: Fa. Il vincitore.
15: Ma buongiorno Brasilia.
16: Oi, ma buongiorno a te, cara.
15: Ti senti più Brasilia o Rio questa mattina?
16: Mi sento molto Rio. Anche Brasilia, eh.
15: Tutti e due.
16: Ma sì, oggi sì.
15: Buongiorno Piripizza.
16: Buongiorno a te, cari legni. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzi a Milano e

0: attenzione, Ciccini.
1: Allora, no, attenzione, anche perché stiamo per premiare uno di voi. Sta arrivando la busta con il nome del vincitore, ma prima potete richiedere anche a Yai Caramba
0: al 342 41 15 105 con il disco Buongiorno. Avete 5 scudi a disposizione.
1: Esatto, esatto. Quindi tutta la musica che volete voi. Apro io, apri tu la busta.
0: Apri tu, Cicine.
1: And the winner is direttamente da Pradipaldo.
0: Ah, è Padova.
1: Marostica.
0: Padova. Zona, lì, quella
1: the
0: zona
1: winner
0: lì.
1: Is Casey Ocasi.
0: Che caso!
1: Ma vuoi stare davanti?
0: Ma sì, io sempre davanti! E ciuffo,
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Le donne, attenzione. Sapete quando sperimenterebbero i livelli più alti di stress?
4: Quando?
3: Attenzione, sappiatelo uomini, quando il marito è sdraiato sul divano senza fare nulla. È quello il momento in cui sale lo stress più alto a livello femminile, Boris.
5: Ma veramente?
6: Non sono i figli le preoccupazioni piuttosto che i compiti da fare o riassettare, né tantomeno i rapporti con il capo, le colleghe o le amiche. No, il massimo livello di stress arriva nel vedere il partner stravaccato sul divano.
4: Non fare nulla.
6: Quello è il momento in cui l'allarme nucleare femminile sta per scattare. Ed è non è tanto perché lei stia facendo qualcosa e lui no, ma perché partono una serie di pensieri nella mente della donna che variano dal sì, mentre io sto facendo questo lui non sta facendo nulla, ma anche cosa sta pensando, perché ha quello sguardo da ebete e soprattutto una serie di aspetti che riguardano la vita di coppia, potrebbe fare altro anziché stare senza far nulla sul divano. È un segno di profondo squilibrio psichiatrico, così come analizzato dagli esperti, che manda in sovraccarico la mente della donna.
4: Profondo squilibrio psichiatrico, cioè saremo squilibrati.
3: Ti rendi conto? Ti rendi conto?
7: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
8: Buongiorno, ciurma. Confermo, è una delle cose che mi fa più imbestialire. A casa mia lavoriamo entrambi, quindi che io finisco di lavorare, lui finisce di lavorare, lui si mette nel divano e io ancora devo finire a casa, è una delle cose che mi fa più impazzire. Anche perché basterebbe un pizzico di aiuto anche da parte di voi uomini e avremmo anche quei 10 minuti sul divano noi donne, no? Buona giornata, ciao belli!
9: Che bella, a me non può dire niente. Ho appena fatto l'intervento alla protesi all'anca e sono sempre seduto sul divano. Che bello, passa, mi guarda, ma non può dirmi assolutamente niente. Ciao da Bari 66. Eccola, ci vuole!
8: Io a volte faccio apposta a sbattere i piatti, a sbattere le posate, le pentole, per dargli fastidio, perché mi sale un nervo.
10: Ragazzi, io ieri sono stato cazziato perché già fatto tutto, stavamo aspettando lei per portare la bimba in oratorio, ci stava preparando, lisciando i capelli e mi ha sgridato perché non le davo una mano a fare le robe, notare, Simone da Fiesco.
11: Ma solo in casa mia funziona il contrario, che se io magari ho fatto di tutto in casa e poi mi siedo, lui arriva, gli viene l'ansia preventiva perché io sono sul divano. Barbara da Massa, ciao!
12: Capitano, ma io vivo in casa con lei e con sua madre. Cosa devo fare ancora?
13: No, ma l'uomo non è che non ti aiuta, è che ti dice dopo lo faccio. È lì il problema.
14: E questo è il motivo perché molti uomini passano molto tempo in bagno, perché sul bisogno fisiologico la donna non può dire nulla.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
2: Summer!
1: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
16: È arrivata l'estate!
2: Solo su Radio 105.
1: WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora!
16: È arrivata l'estate!
2: Solo su Radio 105.

0: La nostra informazione, il nostro
1: futuro, Boris.
2: Non c'è rimasto sotto, ragazzi.
1: No.
2: Dopo la partita di ieri sera.
3: L'ha fatta apposta, sì.
0: Ah, tu dici?
3: Ma certo. Si vergognava. Dopo ieri che faceva l'Inter e pipì.
4: Perché voi, invece noi.
3: E invece.
0: Tu dici che ha ragione Manu? Che scrive Boris, brutta bestia il karma.
2: Il Napoli perde contro l'Arsenal, lui giustamente.
0: Voi ridete e scherzate. Ma io da ieri mattina non riesco a togliermi dalla mente l'immagine di Pizza che in bagno fa la caccotta nudo e con la porta aperta. Ragione Manu, neanche io sinceramente. E quindi praticamente la fa in radio. Perché a casa la faceva un po' più tardi.
3: A mezzogiorno.
0: Dunque sta nudo con la porta aperta nei bagni degli studi di 105.
5: Bravo,
0: quindi
5: bravo.
6: Sono belle cose.
0: No, per niente delle belle cose.
3: Ma come ti stai preparando per stasera, Max? Com'è la situazione?
0: Infatti, bravo, arriviamo al calcio.
7: Ieri abbiamo visto tutti il Napoli. Chi la fa l'aspetti, voglio dire. No, ma non per il Napoli, per chi ti fa, ecco, c'è cioè uno in particolare che dalle 18:45 la Roma, invece alle 21 abbiamo Como Lipsia. Va bene,
3: 18:45
2: la vedrai con tuo suocero?
0: Per forza.
7: 18:45 no? Te la devo spiegare? C'è l'aperitivo di benvenuto, tipo villaggio, ok? Dalle 18 mia moglie si deve mettere lì a preparare.
0: Ma scusami, già è tanto che non prepari tu, no? Pensavo te ne occupassi tu di cocktail, stuzzichini.
7: Scusa, Aile, io metto il divano, la casa, la televisione, energia elettrica, supporto,
0: quindi anche
7: basta.
0: I soldi è sufficiente.
8: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
9: C'è tutto esaurito, l'estate qui con me.
10: Buongiorno.
11: Per tutto il giorno.
3: Ci siamo in linea.
0: Siamo pronti,
3: sì.
0: Per il disco Buongiorno. Attenzione amici, avete mandato tantissime canzoni molto belle, devo dire.
12: Vi faccio i complimenti.
3: Grazie.
0: Allora, adesso noi vi stiamo per chiamare. Non dovete rispondere con un pronto, ma con un bel buongiorno. Avete 5 squilli a disposizione.
3: Eccola, c'ho uno.
0: Attenzione, guarda.
3: Ci siamo.
0: Già,
3: sì, sì.
0: Le andà.
3: Ah, vuoi dire?
0: Il secondo. E le andà.
13: Buongiorno.
0: Bravo. Sul secondo squillo. Eri lì col telefono in mano, ci stavi aspettando.
13: Sì, ma io non ricevo mai telefonando, quindi sono loro sicuramente.
3: Ma certo, patatino.
0: Perché nessuno ti chiama a quest'ora, giustamente, troppo presto.
13: Sì, infatti, è troppo presto.
0: E tu che ci fai invece? Già sveglio, già in piedi.
13: Sì, siamo pronti per andare al lavoro.
3: Ah, e che lavoro fai? E come ti chiami, bel bambino?
13: Io sono Fabio da Palermo e lavoro in una fabbrica di tavole e sedie, sono un falegname.
3: Ah, che bello!
0: Un falegname, sì, grande Fabio. Senti, ma hai detto siamo pronti per andare a lavorare? Siamo chi, Fabio? Sei lì con qualche collega, magari?
13: No, li sto aspettando. Sto aspettando i miei colleghi che tra poco arrivano.
0: Sì. E poi entrate tutti insieme.
13: Poi andiamo insieme.
0: Sì. Ma chi è che di solito offre il caffè?
3: Sì.
13: No, diciamo che lo prendiamo in fabbrica tutti insieme.
3: Ma certo, fanno solo bene.
0: Pausa caffè, tutti insieme. Ma c'è qualcuno che mette la chiavetta?
13: No, abbiamo una macchinetta nostra con le cialde.
0: Con le cialde, hai capito? Lusso. Fabio, li vuoi salutare i tuoi colleghi? Magari ci stanno ascoltando mentre arrivano.
13: Sì.
0: Dai.
13: Sì, saluto la fabbrica, si chiama Lopresti Sedie.
3: Ah, Lopresti.
13: Siamo a Termini Merese.
3: Sì.
0: Conosciamo.
3: Sì, Lopresti Sedie.
0: Lopresti Sedie.
3: Sì.
0: Perfetto,
3: ti presto una sedia
0: e tu restituire. No, perché Fabio, la tua canzone a chi è dedicata e qual è soprattutto? Annunciala tu.
13: Allora, io la dedico a mia moglie, a mia figlia, e volevo fare un saluto speciale a una mia amica di Roma.
0: Sì.
13: Che ieri mi ha detto che è entrata in un corso molto particolare di doppiaggio. Si chiama Claudia.
0: Ah, che bello!
13: Le volevo dare un abbraccio enorme.
0: E allora in bocca al lupo a Claudia. Fabio, qual è la canzone che ci fai sentire?
13: È una bellissima canzone di un po' di anni fa, un po' sconosciuta, ma spero che piacerà a tutti. Superman Lovers degli Starlight.
0: No, ma è molto bella. Buongiorno. E ce la ricordiamo e come. Ciao Fabio.
11: Buongiorno.
6: Per tutto il giorno.
8: Per tutto il giorno.

0: Ah, è questa?
1: Sì. Ma no, tu te la ricordi?
2: No, non me la ricordo.
1: Dai, c'era un fagiolone gigante nel video, se non ricordo male, sì. Parte

0: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Guarda, oggi ne farei due di sacchetti.
3: Ah sì?
2: Ma pieni. E chi? Allora.
3: Ma mi dica, signor Marco.
2: No, non devo dire niente.
3: Ma
2: volevo dire buongiorno.
3: Buongiorno a lei, lo sa
2: buongiorno,
3: che.
2: Buongiorno.
3: A Radio 105 sono le 7:01 in anticipo, sa saccato.
2: Siamo in anticipo?
3: Ma tanto.
2: Perché Max sento Max, perché devo sentire, cioè ho un occhio che non ci vedo, che c'è l'occhio, ma l'occhio va con il tempo, con l'umidità,
3: ma
2: anche
3: certo
2: l'occhio.
3: sì perché vuole la sua parte,
2: che la Gaia, ma di solito erano le ossa, ma non è vero, erano le ossa che andavano con l'umidità.
3: No ma anche l'occhio, Marco,
2: che mio nonno diceva mi fa male la gamba. Cambiare il tempo.
4: Esatto.
2: Ma scusa, l'occhio cosa c'è? L'occhio non vede.
4: E il cuore non duole. Ma è capitato.
2: Beh, comunque buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Magna.

0: è infermiabile.
1: Ma che domanda.
0: E allora siete che sente l'acqua.
1: Può darsi.
2: Ma certo, Marco.
0: Ah, senti l'acqua.
2: Eh sì.
3: Con tutto esaurito.
1: Con tutto esaurito. Capitano Massimo da Udine ti chiede: che pezzo nuovo hai messo nel corpo, Marco?
0: Ma ne stanno programmando uno, ma ancora non ve lo posso dire. No. Ieri sono andato a fare le prove,
1: sì,
0: e prendevano le misure.
1: Ah.
0: E un po' ero spaventato. Ho detto: ma adesso me lo cambiate? Ma no, adesso vediamo.
2: Ma sì.
1: Ma senti, ma in alto o in basso?
2: Lascia stare.
0: Diciamo che è a metà. Ah. A vederlo era bello.

0: Marzumanza?
1: Sì.
0: Marco, ma lunedì parte tutto esaurito nuovo?
1: No, ancora no.
2: Ancora no.
1: Ma no, dateci tempo, ragazzi.
0: E le sapizza sta roba? Io non le so,
2: Ma calma, ancora
0: no. Ma buongiorno, certo. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Vedi Cristiano subito il tempo, fa balalecce. Bravo capitano, vedi, bravo Cristiano. Bravo. Vedi Marco, anche l'occhio vuole il suo tempo, dice. Chi è Betty? Chi
4: è? Capitano, buongiorno. Buongiorno. Donato Dorotti. Per quanto riguarda i Malanni, anche l'occhio vuole la sua parte.
0: Ho capito, però ragazzi, guarda che è strana sta roba, eh.
2: Allora, Michele ti scrive: capitano, hai la retina metereopatica.
0: Ah, esiste,
2: no,
0: è un male,
2: so.
0: È un male che esiste così.
1: Mamma mia.
0: Può essere. Ascolta Max, ma io sto guardando la tua camera. Multiview, Mongiardo. Guardo la tua, Max.
5: Aspetta che controllo.
0: Ah, perché tu non la vedi cosa vedo io?
5: No, no. Per te adesso vedo
0: Multiview Mongiardo sarà quella.
5: Sì, stai guardando la mia adesso.
0: Oh. E tu vedi due Mongiardi adesso.
5: Adesso sì, uno in basso, uno in alto, uno in basso. Sì,
0: c'è un Boris Mantova in mezzo.
5: E quello è sempre in mezzo.
0: Ciambellane, come il prezzemolo. Ma poverino, ma non c'è mai, ma c'è Boris in studio e lo trattate male, dai.
1: Ma non è vero, Marco, allora, mi ha fatto un'accoglienza oggi spettacolare.
0: Veramente, oggi Boris Mantova per noi è come il Como di ieri sera. Ogni volta che viene scrive una pagina della storia.
1: È vero, Marco.
2: Ma che partita, signori.
1: Partitone.
2: Quanti gol? Quattro.
0: Partiamo proprio da lì, la notizia. E debutta in Champions League. Il presidente lascia addirittura il suo posto, il posto del presidente, ai tifosi. A Ernesto di 93 anni, un tifoso storico, gli ha lasciato il seggiolino.
3: Ma davvero?
0: Certo. Ma grandi.
3: Wow.
0: Poi altra cosa da sottolineare: ha tenuto i prezzi del biglietto di quando era in Serie C.
2: C'è. Ma dai.
0: Addirittura. Comunque, Boris, signora, buongiorno.
6: Una bellissima giornata, Marco, a te alla ciurma. Stiamo parlando di una squadra che fa la storia, che la sta facendo in realtà da un po' di tempo, con un percorso che continua a far sognare i tifosi ilariani. 4-1 sull'Lipsia, è un ottimo esordio in Champions per Fabregas, che al di là del risultato ha dimostrato di tenere in mano anche le squadre europee. Lipsia, molti la considerano una squadra di seconda mano, di bassa portata, ma in realtà non è così e può mettere in difficoltà. Dunque inizia bene il cammino in Champions. Per quanto riguarda invece la Roma, un sol punto per Gasperini, che pareggia 1-1 col Fenerbahce. Meglio certo che una sconfitta.
0: Però ha giocato bene. Ha giocato bene la Roma, ho detto adesso gliene dà tre invece dopo.
6: Ma in realtà la Roma di Gasperini, dopo i vari assetti societari, si sta dimostrando una squadra, cioè alla fine almeno per ora ha avuto ragione il tecnico.
0: Assolutamente.
6: Rispetto a tutto quello che diceva e quello che voleva, con la proprietà si è messo d'accordo e alla fine i risultati stanno pagando i giallorossi.
1: Vedi.
0: Ma voi non sentite che fa che strappa? No, solo io lo sento che strappa.
5: Vabbè. Sì, Marco, lo senti solo tu.
0: Solo io. Deborah da Modena dice: sì, capitano, l'occhio è sensibile all'umidità e anche al vento. È successo anche a mia madre a seguito di intervento per distacco di retina. Vedi? Voi mi date del pazzo ogni volta. Ma io non è che me ne invento le robe, eh.
2: No, noi ti crediamo invece.
0: No, Ilenia, tu stavi tu e quell'altra lì, comare, siete due comari ormai voi due. E niente, figurati, il capitano Galli dai numeri stamattina. No, vedo tutto.
1: Te l'avevo detto. Ti ricordi, Marco, quando si andava in moto senza visiera e lacrimavano gli occhi?
0: Lacrimavano, sì.
1: È quella, la situazione è quella.
2: Senti, ti arriva un consiglio, però, Marchino da Gio da Milano. Dice: capitano, perché non metti la benda? Sai che il pirata con la ciurma ha sempre una benda.
1: Dai,
0: ma io non voglio la benda, dai. Ma perché devo? Ma perché devo?
1: Anche
0: devo mettere la benda. Adesso anche la benda devo mettere. Vedi, c'è Ale da Cecina. Ale da Cecina, ciao Ale. Che bella quando mi dici Cecina. Sei molto in forma, capitano. È vero, a colazione Guarda, io dovrei essere premiato come attore non protagonista. Veramente, perché a volte mi stupisco me stesso e dico, minchia, ma veramente.
1: È vero, Marco.
0: Ma dovrebbero darti dei premi, delle cose. Vabbè, chi è Betty? Chi è? Buongiorno.
7: Marco, ma quanto è bello ascoltare tutto esaurito alla mattina.
0: Vero?
7: Con la ciurma, con Ilenia. Ma soprattutto quanto è bello e come c'è il sole quando si sente la tua voce.
2: Oh,
7: a colazione, esagera. Dai tazzi.
0: Bravo Francesco. Io direi, volete un consiglio? Se siete ancora a casa, accendete la televisione, mettete sul canale 66 e godrete di cose belle da vedere. Cose veramente belle, vedi?
1: Oggi ancora di più,
0: oggi tu lì vicino. Poi oggi c'è Boris Mantova tutto abbronzato.
1: Sì, caro, con questi...
0: Hai visto quanto è abbronzato?
1: Ma guarda, con questi occhioni azzurri è un numero uno. Bravo e
0: pazzesco.
1: Bello.
0: Pazzesco, quello... Sì. Quello fa le notizie al sole, te lo dico io.
1: Ah, ma lo
0: sole.
1: Dici, ma certo, Marco.
0: Guarda, io se rinasco. Boris Mantova.
1: È vero, altro Marco.
0: Capitano, c'è una, fate gli auguri a mia moglie Micaela. Oggi sono 55. Grazie, Simo da Crema. Auguri.
2: Auguri. Tanti auguri.
0: Però un po' ha ragione. Aspetta, è Gianluca da Bergamo. Gianluca. Tu metti una verità in risalto, vorrei sentire anche l'opinione di Fabio Liuzzi, perché Fabio Liuzzi è un altro calcistico. Gianluca dice, altro che favola, fra virgolette, Como, ti fa capire che con i soldi si può fare tutto. Allora, un po' sì, un po' no. Un po' sì, un po' no. Tu cosa ne pensi, per esempio, Fabio?
8: Un attimo, scusatemi, buongiorno a tutti. Allora,
2: ciao.
8: Io penso che lì ci sia un'amalgama diversa dal vil denaro. Vuol dire che Fabregas è riuscito a prendere dei ragazzi giovani, poco conosciuti o poco sfruttati da grandi società di cui sono proprietà, tipo Nico Paz, ok, era nel Real Madrid, ma nel Real Madrid lui fisicamente non ci ha mai giocato. E anche quando è tornato indietro ed è ritornato in prestito, non ha mai messo piede in campo, se non qualche allenamento. Quindi vuol dire che il ragazzo è cresciuto nel Como.
0: Cioè, però Gianluca dice che loro li hanno comprati tutti.
1: Sì.
0: Chiaro, hanno dovuto rifare una squadra.
8: Allora, ragazzi, hanno comprato dei giocatori ad alto costo, ma forse Keane hanno preso ad altro costo.
0: Poi anche quello là che dovevamo prendere noi hanno preso a 40, cioè botte da 40 le hanno spese.
8: Sì.
0: Poi hai detto bene tu, è stato bravo Fabregas, bravo.
8: L'anno scorso è arrivato in Champions, in campionato è arrivato quarto, è arrivato in Champions senza grossi acquisti.
1: L'unica cosa, Marco, è questi hanno fame. Hanno fame di giocare, c'hanno voglia di giocare.
8: Ma io credo tutti abbiano voglia di giocare e di dimostrare, ma per un ego anche personale, non esclusivamente di squadra. Poi il calcio è un gioco di squadra e quindi la squadra gira bene, funziona tutto. Insomma, l'Ipsia non è la prima squadra che fa la Champions, sono anni che la fa.
0: L'Ipsia, porca miseria, tu di dove sei? Sono di Lipsia. Porca miseria. li guardi, hai capito?
8: Vanno giù a Energy Drink da quelle parti.
0: Vabbè. La Vale da Ravenna, ti sto ascoltando con la mia bimba di un anno e in attesa di partorire. L'anno scorso ero incinta e mi avete letto. Ci chiamate stelline. Oh Vale, non è che ogni volta che ci ascolti noi che c'è l'inseminato tra di noi? No, davvero?
1: Marco.
2: Con la forza del pensiero.
0: La forza del pensiero. Boris sottolinea un fatto. Quale Boris? Sulla famiglia della...
6: La proprietà del Como può vantare un patrimonio stimato in oltre 40 miliardi di euro. E nella sua pianificazione finanziaria per la gestione della squadra mette in conto anche eventuali sanzioni della UEFA. Però al momento il fair play finanziario del Como è relativamente discutibile. Quindi possono anche avere i soldi, ma li sanno spendere ed evidentemente valorizzano ciò che hanno, a cominciare dalla panchina.
0: Tu dillo a tutte quelle squadre, a tutti quei presidenti che hanno speso un sacco di soldi e non ottengono gli stessi risultati. Quindi quello che diceva Gianluca, io dico, è giusto ed è vero a metà. ci vogliono i soldi, ma ci vuole anche il bastone, cioè il bastone, la,
6: spenderli, capito? Bene, insomma, Marco, spenderli bene.
8: Guardiamo la Juve, che negli ultimi anni ha speso veramente tantissimi soldi,
0: ma certo,
8: e non
0: ma
8: ha
0: certo
8: ottenuto dei grossi risultati. Ma forse certo, un paio di domandine qualcuno se le deve fare. Non
0: io sto spendendo un sacco di soldi in dottori, in malattie, in ospedali, ma io non vedo il risultato, quindi ma no, c'entra il così si fa per parlare.
2: Cazzo,
0: mi stanno rimettendo tutti i pezzi nuovi, ma l'insieme ancora non si è inglobato.
2: Aspetta, perché Boris a quanto pare ha sentito il tuo medico, come dice Gaia, ci scrive tutto normale, è legato alla sensibilità dei tessuti oculari che sono in via di guarigione.
0: Ah, ah sì,
2: e vabbè, basta.
0: Se lo dice Gaia mi fido.
2: Oh,
0: Gaia, stellina,
9: da casa cosa dicono?
0: Gaia è brava, va bene, se lo dice Gaia è vero. Ecco. Oh, quando è che va via il disco Il Bagnino? Guarda che stanno tornando, ripartono, insomma, il venerdì, c'è il weekend.
6: Non c'è nessuno in giro, Marco.
2: Capitano, ma Il Bagnino va via quando va via tutta la transumanza?
6: Sì.
0: Sì, probabile. Sì. Vai, chiude gli ombrelloni, chiude, porta i lettini, porta via tutto. Minchia, quanto costavano gli ombrelloni con i lettini quest'anno?
2: Parecchio.
6: Una cifra.
0: Ma io dico il vecchio e buon asciugamano.
6: Sì.
0: Ma non.
6: Io ormai, Marco, non guarda con l'asciugamano, poi mi fa tutte le forme strane.
0: Ma poi tutto il giorno al sole. Guarda, io ho la pelle sensibile.
9: Ma che c'entra? Scusate, il lettino è comodo, non puoi stare tutto il giorno.
0: La gallina che canta ha fatto l'uovo. Alerici, un lettino alerici.
6: Monolocale,
0: prendevi un monolocale.
9: Poi ti entra nel costume, ti vengono le malattie. No.
0: Certo, nel cervello. Ti vengono. Ile, dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo
2: lei
0: fare?
2: Lei è pronta, la nostra bagnina di questa mattina. Arriva da Modena. E Debora, buongiorno.
0: No, chi è? Debora, buongiorno.
10: Ciao, capitano.
0: Ma buongiorno, Debora. Che bella canzone che hai scelto. Già l'ho vista. Debora, ascolta, Debora con l'H, sì.
10: Sì, sono quella del messaggio della retina.
0: Ah, vedi, sei tu, perché tu te ne intendi di, cioè tua mamma l'ha fatta, gli è caduta.
10: Purtroppo sì, l'ha fatta due volte in un occhio e una volta nell'altro.
0: No, fammi capire, come due volte in un occhio?
6: Non dirlo.
10: Purtroppo ha avuto una recidiva e si è staccato nuovamente, ha dovuto poi fare un ulteriore intervento, ma speriamo non sia il tuo caso.
0: Ma ascolta, Debora, ma come ha fatto a ristaccarsi? Non gliel'hanno incollata bene? Cioè, cosa vuol dire?
10: Saranno andate a risparmio, non lo so.
0: Ma guarda che è pazzesco. Mi devo preoccupare. Io mi preoccupo.
10: No, capitano, tranquillo, te non succederà.
0: Dai, sto scherzando, però mi dispiace per tua mamma. Vabbè. Ascolta, Debora, finita le vacanze, basta, in pista, in piedi, per sempre.
10: Purtroppo finite, sì. Aspettiamo dicembre.
0: Tu che lavoro fai? Dicembre lontano. Vabbè, che cosa,
10: lavoro in uno studio di un amministratore condominiale.
0: Vedi? Lui fa, lei sta lì al condominio, lei litigano e dicono: Debora, vai a vedere cosa è successo in quel condominio. E lei dice: allora ragazzi, ricordate che mia mamma gli è caduta la retina due volte, se mi fate girare i coglioni la faccio cadere anche a voi. Brava Debora, Debora le sa queste cose, va bene. La canzone la dedichi a qualcuno?
10: La dedico a tutti quanti voi che mi fate compagnia tutte le mattine.
0: Grazie. E a me grazie Debora, ma a nessun altro di particolare, prendi la retina al volo, togli la palla al balzo.
10: No,
0: va bene, a noi ce la godiamo. Te la lascio annunciare, Debora, vai, dai.
10: Va bene, grazie mille per tutti quanti, senza parole di Vasco Rossi.
0: Olè, ciao, buongiorno.
11: Disco Del Bagnino, dai che si parte.
12: E ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: e
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer con Marco Galli.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria, Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat!
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Marco, ma la partita inaugurale degli europei di pallavolo maschile in piazza Plebiscito a Napoli, l'hai vista? Che figata di location, ragazzi, paura!
14: Location bellissima.
13: Che poi non ha piovuto, fra l'altro, è andata bene, è andata, perché c'era il rischio pioggia.
15: Meno male, ma l'avete vista?
13: Certo che l'abbiamo vista, 3-0 hanno vinto.
14: Grandi.
13: Ieri avevo il multiscreen, avevo partite di calcio, pallavolo. Poi avevo donne nude su un canale privato.
15: Infatti, te lo stavo per chiedere, dico robe zozze, no?
13: Avevo canale zozzeria, c'è proprio scritto canale zozzeria.
15: Bravo Marco.
13: Non è vero.
15: Ora ti riconosciamo.
13: Dai, no, non è vero, non è vero. Chi è? Chi è Betty?
16: Capitano, capitano, come ho già avuto modo di dirti più di una volta, io sono leggermente ipocondriaco. Adesso ho paura che mi si stacca la retina, la sto guidando, me la sto tenendo.
14: Ma no,
16: capitano, mi chiami Stellino, per piacere.
13: È bello che lui se la tiene con il dito nell'occhio.
14: Esatto.
13: Che dici, cosa fai col dito nell'occhio? Mi tengo la retina attaccata. Dai, ma non è, ma non puoi, ma non devi preoccuparti, capita a me e alla mamma di Deborah, che prima era in linea con noi, due volte le è caduto.
14: Fattatina.
13: Guarda che mi ha preoccupato. Ma perché, perché è caduta due volte?
14: Si vede che non l'hanno attaccata male, non lo so.
13: Si è seccata la colla, non l'ha fatta asciugare la colla.
14: Hanno usato una colla sbagliata, Marco. Per forza.
13: Non c'è più il Vinaville di una volta.
14: Vinaville,
13: anche lì risparmiano. Chi è? Chi è Betty? Chi è?
17: Marco! So io cosa sta succedendo.
13: Cosa succede?
17: Si stanno attivando dei nuovi superpoteri. La vista raggi X, così puoi vedere tutte le donne sotto i vestiti.
13: No,
17: vedo. Però non
13: dai, davvero, come quello degli occhiali dell'intrepido che li compravo io. Che ti diceva, vedi tutte le donne sotto i vestiti.
15: E poi li vedevi?
14: Ma che.
13: No, la sfiga è che vedevi anche gli uomini, però.
14: Appunto.
13: Cioè perché non so, tu eri in metropolitana, no? Se c'era un branco di persone, cazzo, vai a trovare tu la persona giusta da vedere sotto. Ti cuccavi anche dei manganelli che dicevi è la miseria. Hai capito? E quindi dopo non li ho più usati. Forse per quello che mi si è staccata, Betty, per quello che, perché ho visto i manganelli con
15: Io ti vorrei ricordare solo una cosa. Tu stai parlando durante la mia agenda e vai così a ruota libera.
13: Ah, scusa, buongiorno Betty, che giorno è? Che giorno è?
15: Buongiorno,
13: buongiorno.
15: Oggi, venerdì 11 settembre 2026. Si festeggiano i santi Proto e Giacinto, fratelli martiri di Roma.
13: Sì.
15: E per il viaggio nel tempo, nel 1961 viene fondato in Svizzera il WWF International, una delle più grandi organizzazioni ambientaliste al mondo. mentre quella in Italia parte nel 1966, 5 anni dopo. E 25 anni fa, nel 2001, attacco terroristico negli Stati Uniti. Definito dall'opinione pubblica come il più grave attentato terroristico dell'età contemporanea. Vengono dirottati 3 aerei che provocano il crollo delle torri gemelle a New York e danni al Pentagono. Le vittime sono quasi 3.000 e pensate, più di oltre 1.000 non sono ancora state riconosciute.
13: Mamma mia. Pazzesco però.
14: Pazzesco. 25 anni fa.
18: Sì, già 25 anni.
15: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Moby e Pupo, Enzo Ghinazzi.
18: Auguri Pupo.
15: E nel 1985 in vetta alla classifica dei brani di vendita più venduti sono gli Opus con Life is Life.
13: Che bella.
18: La vuoi suonare tutta, Marco?
14: No,
13: non si può, vero?
18: Già tolta.
15: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto il toro. Grinta e voglia di fare oggi sono tutti dalla vostra parte, ma anche Sagittario. Felici per il risultato di un esame.
18: Bello.
15: E invece il segno nefasto oggi è il segno del Capricorno.
13: No, ma come perché, Piripi? Cosa gli hanno fatto?
14: Ma non lo so.
15: La vostra insicurezza rischierà di mettervi in qualche pasticcio.
14: Ah, cara.
15: E chiudo con il proverbio. Si sa che si lavora e si fatica.
14: No, aspetta.
15: Come
14: aspetta.
15: Fa ogni giorno la formica?
18: La formica.
13: Ah, la formica.
15: Che significa che proprio come le formiche dovremmo prepararci a periodi duri risparmiando durante i periodi migliori.
13: Vedi, brava Betty.
18: È vero.
15: Grazie.
13: Quanta saggezza.
18: Davvero.
13: In poche parole, veramente. Tutte condensate. Tutte. Mi danno un consiglio, dicono: Marco, dai, chiudi un occhio e non guardare ciò che le malalingue ti dicono. Siete delle brutte. Io pensavo di tornare in una famiglia, in una grande famiglia, di tornare e di sentire parole di conforto, e invece mi perculano. Ile, non è ma che pubblico che è rimasto, cioè.
18: Ma stanno sdrammatizzando, troppi screen ti scrivono, per quello ti bruciano gli occhi. E te credo, dice Giulio, che dopo ti cadono le retine, capitano, guardi il canale Zozzeria.
13: E vabbè, cosa vuol dire? Sai che io non mi stropiccio gli occhi da mesi,
14: certo.
13: Cioè mi strapiccio l'occhio, di destro, poverino, lo gratto, perché e quello sinistro che quando ti pizzica non puoi stropicciarlo.
18: Sì, cioè è un bene o un male?
13: È male perché ti viene il nervoso, ti viene. Marco, ma i complimenti al Como li vogliamo fare? Idraulico, Danilo, Juventino. Danilo, abbiamo fatto subito all'inizio, se tu ti svegliassi prima.
14: C'ha ragione Marco.
13: C'ha ragione. Svegliati prima, Danilo, Juventino.
15: Ma se si è svegliato adesso?
13: Vabbè, che cazzo vuol dire? Noi perché ci siamo svegliati all'inizio?
18: Comunque c'è qualcuno, capitano, non l'abbiamo ancora detto, che questa mattina non si è svegliato in tempo. Non ho sentito la sveglia del nostro Michi.
13: No, veramente? No. Ma povero Max, è andata via tutta la telecamera. Comunque, cosa succede?
14: Dovete aiutarmi, Marco. Mi dovete aiutare con il cruciverba qui.
18: Le so tutte.
14: 56 alto.
13: La so.
18: Sì? Aspetta ancora.
13: La devi dire. So, 56 alto, mi ricordava qualcosa.
14: Canta due vite.
18: È facilissimo. Dai, vediamo tre opzioni come sempre. Uno è Mingardi. Due è Mengoni.
14: No.
18: Tre è Minghioni.
14: Ma no.
18: Canta, ma io lo sapevo tanto, guarda, l'avevo ancora letto, ma me lo immaginavo già. Canta due vite, uno sarà forse Mingardi. Due sarà forse Mengoni. Tre sarà forse o saranno forse i Minghioni. Se la sai o pensi di saperla, la scrivi e la mandi.
14: Adesso al 342 41 15 105.
19: Ma tu lo sai?
20: Sì, lo so.
21: Le so tutte.
22: Le so tutte.
19: torna tra poco.

0: Prova.
1: 105, tutto esaurito, summer.
0: Prova, 1, 2, 3, prova.
1: Più convinta.
0: Dai, okay.
1: 105, tutto esaurito, summer. Il mio programma preferito. è 105.
2: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
9: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops!
10: Ops!
11: Ops!
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops!
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Cran Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori e dei Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
21: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere! Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
22: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
23: Ciao Alex.
22: Kimi, ma sono io su questo poster?
23: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
22: Per vederci le partite insieme.
23: Magari, però non ho ancora il wifi.
22: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
23: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
22: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
24: Ma tu lo sai?
25: Sì, sì, io lo so.
26: Sì, lo so.
27: Le so tutte.
28: Le so tutte!
29: Le sai?
0: Tutte?
1: No, quasi. quasi tutte. 56 alto, canta due vite.
0: Canta due vite, intanto vi abbiamo dato tre opzioni. Ben arrivato, amici.
3: Buongiorno, ben
0: vediamo
3: trovati,
0: se la
3: ragazzi.
0: Sai anche tu. Allora, uno è Mingardi, due è Mengoni e tre è Minghioni. Ci avete risposto, attenzione perché vi stiamo già chiamando. Potete rispondere anche con un pronto secco, farlo entro il quinto squillo. Attenzione alla domanda.
1: Ma tu le sai, la risposta è...
0: Le so tutte! Sotto?
5: Sì,
1: prete.
0: Pronto? Pronto?
5: Pronto?
0: Pronto? Ci senti? Barbara? Pronto?
5: Barbara?
11: Lo diciamo un'altra volta?
0: Tu la senti?
11: Pronto?
5: Mi sentite?
0: Sì, noi sì. Tu forse no. Povera.
11: Ma lei non ci sente, poverina. Povera.
5: È che non me l'aspettavo.
11: E lo so, però te la devi aspettare, sì.
0: Barbara.
5: No.
0: Barbara.
5: Buongiorno.
11: Barbara, c'era la canzone che cantava Barbara.
0: Sì.
11: Che era? Sì, che, te la ricordi? Sì. E che ne so io, non me la ricordo. Te la ricordi?
1: Lady Barbara, tu sei.
11: Mamma mia, vedi che te la ricordi?
1: Certo,
11: Ma tu Barbara non la conosci? Allora dillo, cioè,
0: capitano,
11: dai.
0: Posso cantargliene un'altra? Magari questa se la ricorda.
11: Va quella bene, che dai, fa vai, dai.
0: Barbara Streisand. Questa la sa,
11: eh vabbè, ma che cazzo, ma quella dice solo Barbara Streisand. Dice, questa qua era proprio Barbara. Senti qua, Barbara, senti. A tutte le Barbare le dedichiamo.
0: Anche al nostro direttore, ciao Barbara.
11: È vero, il nostro direttore, ciao Barbara. È vero.
0: Ma di chi è? Bella. Chi l'ha cantato?
11: Brividi.
0: I profeti,
11: pensa.
1: Marco dei profeti.
0: In che anno siamo?
11: 1922. Adesso lo dice, No. Ah, non lo dice. Quando è che lo dice?
1: Adesso. Di Barbara.
11: Beh, bella, tanta roba,
1: Casa la sete più che mai.
11: Vabbè, l'abbiamo dedicata a Barbara, dai, che sta giocando con noi.
5: Grazie.
11: Barbara, ma tu sei veramente felice a questo punto?
5: Sì, sono anche un po' emozionata, non me l'aspettavo.
11: Stellina, vabbè, però ti abbiamo messo anche la tua canzone. Dai, la gente è entusiasta, sì, vorrebbe sentirla tutta. Tutta, vedi?
0: Si sta dando delle martellate, capitano, in questo momento. Barbara, ti dobbiamo fare la domanda, però attenzione, a non cascare. Sì. Ma tu le sai?
5: Le sa tutte.
0: E quindi tra Mingardi, Mengoni e Minghioni, chi è che canta due vite?
5: Mengoni.
11: È brava Barbara. Lady Barbara.
1: Mi fai aprire dei cassetti, Marco.
11: Marco, voi siete messi.
1: Cara Barbara!
11: Sì, Barbara.
1: Ascolta bene. 5 schiacciato.
11: Non ti fidare.
1: Una grande pallavolista italiana.
0: Allora,
11: non
0: Barbara,
11: ti fidare.
0: Intanto ti chiediamo, segui la pallavolo? Te ne intendi un po'?
5: No.
0: Mi. Però è un nome noto, è molto noto. Allora, attenzione, le tre opzioni sono: 1. Lucia Bagher. 2. Mila Muro. E 3. È Paola Egonu.
11: E dai, facile, questa la so anch'io.
0: Brava!
1: La grande
11: Brava, brava Barbara, brava. Ma tu sei brava, Barbara.
5: Grazie.
11: Sì. Che lavoro fai, Barbara? Almeno io non l'ho sentito, magari te l'hanno chiesto. Però
5: No. Sto andando a fare la piegata.
11: Vedi, lei si piega perché il peso del PIL, vuole alzare il PIL anche lei. Dai, brava Barbara. Ascolta Barbara, allora sarai sommersa dai premi che ti arriveranno. E attenzione, vuoi mandare i saluti a qualcuno, Stellina?
5: Allora, la mia bambina ieri è iniziata la prima media, quindi vorrei approfittare per fare un augurio a tutti i bimbi che dalle elementari passano alle medie, che fanno questa nuova esperienza. E niente, fare un augurio a loro e salutare voi, che è un'emozione stare al telefono con voi, è stranissimo sentirvi anziché alla radio.
11: È vero, immagino.
0: Grazie,
5: mi fate emozionare tutte le volte che c'è qualcosa di particolare. E grazie ancora.
11: Grazie a te di esserci, Barbara. In bocca al lupo alla tua bimba. Ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.
11: A Fabio gli è piaciuta, secondo me. Secondo me va in moto cantando lì di Barbara da domani. Una volta.
0: Tutte. Ma

0: che è questa?
1: Molto. Ti piace più questa, capitano, o più Lady Barbara?
2: Ma insomma,
0: beh, guarda, belle tutte e due, però... belle tutte e due, belle, belle, ma anche il pubblico,
1: ha apprezzato tantissimo.
0: Sì, Barbara, voce sbrem, ma voce sbrem, c'è la bambina che va in prima media, ma veramente. E tra poco ti chiamo Concetta anche, sì. E poi così chiudiamo il cerchio, vabbè, una roba interna. Va bene, adesso c'è Lady Laura che sta spopolando. A proposito, sì. Boris, ma tu che sei tutto, ma è vero che Barbara D'Urso sarà nella giuria di Ballando sotto le stelle?
3: No. Gli indizi portano tutto a questo, a una rivisitazione completa della giuria dello show, più o meno 11 persone, anche altri due ex concorrenti.
0: Le cambiano tutte?
3: Quasi tutti, vanno via Canino, restano ovviamente...
0: No, va via Canino.
3: Sì, è sostituito da Matano.
0: E gli mettono un molare. Scusa.
3: La Lucarelli.
0: Chi è che va via? La Lucarelli va via.
3: È già andata via. Vabbè, già andata via, cast ragazzi. Fisso del Grande Fratello, che tra l'altro su Canale 5 partirà tra due settimane sotto la conduzione di Ilary Blasi, altro opinionista di peso, Cesare Buonamici.
0: Ma questo è il Grande Fratello?
3: Sì, ti dicevo appunto.
0: E Barbara D'Urso fa la giuria il Grande Fratello?
3: No, Ballando con le Stelle.
0: Ballando con le Stelle. E la giuria chi la del Grande Fratello lì così?
3: No, gli opinionisti.
0: Gli opinionisti, chi li fanno di qua?
3: Quelli che ho appena detto, cioè Cesare Buonamici, volto di punta dell'informazione Mediaset, e Selvaggia Lucarelli che ha lasciato
0: che è confermata
3: definitivamente
0: di qua. Okay,
3: la giuria di Ballando con le Stelle.
1: Come l'anno scorso, ragazzi, no?
4: Esatto.
3: Sì, la squadra del Grande Fratello non cambia, quello che è stato molto rivisitato è invece il programma di Rai 1.
0: Sì. E inizia giovedì Grande Fratello.
3: Sì, esatto.
0: Pazzesco.
2: Non ci siamo mai.
0: Cioè, quando inizia il Grande Fratello è tempo di castagne. Vuol dire che arriva l'inverno.
3: Certo.
0: Che bello, andiamo a prendere le castagne, i maroni. Che guarda, io ne ho due di cioè ma panca, no. Cioè capito?
2: La castagna adesso. Pazza c'hai, Marco.
0: Castagna
2: la
0: pazza. Sì. Mio nonno me la metteva in tasca e diceva che non prendevo più il raffreddore.
1: È vero.
5: La castagna tuo nonno.
1: Sì. Ma si usava.
0: Nonno Pietro, si usava, però io la prendevo lo stesso.
1: Comunque, capitano, tu parli di castagne, ma qui c'è gente che deve ancora partire, le vacanze, il weekend
0: ma
1: al
0: poveri.
1: Mare. Oggi si parte per Ischia, compleanno Federica, 50 anni a Colaccione, Monica, Daniela, Alicia, Roberta e Federica da Vignola. Buon viaggio, ragazze.
0: E dove vanno, Ile?
1: A Ischia.
0: A Ischia. Lì è bello, lì si mangia e si fischia. Chi è Betty? Chi è?
6: Capitano, oggi è il mio primo giorno di scuola. Da Adele da Catania.
0: Stellina lei. È vero, salutiamoli tutti i bimbi che stanno andando a scuola. E tutto.
1: Buon inizio.
0: Mamma mia, hai suonato ancora, Betty?
1: Sì.
0: Chi è? Cos'è?
7: Ciao capitano, ciao Ciurma.
1: Ciao.
7: Ma nessuno si ricorda della canzone Barbara di Umberto Tozzi, me la ricordo solo io? Ciao
0: sì.
7: Riccardo da Sovico.
1: No, ciao Riccardo. Allora, non so se è di Umberto Tozzi, ma prima Amici effettivamente me ne segnalava un'altra.
0: No, sì. Ma qual era?
5: C'è anche di Tozzi comunque, Barbara.
4: Anche Tozzi, sì, Tozzi. Bella.
1: È questa?
4: Nel 1981.
0: Chiudila. Io ho rimosso.

0: amore.
1: Sì. C'è Gigi, mi aspetto che mi chieda, c'è Gigi da un momento all'altro. Va bene, va bene. Allora, attenzione, Barbara, tutte le varie versioni di Barbara le abbiamo suonate, sono le 7.51. Questo è tutto esaurito. Ancora, chi è? Cosa c'è?
2: Figa, capitano, tutte queste cose qua da vedere con un solo occhio. Un eroe sei, cazzo, un eroe.
1: Io voglio andare a vivere con lui. Io voglio andare,
3: no,
1: a vivere con lui.
3: Capitano, scusami, io ho la priorità, no, e tu sai anche il motivo, quindi ci vado io a vivere con lui.
1: Ti mette in cucina, Ine.
3: Benissimo, basta avere un posto
1: letto. Torni sul balcone, vi piazza.
3: Quello che c'è, ragazzi.
1: Allora, ci sono le barzellette, quindi vi ripeto.
4: C'è il finale delle barzellette.
1: Ah,
4: tocca a voi,
1: finale.
4: Sì, tocca a voi,
1: male,
4: a votare,
1: dai,
4: quella che vi piace di più, la 1, la 2, la 3 o la
1: 4.
5: Barbara.
6: Ciao, sono Lorenzo da Cesena con
1: Ciao.
6: Mia mamma Virginia da Cesena. Questa Ciao. È una barzelletta. C'è Giacomo e un altro tizio che si chiama Giovanni.
1: Okay.
6: Giacomo sta male e Giovanni gli dà una telecamera e Giacomo gli dice: e io questa cosa ci faccio? E Giovanni gli dice: così ti riprendi.
3: Amore.
6: E Giacomo gli dice: e io questa cosa ci faccio? E Giovanni gli dice: così ti riprendi.
3: Amore.

0: Ieri, che è successo? Sono andato dal macellaio. A un certo punto c'era una signora davanti a me che gli ha chiesto la lingua. O questo salta giù da dietro al bancone, le salta addosso, comincia a baciarla dappertutto. Non sai che scena! E l'amico, e tu che hai fatto? E io me ne sono scappato via. Stavo per chiedergli la salsiccia.
1: Buongiorno, Dionigi da Venezia. Questa è la mia barzelletta. C'è un tizio che entra dentro un bar e dice: buongiorno, mi potrebbe fare un cappuccino e una brioche? Il barista gentilmente gli dice: senta, cappuccino posso farlo tranquillamente, ma le brioche purtroppo le ho terminate. Va bene, dice, non c'è nessun problema, allora mi faccio un bel macchiatone con una bella brioche al cioccolato.
2: Okay.
1: Il barista un attimino pensa, questo deve aver frainteso, gli ripete: senta un attimo, io le posso fare il macchiatone, le posso fare il cappuccino, però le brioche le ho terminate. Oh, nessun problema, mi faccio un bel latte macchiato e una brioche. Il barista comincia a spazientirsi un attimino: senta, forse non mi ha capito, ma le ho detto che le faccio quello che vuole, ma le brioche le abbiamo terminate. Oh, mi scusi, non c'è nessun problema, mi faccio un bel americano e una brioche. Il barista già non ci vede più: senta, lei stamattina mi sta prendendo in giro, vado in un altro bar, le ho detto che le brioche qui non ce l'abbiamo, fuori da qua. Va fuori dal bar, abbacchiato, incontra dopo 5 minuti un suo amico e gli racconta la storia. E l'amico gli fa: ma ascoltami un attimo, ma non potevi prendere una volta trattato così male il vassoio delle brioche e scaraventargli da rosso?
2: Bella. Va bene, adesso cosa devono fare, Pi?
3: Devono votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4 al 342 41 15 105. Se hai tempo, registra pure la tua barzelletta col WhatsApp
4: vocal!
5: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Alle 8, attraverso il nostro barzellettometro. Scopriremo qual è la più bella della settimana.
6: Big Smile.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ma che pelle stupenda!
10: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
9: Ah, quale?
10: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
9: Corro subito nelle profumerie Naima!
10: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
12: Chief! Un solo spray! Chief!
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Perché?
14: Sei un azionista team e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
14: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
18: Famila, tutto un altro sottocosto.
19: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo del

0: la scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.

0: son cazzi.
1: Cosa hai detto? 105 è tutto esaurito? Summer, tutta l'estate con te.
2: Hai capito se te lo dice il capitano? Ci puoi credere?
3: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: roba. Sì.
1: Però sono tornati normali.
0: Sì, a Radio 105 sono le 8.04. Sassacatò.
2: Allo studio centrale di Radio 105.
1: È un attimo. Mi sento bene alle 8.04.
2: Bravo, Marco.
1: Eravamo stitici.

0: vero. Anche Mitch ha avuto dei dispiaceri, poverino.
1: Sì, sì, sì. Da tanto tempo dispiaceri.
0: No, perché Mitch, anche tu, come Ilenia?
1: No, no, no, no, da quel punto di vista no, no, sono stabile. Sto bene.
0: Almeno quello, almeno quello.
2: Siete simpatici, colleghi.
3: Non è che sei stabile.
1: Oh, lo stabile.
0: Io vi sento come nel citofono.
3: Ah, sì?
0: Uguale, vi sento, ma è piacevole, eh? Cioè non dà fastidio, no. Ma buongiorno, ma buongiorno,
2: buongiorno.
0: Ecco, uguale, chi è? Amazon.
4: Sono Gigi.
0: Gigi, la cremeria, che buono. Vabbè, adesso c'è un messaggio molto bello, lo voglio leggere prima di andare da Boris, che devo chiedergli delle cose molto importanti. E questo messaggio molto molto bello, Stellina, guarda, dice: buongiorno, sono Marisa da Avigliana, ma scrivo dall'ospedale di Rivoli, ho mia figlia ricoverata. Pensate, ha subito 3 interventi in 2 settimane. Vorrei mandare un messaggio: ti amo tantissimo, e che non cammini non importa una cippa, amo te, amo la mia principessa Sabrina, non devi pensare assolutamente che sei un problema, se non esistessi sarebbe un grande grosso problema per me. Pensa che bello. Vedi, noi tante volte ci lamentiamo così magari per delle stupidate, mentre insomma, ecco, Marisa, stai vicino alla principessa Sabrina, come gli stiamo vicino noi. Le mandiamo un bacione, un abbraccione.
2: Ti abbracciamo,
0: dai,
2: tutti forte,
0: Stellina. Vedrai, dai, passerà anche questo brutto periodo. Chi è Betty?
5: Ciao,
0: chi è?
5: Ragazzi, mi fate gli auguri. Oggi faccio 50 anni. Mamma mia, aiuto. Ciao Romina.
0: Ciao, auguri. Ciao, auguri, Stellina. Mentre io voglio andare subito da Boris e chiedere a Boris cosa sta succedendo per la benzina. Cioè, cosa succede? Boris, qual è il problema?
6: Il problema resta sempre lo stesso, cioè l'approvvigionamento dei carburanti e i prezzi che sono in costante salita. Il problema è che non si vede una fine, ne parlavo questa mattina fuori onda, cioè non c'è una fine del conflitto per cui possiamo sperare che poi in 6 mesi la benzina resti sopra 6 mesi fa, ma non superi questi livelli, poiché la situazione in Iran e in Medio Oriente continua. Poi valutate voi se è un dato di fatto o se c'è una dose di speculazione. Fatto sta che si resta in ballo con dei prezzi elevatissimi. Il governo ha prorogato ieri fino a giovedì prossimo, 17 settembre, lo sconto di 17 centesimi sul gasolio, ma non sulla benzina, che Marco è ampiamente sopra i 2, in autostrada poi ampiamente sopra i 2,1, 2,2. Ci sono anche picchi di 2,2,40.
0: Allucinante.
6: Sono dei record e stiamo iniziando un nuovo anno, per cui gli italiani alla macchina non possono rinunciare, soprattutto chi va al lavoro in condizioni non facili, cioè non vicino casa, e bisogna mettere in conto che c'è un sovrapprezzo e che durerà, cioè che non terminerà a breve, tant'è che fonti di governo estremamente riservate dicevano sì, noi facciamo lo sconto, ma la situazione più va avanti, più noi non abbiamo i soldi, per tant'è che, come vedi, lo sconto prima era su tutti i carburanti, invece si sperava la fine, ora è solo sul gasolio.
0: Boris, ma perché non apriamo una pompa di benzina, dai, io e te? Li lasciamo tutti qua e ci mettiamo a fare i benzinai e mandiamo Mitch a scavare, a cercare il petrolio. Poi Mitch trova il petrolio, ce lo porta nelle bottiglie di plastica.
2: Plastica.
0: Fabio le imbottiglia con Max. Max, che è uno bravo, mette dentro il tubo e tira su, fa. Tira su, che poi se lo beve un po' anche, perché un goccio gli va giù.
2: Max di tubi, capitano.
0: E Betty e Ile li mettiamo a fare il car wash, a lavare le macchine.
3: Sì.
0: con le magliette bagnate.
2: No. Va bene.
0: Ma cazzo, bisogna inventarsi il futuro ormai, non c'è più niente di sicuro.
4: Hai ragione.
0: Vedi, per esempio, a Como oggi, tu lo sai, Boris, che a Como oggi c'è la biciclettata di protesta.
2: Sì, sì.
0: Ieri il Como è andata nella storia, no? La squadra del Como è andata nella storia perché la Champion ha vinto di qui, ha vinto di là, ma il sindaco di Como ha vietato di andare in bicicletta in centro. Non si può andare in centro a Como in bicicletta. E oggi c'è la protesta e vanno tutti.
6: Domani.
0: Ah, domani, sì,
6: domani
0: non
6: mattina.
0: Oggi.
6: Sì, domani alle 11 mi pare da Piazza Perretta.
0: E vanno tutti in bicicletta.
6: Sì, ma questo caso è finito anche sulla stampa estera, cioè
0: certo,
6: Como vietato,
0: certo.
6: Anche perché Como è un borgo bellissimo, tra l'altro, per chi lo conosce, dove passeggiare in bicicletta era quasi una tradizione. Anche i turisti prendevano le bici, facevano i giri, poi il sindaco ha deciso di porre il divieto. Per alcuni si tratta di un divieto eccessivo, la protesta si svolgerà con le biciclette in mano, ovviamente, lo sottolineo, proprio perché non si può usare la bici, quindi tutti saranno con la bici in mano senza
0: pedalare
6: e non possono, i partecipanti non possono.
2: Ma scusate, il divieto è dovuto a cosa? Cioè, perché
0: stavano investendo il sindaco.
2: Vabbè, allora.
0: Almeno io, a me è arrivata, no, non sto scherzando, mi è arrivata la voce, Boris, no?
6: In realtà per la sicurezza dei pedoni, sì, anche certo. Il sindaco avrebbe rischiato di essere investito.
0: Allora lui quella mattina lì si è incazzato, ha detto che le biciclette andavano troppo forti, perché poi ci sono anche quelle elettriche mascherate in mezzo,
2: sì.
0: Che a volte esagerano un po', secondo me.
6: Beh, qualcuno le trucca, qualcuno ne fa dei veri e propri mezzi a motore, di fatto. Però ci sono tanti altri che usano la bici normale a due ruote, pedalano, e per Como è l'ideale come mezzo di spostamento. Però la decisione del sindaco a quanto pare irrevocabile, a quanto pare.
0: Ah, proprio non immagina Milano la biciclettata di protesta in mezzo alle ciclabili.
2: Sì.
0: Vabbè, cosa vuol dire?
6: E fanno riferimento alle ciclabili un po' rischiose,
2: certo.
6: Che ci sono per stare in Milano.
2: Ragazzi, secondo qualcuno ha senso, perché se quella è una zona del centro storico pedonale non possono entrare i mezzi, cioè soltanto i pedoni, quindi anche le biciclette.
0: Ma no, le biciclette quelle a pedali, bicicletta a pedali o a mano.
2: Sì, no,
0: dici,
2: certo, portata a mano, insomma, sì, secondo qualcuno ha senso.
0: Vai. Io non so, guarda Marco, ho temuto per un attimo che dicessi che Ilenia e Betty andassero alle pompe nel tuo benzinaio.
4: Devi leggere queste
0: Ma perché le scrivono queste stupidate? Se c'è brutta gente che ci ascolta. Allora, non si può mai dire niente, era un'idea la mia, facciamo tutti un benzinaio. Chi è Betty? Chi è?
7: Capitano, adesso costa talmente tanto il gasolio e la benzina che l'altro giorno, mentre facevo gasolio alla macchina, ho tirato via la pompa, mi è caduto un po' di gasolio per terra. L'ho toccato con le mani, me lo sono buttato verso il collo.
2: Certo. Esatto. Come quando cade lo champagne, lo spumante,
1: esatto,
2: sul tavolo.
1: Esatto.
2: Porta bene.
0: No, ma va che si è messi male.
8: Abbastanza.
0: Va che si è messi male.
2: Parecchio.
0: Come quello lì che ha detto che adesso avete sentito quello dell'umanità. Ha detto che l'intelligenza artificiale sarà la rovina dell'umanità.
2: Esatto, prenderà il sopravvento sull'uomo.
0: Ma spaventato, Ilenia, tu che sei tutto, Baba Yaga. L'aveva vista l'intelligenza artificiale?
2: Ma l'aveva visto da mo', ragazzi.
0: Ma che me l'aveva vista?
2: Che ve lo dico, non mi credete.
0: Ma dove?
2: Mai.
0: Ma va!
8: Marco, tu non sai.
0: Cosa ti ha detto Ilenia?
2: Mi sta prendendo in giro.
8: Delle profezie pazzesche. Marco ha detto, ne ha dette di ogni.
2: Però sì, già se ne parlava.
8: Sì.
2: In tempi non sospetti. Intanto, capitano, confermo, sono di Como, ci scrivono. Il sindaco, uscendo dal comune, è stato investito da una bici, come dicevi tu. E siccome il centro di Como ha tante persone in centro che girano a piedi, turisti, eccetera, allora ci sono delle vie in cui la bici va assolutamente portata a mano.
1: Per la sicurezza dei pedoni ci sta.
0: Certo.
4: Anche in segreteria lo dicono, sentite.
0: Sentiamo.
9: Ciao ragazzi, il sindaco di Como ha messo questo divieto perché lui un giorno è uscito da un negozio e uno in bicicletta gli è andato addosso. E allora da quel giorno lì ha detto basta, le biciclette in centro non si usano più. per questo motivo.
2: Sì, sì.
9: Ciao ragazzi,
2: no, ma è chiaro.
0: Pazzesco, pazzesco.
2: Capitano, non leggere la stringa di Boris.
0: No, l'ho già letta, Boris. Ma queste robe qua te le inventi tu, dai. Cosa vuol
6: dire? Ho verificato quando l'ho visto che fosse reale, perché non è notizia immediata, cioè di ieri, ma dei giorni scorsi. Sono andato a verificare, effettivamente il video è reale. In Russia un robot si è ribellato e ha reagito tentando un calcio a giro a chi lo stava provocando.
2: Cioè, ma di menare l'uomo praticamente.
6: Sì, voleva colpire l'uomo.
8: Come nel film, Marco.
1: Io robot.
8: Uguale.
2: O quell'altro che abbiamo visto tutti quanti, ti ricordi, capitano? Ne parlavamo, Cassandra.
1: Cassandra, sì, sì.
0: Sì,
2: la serie Netflix.
0: Sì.
2: Robot che poi si incacchia.
1: Sì.
0: Vabbè, ma c'è che fa paura.
2: E vuoi far fuori tutti.
1: Pensa a Terminator.
0: Io se mi devo immaginare un robot a forma di Mitch, io già ho paura. Non avremo più un Mitch, ma ne avremo due di Mitch. E dovremo distinguere fra i due qual è
1: il robot. È quello intelligente,
2: capitano. Secondo me non è difficile. Quello che arrivi in ritardo è quello reale.
0: Poverino. Ascolta Mitch, ma non ti sei svegliato, poverino?
1: No, mi sono svegliato e non si è svegliato nessuno. Di solito almeno il gatto viene lì, capito?
0: Invece no.
2: Anche il gatto.
1: No, come se nulla fosse, capito? Nessuno.
0: Quindi quello che vediamo arrivare è il robot, sicuro.
2: Assolutamente.
0: Chi è, Betty? Chi è?
10: Ragazzi, io avevo un messaggio per Boris a proposito di divieti. È vero che dal 1° di ottobre ci sono i divieti per gli Euro 5 in Lombardia per girare in alcune città? Grazie.
0: Gli Euro 5, ciao Stellina, gli Euro 5 quali sarebbero? Io non ci sto capendo.
2: Le macchine.
0: Sono
2: le macchine.
0: Ho capito che sono le macchine. Cazzo, fanno le biciclette Euro 5,
2: devi
0: ovvio.
2: Guardare.
6: No, sta facendo riferimento all'anno, credo, il capitano. Cioè dal Euro 5 dovrebbe essere dal 2011 al 2015.
1: Non è 2009, 2015.
0: No, perché mi preoccupo.
6: Più o meno è quello. No, chi ha auto nuove, vabbè, anche di un certo livello, non deve preoccuparsi.
2: Tu sei nuovo, capitano.
0: Io sono nuovo.
2: Quindi,
1: tu sei nuovissimo.
0: È nel box, però è nuovo e vabbè, meglio che niente. E quindi è vero questo coso del divieto,
6: sì,
0: Boris?
6: Sì, lo trovi a pagina 37 della rassegna. È un...
2: 37, però
0: è tornato più acido.
8: Sì,
0: per me tutto il sole che ha preso, tutta la bronzatura che potete vedere, che io non dica balle, sul canale 66 del vostro televisore. Voi accendete e vedete questo uomo... Questo pseudo robot umanoide, tutto abbronzato.
2: Però è bello.
0: Tutto tempestato. Guarda che primo piano.
2: Guarda che occhi di ghiaccio.
0: Guarda che occhi. Sì. Secondo me lo mandano a Venezia in la notizia oggi, il telegiornale. Il telegiornale di Boris Mantov. Allora, stavamo dicendo,
6: che dal 1° di ottobre 2026 al momento è confermato quello che dovrebbe essere più che un blocco, Marco, un vero e proprio giro di vite sui diesel Euro 5 nel bacino dell'area padana. La legge in realtà è un po' più complicata perché riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e soprattutto non tutti i luoghi, ma i comuni sopra i 100.000 abitanti. Allo stesso tempo però permette ai sindaci di sostituire il fermo delle auto con altre misure, purché l'inquinamento sia relativo. E il Piemonte ha già scelto una via alternativa, per esempio. Veneto ed Emilia-Romagna stanno cercando soluzioni e devono arrivare a breve, perché dal 1° ottobre al momento resta confermata una legge nazionale. Quindi, fatta la legge, le regioni devono trovare delle soluzioni alternative. E il provvedimento appunto riguarda i diesel Euro 5. Al momento è confermato. Il consiglio che diamo è di verificare anzitutto se siete su comuni oltre i 100.000 abitanti e la legge regionale, che dovrebbe arrivare nel giro di 2 settimane, cosa prevederà. Nel dubbio, il 1° ottobre non uscite col diesel Euro 5.
0: Porca miseria! Porca miseria! Vedi? A Ferrara dovrebbero farla i pedoni e le macchine la protesta, le bici vanno sui marciapiedi invece che sulle ciclabili, Fabrizio. E ma perché sai che sulla strada li tirano sotto? Sì. Perché il rischio poi è anche quello. Vabbè. Cosa sì.
2: No, Mirko da Bologna scrive: capitano, ma Boris in realtà è un robot, si sta ribellando spesso a te.
0: Aiuto! E invece un altro dice: ma Boris da quando perde il Napoli si è inacidito, sì, ma no, ha perso dai. 3 partite.
8: Ma
0: dai,
8: sì,
0: ragazzi,
8: cosa vuoi che sia, dai Marco.
0: Ma poi ha giocato con l'Inter, col Como e con l'Arsenal. Non è che ha perso 3 partite. So, Boris, giocate col Bologna, giusto?
6: Esatto, però c'è non si nasconde dal punto di vista giornalistico al confronto di chi invece ha solo tifo al suo interno la differenza tra l'inizio dei campionati scorsi e questo. Evidentemente i tifosi sono preoccupati. Massimiliano Allegri ancora non ha dato la sua impronta, anche se in Champions contro l'Arsenal, vice campione d'Europa, ha comunque dimostrato di tenere in determinati momenti il passo del match. Però c'è preoccupazione.
0: Scusa Boris, hai detto che il Napoli teneva il passo dell'Arsenal
6: nei primi minuti.
8: Nei primi minuti. Quando palleggiavano,
2: No, ma povero Boris.
6: Vorrei ribadire la differenza tra
0: Betti, scusa, dici delle robe che allora dai.
6: Vorrei ribadire la differenza, non si nascondono le difficoltà,
0: non
6: tra l'altro io non ho una squadra preferita, faccio solo cronaca giornalistica.
0: Certo.
6: Ed evidentemente Napoli è in difficoltà, probabilmente col Bologna si attende una svolta. Silenzio di Patron De Laurentiis ovviamente sulle prime 3 partite. Vedremo come andrà avanti.
0: Vedi chi è Betti, chi è?
11: Aggiungendo la follia, prendi l'Euro 3, non va bene, prendi l'Euro 4, non va
0: bravo,
11: bene l'Euro 4, prendi l'Euro 5, va bene l'Euro 5, prendi l'Euro 6, poi non andrà bene neanche l'Euro 6.
2: Certo.
11: Mandate in Valpadana, Dio buono. Ciao,
0: Al padano. Cosa vuol dire? Vedi, io giro con un diesel Euro 3. Ci sono divieti nelle Marche?
6: No. No, riguarda solo l'area padana. Però attenzione ai provvedimenti dei singoli comuni, perché in alcuni casi i sindaci lo dispongono ma avvertono. Al momento questo blocco Euro 5 dal 1 ottobre riguarda solo l'area padana.
2: Vedi, Cristiano ci scrive: capitano, la mia auto è talmente vecchia che non è euro, è ancora in lire. È lì che deve fare allora.
0: È lire 2, lire 4, è in lire. Oh signori, il Napoli ha affrontato Como, Inter e Arsenal. Ragazzi, veramente il peggio del peggio non gli poteva capitare per una squadra nuova, un allenatore nuovo, dai. In effetti anche a Senigallia per il corso. Il corso a Senigallia, che è bellissimo,
2: principale.
0: Per il corso è vietato andare in bici, è normale in zone ad alta densità pedonale. Ha ragione.
2: Ci sta, certo.
1: Sì, a tutte le del pedone.
0: Signor, vabbè. Va bene, andiamo a Roma. Noi andiamo a Roma. A Roma troviamo il nostro Max Maddi. Max, ma tu vai in bici al lavoro?
12: No, cioè. Beh, cioè, no, non posso andare in bici, Marco, e se no mi trovano a me quelle signorine.
2: Perché le signorine adesso?
0: Perché la strada che fa lui la fa apposta, quella strada. Sì. Ci sono le signorine.
2: E lui
0: prende nota: al chilometro 21 c'è la signorina bella, al chilometro 24 è quella brutta. E capito? E poi di sera se le ricorda quando torna a casa.
2: Ci sono anche i signorini, capitano?
0: No, ci sono anche i signorini? Beh, un misto, sì.
12: Non ho verificato i signorini.
0: Allora, accendiamo il barzellettometro, dai!
13: Inizializzazione sistema, in linea.
0: Ciao Antonio!
13: Siete collegati con il barzellettometro.
0: Antonio ha chiamato il muratore.
13: Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
2: Hai detto. Dionigi da Venezia.
0: Che cosa?
14: Buongiorno, Dionigi da Venezia. Questa è la mia barzelletta. C'è un tizio che entra dentro un bar, e dice: buongiorno, mi potrebbe fare un cappuccino e una brioche? Il barista gentilmente gli dice: senta, cappuccino posso farlo tranquillamente, ma le brioche purtroppo le ho terminate. Va bene, dice, non c'è nessun problema, allora mi faccio un bel macchiatone con una bella brioche al cioccolato. Il barista un attimino pensa, questo deve aver frainteso, gli ripete: senta un attimo, io le posso fare il macchiatone, le posso fare il cappuccino, però le brioche le ho terminate. Ma nessun problema, mi faccio un bel latte macchiato e una brioche. Il barista comincia a spazientirsi un attimino: senta, forse non mi ha capito, ma le ho detto che le faccio quello che vuole, ma le brioche le abbiamo terminate. Oh, mi scusi, non c'è nessun problema, vi faccio un bel americano e una brioche. Il barista ciò non ci vede più. Senta, lei stamattina mi sta prendendo in giro, vado in un altro bar, le ho detto che le brioche qui non ce l'abbiamo, fuori da qua. Va fuori dal bar, abbacchiato, incontra dopo 5 minuti un suo amico e gli racconta la storia. E l'amico gli fa: ma ascoltami un attimo, ma non potevi prendere una volta, trattato così male, il vassoio delle brioche e scaraventagliele addosso?
2: Bravo Dionigi!
0: Bella, questa è bella, molto. Dai, bella, bella. Scusa Pi, devo salutare Diana, sì, perché sennò si offende, dai. Diana, che sta con Antonio, no? Sono una coppia, sono una storia lunga, no? Va bene, ciao Diana, ciao Antonio. Ciao. Pi, che succede adesso? Che viene sommerso dai premi?
3: Ma certamente Marco, se hai tempo registra la tua barzelletta al 342
0: dai, registra
3: 41
0: la barzelletta
3: 1505 con WhatsApp
15: vocale. Capitano Marco Galli presenta
16: Gioco nuovo.
15: Tutto esaurito, il tuo programma preferito adesso arriva. Il gioco nuovo.
0: Ce l'ho.
15: Gioco nuovo.

0: Allora, gioco nuovo. Sono le 8:27, siamo in orario, sì, però,
1: sì,
0: eh.
1: Dai. Sì. Siamo pure in anticipo, Marco.
0: Ah, siamo in anticipo,
1: no, non lo so,
0: vero?
1: Non è vero.
2: No, no, siamo
0: in anticipo.
2: Siamo quasi precisi, dai.
0: Bravo, tu dillo, Ile, quando le sai le cose.
1: Sì, sì.
0: Tu dille. Che te le senti?
1: Sì,
0: tu no, non ti.
1: Guarda, ti dico che cosa mi sto sentendo,
2: no, no,
1: io.
2: No,
0: no, Stellina. No,
1: ce l'hai una povera stanzetta a casa?
0: Ma povera.
1: Ce l'hai una.
0: Mi lasci stare. Ascolta, c'è Infotraffic.
1: Sì.
0: Andiamo a sentire, dai, andiamo a sentire.
3: Ciao ragazzi, ma in A4 siamo a campagna, tutti bloccati. Cosa è successo? Sapete dare notizie? Grazie.
0: Boris, sono a campagna, cosa è successo?
4: 9 chilometri di coda per un incidente.
0: 9?
4: 9, sì, e sono dati in aumento. 9 chilometri di coda tra Somma Campagna e Verona Sud per chi viaggia in direzione Padova, sulla 4, Brescia-Padova.
5: Okay. Incidente?
4: Sì, un incidente.
0: Sì, è un incidente. Pazzesco,
1: Andiamo con il gioco.
0: No, stavo guardando, ma amici compie gli anni, no, non c'entra niente.
6: No, li facciamo a febbraio, sono dei pesci.
0: No, perché dice: ciao amici miei, potete fare gli auguri al mio amicone Mitch. Oggi compie 50 anni, auguri Mitch, rimani sempre così. Grazie Cristina da Lainate.
6: No.
0: Al che ho detto, magari è mogio perché.
1: No,
0: poverino, ma c'è dei problemi. Ma c'è dei problemi, lui ha altri problemi.
2: Ma
0: lascia stare.
6: Comunque troppi complimenti, non è un mio messaggio questo.
0: Bravo, bravo Mitch, diglielo. Allora, gioco nuovo.
6: Vai,
1: siete
6: andiamo.
1: Pronti amici? Smartphone alla mano, inviateci una parola anche oggi di lunghezza a piacere in questa fase, perché è la fase del reclutamento. Che contenga le due lettere, una vocale e una consonante, che tra poco vi diremo. Attenzione, non valgono tutte le parole.
2: I nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana e neve.
1: E neve, neve, neve. Ti ha tolto anche neve oggi, pizza,
0: Si è preso come neve? Hai tolto neve!
2: Ma sì, Marco, c'è l'altra, dai.
1: Si è preso delle libertà, diciamo. Allora, le lettere di oggi sono...
6: La A di Ancona.
2: No.
6: E la T di Taranto.
1: Ancona T di Taranto, le vostre parole al
2: 342 41 15 105.
0: Non voglio giocare,
2: gioco nuovo.
0: Lascia giocare gli altri.
7: Tra poco.

0: Yeah. Marco Bravo, nuovo DJ Ax. Bravo.
1: Voi non ce la fate più però, eh. Allora, gioco nuovo, 8:33, tutto esaurito. E cosa succede, Ile?
2: Stiamo andando già alle telefonate, amici. Avete scritto tantissime parole oggi con la A di Ancona e con la T di Torino. Attenzione, perché se squilla il vostro cellulare siamo noi, non dovete rispondere con pronto,
3: ma direttamente con la parola che avete scritto.
2: Capito? E dovete farlo entro il quinto squillo.
3: Oggi sono forti, Marco.
1: Oggi sono bravi.
3: Sì, sì, bravi, sì.
2: Stiamo per andare alle telefonate.
3: Ah, sì?
2: Sì.
1: Ce n'ho.
2: Primo. Secondo.
4: Attrezzo.
1: Come? Cosa ha detto?
2: Ok. Hey.
4: Attrezzo.
2: Ce l'hai, T, brava.
1: È giusto. Ma è molto brava.
4: Buongiorno.
2: Ma buongiorno a te, chi sei?
4: Sono Simona da Viterbo.
2: Grande Simona da Viterbo, e tutta questa carica, Simona, perché?
4: Oddio. Non me lo aspettavo. Devo fermare sì. Il tasso per strada, sto andando al lavoro.
1: Dai. Certo che devi fermare la stellina. Oddio. Che fai? Dopo sennò tolgono la patente, tolgono i punti.
2: Speriamo di no.
1: Grazie, Stellina, grazie.
4: Che emozione.
1: Allora, cosa succede, Ile?
2: Allora,
1: che ha vinto
2: da
1: lei?
2: Viterbo è davanti, è la prima concorrente del gioco nuovo. Adesso dobbiamo chiamare un altro, che non sarà sfidante, giocherà proprio insieme a lei, insieme a Simona. È un gioco di coppia. Allora, attenzione, fate come Simona. Se ricevete la nostra telefonata, urlate la parola che avete scritto nel messaggio. Sempre
1: ma che lavoro fa Ile e Simona? Gliel'hai chiesto? Che cosa
2: si sarà messa in sicurezza? Simona?
1: Sei in sicurezza?
4: Sono quasi arrivata all'uscita della superstrada.
1: Vai a piedi, Simona, cammina a piedi, parcheggia la macchina.
4: Magari.
1: Che lavoro vai a fare, Simo?
4: Sono una piegata.
1: È piegata. Quanta anche lei alza il pinto di Viterbo. Stellina, vedi? È perché ognuno fa l'economia regionale. Questo è il primo squillo?
5: Sì. No, questo è il primo.
2: Quello era il gallisegnale.
4: Terminale.
2: Hai sentito come l'ha detto professional?
1: Sì, molto da AI.
2: Esatto.
1: Sembrava l'AI. Sembrava
5: le... Terminale.
2: Terminale, bravissimo. E chi sei? Benvenuto, preso, Concorrente.
6: Buongiorno.
2: Ufficiale, buongiorno. L'ha detto in modo molto professional.
1: Ma è bravo lui di suo, è proprio bravo. Cioè, come ti chiami? Chi sei?
6: Sono Alberto da Agello in provincia di Perugia.
1: Ma ascolta, Alberto, ma tu che lavoro fai?
5: La voce dei binari del treno. Oh.
1: Annuncia i treni, annunci.
6: No. Io sono un pensionato.
1: Un pensionato? Vedi? Alberto, chiedi alla stazione di Agello, che penso sia in provincia di Perugia, se ti prendono per la stazione. Sì. Perché tu prova a dire, il diretto da Roma è in ritardo di 10 minuti. Prova a dirlo.
6: Il diretto da Roma è in ritardo di 10 minuti.
1: È lui! È l'annunciatore delle stazioni!
3: È lui!
2: Sei perfetto!
1: Dai, Alberto, ma tu che lavoro facevi prima di pensionarti?
6: Io facevo l'analista programmatore.
1: Vedi, però...
6: con il computer.
1: Porca miseria, che i computer ti sono un po' entrati dentro, però.
2: Ma non è che non è reale, capitano?
1: Perché sei computerizzato, va bene, dai, sarà bravo a giocare con noi. Quindi, Ile, che succede?
2: Quindi abbiamo
1: adesso
2: composto la squadra. Abbiamo Simona da Viterbo davanti, è la prima, e poi Alberto da Agello. Attenzione, okay. Salvatori, quindi si gioca anche da casa. Componete le parole insieme a noi e mandatecele.
3: Al 342-41-15-105.
2: Potreste rubare tutti e due i premi e andare a casa con ben due premi. Simona, sei a posto?
4: Eccomi.
2: Ti sei fermata?
4: Sì, sì.
2: Perfetto.
4: Ferma, ferma.
2: E allora partiamo, prima manche, attenzione.
5: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Otranto e la L di Livorno.
4: Lordo.
2: Lordo.
7: Corretto.
2: Brava Simona.
1: Brava Simona. Brava Simona, è brava.
3: Sì, sì.
2: E il primo ostacolo l'abbiamo superato, adesso è tutto nelle mani di Alberto.
3: Certo.
1: Sì.
2: Alberto.
6: Eccomi.
2: Andiamo?
6: Andiamo.
2: Vai.
5: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la T di Torino.
1: Focca miseria.
2: Terno. Terno.
7: Corretto.
1: Bravo. Sì, ma oggi non li butti giusti due. Sì, due oggi, oggi viaggiano.
2: Grazie, complimenti. Allora,
1: Alberto,
2: la prima mancia è andata.
1: Alberto, come si chiamano gli abitanti di Agello?
6: Agellesi.
1: Agellesi, Agellesi. Tu sei un agellese.
6: Assolutamente sì.
1: Agello, sai che non l'avevo mai sentito Agello? Odolo, Augello, Farfesta erano, ma
2: no,
1: non è.
2: Penso sia
1: questo
2: cosa,
1: è Agello, questo è un'altra cosa. Ovvio, ovvio. Non li ascoltare, Alberto, è gente strana. Sì. Io li frequento perché ho un contratto, se no li eviterei.
2: Tu l'hai detto.
1: No, vabbè, cosa vuol dire? Però voi l'avete pensato. Sì. Ile, andiamo avanti.
2: Andiamo, si scambiano. Viterbo va su e Agello va sotto. Capitano.
1: E certo, certo.
2: Simona, allora attenzione, è il giro del nonna, te lo ricordiamo. Sei la prima e partiamo.
1: Andiamo.
2: Vamos.
5: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la M di Milano.
1: Aiuto. Aiuto.
2: Simona?
1: Forza, Simo.
2: Simona, non è che è cascata?
4: L'avevo detto.
2: Ah.
4: Lazio, pronto?
1: Cos'hai detto?
4: Pronto.
2: No.
4: Lazio.
1: Non si è sentito.
2: Vabbè, tanto guarda, capitano, adesso Boris interviene dicendo non è determinante.
7: Non è determinante ai fini del gioco.
1: Bravo, bravo Boris, così ti vogliamo.
8: Scusatemi, toccava ad Alberto, non a Simone.
1: E infatti toccava ad Alberto, non
2: è
1: a
2: vero,
1: Simona.
2: Toccava ad Alberto,
1: bravo
2: non
1: Fabio.
2: Simona.
1: Fabio, ma tu sei bravo.
8: Bravo Fabio. Non è determinante ai fini del gioco.
1: E brava Simona anche, brava anche Simona.
8: E anche Giovanna.
2: No, ma infatti hai ragione, è stato un errore mio. Quindi
1: vabbè,
2: ripartiamo
1: quindi
2: da Alberto, rifacciamo tutto? Annulliamo tutto?
1: Devo rifarlo? Vabbè.
8: Vabbè.
7: Dobbiamo riprocedere,
2: dobbiamo
7: sì, a norma di regolamento.
2: Dai.
7: Sì.
2: Ok, ok, ok.
5: Ma a questo punto cambiamo le lettere o manteniamo le stesse?
7: Vanno cambiate le lettere.
1: Vanno cambiate le lettere, quindi cambia busta.
3: Sì. Prendi l'altra.
2: Quando hai fatto, Micio, ce lo dici?
5: Sì, ho fatto.
2: Perfetto. Alberto, allora tu sei il primo in questa seconda manche.
6: Sì.
2: Sempre 6 lettere, il giro del nonna, eh? Andiamo?
6: Vai.
5: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la S di Sassari.
6: Manico.
2: Manico.
1: Sono bravi, guarda che Alberto.
7: Corretto.
1: È bravo,
2: Bravo Alberto.
1: Bravo Alberto, proprio bravo.
3: Sì, sì.
2: E allora questa è la volta di Simona che sarà determinante. Simona, perdonami,
1: è la mia volta.
2: Per prima. Eccoci.
4: Eccomi, urlavo prima, urlavo.
1: Ma poverina. Ma ve la vedete Simona fuori dalla superstrada che urla? Cos'è che urlavi? Cosa urlavi Simona?
2: La parola
4: di... Urlavo, laccio.
2: Mamma mia.
1: Per immagina la gente che passava, diceva poverina, ma come si è ridotta la fine delle vacanze, guarda.
2: Vabbè. Poi noi manco ci sentivamo, tra l'altro. Va bene,
1: no,
2: Simona,
1: non sentivamo. Va bene, andiamo, dai.
5: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la R di Roma.
4: Udico.
2: Udico.
7: corretto.
2: Beh, ma che professional.
1: Questi sono professionisti. Questi sono dei professional power. Ma veramente.
2: Bravissimi.
1: Complimenti Simona, complimenti Alberto. Bravi, bravi tutti e due. Oggi i salvatori rimangono a babbo morto. Va bene. Allora Simona, a chi li mandi i saluti, Stellina?
4: Allora, avrai un elenco lunghissimo, ma siccome quelli che voglio salutare li saluto al telefono senza problemi, saluto solo voi che siete la mia compagnia dal 1993.
1: Wow,
4: da sempre,
1: wow.
4: Tutti i giorni.
2: Grazie.
4: Capitano,
1: che bello.
4: Ti seguo da sempre, da una vita, da una vita.
1: Grazie una vita. Simona,
4: quindi,
1: grazie.
4: Saluto voi. Mi fa solo che tanto piacere che sei tornato e
1: grazie,
4: sono
1: Simona.
4: Contenta che sia in ripresa e niente, vi abbraccio forte, siete veramente grandi, grandi, grandi, grazie a tutti.
1: E noi lo mandiamo a te, un abbraccione, grazie,
2: grazie
1: Simona,
2: brava,
1: grazie. Grazie. Alberto!
6: Sì.
1: A chi li mandi tu i saluti invece, Alberto?
6: Dunque, i saluti li mando intanto a Simona di Viterbo, che è stata la mia partner stamattina, che ci ha.
2: Ah, che bello.
1: Vedi che cavaliere, bravo. Bravo.
6: E poi devo mandare ai miei familiari, a mia moglie Maria Pia, a mio figlio Tommaso, Giulio, i miei cani Gianni e Matilde.
1: Gianni e Matilde? I cagnolini? No, dai, bellissimo.
6: No, due cagnolini, due Amstaff, non sono poi tanto cagnolini.
1: Beh, insomma.
6: E poi a voi sicuramente, perché veramente siete di una compagnia incredibile tutte le mattine.
2: Grazie.
6: A tutti
2: grazie.
6: Quelli che mi hanno riconosciuto e beh, basta, ormai ho mezzo mondo.
1: Ok. Alberto, è un piacere averti con noi, grazie per tutto e buon weekend.
2: Ciao,
1: ciao Alberto, ciao. Ciao.
2: Lunedì.
1: Torna lunedì, torna.
2: Che bello.
9: 105. Capitano.
1: Grande Marco.
9: Buongiorno esauriti.
10: Capitano, mio capitano, da Napoli fino al Bresciano, buongiorno da ogni italiano.
9: 105 è tutto esaurito, il mio programma preferito.
11: Piccolo spazio pubblicità.
12: Amici, è quasi fatta, sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e spincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare la annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
13: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. You can't
15: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. I am woman, I am female.
19: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
20: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
21: Edo, sei pronto?
22: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
21: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
22: Hai già scelto il tuo pigiama?
21: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
22: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
21: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
22: Pyjamarun.it.
23: Vieni da MD anche per la tua casa.
24: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
25: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
24: Ti aspettiamo!
23: MD, buona spesa Italia!
26: Regina, ma che bel sorriso!
27: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
26: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
28: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
29: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
30: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
29: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
30: Grazie, mi sento già più carico.
29: Info su toyota.it.
31: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
32: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
33: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
34: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
35: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
36: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
37: Hai caldo e ti senti smarrito? Ascolta Tutto Esaurito, il programma fresco.
38: Tutto Esaurito!
37: Con un team pazzesco.
39: Ragazzi, vi adoro.
40: Marco, no, è troppo bello. Ci sono ragazzi e c'è visto.
41: Che facciamo?
37: Tutto Esaurito, il mio programma preferito.
42: Bravi ragazzi! 105!
43: Non siete normali. Non siete normali, non siete normali.

0: Esaurito.
1: Buongiorno famiglia di Pazzi.
2: Buongiorno Esauriti.
3: Esauriti.
4: Programma preferito.
1: Buongiorno famiglia di Pazzi.
2: Buongiorno Esauriti.
3: Esauriti.
5: Radio 105.

0: Sulla statale 183 a Aspromonte Ionio, rallentamenti per lavori tra l'incrocio Brandano, statale 112 diramazione a Aspromonte e l'incrocio Villaggio De Leo. Prudenza e buon viaggio.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. Can't
12: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
16: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
17: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
21: Spesa intelligente!
22: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
23: D'ora in poi lascerò.
22: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
24: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
25: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un

0: Audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Hola, hola, hola, hola! Radio 105.
3: Veramente, io non ho parole.
4: Diglielo.
3: No, glielo dico, adesso glielo dico.
4: La chiami,

0: dire, bravo.
1: No, no,
0: Marco.
1: Si deve sì, dire, si bravo. Deve dire.
2: Mi sembra più giusto, capitano, fate rispettare.
3: Tutto esaurito, ci sono anch'io. Vai!
1: Stamattina io arrivo. Ok, ciao e ciao, ciao, ciao. Max Maddi, molto gentile, è molto comprensivo, cordiale.
3: Tutto esaurito è il mio programma preferito.
1: Ciao, Max.

0: più grossa che trotterellando gloc, gloc, gloc, gloc, gloc, gloc, gloc, mi si avvicina. Ok, e sento: come stai oggi?
1: Non parlo così.
0: E dico: Fabio, sto bene, sto bene. Ma bene bene, oh. Beh, bene bene, come tutti, cioè vado avanti. Va bene. No, sai perché? Perché non c'è nessuno a centralino e non riusciamo a collegarci con Boris Mantova.
2: Quella. È diventato bergamasco.
3: Sì. Sì, ho dato la notizia.
0: E dico: cazzo, ma prima mi chiedi come sto e poi mi dici che non c'è nessuno al centralino.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Il maltempo si è abbattuto sul centro nord Italia. Due vittime, una donna è annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso alla Tisana, provincia di Udine. Tragedia anche a Sinalunga, nel Senese, un'ottantenne è morta colpita dai vetri distrutti dalla tromba d'aria che si è abbattuta sul territorio. Ieri nubifragi, allagamenti, esondazioni in Lombardia, Toscana, Veneto, Liguria, Marche. Domani la perturbazione al sud. Da lunedì caldo nella norma, poi possibile nuova fase di instabilità. Si è suicidata la figlia di Lea Garofalo. Denise aveva 35 anni, la stessa età in cui è morta la madre, collaboratrice di giustizia, uccisa dal boss Carlo Cusco. Entrambe le loro vite segnate dalla lotta alla 'ndrangheta. Il governo ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti. Viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto viene dunque prorogato fino a giovedì 17 settembre. Show di Donald Trump alla convention repubblicana in vista delle elezioni di metà mandato, cioè le midterm di novembre. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli, il tycoon promette: se vinciamo darò $5,000 ad ogni americano. Poi chiude due ore di discorso dicendo: andate a votare o andrete all'inferno. La Banca Centrale Europea alza i tassi di interesse di un quarto di punto, mossa ampiamente attesa per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Secondo i consumatori, l'impatto su mutui e prestiti sarà di circa 25 euro al mese della rata mensile. Lo schianto di due aerei, il fumo su Manhattan, il crollo delle Torri Gemelle, il mondo attonito. A 25 anni dall'attentato dell'11 settembre, in cui persero la vita quasi 3.000 persone, l'immagine storica della ferita americana è ancora viva oggi, appunto, celebrazioni negli Stati Uniti. Lo sport, calcio, il Como esordisce in Champions con una lezione all'Ipsia, 4-1. Fabregas sottolinea:
2: sono contento, ovviamente, una serata storica, il campionato va prima di tutto, dobbiamo essere bravi a gestire molto bene tutti gli impegni. Tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
1: La Roma a Istanbul si illude con un gol di Cristante, ma il Fenerbahce la raggiunge e finisce 1-1. Serie A stasera, anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina, il sabato calcistico Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18, Atalanta-Cagliari 20:45. A Napoli il maltempo ha ritardato e intralciato Italia-Svezia, la partita inaugurale in piazza del Plebiscito dei campionati europei di pallavolo maschile. Azzurri vittoriosi comunque 3-0. Queste le Breaking News di TGCom 24.
3: Sì, perfetto orario. Si vede.
4: Quasi.
3: No. Preciso.
4: Tardi, presto.
3: Radio 105, sono le 9:06. Sassacato!

0: esempio, Nico scrive: capitano, una sfida tra loro due si va in loop, cioè non finiscono mai.
1: È infinita.
0: Una gara, esatto, che dura all'infinito.
2: Bravi, sì.
0: Sono le 9:07 minuti. Il buongiorno in questo caso che vi arriva dalla ciurma.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: La ciurma al completo, molto felici perché tra poco riaccenderemo le vetrine su 70-80 non Fanta. Anche oggi tre canzoni, tre decadi diverse che vanno in sfida, una più bella dell'altra.
3: Figliano.
0: Garantito. C'è anche Barbara, direttamente dagli anni 70. Lady Barbara. Sì. Non lo so, grande, lo scopriremo. Però prima di tutto ciò, amici, parlavamo questa mattina anche con il nostro capitano di intelligenza artificiale, insomma di tecnologia più in generale. Effettivamente tra digitazione frenetica, autocorrettori molto invasivi, capita sempre più spesso di commettere errori di ortografia.
1: Anche
0: cioè praticamente non sappiamo più scrivere in italiano, chi più chi meno.
1: Scrivere a mano soprattutto.
0: A mano, esattamente. Beh, ma non solo a mano, anche digitare al computer.
1: Sì. E spesso con i correttori automatici non fai in tempo che ti correggono prima ancora che tu ti accorgi dell'errore.
0: Sì, poi magari sai cosa? Vai sulla fiducia, non controlli neanche e poi dici no, ma io ho scritto quella parola così, mamma che figura. Allora Boris, quali sono gli errori più frequenti?
4: Anzitutto, se vogliamo vedere, se fare un piccolo test per capire.
0: Aiuto, lo fai a noi? Lo facciamo a casa?
4: No, non mi azzarderei mai a farlo a voi. Però ricordo che quando qualcuno si presentava e diceva io voglio fare il giornalista, davamo un foglio bianco e dicevo ok, scrivi qual è.
0: Ah, questa la so però.
4: Però è uno degli errori più diffusi. Il problema è che quello che era un solo errore, perché parliamo degli anni 2000-2001, a distanza di quasi 25 anni è diventato molto ma molto meno molto molto più grave rispetto al passato, perché parliamo di flotte di persone. Molti scrivono flotte di persone, ce n'è con accenti vari e troncamenti e lì con apostrofi messi un po' a casaccio, tipo ruota dell'otto. E tutto ciò a cosa è dovuto? Al fatto che magari abbiamo un errore in testa, non l'abbiamo anche dalle elementari, non l'abbiamo mai metabolizzato, lo scriviamo e il correttore automatico lo mette a posto, quindi noi non siamo abituati a rileggere spesso ciò che scriviamo.
1: Non lo memorizziamo, non facciamo in tempo a memorizzarlo come errore.
0: Perdonaci Boris, perché Daniele camionaro dalla Sardegna, buongiorno Daniele, ti salutiamo, scrive ciurma, spesso anche il correttore automatico sbaglia.
1: È vero, dipende da come ce l'ha
4: impostato, perché tu devi mettere un'impostazione, su questo Mongiardo è decisamente più preparato di me, devi mettere un'impostazione al correttore automatico, giusto Max, sul, con il vocabolario, al di là della lingua, anche col vocabolario corretto.
3: Sì, vabbè, di solito lo associa normalmente quando metti la lingua, però se vai nelle opzioni vedrai che ti dà più possibilità di associazione poi del vocabolario, che è quello che poi ti fa la correzione sulla lingua scelta. Ma
4: però al di là degli errori di italiano, i cosiddetti orrori di ortografia, c'è un errore proprio di considerazione della parola, cioè mitomane viene scambiato con megalomane, che sono due cose diverse.
5: Certo.
4: Fobia con mania, anche qui due cose diverse, magari simili apparentemente, ma non sono la stessa cosa. Sono gli errori di comunicazione.
0: Ti stupirò, la semantica è completamente diversa. È giusto,
4: sono
0: la semantica.
4: Sono estasiato,
0: esattamente. Vedi, ti stupisco.
4: Uno degli errori più gravi è il tutto a posto.
0: Sì, come, allora, come lo scrive solitamente la gente o il correttore automatico,
4: tutto
0: e come si scrive in realtà? Cioè, la maniera corretta è tutto
4: a posto.
1: Tutto
0: una sola P.
4: Sì, certo.
0: Giusto?
4: Tutto staccato a, staccato posto. Tutto al proprio posto, questo vorrebbe dire. Gli italiani, alcuni italiani scrivono tutta a posto.
1: Sì,
0: oppure
1: tutta
0: a posto con due P.
4: No, categoricamente con due P. Se lo dobbiamo fare l'errore, facciamolo bene.
0: Esatto.
4: Certo. Andrebbero poi verificate alcune mail che, dove oramai, devo dire, preponderante l'intelligenza artificiale. E quindi molti in azienda capiscono che uno la utilizzi, perché prima ti arrivavano le mail con tutto a posto, qual è, con l'accento fobie, manie, varie parole astruse. Oggi sono perfette.
0: Poi improvvisamente tutto perfetto.
4: Allora hai fatto un corso di italiano accelerato. fatto o evidentemente stai utilizzando l'intelligenza.
1: Sì, però secondo me non è che vuol dire che siamo diventati meno intelligenti, che siamo meno...
0: No, che vogliamo essere più comodi forse.
4: Invece non è una questione di intelligenza,
1: non
4: è una questione
1: secondo me non siamo abituati a rileggere quello che scriviamo.
4: No, è il cervello che si atrofizza. Esatto, è vero. Perché non lo stai esercitando, perché tu non stai facendo il lavoro che dovrebbe fare il cervello, demandandolo alla tecnologia. Quel problema significa anche mettere nei compiti in classe perché XKE.
0: Sì, sì, sì.
4: È perché siamo abituati a scrivere i messaggini, ma questo non significa che il linguaggio non cambia a seconda del contesto. In un compito in classe, una tesi di laurea, perché con la X è da
1: perché ormai siamo abituati alle abbreviazioni, abituati a scrivere anche sui
0: social. È proprio quello anche il problema, quindi la digitazione è anche veloce, frenetica. Chi è Betty? Sentiamo un po'.
2: Raga, ma la gente non sapeva scrivere manco prima dell'intelligenza artificiale. Io faccio la copywriter, quindi di lavoro scrivo e vi assicuro che la gente non ha mai saputo scrivere anche prima degli aiutini, ma zero proprio. Ciao Mariana Dolori.
0: Vabbè, intanto vi chiediamo quali sono gli errori orrori, come li definisce Boris, di ortografia, che vi fanno accapponare la pelle.
5: Il marketing. Sto dicendo scrivetecelo, ma bene,
0: va bene, però esatto.
5: E ditecelo al 342 41 15 105.
1: Voi la punteggiatura la usate? Io quando mandate un WhatsApp.
0: Scusami, tu no. No, no, ma tanto tu scrivi, cioè tu rispondi soltanto ok, va bene, oppure mandi un emoticon, pollice su, cuoricino.
5: Io scrivo tutto attaccato, faccio prima.
0: Esatto. No, devo dire la verità, io la curo, però a volte ho dei dubbi anche, soprattutto io, sulla punteggiatura.
1: Io non mi soffermo più sugli errori, né quando scrivo né quando li leggo, ti dico la verità.
0: Perfetto,
1: no? Guardo il contenuto,
0: dritto.
1: Forse è anche colpa proprio della tecnologia, a volte non leggo neanche, addirittura parlo e gli dico cosa scrivere, poi faccio invia.
5: Ma
1: poi, quando guardo dico mamma, mi ha scritto totalmente altro.
0: Allora, Daniele da Udine, Boris, torniamo da te. Ci scrive: il verbo avere o senza più la H, ci vuole più giustizia per la povera H.
4: Sì, è uno degli errori più classici, cioè ho avuto un mal di testa, ho congiunzione, cioè senza l'H. Stessa cosa dicasi, è proprio il verbo avere che ha delle declinazioni difficili. Però al di là di quello che si vede nel quotidiano, il vero problema è che lo abbiamo dimenticato e continuiamo a dimenticarlo perché nessuno ci corregge, o meglio, ci corregge pure l'intelligenza artificiale o il correttore, ma non lo rileggiamo nemmeno perché corriamo, andiamo di fretta.
1: Esatto.
0: Chi è Betty?
6: Una mia amica invece di dire un delirio diceva un preludio. Era la stessa cosa.
0: Per lei sì, insomma, però tutto un altro significato.
1: Esatto.
0: Sì, sono molto puntigliosa, scrive Elena da Pontedera, dice a volte, scritto a volte con due V, quindi è un errore di ortografia che insomma le fa accapponare la pelle, dice muoio ogni volta che lo vedo, H messe a caso, la K al posto del CH o punteggiatura inesistente.
1: La E senza l'accento di congiunzione piuttosto che verbo, anche quello.
4: No, però l'assenza di punteggiatura dovete darla per acclarata oramai con due C.
0: Cioè non,
4: non è proprio più considerata perché nei messaggini nemmeno la mettiamo e non riusciamo a capire spesso il senso, perché c'è chi parla in maniera un po' contorta facendo più incisi. L'inciso necessita della virgola, altrimenti è un discorso unico che difficilmente si riesce a comprendere.
0: Senti, faccio certe figuracce, scrive Nevina dalla metro. Ciao Nevina, ti salutiamo. Dice: quando ho detto i messaggi vocali nel mio, diciamo, le AI, ecco, capisce spesso delle cose a luci rosse. Ma ad esempio io magari voglio scrivere sto arrivando a piedi e capisce la sto facendo in piedi, insomma. E quindi poi magari se non rilegge non se ne accorge, manda il messaggio così, insomma, il significato è totalmente diverso.
4: Comunque credo che ci possiamo rivolgerci direttamente agli italiani chiedendo effettivamente se si ritrovano in questi errori. Poco l'accento, che è abbastanza evidente. Un altro bacio. Mandami un altro bacio.
0: Sì.
4: C'è l'apostrofo, sì o no?
7: No,
4: evidentemente
0: maschile,
4: no, perché
0: no.
4: È maschile.
0: Certo.
4: Queste regole comuni che tu hai ben in testa, e noto soltanto tu,
0: non è vero.
4: No, dico rispetto ai tanti che fanno questo errore, questo mi riferivo. Non è ancora chiaro che l'apostrofo va messa quando ci sono due vocali, cioè al femminile, due vocali che si incontrano, la maestra diceva litigano, una piange, nasce la lacrimuccia.
0: Esatto, esatto, infatti.
4: Un insegnante lo usano anche così per non parlare delle i finali, valigie. Qual è il plurale di valigie?
0: Sai che su quello a volte ho ancora lo ammetto, a volte ho dei dubbi e quindi penso alla regola fondamentale. Ricordacela Boris, se la parola termina, quindi le parole che terminano in cia gia,
4: esatto,
0: se davanti hanno la vocale,
4: esattamente,
0: allora al plurale ci sarà la i, giusto?
4: Non sempre. Valigie
0: poi ci sono delle
4: non
0: eccezioni.
4: È valigie,
0: no. Esatto, no, però diamo la regola generale, poi ci sono le eccezioni.
4: In assenza, con la presenza della vocale prima di gia gie,
0: sì,
4: allora scompare la vocale che c'è dopo, cioè la i.
0: Okay.
4: Ciliegie diventa ciliegie senza la i, sì, al centro, al plurale.
0: Pizza sta diventando di tutti i colori.
5: Io scrivo.
0: Mandale il disegnino delle ciliegie, ma noi capiamo, non è che c'è bisogno.
1: A Pizza gli interessa il contenuto, che le ciliegie arrivino a casa.
5: Mandami la frutta.
0: No, però sentiamolo il messaggio che avevi pronto, Betty.
7: Ciurma, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a te.
7: Ma vogliamo parlare, se io avrei
0: ma guarda,
7: purtroppo da accapponare la pelle.
1: Quelle
7: ciao Nicola da Firenze.
1: Il verbo magari è brutto, ci sta.
0: Sì, ma in tanti effettivamente ce lo stanno scrivendo, così come l'utilizzo errato del congiuntivo, quindi lo usano, non lo usano, insomma è un po' tutto così. Allora, attenzione, perché adesso si parla invece di musica, qui non dovete scrivere cose difficili,
5: no,
0: basta scrivere o 70, 70, o 80,
5: o 90, chi vince se la canta.
0: Esattamente, in base alla canzone che preferite o alla decade che vi piace di più, stiamo per accendere le vetrine. Allora partiamo, andiamo con ordine dagli anni 70.
5: Era il 1979, la dance spopolava come non mai, la vera disco dance, ragazzi, e stiamo parlando di un'icona spettacolare, era bellissima,
0: sì,
5: la grande Donna Summer con Hot

0: certo.
1: E come no?
0: Una bella proposta proprio da venerdì, secondo me, che arriva dagli anni 70, Hot Stuff, Donna Summer, oh. Ed è molto bella anche la proposta che adesso ci presenta Betty, dagli anni 80.
2: Allora, qui siamo nel 1984 e questo pezzo è semplice ma potentissimo, capace di unire rock e sonorità pop senza perdere l'identità della band. Van Halen con... Jump!
3: Oh, tanta!

0: ci ha già vinto. Mo vediamo, sì, naturalmente, bellissima proposta Van Halen Jump dagli anni 80. Attenzione, attenzione, battaglione, anche alla proposta che arriva dagli anni 90.
1: È venerdì, mettiamo la musica Zarra, un sound dance firmato Bagutti Spagna. Pensa un po', torniamo al periodo della dance italiana con una vera chicca. Da Blitz, Stay With Me! Sì,

0: tutte belle, scusate, però non vale
1: Vero.
0: Così. Allora, tocca a voi, disco 70, Donna Summer, Hot Stuff. Disco 80, Van Halen, Jump. E dagli anni 90, Stay With Me, The Blitz.
2: Votate la decade che vi piace di più al 342 41 15 105.
3: Jukebox
4: d'estate.
2: Questa è bella.
0: Questa è la sigla. Jukebox, però io l'avrei voluta.

0: punteggiatura, ti scrivono pizza, diglielo, usate le virgole, tanto sono gratis.
1: Ma certo,
0: metti una virgola in più. Punto, punto e virgola, punto a capo.
1: E due,
0: due, affondiamo che è meglio. Stefano da Ivrea scrive: i frighi, un nervoso, senza senso. Chi è Betty?
2: Betty! Con una hit come la tua puoi perdere solo con Barbara. Gli altri due non hanno storia. Alessio da Casilipiano, anni 80.
0: Ciao Alessio, Lady Ciao. Barbara, prego. Se proprio vogliamo essere precisi. E 70 intanto per Filippo da Monselice. 80, chi vince se la canta. Angela da Modena e anche Angelo di Firenze, Votagliani 80.
3: E facciamo gli auguri a una grande amica, una grande ascoltatrice, Patrizia da Palermo, che ci sta guardando. Auguri Patrizia!
0: Auguri!
3: Ciao Patrizia!
0: Oggi Betty è imbattibile, Odanda, Super Betty, olle! Ce n'è anche per te naturalmente, amici, Anino Fanta, Domenico da Bologna, forza Inter! Chi è Betty?
4: 70! Gizzo della canta!
0: E mi gratta!
4: Voglio il gadget!
0: Ciao bello! Ciao. Mi gratta la faccia!
3: Elena esaurita da Savona vota 80, oggi la Betty è imbattibile, ragazzi.
1: Attenzione ragazzi.
0: Oh ragazzi, poi naturalmente si gioca tutto alle telefonate. Intanto veloce recap, disco 70, c'è Donna Summer oggi, Hot Stuff. 80, Jump, Van Halen. E dagli anni 90 un brano dance italiano è The Blitz, Stay With Me.
5: Votate al 342 41 15 105.
0: Questa mi piace.
5: Ah sì.
0: Questa si canta. Chi è Betty?
6: Anni 90, chi che vinci ce la canta. Dai che andemo, Miz.
3: Dai che andemo.
0: Andemo, facemo. Dicemo. Anni 90 anche per Stefano da Cumiana. 70, San Giolola, Zoe dal Borgo d'Urbecco. Dov'è il Borgo d'Urbecco?
5: Provincia di Urbino.
0: Pizza Urbino.
3: Anni 70, pizza solo per te, Raff da Sassuolo. E poi ancora 70, pizza Jonathan da Desenzano.
5: Ah

0: sarebbe già Millennium, vero?
1: Sì, questo è Millennium.
0: Millennium. Perché se oggi non dovesse vincere nessuna delle tre decadi in gara, scatterebbe il disco Millennium.
1: No, devo rettificare, ho rettificato 95.
0: Ah, vedi?
1: Potrebbe metterlo Micci.
0: Potrebbe metterlo Micci, lo mette lui.
1: Sì, lunedì lo facciamo mettere.
0: Cioè, forza! Attenzione, a Tunghia. È il primo stop.
2: Chiamiamo!
3: Adesso vedi.
0: La ruota gira, vediamo un po' quale sarà la decade, la prima ad uscire.
2: 90!
0: Ed è proprio Micci con i 90! 90, eccoci 90, 90. Qua. Allora, attenzione, una telefonata sì. In questo caso. Cosa devono rispondere gli amici che hanno votato 90, chi vince se la canta?
4: Semplicemente 90.
3: Ma sì, stanno scrivendo sbagliato, non vedi?
0: Ah sì.
3: Sì, stanno preparando il ragù per domenica.
0: A quest'ora? Ma di certo. Venerdì?
3: Eh sì. Ci portano avanti.
4: Dai, state allora, attenti.
0: Attenzione.
3: È lì che mescolano.
4: Vi stiamo chiamando.
0: Primo squillo.
4: Rispondi 90.
3: Ma se risponde brucia il suo.
4: Chi vince se la canta.
0: Secondo. Terzo.
3: Sta preparando le orecchiette, sta preparando.
0: Che meraviglia.
3: Ah, te l'ho detto.
0: Questo è il quarto?
4: Nulla!
5: Iliad.
0: Ragazzi, esce così di scena alle 9.27 il disco 90. Come eravamo a Fisceglie da Giuseppe, è per quello che sta facendo le orecchiette. Che meraviglia. Niente, non risponde Giuseppe da Blitz. Stay with me, anni 90, va a casa. Non è più votabile.
4: Che peccato.
3: Dispiace.
0: Però rimangono in gara due bellissime proposte dagli anni 70 al Stuff di Donna Summer, dagli anni 80 Van Halen, Jump, votati ancora esauriti.
3: 342 41 15 105. Che Betty.
5: Anni 80, chi vince se la canta. Forza Betty.
0: Ragazzi, oggi no, non posso dire niente. Non dico niente. No, dando un'occhiata rapida, si capisce.
4: Anni 70, lo vota Cleopatra.
3: Ah, ciao.
4: Luca.
0: Ciao.
3: Ciao Cleopatra.
0: Senti, voto agli 80, Albe da Sarona dice: ma che ragù, oggi pesce, c'è il baccalà in offerta. Lo sapevi che c'è il baccalà in offerta
3: lo
0: il venerdì?
3: Lo so, il venerdì, basta andare al mercato a Lissone, sì.
0: Allora, ragazzi, prima mi ha fatto vedere la foto del suo garage. Ci saranno, non voglio esagerare, 100 casse d'acqua naturale, 100.
4: Un magazzino.
2: È matto.
3: Ma che è matto? Era in offerta.
0: Ora, se non credi a me, l'ha vista anche Boris che l'ha fatto lì. Io scioccato.
4: Supermercato.
0: Chi è Betty?
6: Donna Summer, anni 70, Mauro da Milano.
3: Uè, ciao Mauro.
0: Ciao Mauro, ciao Milano, ciao Donna.
3: Ci vediamo dal dottore, ciao Mauro.
0: Perché?
2: Attenzione.
0: Di già.
2: Utento o fuori.
3: Sì, adesso vedrai. Sì, ciao, sì, ma
2: adesso. Chiamiamo.
3: Ma lo so, ma vedrai.
0: I 90 sono andati a casa già,
3: Stanno guidando, non possono.
0: 70!
3: Ma sì.
0: Allora, attenzione, ho dentro fuori una sola telefonata.
3: Stanno andando in bicicletta, non possono rispondere al telefono.
0: Pizza, si gioca il tutto per tutto. Se avete votato Donna Summer Hot Stuff, monoprati. Pronti a rispondere 70 entro il quinto squillo.
3: Avanti, dai.
0: Come te la senti, Pizza?
3: Ma la sento bene oggi.
0: Fantastico, primo squillo.
3: Ci stiamo chiamando.
4: Secondo.
3: Il guardiano del faro stiamo chiamando.
4: Ha risposto.
3: Cos'hai detto?
4: L'ha detto?
2: Piano maledetto, secondo me.
4: Anni 70.
0: Pronto, adesso ho detto pronto. Allora arriva la conferma anche da Roma. Mongiardo, giusto, Max ha detto 70?
7: Così è parso, sì, ha detto 70, molto sì, sommesso.
0: Gianluca,
3: abbassa la radio.
0: Gianluca.
3: Non è che abbassa il volume della radio.
4: Intanto sei Gianluca. È giusto, ti chiami Gianluca?
0: Non ci sente però, mi sa. Gianluca, ascoltaci dal telefono. Gianluca?
8: Sì, oh, ciao Gianluca.
0: Eccolo qua, Gianluca, benvenuto.
4: Giusto?
0: Tu ci senti?
3: E secondo... Sì.
0: E secondo...
3: Secondo Andy?
0: Gianluca, tu ci senti?
9: Però...
0: Sì, eccolo, male, ma ci sente. Allora, comunque vale.
3: Ma certo che vale.
0: Perché ci hanno detto di aver sentito 70, anche se in lontananza. Gianluca, bravo, hai vinto.
4: Bravo, sì, bravissimo.
0: I nostri regali, niente, non ce la facciamo.
3: Ciao Gianluca.
0: Grazie, ti abbracciamo forte.
3: Ti vedi che fortuna?
0: Sì, ascolta.
3: Ma tutti io li becco. Oh, so io.
0: I wanna summer for you. Allora Silvio da Filighiera, dov'è la Filighiera?
3: Sapessi, una bella
0: grande pizza, ma anche oggi, ahimè, mi tocca votare

0: Pizza the Best, anni 70 e gli 80, che vince se la canta per Francesca, anni 80 mitici, Lorenzo da Viareggio.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Oh, vi ricordiamo che sono rimaste in gara soltanto due decadi, quindi se avevate in mente questa mattina di buttarvi sui 90, i 90 sono usciti.
2: Uscite,
0: e quindi
2: uscite.
0: C'è Donna Summer, Hot Stuff e Ivan Allen di Jump.
3: Ma continuate a votare al 342 41 15 105. Ma rispondete! O 70,
0: ma certo.
3: 80!
0: E non ascoltateci dalla radio, dalla TV, dal telefono, sì, se vi chiamiamo, capito? Abbassate tutti gli apparecchi, tutti i dispositivi. Sì.
3: Anche quello dell'orecchio.
0: Anche quello dell'orecchio.
2: Chi è, Betty? Chi è?
4: Anni 70, pizza sempre con te, Alessandro da Follone.
3: Ciao, Alessandro.

0: Oratorio della Brianza.
1: D'estate!
2: D'estate!
3: Ah, sì. Ah, sì.
2: Oh, oh. Ah, ah. Canta e balla, i successi di sempre.
4: Allora, signori, sì. Jukebox è terminato.
3: No,
4: noi siamo arrivati proprio in fondo. Tra poco non sarà neanche più possibile votare. Quindi chi l'ha fatto, l'ha fatto. Chi è dentro è dentro, chi è fuori resta sempre fuori. Piccolo e veloce recap. La nostra proposta per gli anni 70 oggi è questa.
5: 70.
4: Donna Summer of Stuff. Mentre dagli anni 80 oggi arrivano loro.
5: 80!
4: Jump! Van Halen, avete votato? Stiamo per girare la ruota. Attenzione, sì, però non basterà più una sola telefonata. Ci vogliono due conferme.
6: Attenzione.
3: Adesso
7: concentrazione.
4: Ribaltone a colacione. Intanto Cece Max. Ma veramente? Incredibile.
3: Vuoi dire?
5: Sapevo, 70!
3: Proprio a questo.
4: Usciti ancora i 70.
3: Sì, a questo. Stanno pulendo le persiane a quest'ora, mannaggia. Non risponde.
0: Dai.
3: Sono sulla scala.
0: Sì, positivo.
4: Ma ribaltone Max, in che senso? Che tutti quelli che avevano votato i 90 si sono buttati, diciamo, su una certa decade.
0: Esatto.
4: Quella che sta vincendo probabilmente sta perdendo. Va bene, tanto ci giochiamo tutto alle telefonate adesso.
3: Sì.
4: Saranno due chiamate, non dite pronto. 70, chi vince se la canta. Fatelo in maniera chiara, che si capisca bene, e fatelo entro il quinto squillo. Voi andate a casa con i nostri regali.
3: E che regalone!
4: Colacione, vuoi aggiungere qualcosa? Una cassa d'acqua?
3: No, una scaletta. Scendete dalla scala adesso.
0: Sto stirando. Vedi? Mentre voto anni 70.
4: Primo.
3: Te l'ho detto.
4: Secondo.
0: Terza.
3: Sapevo. Ehi.
8: 70.
3: Ma certo,
4: bravo, l'ha detto. Questa volta era anche chiarissimo.
3: Finalmente.
4: Complimenti. Allora, Lorenzo da Roncello.
3: Che bello.
4: Ma quando è bello Roncello? Lorenzo da Roncello, sei tu?
0: Ti senti bene?
8: Sì, sono io.
4: Eccolo. Ciao, ma buongiorno Lorenzo, benvenuto.
8: Buongiorno.
4: Che fai Lorenzo? Sei a casa? Sei al lavoro?
8: Sono in macchina, siamo con un collega, stiamo andando a Padova.
4: Beh, salutiamo anche il collega.
3: Sì. Ciao collega.
0: Come si chiama?
8: Andrea, collega.
4: Ciao Andrea. Ma Lorenzo, ma gliel'hai già detto al collega che tu vai a casa con tantissimi gadget, con i regali di 105 tutto esaurito?
8: Lo sa, vi ascoltiamo sempre anche dal lavoro, quindi.
3: Grazie fratello.
4: Siete stati molto bravi, volete approfittarne? Salutare qualcuno, Lorenzo Andrea?
8: Saluto voi che ci tenete compagnia e tutti quelli che mi conoscono, mia moglie Sara e i miei figli Elena e Fabio.
4: Bella, buon viaggio, buon lavoro. Ciao.
3: Questa è la prima, no?
0: Questa è la prima. Ne serve un'altra, un'altra conferma.
3: Ciao.
4: Dopo si arriva un altro 70, vuol dire che vince Donna Summer oggi?
0: Esatto.
3: Ma tanto non vince.
0: Ma sì, che ce la fai.
3: Sono tutte al mercato, oggi è venerdì.
4: Primo squillo. C'è un pessimismo cosmico ultimamente. Non è da te. Secondo.
3: Lo faccio apposta. Sono lì alla bancarella della frutta.
0: Certo.
4: Ciliegie.
3: Sì. Fan bacio uno.
0: Quinto. Pensa che
5: da fare.
0: È una donna, no?
3: Sì.
0: Ha votato 70, ovviamente. Da Brescia. Sì. E il suo messaggio è: chiamatemi, io vi rispondo.
4: Però probabilmente era al mercato, come dice Piccia, forse qualche minuto fa. Allora, attenzione, colpo di scena, anche i 70.
5: Attenzione.
4: Donna Summer va a casa. Rimane solo 80.
0: Dai.
4: Giro di ruota, ma insomma.
5: 80!
4: Certamente. Allora,
0: ma facciamo il tifo per te, Betty.
7: Grazie.
4: A questo punto stiamo chiamando due di voi. Mm-mm. Amici, se avete votato, sostenuto gli 80, Ivan Allen di Jump, squilla al vostro cellulare, siamo noi pronti a urlare 80, chi vince se la canta?
3: Ma certo che sono lì col telefono in mano, non stanno aspettando altro, guarda. Adesso vedrai.
0: Oh,
4: so,
7: dai.
0: Ottanta.
3: Sicuro?
4: Mamma mia, oggi è sofferta, eh. Primo va. Squillo.
3: Te l'ho detto.
7: Sì, dai.
6: 80.
0: Sì.
4: Demo, dai.
3: Facciamo.
4: Complimenti. Pronto? Dona da Mestre, sei tu?
6: Sì, sono io. Aspetta. Scusami che abbasso
4: ma
6: la radio.
4: Ma figurati, sì. Anzi.
0: Buongiorno.
4: Apprezziamo molto se ti fermi, se sei
6: ciao.
4: In macchina e abbassi
6: allora,
4: la radio. Sì.
6: Sì. Allora, ascolta. Anche l'altra volta col PDM di ogni posto non mi avete sentita. Vabbè, pazienza. No, ve lo dico perché... Vabbè, comunque mi sono rifatta oggi. Ciao ragazzi, ciao Ciurma, ciao pizza.
3: Ciao tesoro.
4: Dona, la grande ti sei rifatta. Complimenti. Allora sai che facciamo? I nostri regali per te li manderemo a Mestre presto. Strameritati. Dona Pizza, aggiunge anche qualcosa di suo.
3: Ma
4: per
3: certamente
4: te.
6: Grazie. Grazie.
4: Cosa metti?
3: Un bel ombrellone.
4: Ah, un ombrellone.
6: Va bene.
4: I residui.
6: Io abito vicino a Jesolo, per cui mi serve perfetto.
3: Certo.
4: I residui dell'estate. Dona, sei stata bravissima. Vuoi salutare qualcuno da Mestre?
6: Ma sì, chiaramente. Vabbè, innanzitutto voi, perché anch'io tutte le mattine mi tenete una grandissima compagnia,
3: grazie.
6: Siete simpaticissimi
3: grazie,
6: e poi ne avrei da dire ancora per molto. E vabbè, quelli che magari mi hanno riconosciuta alla radio e non so se a casa qualcuno sa perché sono al lavoro, non credo possano ascoltare la radio. Comunque un bacio grande a tutti voi.
4: E
6: grazie,
4: tu fai sentire la replica stasera,
0: grazie.
4: Dona, un abbraccio enorme a te. Grazie.
3: Ciao.
4: Che bello. Ma vedi, è arrivato adesso Fabrizio da Fumone.
3: Sì, da Fumone.
4: Sì,
3: ciao fratello.
4: Cocione.
3: Dai. E cosa ha votato?
4: 80.
3: Lo sapevo.
0: Te ne basta uno, Betty.
3: Sì.
0: Una conferma.
4: Allora signori, avete votato Jump, volete sentire Ivan Allen? Allora forza, se squilla il vostro cellulare basta rispondere 80, è facile.
3: Adesso
7: rispondono, vedrai.
3: Stanno raccogliendo le noci di cocco.
4: Primo scudo.
3: Non riescono.
4: Sono in Africa.
0: Secondo. Terzo.
3: Sono lì, sono pronti.
0: Quarto.
7: No, dai.
4: Yeah.
0: No.
7: No.
0: Ma no.
5: Ma niente da fare.
0: Ma no.
3: Mi dispiace.
4: Mamma mia, ma sai anche a me, eravamo a Manduria.
3: No.
4: Eravamo a Manduria, da Manduria non rispondono alla nostra telefonata, non urlano 80, quantomeno non l'hanno fatto entro il quinto squillo. E da Manduria mandano Ivan Allen a casa. Betty, ci dispiace,
3: che
4: ci dispiace per tutti gli
7: anche
4: amici che hanno sostenuto gli 80. Queste sono le regole del gioco, così è andata anche oggi. E tra poco, Robbie Williams! Questo Millennium!
5: 80! Novanta!
3: Chi vince?
5: Chi vince se la canta?
3: Nessuno, Millennium! Che peccato!
4: Sfiga, oh!
0: Ehi pizza, lo sai che c'è un modo per arricchire le piccole attività di tutti i giorni?
3: Tipo sistemare casa, cucinare, uscire il cane, come le arricchisco?
0: Apri Audible e ci trovi un immenso catalogo di storie da ascoltare. Audiolibri, podcast, storie di ogni genere interpretate da voci straordinarie.
3: Fantasy c'è?
0: C'è.
3: Crime?
0: C'è.
3: Bestseller?
0: C'è di tutto, tranquillo.
3: E allora apriamo questo Audible!
0: Basta iscriversi su audible.it e i primi 30 giorni sono gratis.
9: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo confezione da 4 rotoli per tutto settembre a solo 1,99€ nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
12: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
20: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima!
21: E per il gas?
22: Ottima!
21: Internet?
22: Ottima!
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: Davvero!
23: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
24: Qualcuno ha detto Just Eat.
25: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
26: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
27: Via, via!
26: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
28: 70, 80, 90, chi vince se la canta, e se non vince allora, millennium.

0: tutti in piedi.
1: Allora, bravi.
0: Wherever you will go dal 2002 vince il Disco Millennium questa mattina. Però devo dire che insomma il pubblico di 105 gli esauriti è contento.
1: Ma certo. Dai.
0: Qualcuno già suggerisce Vasco con la fine del millennio. Lo dice anche il titolo. Vabbè, magari prossimamente.
1: È l'inizio.
0: Va bene, se dato Tatano Fanda torna la prossima settimana, ma soprattutto torna il nostro capitano. Torniamo noi con tutto esaurito, o meglio, domani mattina. Ci ritrovate sempre qui 7-9, tutto esaurito replay. E poi da lunedì
1: dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti c'è posto, e dalle 7 sarà nuovamente
2: tutto esaurito.
0: Grazie, ciao Romella, ciao Marchino, ciao esauriti.
2: Ciao,
0: Fabio, Max, Betty, Boris, Luci, Pizza.
2: Buon weekend, ciao
0: Eleonora, Lemasa.
1: Ciao. E il nostro Boris Mantova.
0: Grande Boris.
1: Bello Boris.
0: Dolce.
1: Insomma.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di un chilometro per un incidente tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 in direzione Napoli. Sempre in autosole, stavolta verso Milano, rallentamenti per un veicolo in fiamme tra Santa Maria Capua Vetere e Capua. Per operazioni doganali, coda sulla A9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Per traffico intenso sulla A13, incolonnamenti in uscita a Rovigo in entrambi i sensi di marcia. Infine, sulla statale 96 Barese si segnala una corsia chiusa per lavori all'incrocio di Modugno in direzione Bari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi.

0: finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops!
11: Ops!
12: Ops!
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops!
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89€.
16: Famila, tutto un altro sottocosto.
17: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
18: C'è 105 Mi Casa.
17: 105 Mi Casa Live.
19: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
17: 105 Mi Casa Live.
19: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
18: C'è 105 Mi Casa.
17: Scopri come partecipare su 105.net.
21: Radio 105. Proud to be different.

0: ci è entrata subito in testa perché è un po'
1: anni 60,
0: un languida, un po' sentita,
1: sì,
0: no?
1: Bella,
0: assomiglia a tante altre cose belle.
1: E invece è brutta la notizia che vi dobbiamo dare subito, mannaggia, in apertura, mannaggia, perché è scomparsa, io sai che non riesco a dire morta, che non mi piace mai come termine. Emma Bonino, 78 anni, era malata da tempo, ultimamente le sue condizioni si erano aggravate e proprio notizia di questi ultimissimi minuti.
2: Dobbiamo tanto noi a quella donna lì, soprattutto noi donne.
1: E in un paese di politici a tratti discutibili, Emma Bonino è sempre stato una specie di faro, no? E quindi è una perdita molto importante, credo, per tutti quanti noi. E però ve la diamo così come l'abbiamo ricevuta.
0: Partiamo, sono le 10 in punto. Allora, se devi lasciare il buco tra...
3: Ma è sempre in ritardo.
0: No, non so. In lavoro.

0: ecco che comincia.
1: Allora ce l'hai con me.
2: Dillo.
1: Ce l'hai con me?
3: Perché ce l'ho con te?
1: No, sto parlando con il computer. Allora ce l'hai con me.
2: È stata una ripresa difficile per te con il computer.
3: Dove stai sbagliando con quella macchina lì, Tony?
1: A parte il fatto che ho scoperto proprio ieri, mi sento strano però,
2: Mi sento scossa, agitata.
1: Che ho scoperto che quella stellina, che non è una stellina, ma sembra un fiorellino, che compare per esempio su WhatsApp o su altre cose, è l'intelligenza artificiale che non puoi eliminare. E quindi mi chiedo, a che serve? Perché mi guarda? Cosa
3: puoi
1: vuole sapere da me?
3: Puoi decidere se usarla, ma non la puoi eliminare.
1: Non puoi eliminarla.
2: Cos'è quella stellina?
1: Vedi? Vai su WhatsApp.
3: Capirai.
1: E ti guardi il fiorellino sulla destra.
2: Ah, quel fiorellino lì,
3: fatto
2: certo.
3: Caso, sì.
1: Ma quella sta registrando tutto.
2: La usi, cioè, si attiva solo se la usi.
3: No. Puoi decidere se utilizzarla. No, puoi decidere.
1: No. Che?
3: Se utilizzarla o meno.
2: State diventando tutti come Mazzoli?
3: Foto,
1: infatti, se tu scrivi reset e cancella tutto, lei dice ok, ho cancellato tutto. Allora?
2: Ah sì?
1: Vabbè. Adesso,
3: mi sento spiatissima. Non posso più scrivere le cose che scrivo di solito, mandare quel materiale incredibile ai miei amici.
2: Bollente.
1: Da quando sei sposato ormai sei tranquilla.
3: È peggio di prima, sai?
1: Ah, sì?
3: Ormai sì, perché mi sento legata. E allora, minata nella mia indipendenza, faccio cose che prima non facevo.
2: Ah, ok, quindi il maggiore controllo ti porta a una maggiore trasgressione.
3: Esatto, incredibile.
2: Oh, that's interesting.
3: Che si sappia.
1: Veramente interessante. Senti.
3: Guarda, no. È quella radiofonia di un tempo.
1: No,
3: lascia attaccato allo
1: stesso. Non ero ironico, ma nella natura umana più noi ci sentiamo controllati e legati più. Ma te, cioè, prima della privacy, perché si dice privacy,
2: pare
1: non
2: ormai
1: privacy,
2: si è acquisito che si debba dire privacy.
1: Vabbè.
2: Privacy.
1: Comunque prima della privacy nessuno stava lì, quando hanno detto c'è la privacy.
2: Tutti hanno iniziato
1: a rompere le balle e un minuto dopo facevano le peggio cose. Non so se vi siete resi conto. Ormai siamo col telefono in mano così. Allora, ti stavo dicendo il codice del mio bancomat. Cioè, così, perché non parliamo più nel telefono sottovoce, ma usiamo il telefono a mezzo metro di distanza e urlando.
3: È così.
1: E l'altro nel telefonino, sì, ho comprato le pile grosse del vibratore. Sì, portale a casa stasera. Non abbiamo più. Ma come?
3: Filtri.
1: Ma come?
3: Abbiamo litigato per la privacy.
2: C'è una notizia sui telefonini stamattina che mi ha proprio spaventato. Magari la raccontiamo più avanti. Perché vorrei anche brevemente con voi, colleghi e amici, ricordare che oggi sono 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle. 25 anni, un quarto di secolo. A me spaventa tutto questo tempo che è passato, perché io quell'evento, se me lo ricordo e se lo immagino, se lo visualizzo, tu diresti che è 25 anni fa. 25 anni fa, io direi, se tu mi dici a bruciapelo, io dico, boh, che sarà 10 anni fa, 12 anni fa.
3: No, invece 25.
2: 25 anni fa.
3: E lo dicono spesso in tanti, ma tutti ricordano esattamente cosa stessero facendo,
1: certo,
3: in quel momento e dove fossero. Io
1: tu
3: ricordo
1: dov'eri?
3: Che stavo trasgredendo, tanto per cambiare, ero in quinta liceo, terza liceo classico, e stavo facendo un buco, un piercing all'orecchio, di nascosto dai miei genitori.
1: A chi?
3: A me,
1: okay.
3: A parte
1: era
3: di
1: sola,
3: sulla parte della cartellagine, niente. Sono tornata a casa, immobilizzata la città, Frosinone. Dove
1: e tu sei rimasta con la pistola? Punta.
3: Io sono rimasta così con questo che mi sta facendo il piercing davanti alla TV a vedere queste immagini terrificanti.
1: Poi,
3: era il primo pomeriggio in Italia.
1: La memoria è così, no? Addolcisce. Non stava facendo un piercing all'orecchio, ma adesso ricorda così.
3: Edulco,
1: stava facendo un piercing, ma non all'orecchio.
3: L'ho dovuto nascondere per mesi.
1: Già nascosto era.
2: Tra l'altro stamattina vari siti, almeno non so se escono solo a me, non mi ricordavo, cioè boh, forse non lo sapevo nemmeno, che la notizia su Rai 1, cioè l'edizione straordinaria del TG1, interruppe la Melevisione.
1: Vabbè.
2: Quindi c'erano due. Ehi, il castello della fata! Interrompiamo le trasmissioni.
1: Cos'è la Melevisione?
2: La Melevisione è quella TV per bambini. In cui credo
1: Melevisione.
2: Credo che ci lavorasse Fabio Troiano, se non sbaglio.
3: Era praticamente un bim bum bam della Rai,
2: sì,
3: però.
2: Era anche un po' un me contro te sceneggiato.
3: Sì,
2: diciamo.
1: Tu dov'eri?
2: Allora, io ero qui vicino, in compagnia di Sara Felberbaum, che saluto, che era venuta a trovarmi. Ed eravamo. La cosa buffa è che avevamo scoperto qui dietro un giardino di uno stabile.
1: Hai edulcorato anche lui.
2: No,
1: era quella Ferberban che si stava limonando.
2: No. A un certo punto io, nonostante lavorassi già qui da tempo, ho detto: ma guarda che c'è quel giardino bellissimo. Eravamo entrati e all'improvviso abbiamo sentito l'audio di un televisore da un bar. E siamo rimasti. Io poi ero appena tornato da lì, perché il programma era appena con noi due, era appena iniziato. Io avevo appena fatto il mio semestre newyorkese, quindi per me era forse più sconvolgente che per gli altri, perché tornavo adesso da lì.
1: Certo.
2: E quindi ero in quel giardino. Tu dov'eri?
1: Io stavo facendo una puntata di Real TV.
2: Ah, quindi.
1: E stavamo doppiando. In quel momento, a un certo punto, alzo la testa e vedo che dall'altra parte non solo non c'è più il mio collega Natale Ciravolo, che saluto, ma non c'era più neanche il tecnico del suono. Quindi io stavo leggendo mentre il video andava.
2: L'ho lasciato da solo.
1: Sì, da solo. Quindi ho capito che c'era qualcosa che non andasse. Mm. Anche perché il video è finito e io sono rimasto lì come uno scemo. Oppure non ricordo bene esattamente. Ho sbagliato e quindi il tecnico non mi ha detto ricominciamo. Sono uscito dalla sala di doppiaggio, non c'era nessuno nelle altre sale. Sono salito al primo piano ed erano tutti attorno a un televisore dove si vedeva la prima torre gemella che bruciava.
2: Sì.
1: Perché era arrivato il primo aereo. E io stavo facendo Real TV, quindi erano già dei documentari, filmati catastrofici, e per un attimo ho guardato e ho detto ma come fanno a non riconoscere che è finto quel filmato?
2: Ma già allora vedi questa roba della finzione.
1: Sì, perché ho detto c'erano i tecnici del suono, c'erano, certo, dei tecnici video che guardavano sto filmato che invece era la diretta TV. E io guardavo e pensavo fosse un filmato di Real TV e dicevo ma no, quelle sono le torri gemelle, è finto. Mamma non è un mia. Filmato vero, ragazzi, perché lo state guardando? Mamma e io ho detto mia. Ma sono le torri gemelle, e nessuno mi ha risposto. E io intendevo dire non è vera quella cosa, e poi lì ho capito che invece era una diretta TV.
3: In effetti, sono state anche maratone di ogni programma, sì, per ore, giornate. Io ricordo la notte proprio
1: primi,
3: a guardare le immagini.
2: Tra i primi
1: in radio,
2: stati,
1: i primi a parlarne,
2: perché
1: con
2: avevamo
1: ospite.
2: Lì Monica Steffilongo, che era appena si era succeduta a me, quindi faceva lei il
1: quindi
2: programma da lì.
1: La nostra coppia, il 105 Friends, in quel momento era appena ripartito, sì. E noi abbiamo detto partiamo bene,
2: dovevamo
1: fare un programma da ridere.
2: Però fu anche, diciamo, una sfida, no? Raccontare, cioè, una cosa,
3: certo,
2: così importante. Però io ricordo proprio la sensazione di bocca aperta e di silenzio davanti alla TV, che non è successa, non l'ho rivissuta tante altre volte, quella sensazione proprio di non avere le parole per capire quello che stava,
1: sì,
2: succedendo.
1: Ma è una roba,
2: no?
1: Talmente
2: uno spartiacque, vero?
1: Sì, talmente grande e poi in diretta,
3: anche a codificare, no?
1: Mentre guardavamo la prima torre, poi oltretutto è arrivato l'aereo della seconda, quindi dicevamo sì. Ma sì. Cioè non c'era un finale, non c'era una fine, poi le vedi crollare una, poi crollare l'altra. Guarda, c'è un ragazzo che dice avevo 10 anni, ero in traghetto di ritorno dalla Corsica con i nonni e stavo proprio guardando la Melevisione,
2: che però era su Rai 3. Qualcuno dice blasfemi la Melevisione,
3: ho detto infatti.
2: Ah, scusa, non ti ho sentito.
3: No, ho detto che era un po'
2: io ho detto
3: il
2: Rai 1.
3: Rispettivo di, ah no, tu avevi detto,
2: ho detto Rai 1,
3: rispettivo di Bim Bum Bam sulla Rai.
2: Sì era Rai, no, io ho detto Rai 1, invece era Rai 3.
1: Intendevano dire
2: Rai
1: l'altro 3. Canale, certo.
2: E io, se devo pensare a un'altra cosa che ha tenuto, non c'entra niente, sono due tragedie molto differenti, una è molto forse privata, però poi sono entrambe collettive. Mi viene in mente, prima di quella cosa lì, una roba simile, Alfredino del Pozzo Artesiano, che per molti,
3: certo,
2: è l'inizio. Sai che fu la prima volta che fecero una diretta, certo, in tempo reale, no?
1: Probabilmente, no, prima tra i due c'era la guerra del Golfo, infatti, dove Emilio Fiede,
2: no,
1: faceva tutti,
2: no, quelli, prima Pozzo Artesiano,
3: mi sa di sì, è stata la prima diretta televisiva in
1: tra
3: assoluto.
1: Il Pozzo Artesiano e le torri gemelle,
2: okay.
1: C'era stata,
2: no,
1: quella,
2: certo,
1: cosa.
2: Però il Pozzo Artesiano fu la prima volta che mandavano, sì, sì, lì uno in tempo reale, che diceva
1: allora,
2: sono qui.
1: Ne dico, no, un'altra, perché passa un mese, un aereo di un suicida svizzero entra,
2: no,
1: nel grattacielo, che allora si chiamava grattacielo Pirelli a Milano,
2: Pirellone, sì,
1: e per la prima volta
0: 18
1: abbiamo,
0: aprile 2002.
1: Ah, quindi quanti mesi
0: dopo?
1: Un anno?
2: No,
0: beh, 18 aprile.
2: Poco meno di un anno dopo, qualche, sì, 6-7 mesi dopo.
1: E noi a Milano abbiamo vissuto il primo allarme che non capivamo, i telefoni si sono bloccati, quindi c'erano già dei sistemi di sicurezza per bloccare i telefoni che, in caso di una cellula terroristica, bloccare i telefoni vuol dire non dare loro la possibilità di comunicare tra loro.
3: Chiaro.
1: C'era questo elicottero che girava attorno al grattacielo, non capivamo cosa fosse.
2: E fu
1: sirene, tutto bloccato.
2: Fu la prima volta di tante cose.
1: Sì.
2: Fu anche la prima volta, per esempio, il complottismo esordì, fece il suo grande debutto. Perché sì.
3: Si sono attaccati da soli gli americani.
2: Non c'erano gli ebrei,
3: sì,
2: nelle,
3: sì,
2: torri,
3: no,
2: che poi non è vero, non,
3: non,
2: non si è rivelato non vero.
3: Mamma mia. Cioè,
2: quindi fu
1: come
2: anche
1: mai quelli di quell'assicurazione, i dipendenti erano proprio,
2: quindi fu il debutto di un sacco di cose, della TV di un certo tipo, dell'informazione di un certo tipo, del panico di quel tipo, del complottismo, ed è veramente una data. L'altro giorno ci chiedevamo quando fosse cambiata New York. Forse è cambiata lì New York,
3: probabile,
2: perché
3: probabile.
2: La visione di un aereo nel cielo, cioè io sfido chiunque della nostra generazione, quando vedi sfrecciare un aereo, a non pensare almeno per un centesimo di secondo a quello schianto, a quell'impatto. Io sarò pazzo, ma ci penso spesso, ogni volta vedo un aereo.
3: A me colpisce anche quel cielo terso, cioè quella giornata incredibilmente bella.
2: Credo che fosse studiato, sai, il meteo. Adesso,
3: incredibilmente bella.
1: Adesso se ne sta riparlando perché nelle polveri delle Torri Gemelle che sono crollate c'era un po' di tutto e nessuno ha dato un allarme.
2: Mamdani, no?
1: Ecologico
2: ha
1: importante.
2: Un super dossier.
1: Sembra
2: di
1: ci fosse
2: di pagine
1: veramente dell'amianto. Di tutto. Mentre va bene, adesso diamo
2: chiusa
1: il nostro
2: parentesi,
1: numero.
2: Se volete raccontarci le sensazioni,
1: dove
2: i vostri
1: eravate,
2: ricordi.
1: Sì. Così facciamo in bocca al lupo a quattro amici che stanno facendo la traversata dello stretto di Messina a nuoto. In bocca al lupo. Sandro, Massimo, Raffaele e Giuseppe.
3: In bocca al lupo.
1: Guaglioni, mi raccomando, portatevi il canotto, portatevi
3: i braccioli.
1: Ci sono le correnti.
2: Altri si sono sposati. Forse le persone cercano di sostituire l'11 settembre con una cosa bella e clamorosa nella propria vita.
1: Ma ragazzi, ma per mesi il mondo si bloccò.
2: Sì,
1: proprio perché nessuno faceva più niente, perché diceva forse siamo veramente alla fine, prima di ritrovare un nostro come posso dire, governo, un nostro meccanismo, un nostro andare avanti, ce n'è voluta Vabbè, il nostro numero
0: è il 342 41 15 105
1: regime, volevo dire, un nostro regime
0: sembrava Julio,
2: non è che sembrava, è quel sample lì che fu già di Stevie Wonder. Marrakesh e Gue, a però.

0: casino.
1: Posso dire, lo trovo giusto dedicare un brano, a parte due pezzi grossi del rap italiano, a Pier Ferdinando Casini. È un politico.
2: Schierati, troppo.
1: Il grande centro, vi ricordate?
3: Io pensavo fosse per la
1: Nadia,
3: Nadia Cassini.
1: Una S in più. Casini, il grande centro.
3: Allora, perché tra l'altro stavo leggendo questi giorni la notizia che forse la cellula terroristica era legata a una cellula europea ad Amburgo, in Germania.
1: Beh, ma la grandezza dell'evento è testimoniata dal fatto che stanno ancora lì giustamente a fare delle... Leggevo che appunto questo dossier di Mamdani su questo eventuale o possibile presenza di amianto nell'area di quella mattina contiene per il momento 170.000 pagine e lui ha detto ed è solo la prima parte, cioè pubblicheremo degli altri documenti, altri file che testimonierebbero appunto, e quindi pare che all'epoca il comune e il governo abbiano mentito, perché non abbiano detto certo che c'era questa amianto.
3: Beh, pure quello potevano dire. Tu come te la passavi in quei giorni? Stavi dicendo una cosa, ma non la vuoi dirla?
1: Il piercing.
2: Sì, certo, in realtà è successa
3: una cosa
2: sfiacevole. Perché
3: l'hai detta fuori onda.
2: Ma sì, perché c'era un po' di paura, di fobia collettiva, certo, assolutamente ingiustificata.
3: No, c'era Serpico che non riusciva a prendere la metropolitana perché la barba sembrava veramente arabo.
2: È davvero,
3: lui
2: davvero
3: non prendeva la metropolitana. Perché, cioè,
2: io sono nata e cresciuta a Frosinone, che devo dire, voglio dire, è sempre stata un piccolo capoluogo di provincia
1: tranquillo,
2: e veramente delizioso. Però diciamo che quando venne fatto questo attacco terribile all'Occidente, all'America, ma all'Occidente in generale, io, mio fratello e mio papà non ce la siamo vista proprio bene, perché avendo cognome iraniano,
1: certo,
2: e essendo papà musulmano, mio fratello tornava a casa con un occhio nero oppure un labbro spaccato. Beh sì, perché insomma lo picchiavano in quanto, secondo loro, secondo i compagni di allora, terrorista, perché aveva papà musulmano. Succedeva anche questo, è chiaro che si era diffusa, no, questa fobia, questa caccia alle streghe senza senso, però insomma, poi ce la siamo cavata ovviamente, è stato un momento.
1: Forte questa cosa
2: però,
1: che dici.
3: Infatti,
2: questo davvero,
3: l'ha
2: sì
3: raccontato fuori onda, ho detto, ma
2: sì,
3: sarebbe
2: sì,
3: carino raccontarlo in onda. Stavamo finendo i compiti delle vacanze, prima di ricominciare la scuola media, scrive un ascoltatore, presi dallo sconforto per la notizia più grande di noi, logicamente mettemmo su MTV. Passava l'immagine di John Lennon a ripetizione, credo per giorni, rivoglio MTV, vabbè.
2: Vabbè, sì, ci sta. Qualcuno dice, io in realtà ero in gita, fa un po' sorridere questa cosa, ero in gita a Pietralcina, quel giorno lì, insomma, sono andato nei luoghi dove è nato, dove in qualche modo è vissuto Padre Pio.
3: Sì, Padre Pio.
2: San Padre Pio.
3: Ma quanto eravamo facilmente impressionabili 25 anni fa, questo attentato non è nulla confrontato a quello che vediamo oggi, le atrocità perpetrate dai criminali di oggi a Gaza, Cisgiordania, Iran.
1: Allora, sono parzialmente d'accordo, perché non credo che possa definire.
3: Ci siamo un po' abituati.
1: Sì, però no, anche visto oggi quell'attentato è clamoroso, ma quell'attentato è clamoroso oltre che per il numero di morti, per le modalità. È come quando dicono l'Olocausto, perché è diverso dagli altri genocidi? Perché è una cosa organizzata in modo capillare, sistematica, fa paura anche quello, no, dell'Olocausto rispetto per esempio a quello che ha fatto Stalin, cioè era proprio una cosa organizzata, e così anche questo attentato, cioè l'idea di colpire una torre
3: poi era spettacolare,
1: certo.
2: Loro, io ho il nodo in gola anche quando ascolto l'audio delle telefonate che arrivavano dai passeggeri
3: studiato da uno sceneggiatore,
1: certo,
3: da un regista,
1: perché loro abbattono una torre, aspettano che tutto il mondo si sintonizzi e poi
3: arriva la seconda,
1: cioè, quindi,
3: ma poi arriva anche un terzo, perché c'è stato un terzo in quanto aereo, quindi vabbè,
1: quindi non direi che anche oggi è una cosa che, cioè anche oggi farebbe molta impressione secondo me, nonostante nel frattempo sia successo tanto altro, cioè credo che sia una cosa clamorosa e che lo rimarrà per sempre. Addirittura un direttore d'orchestra famoso, adesso non vorrei dire Von Karajan, ma potrebbe essere un altro, fece una dichiarazione all'epoca che fece molto scalpore e gli causò molti problemi. Disse: quell'attentato è un capolavoro. Cioè lui intendeva dire che, dato
3: se quello è il lavoro, una regia incredibile,
1: sì, esatto,
3: dietro.
1: Cioè, se tu di lavoro fai il terrorista, quella cosa lì è la cosa più perfetta, no? Per il tuo profilo professionale.
2: Sì, mi fa, passatemi il termine.
1: Esatto, cioè il non plus ultra del terrorismo.
3: Mi fa venire i brividi, come quando dicono: dopo l'attentato vero arriva dopo. Quando arrivano i mezzi di soccorso e tutta la gente, allora fanno scoppiare la seconda bomba per fare addirittura
1: più
3: vittime, no? Questo sembrava proprio fatto perché tutto il mondo vedesse. Cioè, no,
1: assolutamente, sì. Quindi anche l'importanza per la prima volta dei media,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: clamoroso.
2: Sì,
1: giustamente stamattina poi con Marco dicevamo anche che la prima notizia, io adesso non so dopo quanti minuti arrivò in TV, oggi sarebbe arrivata dopo 3 secondi, perché qualcuno avrebbe ripreso, certo, col telefonino e messo su un social, no? Quindi anche questa è interessante.
3: Fermiamoci, ma dobbiamo leggerli i messaggi che sono arrivati di cosa, certo, stavate facendo, perché sono veramente molto carini. Ti fa capire che il mondo stava girando e si è fermato
1: completamente.
3: Tutto il mondo si è completamente fermato.
1: Forse per la prima volta davvero in quel modo, sai.

0: 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilary Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru. Edo, sei pronto?
16: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run.
15: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
16: Hai già scelto il tuo pigiama?
15: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
16: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
15: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
16: Pigiamarun.it.
17: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: avevo fatto il provino per fare una delle ragazze qui,
1: delle che sai. Cos'è che non aveva funzionato?
2: L'hai scelto tu il nome, vero? Dimmi la verità, Tony.
0: Sì, ho scelto io il nome, ero troppo sensuale. Ho fatto il provino anche per fare i Bonazzi.
1: Il programma della radio, sì.
0: Poi, come ha detto Manola.
2: Ma sai cosa era lì? È che siccome sei
1: troppo perfetto,
2: una distanza con il pubblico, non mi vai a fidelizzare.
0: Esattamente.
1: Proprio così, proprio
0: creo
1: così.
0: Questo problema, la gente invece di ti ama, dice no, c'è la gente sbocca.
1: Guardate, io e Tony ci abbiamo messo degli anni a cercare di far capire alle persone, al pubblico,
0: che
1: al di là dei corpi perfetti curati in palestra,
0: non siamo solo.
1: Ci sono anche dei contenuti, delle cose da dire. Noi teniamo molto a questa cosa.
2: Sì, ma in 26 anni devo dire che avete fatto un ottimo lavoro, sapete?
0: Ragazzi,
1: è una cosa che condividiamo con Riccardo Scamarcio,
0: che tra poco arriverà.
2: Lo dice sempre lui nell'intervista,
0: che tra poco arriverà.
1: Ci cita.
0: Una vita a dire gli occhi sono qui, se devi fotografarmi fotografi gli occhi. Fotografavano parti del mio corpo.
1: Sì, è fastidioso.
0: No,
1: poi a un certo punto ti senti soltanto un oggetto.
0: E questo è
2: del desiderio. Ma io vi ho conosciuto così, sfogliando cataloghi.
1: Abbiamo dovuto
0: sul catalogo postale.
1: Ci siamo dovuti un po' buttare via, esagerando con l'alcol, non andando in palestra, proprio per cercare di farci apprezzare.
2: Non andando in palestra.
0: No,
2: certo,
0: io andavo in palestra a fare esercizi sbagliati. Ti
1: proprio
0: dico
1: per sviluppare la panza.
0: Io andavo lì, facevo. Ma guardi, dice, questo è un vogatore, perché lo fa così?
2: Voi alzate solo la forchetta, quello è il massimo del peso che vi
0: Ma neanche quello.
1: Una delle ultime volte che sono andato in palestra. L'ho già raccontato, forse sì.
2: Che anno era? C'erano dinosauri, vero?
1: No, trovavo sempre chiuso quando andavo. No, e c'era questo personal trainer che parlava. Sì. C'era un'altra persona che io conoscevo. Dico, mazza, che bel lavoro che hai fatto con lui. Io me lo ricordo come lo riguarda, come l'hai trasformato. Non puoi fare lo stesso con me. Lui mi guarda e mi dice: no, per te c'è solo lo step della chirurgia estetica, non posso fare.
0: Ragazzi, ma che
2: però
0: voi...
2: posso dire onesto quanto
0: voi sbagliate palestra. Io ne ho preso una a Lourdes, che bellissima. Tu vai lì, guarda, cioè,
3: fa miracoli
0: veramente.
1: Mi sono iscritto in piscina alla Cocoon,
2: siete spiritosi stamattina, mi piacete molto.
0: Io mi sono iscritto alla Cozzi con l'impepata, quando arrivo lì a fare l'impepata di Cozzi.
1: È una famosissima piscina comunale
0: a Milano.
1: C'è quella dei fighetti, che sono i bagni misteriosi, e c'è quella più popolare, che è la Cozzi.
0: Sì, diciamo che noi abbiamo a Milano delle piscine che soltanto i nomi dici, ma mi prenderò qualche malattia. La Cozzi, la Scarioni.
1: Sì, non sono proprio nomi bellissimi.
2: La Scarioni è pesantissima. non ci vado.
0: Sono perfette, perfettissime. No, perfette.
1: Hanno dei nomi. Sarebbe meglio, che ne so, piscina Acquabella. Piscina Azzurra. Sarebbero dei nomi.
2: Queste cose qua.
0: Noi diamo i nomi.
1: Milano è così, è una città, diciamo,
2: se c'erano i nomi dei personaggi.
1: If you can make it there, you can make it anywhere, come dicevano di New York.
0: Allora, più tardi abbiamo detto alle 11, appena dopo le 11 avremo con noi Scamarcio, e non solo lui, ma anche il regista Tommaso Landucci dei I figli della scimmia.
1: È un film davvero particolare, su un tema scivoloso, delicato. Bisogna fare anche molta attenzione a parlarne. Anche usare il proprio linguaggio giusto.
0: Faremo più parlare
2: Tony,
0: lui.
2: Hai avvertito in regia chi è chi? Non è che ti confondono con Riccardo?
1: Scamarcio, vero.
0: Allora, io ti ricordo che Riccardo fu fidanzato con Lagolino.
2: Sì, capisci.
0: E quindi capisci che io e Scamarcio abbiamo qualcosa in comune per forza di cose.
1: Cioè,
0: Scami. Che per noi Scamarcio è Scami. Quindi vabbè.
1: Che facciamo dopo questi tre minuti di piacevoli cazzate, forse?
2: Sì?
1: Torniamo ai messaggi sull'11 settembre o andiamo avanti?
0: No, abbiamo promesso di leggerli. Dai. Cosa facevate in quel momento, visto che oggi è l'11 settembre? Io mi ricordo tanto di questa data perché ho un paio di amici che hanno il compleanno.
1: Ah, in questa giornata?
0: Sì. Giacomo e Paolo.
1: Giacomo, quel Giacomo?
0: No, non lo conosci.
2: Apro e chiudo parentesi per Massimo da Genova. Evidentemente si è sintonizzato da poco, però insomma l'abbiamo detto che è deceduta, che è venuta a mancare. Ma Bonino, proprio in apertura di programma.
1: Sì. Altra pessima notizia di oggi. Ero appena tornato a casa da lavoro quando ho visto i miei genitori con le lacrime agli occhi. Ho acceso la TV, ho visto il dramma. In conclusione, non ho chiuso occhio per alcune notti per paura che potesse accadere anche qua. Gianluca Lavercelli. Non abbiamo detto, per esempio, un'altra cosa, spartiacque dell'11 settembre, cioè come sono cambiati i controlli in aeroporto.
0: Ah beh, certo,
1: l'aeroporto è stata una vitaccia per i 10 anni. Poi magari un pochino si sono ammorbiditi, no?
0: Ti aprivo, facevano aprire la bocca. No, c'è della saliva, troppo liquido. Lei non passa. Cioè, è stato tremendo. Mi hanno levato di tutto dalla valigia.
2: Anche pensa io quel che arrivo nel 2017 a New York, sono rimasta 45 minuti sotto i controlli, chiaramente.
1: Ma per via del tuo aspetto e del tuo cognome?
2: Ma per il mio, io ovviamente ho passaporto italiano, sono italiana, al 100%, certo, mia mamma è italiana, però per loro cognome mi riportava un pochino, gli riportava un pochino a delle origini che evidentemente e giustamente non erano proprio in regola, ecco.
0: Guarda, a me mi hanno sequestrato di tutto. Mia moglie comprava tutti i profumi, tutte le creme del mondo, arrivava con la valigia, praticamente gliela svuotavano totalmente. Vabbè. Allora,
1: che stile che hai avuto a rispondere a questo ascoltatore in modo così gentile, questo Massimo?
2: Stata carina, vero?
1: Sì, perché invece in realtà il suo messaggio è un po' isterico. Perché ogni tanto siete isterici? Così. Che cosa riprende?
0: Io rimango. Cioè,
2: perché a queste cose si risponde sempre, cioè, con gentilezza, quella... perché li devi far sentire, li devi mortificare.
1: Cioè,
2: capito?
1: Come se fosse arrivato in ritardo al matrimonio, quando già hanno detto il sì, e dici: allora non lo dite il sì, ma sei arrivato tardi tu.
2: Scusami. Però se tu rispondi con gentilezza ed educazione, li mortifichi, capito?
1: È vero.
2: Vabbè, noi ci siamo sposati l'11 settembre, ma non per esorcizzare la data negativa, solo perché era la prima disponibile dopo il Covid. Diana da Pordenone, auguri a questo punto, eh?
0: Io ero in macchina, avevo appena preso mia figlia all'asilo e ricordo che c'era Monica in onda che trasmetteva da New York, ha detto qualcosa del tipo: è successo qualcosa, e poi è partito un disco, nient'altro. 15:50 in Italia, erano le 10 del mattino, tipo 10 meno 10.
1: Sì, primo schianto alle 9 rotti. Sì. Stavo uscendo con i due bambini per andare al parco giochi, improvvisamente hanno sospeso la trasmissione per fare questo triste annuncio. Santina, ce lo ricordiamo tutti. Intanto ci propongono un'immagine, Tony vorrei che la commentassi, grazie.

Radio 105. Back to me. You played back.

0: Can't Swim su Radio 105. È bellissimo leggere i messaggi perché poi ci ricordano anche di cose piuttosto desuete, se non addirittura proprio scomparse. Tipo, iniziava stiamo parlando dell'11 settembre, dove eravate, cosa facevate? Iniziava il turno di lavoro del pronto soccorso all'ospedale Fiumicino, il telex era impazzito.
1: Il telescrivente, una specie di telescrivente.
0: E invece qualcuno dice: ci siamo sposati nel 2015, siamo stati a New York per il viaggio di nozze, mia moglie nel passaporto aveva il visto dello Yemen, dove era stata per lavoro. Ci hanno trattenuti lì un sacco di tempo. Mamma qualcuno mia. Invece ha preso un volo in quel momento, che non doveva essere proprio una piacevolezza, eh?
1: No, ma mamma poi mia. Prendere i voli aerei dopo era sempre un rischio, pensavamo che cosa sta succedendo, il pilota. Ma ci furono anche degli incidenti, dopo ci fu un incidente a Milano Linate, appena dopo di un aereo svedese, certo, che fece un sacco di vittime.
0: Scusami, il traffico aereo...
2: Pensava subito al terrorismo poi.
1: Sì, ogni cosa si pensava al terrorismo.
0: Il traffico aereo fu interdetto solo
1: sulle grandi città.
0: Ma non in Europa.
1: Ma sulle,
0: o anche in Europa,
1: ma in tutto il mondo, sulle grandi città, dopo
0: in
1: i voli
0: tutto il mondo, dici?
1: Non passavano più, ma anche per esempio su Milano, non credo ci siano dei corridoi.
0: Questo non me lo ricordo.
1: Sono spostati, credo.
0: Questo non me lo ricordo.
2: Ciao pupazzoni, ciao Manola. Io ero appena tornato a casa da una missione in Bosnia, ero nell'esercito, un mese al congedo. E quando scoppiò quello che successe, insomma, l'11 settembre, ci chiamarono e ci dissero che probabilmente non ci congedavano. Non ti dico la faccia, ovviamente, della mia fidanzata, che ora è mia moglie, guardandomi e ovviamente, insomma, avendo quella paura che sia soltanto quando ti dicono sei in divisa, fai la missione, rimani perché forse c'è da fare ancora, insomma.
0: Se possiamo sorridere un po', Isadora scrive: stavo facendo dopo scuola un ragazzino terribile, è stato felicissimo di non studiare più.
2: Era l'unico felice
0: al mondo questo.
1: Guardavo MTV e non riuscivo a capire perché tutti i canali trasmettessero il TG. Avevo 11 anni e non stavo davvero capendo cosa stesse succedendo. Barbie
0: tranquilla, nessuno capiva, anche se eravamo più grandi non capivamo nemmeno noi.
1: Ma poi pensavamo tutti i parenti, gli amici, tentavamo di collegarci con loro e non c'era modo di collegarci. E ogni volta ci arrivava un messaggio, una telefonata: hai visto cosa? Sì, ho visto. Hai visto cosa è successo? Ho visto cosa è successo. E qualcuno, se no, diceva: ma perché? Cosa è successo?
0: Beh, il mio amico, il nostro amico Ciccio, ha visto,
1: era lì.
0: Ha visto il crollo dalla finestra del suo ufficio, della seconda torre. L'ha visto proprio live.
2: Che paura. Lavoravo nel turismo, si è bloccato tutto. Colleghi atterriti, tutti a cercare info su internet. Poi la sera sono stata in una sauna per la dieta, così scrive, e la TV era fissa su quelle news. Giornata terrificante, Priscilla da Mira.
0: Peraltro io credo, ogni tanto ci sono dei resoconti di come sia cambiato il paesaggio urbano di Manhattan. Io credo che in quegli anni non ci fosse la quantità di grattacieli che c'era adesso, quindi le Twin Towers si vedevano da dovunque.
1: A Milano non ne avevamo.
0: Milano
1: zero.
0: Ne
1: avevamo uno,
0: Milano zero,
1: due.
0: Ma anche a New York erano un po' di meno, cioè tante torri in questi 25 anni sono state erette. Quindi perché dico questo? Perché le due torri gemelle si vedevano da dovunque. Adesso magari in un punto in cui all'epoca tu avresti visto la torre, ora non la vedi perché ti hanno fatto altri due grattacieloni che ne coprono la vista. In quel periodo mi ricordo che le vedi sbucare da qualsiasi punto della città, all'improvviso ti giravi, pam, c'erano le due Twin Towers.
1: Avevo la TV accesa, arrivò mio padre, vedi l'effetto che ho avuto io che stavo facendo Real TV. Avevo la TV accesa, arrivò mio padre, guardò per qualche istante e mi chiese che film è? Perché sembrava veramente una roba, ma certo, Inferno di cristallo, quelle robe che vedevamo soltanto nei
0: film, catastrophe movies, cosiddetti.
2: Anche il Ground Zero che c'è adesso, no, è suggestivo da impazzire, con tutti i nomi di tutte le vite.
0: Quella cosa dei nomi è molto forte.
2: Sì,
0: quella cosa dei nomi è molto
1: forte. Io stavo ascoltando lo zoo, pensavo stessero scherzando.
0: Era già lo zoo, sì, che c'era.
1: Non pensavo fosse vero, Stefano da Prato.
0: Quindi programmi di 105 che c'erano allora e ci sono ancora, il nostro, tutto esaurito.
2: Lo zoo.
0: E lo zoo e basta, credo.
2: Sì,
0: credo
2: sì.
0: Basta. Questi tre.
1: Sì.
0: Penso di sì. Va bene, chiudiamo questa parentesi.
1: Quello da Miami.
0: E forse quello da
1: c'era
0: Miami.
1: C'era già.
0: È vero. E chiudiamo questa pagina.
1: Sì.
2: Ma pensate a
1: perché
2: me, piccola studentessa di liceo a Frosinone, che poi 25 anni dopo c'eravate già, e io 25 anni dopo sono qua e non immaginavo assolutamente di trasmettere.
1: Chi l'avrebbe detto della catastrofe?
2: Incredibile.
1: Si sarebbe così
0: riverberata.
2: Guarda che te l'ho servita su un piatto d'argento.
1: Cioè,
2: guarda,
1: chi l'avrebbe mai pensato? Io ero lì a parlare dell'11 settembre e il mio problema era quello del 2026.
2: Cucciolo, io sono la tua fortuna più grande, tu ancora non te ne rendi
1: tu
2: conto.
1: Tu sei la luce dei miei occhi.
2: Rendi conto.
1: Tu sei la luce dei miei occhi, io non pago la bolletta per questo.
0: sono la tua fortuna più grande, t'ha detto.
1: Cosa sogni senza me? Io forse se scriveva la prossima la uccido. Vabbè, vabbè.
2: Vengo da te settimana prossima.

0: il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana.
13: 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come costine di suino marinate da 500 grammi, 100% carne italiana.

0: Grigliata, che bella terrazza!
1: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato Schermo Terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
0: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
1: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
2: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, per il gel lavastoviglie Excellence tutto in uno a soli 2,99€.
5: Famila, tutto un altro sottocosto.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
7: Vi aspettiamo!
8: Gli Squizzati di 105.
9: 105
7: 105
9: 105 Che storia!
3: Radio 105.
9: Che storia! Baby.

0: Dal 2016 Calvin Harris e Rihanna, This is what you came for. Qui a Radio 105 abbiamo già incrociato Scamarcione.
1: Ma sì. Rihanna perché non torna a cantare? Io non capisco.
0: Rihanna era ed è proprio brava, eh. Una delle più brave di quella generazione, perché ha fatto tanti soldi.

0: letto che una di
1: Ah, sì?
0: Ho letto che ha superato anche lei il miliardo di dollari di patrimonio.
1: E quindi ha detto
2: allora dice chi se ne frega, ma chi me lo fa fare?
0: Ma chi se ne
1: sono le 11 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Io vorrei soltanto che la TV mi inquadrasse per farvi vedere come effettivamente la mia somiglianza con Scamarcio
1: è impressionante.
2: Hai specificato in regia chi è chi, Tony, sì, te l'ho già detto.
1: Vedervi in video è impressionante quanto
0: allora,
1: siete.
0: Il meno bello è Scamarcio.
3: È vero. Col passare degli anni, in effetti.
0: Senti che voce anche, ma senti che voce.
3: Scusami sulla voce, però sono meglio io.
0: No, tutto
2: posso dire.
1: Perché la comicità è il ribaltamento, è scarto, è il sentimento del contrario. Bravo, Scamarcio, bravo.
0: Buongiorno ragazzi, perché con Scamarcio, con Riccardo c'è Tommaso Landucci, il giovane Tommaso Landucci.
1: Diciamolo tutto, scusa, l'insopportabile.
0: L'insopportabile giovane.
1: Ha fatto un bel film, è sportivo, è bravo. Basta, Tommaso.
0: Numero 27 nel biathlon.
2: Dell'89.
1: Tommaso, hai dei difetti, della rucola tra i denti, ti scaccoli, c'è delle cose brutte.
4: Beh, non sono molto alto.
2: Vabbè.
0: Regista di un grande film con i... questi sono disegnati i piedi, non sono veri, non è ancora.
4: No, sono baffi finti come aveva Fausto Russolesi sul film.
0: Giustamente. Erano finti. Vabbè.
1: Il film del quale stiamo parlando esce il 17 settembre, dico giusto?
0: Giusto.
1: Ok. Si intitola I figli della scimmia, c'è un senso anche in questo titolo, ma c'è molto senso in questo film perché è un film che tratta un argomento che si potrebbe dire scivoloso.
0: Noi abbiamo infatti riso fino adesso, stiamo scherzando, ma non sarà facile.
1: No, non sarà facile, però secondo
0: perché
1: me
0: non vogliamo.
1: Esatto, ma la bellezza di questo film è... intanto c'è Manola che non avevi ancora incontrato in onda.
3: Riccardo, ciao Manola,
2: benvenuti Tommaso, ragazzi.
1: Che sta a Roma in questo momento.
2: Sono a Roma, sì, ho visto il film, ovviamente abbiamo avuto la fortuna di vederlo in anteprima e vi faccio i complimenti perché è delicatissimo e appunto affronta questo argomento che potrebbe, e lo è, sembrare un tabù, ma voi in qualche modo lo raccontate proprio con questa delicatezza che non è scontata.
0: Allora, qual è questo tabù?
1: Raccontatecelo voi, qual è questo tabù di cui stiamo discettando?
3: Ma allora, intanto facciamo una precisazione. Il film non parla soltanto di disabilità,
0: parla
3: fondamentalmente di genitorialità, esatto, e della vita di un padre che nella storia ha un figlio disabile con una grave disabilità e che però, diciamo,
0: e ha un nipote,
3: ha un nipotino con il quale un po' si ossessiona, quasi a volersi sostituire, cioè a fargli da padre in qualche modo.
0: E se mi permetti, quasi naturale questa cosa.
3: Certo,
0: no?
3: Certo, perché è un film però più che altro che ha un, secondo me Tommaso è riuscito veramente a fotografare, appunto a guardare questo padre. Quindi in genere si fanno film sui figli, no? Sul rapporto, i figli, come si comportano. In realtà questo è un film sui genitori, ecco, sulla figura del padre nella fattispecie, ma appunto in questo rapporto, e c'è uno sguardo indulgente, dolce, profondissimo da parte dell'autore nei confronti di questo padre che vive ovviamente una situazione complicata.
0: Io che ho visto questo film ho questo notato, cioè oltre alla disabilità, alla grande disabilità del ragazzo, che logicamente non puoi non notare, per il fatto di quanto sia umano questo genitore che a un certo punto non è che lo mette da parte, ma quasi...
2: Anzi...
0: Si innamora anche del figlio del fratello. Figlio del fratello, giusto? Non
3: giusto.
0: Del fratello che, tra virgolette, non ha questa disabilità. Quindi pian piano trasferisce anche un po' d'amore, sempre di più, su quell'altro finché...
1: Sì, il tabù a cui ci riferivamo, dimmi se è così, Tommaso, è quasi come se il nipote fosse la personificazione di quello che sarebbe potuto essere il suo modo di essere genitore. E lui ha il coraggio... insieme allo spettatore probabilmente di fartelo notare questo senza rendersene conto e senza sentirsi giudicato,
0: perciò
1: speriamo.
0: Ti dico è naturale questo spostamento.
1: È così, Tommaso?
4: È assolutamente così, è come se il personaggio di Riccardo avesse a un certo punto incontrato il figlio che avrebbe voluto avere, no? E in questo anche giocato il ruolo del padre che avrebbe potuto essere, perché poi si sta parlando di un personaggio che non è diventato padre a caso, voleva essere genitore, ha avuto un bambino con disabilità, lo ama profondamente, ma a un certo punto in qualche modo si trova al cospetto di quello che avrebbe immaginato, no?
1: Mi piace molto di questo messaggio, secondo me è profondamente attuale, che è l'antipolarizzazione. Noi viviamo in un mondo in cui se uno è una cosa o se uno sente una cosa automaticamente non può sentirne anche un'altra. Invece qua voi state dicendo che si può provare un sentimento, se ne può provare un altro, e questi due sentimenti possono coesistere nell'animo di una persona.
4: Il cinema, ma penso l'arte in generale, si basa su cose che hanno contrasto, no? Cioè, certo. Su zone di grigio. certo. Altrimenti diventa, cioè, lui diventano tesi.
0: Lui a un certo punto regala la sua moto al nipote, quanto avrebbe voluto che il figlio avesse ereditato quel tipo di moto, lo regala al nipotino. Ma quando io dico naturale, cosa c'è di male in tutto ciò? Perché lui continua ad amare il figlio fortemente, no? Riccardo,
3: certo, è soltanto che non riesce a decifrare
0: lui,
3: i
0: infatti
3: suoi
0: è lui
3: sentimenti.
0: Che non lo capisce. Ah, giusto.
3: Lui non se ne rende conto, è un impulso inconscio. È come se il suo inconscio avesse preso il sopravvento per un po', no? Un po' di più della parte che noi abbiamo, questi due emisferi, no? E quindi vive questa cosa. Chiaramente anche lo sguardo degli altri, della famiglia, perché c'è un contesto, secondo me, raccontato molto molto bene, semplicissimo, il rapporto con mio padre, interpretato magistralmente da Luigi Di Berti, da mio fratello Fausto Russo Alesi, mia moglie Lidia Lieberman. Insomma, c'è un insieme di dinamiche del quotidiano dove tutti un po' lo guardano per dire...
0: Stai esagerando, stai prendendo le parti del fratello.
3: Esattamente, esattamente. Chiaramente noi che lo guardiamo... proviamo anche un senso di profonda compassione e dolore.
0: Certo. Quindi non lo condanniamo.
2: È un sentimento agrodolce, capito?
0: Infatti,
2: in qualche
0: molto
2: modo
0: bello,
2: provi empatia nei confronti di questo papà, pur non vivendo la stessa situazione, però proprio quella sensazione di dire non c'è niente di male in questo atteggiamento così spontaneo di questo papà, e un po' ti alleggerisce anche quel peso che inevitabilmente da spettatrice hai sul cuore, no? Guardando la situazione familiare di lui, della moglie, di questo bambino. Tu hai parlato, Riccardo, ti ho seguito durante la presentazione di questo film a Venezia, di un'altra sensazione. Hai detto: mi ha lasciato delle scorie emotive questo film.
3: Beh sì, perché ovviamente io sono padre e quindi inevitabilmente mi sono calato in questo personaggio, che da un certo punto, in qualche modo, a volte succede, alcuni personaggi sono loro che a un certo punto decidono di guidarti, no? E devo dire una cosa, che il rapporto tra me e Andrea Aggio, l'attore che interpreta mio figlio disabile, che è veramente un ragazzo con una grave disabilità, che ha 12 anni, che però è cognitivamente perfetto, certo, con il quale abbiamo instaurato un rapporto incredibile, adesso tanto per mai veramente così, mentre stavamo sul set, io intanto gli facevo Lino Banfi, ma non mi fare incazzare, va bene? E lui rideva come un pazzo.
4: Il rapporto fra loro era, io sono conosciuto Andrea molto prima, sono stato a casa loro un sacco di tempo, da quando è arrivato Riccardo io invisibile.
2: Certo.
1: Sai perché questo? Perché Riccardo è un cialtrone.
0: Perché...
2: ma Riccardo, ma è vero che ti ha fatto vedere, Andrea ti ha fatto vedere un tuo film su Netflix e l'avete dovuto vedere per l'ennesima volta insieme quando
3: sì, no, praticamente era ossessionato da questo film? Svaniti nella notte, dove faccio sempre un padre che va alla ricerca dei figli. E i genitori, Luca mi ha detto: guarda, noi l'abbiamo visto 18 volte il film. Appunto. Io dico: scusa Luca, mi dispiace.
0: Però vederlo con protagonista
2: è un'altra cosa, ha ragione Andrea.
3: Appena sono arrivato in casa, che ho conosciuto Andrea la prima volta, mi ha preso la mano, mi ha acchiappato la mano con la sua manina tutta storta.
0: Certo.
3: Mi ha acchiappato, mi ha portato davanti alla televisione e ha detto al padre: dai, vai, attacca il film.
0: Attacca il film.
3: Ma ragazzi, è stata un'esperienza umana incredibile lavorare con Andrea e poi devo dire è stato proprio un ottimo collega, veramente.
1: Che bello.
0: Fermiamoci un attimo qui, poi faremo la domanda a Riccardo. Tu tradisci?
5: Camaccio, lei
3: tradisce,
0: dica la verità.
1: Sai che ogni volta che vieni c'è qualche ascoltatore che dice: lo so che l'ha già fatta mille volte, ma gliela fate rifare.
5: Qui dopo ce la fai Camaccio, tutta di bella, giusta.
3: Tradisce, lei, dica la verità.
0: Con dito.
5: Contigli per gli acquitti.
6: Che nome dai ad un suo

questo tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: cosa stavo pensando? Che effettivamente Tommaso Landucci, il regista dei Figli della Scimmia, poi racconteremo anche che cos'è i Figli della Scimmia,
1: la cosa, molto la carina, cosa, da cosa, esatto, arriva. Cosa arriva.
0: Cioè, essere giovane, come hai fatto a essere preso sul serio quando, come regista di questo film, da tutti gli altri?
2: Da tutti sti vecchi,
0: sei giovane,
2: nonostante Riccardo Scamarcio.
0: Perché tu da dove arrivi innanzitutto, Tommaso?
2: Io ho fatto scuola di cinema al Centro Sperimentale,
0: sì,
2: ormai secoli fa.
1: Direi che sei toscano, dal tuo accento sei toscano.
2: Sono di Lucca,
0: okay.
2: E poi ho cominciato a fare l'assistente, ho fatto l'assistente a Claudio Giovannesi e poi tanto della mia formazione la devo a Luca Guadagnino, feci l'assistente a Big Splash. Gli devo molto.
1: Ecco perché gli è rimasta la roba dell'altezza, perché se tu cominci con Guadagnino,
0: certo, Guadagnino ti senti
2: piccolo. È tutto impicchiato.
1: È tutto due metri.
2: E poi.
0: Ma all'inizio è stato un po' un drammatico il fatto, sono giovane, no, ti riputa, devi far vedere la carta d'identità.
2: Ma io non sono, io ho 37 anni, ho una figlia, un altro in arrivo, non sono così giovane.
3: Una figlia, abbi pazienza, guarda, intervengo io. Io sono stata messa per fare da badante a questi due signori, quindi qualunque persona arrivi all'interno del programma sotto i 40 anni è giovanissima, capisci? È questo il gap.
0: Vi spiego, non è a Roma perché vive lì, è gli arresti domiciliari, non riusciamo a farlo fino. Vi spiego.
3: È solo per questo.
1: No, però secondo me invece ha molto senso la sua domanda, perché il cinema è comunque, almeno
0: cioè,
1: in Italia,
0: avere
1: ma
0: per forza una storia.
1: Anche in America, secondo me, in questo non siamo molto dissimili.
0: Cioè, tutti presenti lì con un computer con e dicono, ma giovane.
1: Cioè, poi c'è quella roba lì, cosa ha fatto prima? Poco, allora no. No, è proprio per quello che sto iniziando, cioè dammi una possibilità.
2: Però in questo la produzione, la Lungta Film di Maurizio Piazza e Andrea Calbucci hanno preso da subito il progetto, ci hanno creduto, poi sì, ci è voluto tanti anni.
1: Perché la sceneggiatura e il soggetto sono tuoi insieme.
2: Io li ho scritti insieme a Damiano Fenfert, che
1: ha vinto un sacco di premi anche questo
2: sì,
1: soggetto.
2: Sì, insieme abbiamo vinto il Solinas, siamo stati a dei vari workshop internazionali, abbiamo fatto Alpi Film Lab del Torino Film Lab, abbiamo fatto il MIA, abbiamo fatto il Jerusalem Film Lab. E poi diciamo, però un po' veramente la svolta, a parte gli scherzi, è arrivata quando è entrato Riccardo, nel senso che Riccardo è entrato molto presto nel progetto, in una fase diciamo in cui era ancora debole, e sicuramente l'ha traghettato poi.
1: Beh, raccontiamola questa fattispecie, nel senso che nel cinema, se un attore che ha un grosso nome come può essere appunto Riccardo Scamarcio si innamora di un progetto, è più facile trovare anche le spinte anche produttive per farlo il film. È una cosa che succede, no?
2: Io penso che succeda. Riccardo secondo me gli ha dato una solidità, anche perché è anche produttore del film. Non lo dice.
0: Cos'è
3: stato
0: pensato,
3: Maurizio
0: Riccardo?
3: Piazza a presentarti questo sì. Film, o comunque Riccardo o Tommaso in generale?
4: Io e Maurizio, perché siamo tutti un po' legati dal Centro Sperimentale, perché Maurizio Piazza è un mio caro amico da 30 anni, avevamo fatto il centro, lui faceva fotografia e io recitazione, e però vivevamo nella stessa casa, per cui
3: coinquilini.
4: Una casa da studenti, adesso lasciamo che cosa succedeva in quella casa, ma
0: immaginiamo
4: a 20 anni a Roma,
3: però
4: ma appena
3: immaginiamo
4: arrivati,
3: così, Maurizio Piazza, mi sento di dire
4: soprattutto che... Maurizio Piazza, che si chiudeva in camera per 3 giorni
3: da solo, lui
0: che durate
4: con capito
0: e, che forza.
4: Adesso uno spot, adesso se lo vedete adesso ragazzi
0: ha dato tutto prima
4: sì. No, però insomma io e Maurizio siamo molto amici, mi ha detto guarda leggiti questo copione, io ci ho messo un po' perché
0: cos'hai pensato quando
4: l'ho letto? Qua? Ho detto questo film è bellissimo. Questo è il copione più bello che ho letto da un po'. E, dico sì, assolutamente voglio incontrare Tommaso. Ci siamo incontrati a casa mia, siamo stati insomma una mattinata a chiacchierare. Io gli ho detto un po' di quali erano le sensazioni che ho avuto leggendo il copione, e lui mi ha raccontato che idea aveva, che film voleva fare, e ho capito che insomma avevo capito bene. E le cose che mi ha detto mi hanno confermato che insomma questo potesse essere un film molto molto speciale, perché in buona sostanza ad un attore, io sono sempre alla ricerca, sono un po' ossessionato dall'autenticità in scena, ecco, e quindi qui l'impianto generale della regia e della messa in scena è super minimal, e che quindi io ho avuto l'opportunità, lavorando con Tommaso, di creare qualcosa di perfetto, di autentico, ecco.
0: È bello. Molto bello, e tu hai detto una cosa prima, Riccardo, che il ragazzo coprotagonista, Andrea
1: Andreaggio,
0: corretto,
3: Andreaggio,
0: Andrea ha una difficoltà, è tetraplegico, giusto?
4: Sì.
0: Cioè praticamente ha soltanto delle difficoltà motorie nel linguaggio, ma...
4: Sì, non controlla gli arti.
0: Gli arti,
4: e
0: ok.
4: Non controlla l'epiglottide.
0: Certo.
4: Per cui diciamo che non
1: la parte
4: può parlare.
1: Anche,
0: non può parlare, cioè, infatti fa delle simili risate, dei gridolini,
4: fa dei versi
0: suoi, ma è assolutamente...
1: Cognitivamente, certo.
4: È sano. Sì, sì, lui... Sano. Chiaramente lui comunica facendo sì e no riesce a dirli. E quindi tu gli devi fare delle domande continue, no? Per capire che cosa...
0: Infatti nel film
4: dicendo.
0: Non lo capisci subito questa cosa, come fa il papà a capire tutto quello che sta dicendo.
4: Beh, se tu guardi, c'è
3: quando
4: una
3: gli propone
4: dico,
3: la camicia, questa camicia
4: ci
3: piace,
4: fare, vedi che lui fa così, non la vuoi questa, ok. Quando invece fa sì così, capito? Quindi, e poi soprattutto c'è un rapporto con gli occhi, perché ovviamente non potendo comunicare ha sviluppato una cosa di guardarti negli occhi e devo dire che questa cosa degli occhi... secondo me condizionato, comunque da qualche parte contaminato il mio modo di stare in scena in questo film, che è un po' diverso dal solito.
0: Un po' diverso, sì.
1: Sì, pensa quanti genitori che hanno questa condizione nella propria vita si sono anche rivisti, no? Lo sviluppo, l'invenzione quasi di un linguaggio altro che ti serve per entrare in contatto con quello, quasi un linguaggio dei segni, no? Mi viene da pensare. Questo è un altro aspetto interessante del film.
2: No, assolutamente, io spero ovviamente che possa parlare a queste famiglie, ma spero anche che possa parlare più universalmente
1: a tutti gli altri,
2: ai genitori in genere, no? A tutti quelli che hanno nei propri figli le aspettative di un erede quando i figli eredi non sono.
1: Certo, infatti. Perché poi la domanda su quello che accade dopo è una delle faccende più dolorose per
3: è
1: i genitori.
3: È la cosa più terrificante
1: la domanda,
3: per un genitore.
1: Probabilmente, cioè chi si prenderà cura quando io non ci sarò più?
2: Cioè, il dopo di loro è un tema molto importante, forse a livello normativo... poco ancora studiato, complesso, ma forse bisognerebbe darci un'attenzione.
0: Allora, stasera sarete, dico bene, se
4: sì,
0: in anteprima a Fuori Cinema a Milano ci sarete tutti e due, e
4: anche Fausto Russo.
0: Quindi se vi va esattamente a biblioteca, ci segnala Lidia, Biblioteca degli Alberi, Porta Nuova. Lasciamoci con i figli della scimmia, che cos'è?
2: I figli della scimmia nasce, io e Damiano Fenfert l'abbiamo trovato in una fiaba di Esopo.
0: Sì.
2: Che parla di una scimmia che ha due cuccioli, ama uno e odia l'altro, ma finisce che quello amato viene soffocato dall'amore, mentre quello disprezzato cresce più forte e più sano. Noi ci scostiamo dalla fiaba in sé, ma rimane il nucleo di un film su un genitore diviso fra due figli, e ci piaceva il titolo che ci sembrava evocativo.
1: Andate a vederlo al cinema.
3: Complimenti Tommaso, complimenti anche a Riccardo.
1: Il 17 settembre, I figli della scimmia. Grazie,
0: complimenti.
4: Grazie ragazzi, sempre
0: ciao.
4: Bello stare con voi.
1: E per
4: ciao.
1: Noi avere te e avere voi. Ciao.

0: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ma che pelle stupenda!
3: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
2: Ah, quale?
3: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
2: Corro subito nelle profumerie Naima!
3: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa
8: intelligente! E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it. Perché?
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
12: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
16: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
20: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
20: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
21: Radio 105. Proud to be different.

0: ma c'è in questo pezzo, di tutto. C'è di tutto, c'è di tutto.
1: Citazioni varie cucite dentro. È un patchwork, è un patchwork.
0: Sai, sapete, ragazzi, amici,
1: colleghi, elettori,
0: parlavo con gli ascoltatori, non con voi. Sapete quando ho iniziato a vedere il film di Scamarcio, di Tommaso Landucci, I figli del cime di cui abbiamo parlato? Io pensavo la storia, perché è bello guardare un film senza aver letto per noi la sinossi.
1: Io
0: no?
1: Lo faccio spesso.
0: Infatti, perché voglio scoprire. Pensavo fosse un film sul ragazzo. E invece, certo, dopo un po' vedi che il film è sul padre.
1: È sul padre
0: che come sta reagendo con questo amore, che trasferisce, che dà tutto l'amore a uno, ma vuole dare anche l'amore all'altro. È una roba strana.
2: La presenza del figlio è finalizzata alle reazioni del padre. È finalizzata a come vive il padre questa situazione, questa genitorialità un po' particolare, capito? Quindi è marginale in questo senso.
1: Potrebbe essere il primo film bello del vostro autunno.
0: Ah, pensavo di Scamarcio. Il primo film bello
1: del vostro autunno.
0: Ma sai cos'è? A un certo punto ci sono delle scene dove addirittura ti aspetti che il ragazzino Andrea, che è lì sulla sua sedia, logicamente, mentre l'altro sta facendo delle evoluzioni in moto, e il papà segue l'altro, segue il nipote, che se la prenda un po'. Invece ti accorgi che non è così, che è proprio
2: entusiasta.
0: una roba molto dolce.
1: Potrebbe essere il film più bello del vostro autunno.
0: L'hai già detto?
1: Ancora?
0: No,
1: già
0: perché
1: detto?
0: Sta facendo un aggancio, ma i suoi agganci non funzionano. Un attimo solo.
1: Non mi capite.
0: E addirittura è il papà, dell'altro ragazzo che dice ad Andrea: non preoccuparti, ritorna tuo papà. Ma quello non gli frega niente. Io dico soltanto una cosa.
1: Adesso fa l'aggancio bello.
0: Potrebbe essere una grande serata. La prima grande serata del vostro autunno.
1: A questo proposito.
0: Sì, eccolo lì.
2: Questo è uno spettacolo.
0: Ma non avevi capito?
1: Ma voi siete.
0: È sei anni che con noi non ha ancora capito.
2: Ma io, come vedi, sto zitta perché voglio proprio assistere a questo spettacolo. Sì. Questo botta risposta.
0: In posizione da brocca, diciamo la verità. Con la mano su.
1: Attonita. E voi siete team autunno o autumn blues? Arriva l'autunno, siete lì che dite che bello, che fa fresco, e le castagne,
0: ma
1: la tazza fumata.
2: Ma noi abbiamo le ottobrate romane. Abbiamo le ottobrate romane, come potrebbe essere blues, cioè il mio autunno.
1: Perché alcuni invece vivono questa cosa con tristezza, con un po' di malinconia. No. Ma la cosa bella di questo articolo, che lascia il tempo che trova, ma è bello solo
0: il tempo che trova, stai parlando di la stagione che trova.
1: Sì, anche. E il tentativo di spiegazione di questa sociologa.
0: Ma come ride?
1: Professoressa.
2: Ride perché mi fai ridere tu.
1: Che sostiene che questa bellezza percepita nell'inizio dell'autunno sia da ricondurre alla fine all'odore della plastica. La plastica degli astucci della scuola. Cioè, questa sociologa ha detto: siamo felici in autunno perché inconsciamente riandiamo a quando eravamo bambini, tornavamo a scuola, ci compravano i pastelli e aprivamo quel cazzo di astuccio che aveva quell'odore plasticissimo.
0: C'è cioè, il bambino che dice: mamma, me lo prende anche a me quel cazzo di astuccio. Che non si capisce l'aggettivo perché. Scusami.
1: Sembrerebbe affondare le radici in quello: lo zaino, i nuovi amici, la scoperta.
0: Perché voi non vedevate l'ora di tornare a scuola?
1: Forse
0: per l'astuccio, forse per lo zaino,
1: sì,
0: forse per quelle cose.
1: Anche solo per quelle cose.
0: Che i nostri ci regalavano quelle robe proprio per incoraggiarci.
1: Beh, scusa, la
0: scuola,
1: cartoleria, perché secondo me è il paese dei balocchi.
2: Ma poi non so se succedeva anche a voi, però c'era proprio il vestito buono per il primo giorno di scuola, soprattutto alle superiori, quando non dovevi più indossare i grembiuli o le medie.
1: No, io ce l'avevo questa cosa di
0: noi abbiamo
2: per me era proprio una gioia, capito? Le scarpe nuove, le cosette nuove.
0: Le nostre scarpe erano quelle del. Noi eravamo una famiglia povera.
2: Voi avevate le foglie di oleandro sotto.
0: No, noi andavamo con le stesse scarpe d'estate, d'autunno, d'inverno.
1: Scarpe bucate.
0: Essendo io il primo, gli altri ereditavano le mie, ma io le ereditavo da mia madre.
1: Addirittura scarpe da donna,
0: da
1: quindi.
0: Donna.
2: Ma andavi a scuola con la foglia di fico davanti, non eri vestito?
0: No,
2: erano ancora quei tempi lì.
0: E avevo dei pantaloncini corti perché ero un bambino di Napoli. E da noi si andava con i pantaloni corti
1: anche d'inverno.
0: Anche d'inverno, perché a Napoli si stava con i pantaloni corti anche d'inverno.
1: In effetti.
0: Ma a Milano tutti mi dicevano: perché? E io mi ero convinto: siamo poveri. hanno venduto un pezzo di stoffa dei miei pantaloni.
1: Possibile, ma no! Ti dico questo,
0: Manlio, era... oggi mangiamo per questo.
1: Comunque era proprio così, nessuno te l'ha mai detto. Quaderni perfetti,
2: piangere,
1: zaino ancora in ordine, sensazione.
0: Scusa,
1: di ripartenza.
0: Aspetta.
2: Oddio!
1: Quel mix di ansia buona e curiosità è quello che ci portiamo addosso. E ancora oggi l'autunno ci ricorda nuovi progetti. A Milano si dice fin da aprile, sì, sì. Ne riparliamo a settembre. Già quanti, ad aprile si dice a settembre.
0: Quanti progetti avevo da bambino, povero? E dicevo,
2: oddio, smettila di dire questa cosa, mi stai uccidendo stamattina.
0: Era
2: poi
0: bellissimo.
2: È uno di quei giorni del mese.
1: Ma attenzione,
2: pietà di me.
1: Ma vale anche il contrario.
0: Vale anche il contrario. Io avevo il progetto oggi. Mangerò.
1: Forse
0: e neanche quello.
1: Una patata.
0: Il mio progetto era mangiare e arrivavo a casa e trovavo.
3: Si intristisce.
2: Tua madre che ti
3: di
2: diceva: questo lo tolgo dalla mia
1: avevate
2: bocca.
1: Avevate posato per Van Gogh. Chi aveva fatto i mangiatori di patate? Van Gogh? Sì. Lui aveva ritratto voi.
0: Sì. La domenica il mio papà ci diceva: sta finendo. No, bisogna. La domenica ci diceva: dai, ragazzi, usciamo, è domenica. Andiamo a vedere i signori ricchi che mangiano il gelato.
2: No!
0: Perché noi non potevamo comprarlo.
3: E magari casca un cono.
0: E io li fissavo, tiravo anch'io fuori la lingua.
2: No.
1: A volte
2: così.
1: Leccavi il gelato,
2: no,
1: degli altri.
0: Magari, magari.
1: A tradimento.
0: Ma fingevo. Papà ci diceva: un po' di immaginazione, che gusto vuoi? Fragola. Pensaci.
2: Oddio.
0: Lo senti il sapore di fragola? Ma io avevo i pantaloni corti.
1: Sempre quello.
0: Ma già super dotato. E quindi mi usciva.
1: Ma vale anche il contrario, eh? Chi ha vissuto autunni difficili, litigi familiari, ansia scolastica, solitudine, ha invece l'altro atteggiamento.
0: Ma tu cioè, quale hai?
1: No, a me l'autunno piace moltissimo. E quella roba dei pastelli a me mi uccideva,
0: però
1: mi piaceva un sacco.
0: Sei nato di dicembre, quindi sarebbe un po' la tua, no?
1: Posso dire che io avevo anche...
0: Ma io sono di novembre.
1: Io avevo anche un'altra ragione per cui mi faceva piacere l'autunno.
2: Cioè?
1: È una cosa, mi sto mettendo a nudo, eh?
0: Beh, perché io
2: prego,
0: no,
2: guarda,
0: ho parlato della mia
2: vita.
1: Ma scherzo!
0: Ma che scherzo! Era tutto vero quello che ho detto, te lo giuro.
1: Io ero un bambino... grassoccio e
2: non
1: quindi per me
0: perché non è cambiata la cosa.
1: Esatto, l'autunno era potersi un po' rivestire,
0: sì?
1: Ricoprire, perché l'estate mi dovevo mettere un po' in costume,
2: oggi
1: questa
2: mi
1: cosa
2: morta.
1: Mi metteva un
2: oggi
1: po' di
2: mi state uccidendo,
1: quindi era il rivestire, ricoprirmi, no? È vero, non ho mai detta sta roba pubblicamente.
0: Ragazzi,
1: per me l'autunno era mi posso ricoprire. È brutto,
0: la
1: però.
0: Cosa dei pantaloni corti miei era vera.
2: Venite qui, fatevi abbracciare.
1: Ma
2: troppo carini. Che cuccioli, mamma mia.
1: Per fortuna negli anni ci siamo trasformati in questi uomini bellissimi.
0: E ricchi.
1: E ricchi. Sfondati.
0: Io
1: flexano.
0: Io proprio per evitare i pantaloni corti ho comprato tutti i pantaloni corti del mondo.
1: Tony,
0: e li brucio.
1: Tony sboccia i pantaloni. E di là
0: io
1: troppo passato.
0: Dopo la gente Tony sboccia.
1: Tony sboccia.

0: cos'è che mi hai chiesto prima? Perché sai che e queste cose mi affascinano, i modi di dire da dove arrivano.
1: E tu lo sai,
0: scoprire, sì, scoprire che non c'entrano niente.
1: Sarebbe da fare una rubrica, no? A un certo punto una rubrica con due B. Prima Antonio ha detto, no, ieri ho fatto sto orologio, poi non mi piaceva più. A un certo punto, basta, mi ha fatto proprio girare.
0: Mi ha girato il cacchio.
1: Mi ha fatto girare le palle.
0: Dico, no, ha detto
1: mi ha girato
0: sì.
1: il... Dico, ma da cosa deriva girare le palle girate? E sai che io non lo so, e tu lo sai?
0: Sì.
2: Sentiamo. È una roba molto fastidiosa, fa male.
1: Sì, quindi... ma ha un'origine letterale, medico-scientifica.
0: Tu hai detto, Manolazzi, che
2: immagino
0: ti fa male perché girarle fa male.
2: Girarle fa male.
1: Anch'io direi
2: no.
1: quello.
0: No. Molte cose derivano da logicamente dalla tradizione che abbiamo avuto contadina, marinara, militare. Cioè da queste cose così.
1: Il bowling.
0: No, niente. E allora dovete pensare che in termini militari o comunque anticamente la palla era la palla di cannone, no? Cioè, e anche quella di fucile era la palla del fucile. Tuttora i pallini.
1: Cioè non riguarda i testicoli.
0: No. Non riguarda,
2: siamo maliziosi noi, vedi?
0: Riguarda la palla del cannone o l'ogiva, in italiano è ogiva, cioè il proiettile che esce, si chiama ogiva, dall'involucro che forma il proiettile. Avete presente? La punta del quella si chiama ogiva, sia nel cannone che nel fucile, che sappia io. Ecco, quella si intende come palla.
2: Okay.
0: La palla girata era quella dei militari, no? Dei militari che incattiviti per il trattamento che avevano i nemici nei tuoi confronti durante la prima guerra mondiale, prendevano l'ogiva, la palla di la prima parte del proiettile, e invece che con la punta in avanti la levavano, la giravano al contrario, in modo che partisse con la parte, arrivasse con la parte piatta. Questo faceva in modo che il proiettile non fosse più tanto preciso, è vero, ma nel momento in cui arrivava era devastante.
1: Faceva più male.
0: E quindi era vietato.
2: Più male?
0: Non era feribile, non era ricucibile una ferita del genere. Quindi era vietato dalla legge, e se ti beccavano con la palla girata ti fucilavano sul posto. Perché tu eri un codardo, un vigliacco, un bastardo. Lo facevano sia gli italiani che gli austriaci, da una parte e dall'altra. E quindi la palla girata o la palla girata, e avere le palle girate vuol dire sono talmente incazzato, incattivito, che ho girato le palle.
2: Cioè, chi guarda, che non ho ben capito. Ha detto ho le palle
0: bella,
2: girate.
0: Però è bella questa storia.
1: Scusami,
0: Comollo.
1: Un ascoltatore scrive: quando Tony fa così divento sapio sessuale, sappiatelo. Che vuol dire?
2: Ma non va apposta.
1: Ma scusa, che vuoi dire? Solo per questo.
0: Solo per questo.
1: Ma è un bell'uomo.
2: No,
1: ma
2: è un bell'uomo.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
3: Dark Planet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro!
2: Fuori tutto? Fuori subito!
3: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon! Solo Dark Planet!
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo Elvive L'Oreal da 300 ml a soli 2,39€.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
14: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Un nuovo regno ti aspetta, un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai, un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce,
18: d'ora in poi lascerò,
17: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
19: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
22: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
22: App e su decathlon.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.

0: Ma tu vedevi dei cartoni animati strani, eh?
1: Perché?
0: Cioè tu senti questo pezzo di David Bowie,
1: sì,
0: e dei cartoni animati.
1: C'era un cartone,
2: no,
1: animato.
2: No, ha detto che solo il sax.
3: Ma non è che ti ricorda.
1: No.
0: Cos'era Alvaro?
2: Alvaro, ma sì, certo, con Camilla si chiamava.
1: Bravissima,
2: la tartaruga.
1: Camilla.
0: Rifatto ad Alvaro Vitali?
3: Altre generazioni.
0: Alvaro.
1: Farò un mashup.
0: E così abbiamo terminato. Io volevo raccontarvi un altro.
2: Tra l'altro, scusate, Alvaro aveva anche la voce di Masino. Non so se tu lo ricordi.
1: È vero,
0: Armano. È stato bello, è stata una bella settimana. La gente.
3: Ma cosa dite?
0: Noi ci sentiamo lunedì puntuale, abbiamo una settimana piena di ospiti. Sto guardando.
2: Io li aspetto anche domani, i nostri ascoltatori.
3: È vero, non lo diciamo mai. A che ora, Manola?
2: 16:18.
3: 16:18. Dalle 4 alle 6 domani pomeriggio.
2: Come va?
3: Se non ne avete abbastanza,
0: se non avete niente da fare.
2: Se non avete niente di meglio da fare, ecco,
0: se non avete
2: cosa carina e gradita.
0: I pantaloni corti, siete poveri, andate bene.
2: Io sono sempre stata ricca, quindi non so cosa dirti.
3: Ciao Manola, ciao Comollo.
1: Ciao ragazzi, buon weekend.
0: Ciao Rossi.
3: Ciao Tom.
2: Ciao, amici.
3: Grazie a Riccardo Scamarcio e Tommaso Landucci. Fate un bel weekend. A
0: mettetevi
3: lunedì.
0: Mettetevi i pantaloni corti.
3: Ma dove? Qui.
2: Ciao. Cuccioli.
1: A cuccioli.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Addio a Emma Bonino, leader politica appassionata, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale d'età repubblicana e del femminismo. Ha combattuto tante battaglie, diritti civili, europeismo, impegno internazionale. Deputata per la prima volta a 28 anni, nel 2015 aveva iniziato la lotta contro il cancro ai polmoni. Il cordoglio del suo partito, Più Europa, ci hai lasciati ma non ci lascerai mai. È morta nella notte a Viareggio una 46enne investita mentre era in bici da un'auto pirata, un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato, rilievi ed accertamenti in corso. Il furgone avrebbe sorpassato un'auto andando a impattare sulla vittima.

0: deceduto nella tarda serata di ieri l'operaio di 34 anni precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio di via Foggia a Barletta. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da stabilire, è precipitato nel vuoto. A Roma un individuo si è liberato del braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti dell'ex compagna ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. Il 35enne è stato portato in carcere. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni, sulla base dei dati destagionalizzati, sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre. Il tasso di disoccupazione risale lievemente a più 0,1 e si attesta al 5,6%. Prosegue la crescita degli occupati, più 246.000 in un anno. Siamo alle previsioni del tempo, Andrea Giuliacci da Meteo.it.
1: Nel fine settimana tempo in miglioramento, qualche temporale residuo sabato al sud e regioni centrali adriatiche, bello altrove, domenica bel tempo in gran parte del paese. Le temperature caleranno ulteriormente al sud, quindi finirà il caldo intenso anche nelle regioni meridionali.
0: Champions, esordio con poker del Como sull'Ipsia, la Roma pareggia 1-1 con il Fenerbahce. Serie A, stasera anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina, domani Genoa-Frosinone alle 15, Lazio-Milan alle 18, Atalanta-Cagliari alle 20.45. Domenica di calcio con fischio d'inizio alle 15, con Lecce-Monza alle 18, il Bologna arriva al Maradona per il Napoli, in serata Sassuolo-Juventus. Queste le breaking news di TGcom24.

0: amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway, l'ultimo appuntamento di questa prima settimana dove torniamo insieme.
1: Che
0: Jake
1: fatica.
0: Che balla, Camilla che balla, Maurizio che balla.
2: Ma non sei contento di avermi tre volte la settimana?
1: È guarda,
2: il fatto che pensa che potevi avermi tutta la settimana, invece sei un fango.
0: No, allora attenzione.
1: Quando vieni tutta la settimana?
2: Non mi ha voluto.
1: Colpa sua.
2: Gliel'hanno chiesto, non mi ha voluto.
1: Vergogna.
2: Te lo giuro.
1: Che vergogna. Tu lo fai perché noi siamo amici. Tu lo fai per questo.
2: No, adesso amici, siamo conoscenti.
1: No.
2: Sì, siamo cugini con due G.
1: Io voglio avere delle certezze della vita.
2: Sì, siamo amici.
1: Noi siamo amici. Oh, grazie.
0: Guarda, ti do due certezze. Voi siete amici.
1: Noi non siamo amici.
0: Pensa, te ne do due in un colpo solo.
1: Secondo me Dani,
2: Dani non ha degli amici.
1: No. Infatti.
0: No.
2: Dani, sai chi è? È tipo Polifemo, per esempio, che viveva nella grotta da solo con le pecore.
1: Ha delle persone che gli vogliono bene.
0: Ma non è corrisposta a questa cosa.
1: Esatto.
0: Va bene,
1: che lui
0: però
1: non sopporta.
0: C'è il gatto intoccabile. Intoccabile.
1: Sai che mi hanno detto? Un ragazzo mi ha detto qualche giorno fa, ora non ricordo, mi ha fatto molto riflettere. Mi ha detto: devi diffidare dagli uomini che hanno i gatti.
0: Ecco, diffida.
1: Ho detto: ma io ho due gatti. No, dagli uomini, non dalle donne.
2: Io ce l'ho un gatto.
0: Ecco.
1: Però tu hai un gatto.
2: Ah, dici, si annulla con un altro animale?
0: Sì.
1: Hai anche un cane.
2: Ah,
1: capito?
2: due figli.
0: Io ho mia sorella, va bene mia sorella?
1: Ma tua sorella è una ragazza, non è. Cioè, non è che. Però insomma, non vive con te, capito?
0: Beh, però insomma ci vediamo. Mm. Quindi va bene lo stesso, un gatto e una sorella.
1: Devo chiedere a questo esperto.
2: Ma volevo chiederti una cosa, ma tu come sai tutte queste cose?
0: Esatto.
1: In che senso?
2: Di Daniele, dico.
1: Che ha una sorella? Lo so che ha una sorella. Lavoro qua da anni.
0: L'hai conosciuta anche, sì.
1: Cioè,
0: l'hai conosciuta.
1: Ma che vuol dire? Tu hai quanti fratelli ho? Lo sai?
0: E poi tu non ti fai. Tu hai un fratello gemello.
1: Sono una stalker.
2: Secondo me Dani ha un sacco di fratelli che lui non sa neanche.
1: Ah, io sicuro.
2: E neanche i fratelli lo sanno.
1: Ci sono
0: delle volte in cui vado in giro, ok, durante il tour dei Pooh, si avvicina qualcuno che più o meno è magari un po' più giovane o leggermente più vecchio di me e mi fa: oh, salutami tanto papà. E io: ma in che senso?
2: Papà di chi?
0: Ma cioè papà tuo o c'è papà nostro? Vabbè, non lo so. Comunque questa parentesi è per dirvi che ritorna a grande richiesta la puntata monotematica, Camilla è la princess, la regina di
2: Siamo una cosa incredibile, oggi me l'ero dimenticato.
1: Grazie Daniele per il princess, ti ringrazio, ma quest'estate voi mi avete visto magari sui social a fare le foto.
0: Stavo lavorando per voi.
2: Grande.
0: Allora, parleremo
2: finalmente
0: del lavoro.
2: L'hai detto che fai quel lavoro.
0: Bravo. Parleremo del lavoro di Camilla Ghini tra pochissimo.
1: Perché c'è una lista, dobbiamo dirlo.
0: Okay. C'è una lista,
1: c'è
0: proprio
1: una
0: di
1: nuova
0: persone
1: lista.
2: Che inizia con la E. Il tuo lavoro. Tu fai la E?
1: Esperta.
2: La E?
1: Esperta di relazioni.
0: Entertainer. Allora, iniziamo invece anche con la musica di Miley Cyrus. E questa, scusami, me l'hai annunciata talmente bene nel corso della settimana che non posso toglierti il lusso di farlo tu.
1: Ma sai che non sono neanche
2: sicura. Io lo so dire bene, si dice Bass Persuades.
0: Ma allora ragazzi, quando l'inglese attraversa questo programma e si ferma da Jake La Furia. Iniziamo così, Miley Cyrus. Let's go.

0: che volume, ragazzi, che arroganza!
1: Che bella canzone questa di Miley Cyrus qui a Radio 105. Nessuno ha il coraggio di disannunciare annunciare questo brano.
0: Lo faccio io, era Miley Cyrus con Bass Persuades.
1: Esatto, tra l'altro devo dire la verità.
2: Io sono del Texas.
1: No, sei l'unico che non ha origini come Camilla di Roma, perché questo disco con tutte le S diventa un missile atomico.
3: Cioè?
1: Perché sai che,
3: Maurizio,
0: sai che
3: Roma.
0: Me voglio mettere a fare burzi.
1: Ecco, prego, Maurizio, disannunciaci tu che sei romano doc. Vai.
4: Miley Cyrus con Bass Persuades.
1: Grandissimo, sei un grande.
3: È per questo che sei qui, è per questo che sei qui.
0: Bass Persuades.
1: Esatto, l'ultima volta che ti ho sentito parlare in inglese hai chiesto where is the best gnam gnam in town?
0: Grande,
1: sei veramente un grande.
3: No, quello eri tu.
0: Comunque io vorrei sentire Titta Fernandez come parla.
1: Sì, salutiamo i nostri social, ovviamente.
3: Titta Fernandez.
1: Sì, Titta Fernandez.
0: Il nome da quest'estate è Titta Fernandez.
3: Mi piace Titta Fernandez.
1: Per chi non lo sapesse, sono i social di 105 che
0: no, è
1: sono...
0: merda, ragazzi. Esatto. Non lo sapesse,
3: ma
0: è
3: sì, infatti,
0: merda.
3: Perché gli dobbiamo cambiare nome? Si chiama così.
0: Però anche Titta Fernandez.
3: Anche
0: è
3: detto
0: potremmo
3: Titta Fernandez.
0: Titta Fernandez,
3: AKA.
0: Virgola, in arte, in merda.
3: Sì.
1: Ok, ma attenzione. Il nostro appuntamento di quest'oggi si tinge di Camilla Ghini
0: quindi
1: scopriamo finalmente cosa ha fatto nel corso dell'estate. Cosa hai fatto nel corso dell'estate?
3: Allora, amici, quest'estate ho organizzato delle belle vacanze. Delle belle vacanze, ho anche unito, ho creato.
0: C'è la Laura che fa così. Vabbè. Comunque è vero, prima o poi ce lo chiudo il nostro programma.
3: Ho creato un bellissimo gruppo di persone che si sono riunite tutte in quel di Antiparos. Un'isola greca molto chic dove io vado.
0: Ti prego, dagli la cartella.
1: Sì.
3: Dove io vado da qualche anno.
1: C'è un messaggio di un'ascoltatrice che ci ha chiamato proprio da quell'isola.
5: 60% della gente che viene qui non quiere usare preservativo.
3: Di trascorrere queste vacanze in compagnia di questi amici ha risvegliato in me una cosa che si era riaddormentata.
0: Sì, che cosa?
3: La mia arte creativa nello scrivere le liste, le famose ick list.
0: Mi rimangio tutto quello che ho detto, raga.
3: Per chi non lo sapesse, le ick list, soprattutto quelle appunto le ick, sono queste liste che io scrivo dove racconto tutte le cose che mi danno fastidio degli uomini.
1: Sì, okay.
3: Di solito tutto. Ed è per questo anche che sono da sola.
0: O che ti danno fastidio o che ti piacciono anche.
3: In questo caso mi sono concentrata su ciò che mi dà fastidio.
0: Okay. Quindi è un aggiornamento.
3: Ho un mega aggiornamento che dovevamo fare subito. Ho scritto a Lauretta ad agosto: ferma tutto perché.
0: ma che cazzo vuoi che sono in vacanza? È la Torino di Sandro.
3: Sì, io l'ho cappeggio. Perché questa è la hit list, ragazzi.
1: No, scusi.
3: Sigla.
1: Rullino le ho sbagliato.
0: Giallo, rolla.
1: Fate qualcosa, Maurizio, mettete una base per Camilla perché oggi si parte col botto. Prego.
3: Questa è la vostra ick list Summer Edition.
1: Bella!
0: Brava!
1: Per spiegare
3: uomini,
1: meglio le cose che
3: che dovrebbero dare fastidio a tutti.
1: A voi donne, ovviamente.
0: Sì, ma è soprattutto
1: uomini.
0: A lei.
3: Soprattutto a me.
0: Sono molto personale.
1: Summer Edition vuol dire che sono successe
3: accadono
1: in estate. Accadono
3: solitamente
0: ad Antiparos.
1: Immagino. Gente che immagino. Posso dire una roba di Antiparos? Ovviamente non si parla dei bagni di Antiparos.
3: Che vuol dire dei bagni?
1: No, dei lidi, cioè nel senso.
3: Perché?
1: No, nel senso non facciamo pubblicità, cioè noi manteniamo le nostre coste.
3: Ma io sto parlando di cose che gli uomini fanno,
1: scusami.
3: Che c'entra Antiparos?
0: Sì, no, secondo me c'era una battuta che non abbiamo capito.
3: No, non l'ho capita.
1: Niente.
3: Bagni di Antiparos.
1: Sì, vedi lascia stare.
0: Cosa hai fatto nei bagni di Antiparos?
3: Ecco, come voleva fare questa battuta.
0: Hai fatto qualcosa?
3: Ma che ho fatto nei bagni?
0: No, perché sai che devo dirti
3: nel bagno del Twiga?
0: Devo dirti che mi ha chiamato ero in Giappone, mi ha chiamato e mi ha detto ci dobbiamo vedere assolutamente. Solo che io ancora non l'ho vista, quindi non so cosa è successo. Prego.
3: Ma sono in Giappone, io chi se ne frega. Comunque iniziamo, ragazzi, sono emozionata.
0: Questo è Domine.
1: Sì.
3: Numero uno.
1: Ci vestiamo da preti.
3: Dai, ragazzi, sono tanti punti, non mi distraete.
0: Sì, è vero, la lista no.
3: La lista è lunga.
0: Vai.
3: Se quando si tuffa
0: a meno.
3: Se quando si tuffa si tappa il naso.
0: Beh, sì, sì, sì, sì. I miei figli lo fanno, vorrei disconoscere.
2: Ma sono piccoli.
1: Ma perché?
4: Vabbè. Ma ti va l'acqua nel naso?
3: Ma no, dai, forse, un uomo, tu
0: forse
3: immagini.
0: Perché hanno imparato a nuotare come ho imparato io. Cioè, mio padre li ha presi e li ha buttati nel mare. Cioè,
1: posso aggiungere che io odio anche quelli che quando ballano si tappano il naso per fare, sai.
3: Sì, vado giù.
1: Vai.
3: Si affitta il quad.
1: Io scusa, ma era affittato.
3: No, dai, un uomo che fa così. Non si può guardare.
0: Ma era affittato. No, io lo faccio in città pure.
3: Se indossa le collane con le perline o quella con il dente di squalo.
1: Allora posso dire le collane con le perline, io non le conosco nessuno.
3: Un uomo con la camicia col dente di squalo qua, te lo dice pure, dai.
0: Però raga, io devo dire una cosa importantissima, no? Ho scoperto che c'è un sito dove si possono comprare i denti di megalodonte. E il mio sogno è farmi una collana d'oro grossa col dentone. Mi piacerebbe troppo.
1: Scusate, sai che?
0: Guarda, l'avevo fatta anche con ChatGPT. Adesso la trovo.
1: Aspetta. Chi ha un dente di squalo? Poi andiamo avanti con la musica. Riccardo Fogli.
3: No, giuro. Togliersela, ti
1: al
3: prego.
1: Dente di squalo. Ricky, dobbiamo cambiare qualcosa. Però ferma lì, perché abbiamo già capito. Dai, ma abbiamo tempo.
3: Fare un'ora di programma.
1: Abbiamo tempo.
3: Ho capito, però.
1: Assolutamente
3: troppo,
1: sì.
3: Troppa roba.
1: Direi di rimanere in tema estate con quello che è stato il singolo estivo di Samurai J. Si chiama Flamenco Paranoia.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
2: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
5: Dark Planet, c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Natural Trainer, crocchette cane 800 grammi, tutti i gusti, a 5 euro anziché 6,69 euro. Shazir, crocchette gatto, 1,5 kg, tutti i gusti, con sconto del 25%.
4: Fuori tutto? Fuori subito!
5: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo Dark Planet. Dark Planet,
6: convenienza nostra. La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it. Perché?
9: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
9: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché?
9: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
14: D'ora in poi lascerò!
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero! Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino per riposo sul fianco per bambini a 14,99€ e mini compressore ricaricabile a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
18: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection Cat's Eye con Animal qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Nel corso degli appuntamenti della prossima settimana, quando ci sarà il Selection, tu arricchirai come sempre con delle notizie.
0: Sì, ma oggi non posso, non c'è tempo,
1: esatto,
0: da perdere.
1: Oggi siamo alla Ick List Summer Edition di Camilla Ghini, cioè tutte le cose che
0: molto
1: alle donne dovrebbero dare fastidio degli uomini in versione
0: estiva.
1: Prego.
0: Andiamo avanti. Se nuota a rana.
1: Ma che cazzo, vorrei sapere che cazzo ti hanno fatto quelli che nuotano a rana.
0: Dai, un uomo con quelle,
2: sì,
0: manine così,
2: sì,
0: che nuota a rana.
1: Ma io nuoto a rana.
0: Ma non, si, ma non ti si può,
1: ma
0: guardare.
1: Ma se non ti vuoi bagnare la testa,
0: ma,
1: cosa
0: ma
1: fai?
0: Pure,
3: ma lui non può, non può.
1: C'ho tre capelli.
0: Aggiungo
1: dopo
0: nella lista, se non si vuole bagnare la testa, un uomo.
1: Ho
0: ma
1: capito,
0: dai,
1: ma se uno c'ha tre capelli,
0: vabbè,
1: come sottoscrivo.
0: Vabbè, dai,
1: basta.
0: Sei nella lista.
1: Vai.
0: Se per entrare in acqua cammina sulle punte perché i sassolini gli fanno male e ha paura di inciampare.
1: E cosa deve fare? Cioè, ma cosa
3: si
1: fa?
3: Deve mettere i sandali quelli di plastica?
0: Deve fare l'uomo.
1: Ma oh, l'uomo, capito, cosa fa? È tipo quello lì che urlava se.
3: Aia,
1: se,
3: che bello, aia!
0: Se effettivamente inciampa.
3: Quindi né una né l'altra. Deve andare sulla passerella tipo Gesù.
1: Cioè, cosa fa? Flutto.
3: No, ma tranquilla, io cammino sulle acque, baby.
0: Se ti vuole far vedere quanto è abbronzato e quindi a cena si sbottona la camicia. Dai.
1: Non ho capito,
0: e poi c'è pure la collana col dente di squalo.
1: Bello.
0: Sì.
1: No, questo non ce l'ho. Anche se Lauretta un po'
2: no,
1: subisce.
2: No, solo sul sbottona la camicia.
1: Cioè, ti fa...
2: Vabbè, insomma, la camicia sbottonata è bella.
1: Sei proprio di Muggio.
0: Sì, ma
1: di
0: se lo...
1: Sei proprio di Muggio.
3: Lei proprio gli piacciono quelli che glielo mettono sul tavolo. Quindi,
1: quelli che quando iniziano a
3: parlare... Ciao, Laura, po'.
1: Prendono il mignolino, si stuzzicano,
2: no,
1: il molare,
2: no,
1: e fanno
2: no.
1: Senti bella,
2: no, così no. Però la camicia aperta, dai, sì, anche
1: vabbè,
2: magari un po'
0: sì,
2: di pelo.
3: Un po' di pelo.
0: Se appena passa i controlli in aeroporto dice: prima cosa, caffè.
1: No, scusa, no,
2: ma
1: scusa una cosa, ma tu con chi fai i controlli in aeroporto?
3: Prima cosa, caffè.
0: No, te ne vai, cioè lo prendi da un'altra parte.
1: Ma perché
0: mi
1: se
0: fastidio.
1: Vuole un caffè, vabbè, niente.
0: Mi dà fastidio, prima cosa, caffè,
1: vabbè.
0: Cioè, vabbè. Poi, se arriva al gate indossando il cuscino da collo.
1: Cuscino,
3: beh,
1: da collo,
3: quello va da spiegato, sì.
0: Dai.
1: Posso dire una cosa che ho scoperto?
0: Mm.
1: Ragazzi, vi giuro, dopo 45 anni di vita, ho scoperto che nessuno sa indossare il cuscino da collo.
3: Come si mette?
1: Perché
3: io sono scomodissimo.
1: Io pensavo che la parte quella bucata dovesse andare in coincidenza con il mento, ok?
3: Il mento?
1: Il mento, scusate. In realtà la parte bucata va dietro.
0: Ah, non lo sapevo.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Ah, quindi tu ti appoggi così.
1: No, ti appoggi anche per il sottoscritto,
2: sì,
1: che quando si addormenta gli cala sempre il testone in avanti.
0: Vedi?
1: Non sapevo andasse messo così.
3: Non lo so, Rick.
1: Giuro.
0: Non lo so,
1: giuro.
0: Rick.
1: Vabbè.
0: Poi.
1: Ma cosa stai dicendo, Willis?
3: Dai, che cavolo stai dicendo, Willis?
0: Se ha le mutande sotto al costume.
3: Beh, no, vaffanculo. Hai ragione.
0: Dai,
3: sì, perché, no,
0: ma dai, ma che roba è?
1: Perché si vedono poi.
2: Ma dicono per comodità.
3: Tita Fernandez fa.
0: Tu?
1: Comunque,
0: tu
1: ragazzi,
0: metti,
1: io
0: no,
1: ce l'ho tutte.
3: Cioè, sì, ma Tita Fernandez, perché lui non può correre il rischio che durante un cambio faccia vedere la pesce, certo, a qualche donna.
1: Lo sballottolamento.
3: No, poi deve darsi le cinghiate. Deve stringere il cilicio.
1: Cioè, non è mai uscito un attimo dalla retina il contenuto? Il pesce? Diciamo così. Vabbè, prego, andiamo.
3: Pensa, magari Tita Fernandez ha un pesciolone.
0: Se fa snorkeling con gli occhialini da piscina.
3: Comunque è tutta una cosa un po' estetica.
1: Ok,
0: ok. Se legge quando entra in aereo, legge il numero del posto ad alta voce, tipo 22, 23, 24. Eccoci.
3: Io mi sa che lo faccio.
0: L'ho fatto uno davanti a me in aereo.
3: E tu gli hai detto: non te la darò mai.
0: No, però ho fatto... Grazie.
1: No, ma scusa, ma se questo è un figo pazzesco,
0: no,
1: e
0: no,
1: conta i posti.
3: Ma dipende chi è, se è somber,
1: okay,
3: sì.
1: Se è
3: sì,
1: somber.
0: Se è somber, ok.
1: Ok.
0: Se applaude, alza le mani e canta quando il DJ mette Freed from Desire. Freed from Desire.
3: È irresistibile.
0: Ma non può. Non
3: no,
0: può,
3: ma
0: dai.
3: Tutti lo fanno, tranne
0: il
3: te.
0: Il mio uomo ideale
3: ma
0: non lo fa.
3: Ma quale tuo uomo? Non c'è il partito
0: ideale,
3: tuo uomo.
0: Ho detto ideale.
3: Non c'è. Neanche ideale, non sai neanche tu.
1: Di forum.
3: A chi devi darla? Non c'è.
0: È l'umanoide di forum.
3: Esatto. Cioè, Gibbs. Come si chiama?
1: Gypsy King.
0: Gibbs.
3: Gibbs. Come? Ma non potevano dargli un cazzo di nome
1: Steve
3: normale.
1: Steve Drummond.
0: Se avvolge
3: Steve
0: la Se avvolge la valigia nel cellophane.
3: No, brava, brava. Il rischio è il mio mestiere.
0: No, dai, non si può. Poi, quello fissato col piano bar.
1: Perché cosa c'è contro il piano bar?
0: No, un uomo che fa tipo, ragazzi, stasera andiamo al piano bar.
1: Jerry Calati sta sul cazzo.
0: Ma no, ma è ovvio che si può andare, ma se tu sei fissato non va bene, capito?
1: Cioè che tu vuoi sempre andare al piano bar.
0: Esatto, quello che poi arriva al piano bar e fa, no, vabbè, ragazzi, questa è la mia, si mette lì davanti.
3: Non sono bello, piaccio.
0: Se si mette la crema solare di sua spontanea volontà. Un
2: ma
0: uomo.
2: Come?
3: Cioè, un te lo uomo. Devono dire.
0: Sì,
3: allora,
0: tu non le devi sapere queste cose.
3: Io
0: donna...
3: la metto di mia spontanea volontà, ma me la faccio mettere. Perché mi fa schifo la crema. Non riesco proprio a toccarla.
1: Sì. Io odio la sensazione della cotoletta.
3: Insomma.
0: No, cioè, bisogna mettere la crema, questo sia chiaro. Sì. Però se tu maschio te lo ricordi, è strano.
1: Sei sfigato.
0: Sì. Poi, se vanno in due in motorino, maschi,
2: belli.
0: In estate.
3: Tutti vanno in due
0: no,
3: in motorino.
0: No, no, non si possono guardare.
3: Ma sei
0: ma
3: proprio
0: perché?
3: Di Roma Nord, figo.
1: Ma perché? Uno deve avere il suo mezzo di locomozione.
3: I miei amici vanno anche in tre, in quattro.
1: Ma per risparmiare.
4: No, no, tre, in quattro va bene.
3: In due.
1: Pensa che sempre i suoi amici vanno a volte sui motorini che non sono loro.
3: Sì, vanno in due, però il motorino è tuo.
4: E non lo sai.
0: Vabbè, comunque questa, vabbè, io non dovrei neanche scriverla, però ogni tanto penso che vada ricordato.
1: Sì.
0: Se fa l'applauso all'atterraggio.
3: No, no, non si fa, no, no,
1: lì, no, lì
3: non si fa.
1: Lì,
3: però è quasi estinto quello, eh.
0: L'hanno fatto. Te ne dico un'altra.
3: Perché tu vai a Ibiza con EasyJet?
0: Ma che Ibiza? Io non vado a Ibiza.
1: Sì?
0: Se fa l'applauso al tramonto, quando cala il sole. Io l'ho visto da Antiparo quest'anno, ve lo
3: forza,
0: giuro.
3: Vai con dei babbi col foulard al posto del costume. Cioè.
1: Bene, con questo direi che il primo pezzo. Quanti ne abbiamo fatti? Una ventina già.
0: Sì,
1: eh?
0: Ma ne ha scritte tante comunque.
1: Bene, adesso Julie Fit Brash con Serenamente qui a Radio 105 Take Away.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questa è Radio 105, state ascoltando 105 Takeaway, l'ultimo appuntamento di questa settimana. Da settimana prossima riprendiamo il palinsesto serio.
1: Perché?
0: È stata una settimana di interregno, cioè è ufficialmente ripartita la stagione da...
2: Ma tu andavi in interregno quando ragazzo? Cioè,
0: ma quante volte sono andato e quante note ho preso?
2: Smatevelate.
0: Detto questo, settimana prossima riparte la stagione di 105 Takeaway, ma siamo già nel pieno della stagione con le hic list di Camilla
1: Ghini. Sì, ragazzi.
2: Sta facendo?
1: Sto cancellando quello che ho letto.
0: Oh, ha passato tutta estate a fare sta roba e adesso non le sta correggendo.
1: Cancello quelle che vi ho già letto, sennò magari ve le mi confondo, capito?
0: Beh,
1: andiamo avanti.
0: Prego.
1: Vabbè, se si tuffa, bomba. Capito?
2: No, divertente,
0: quello lo faccio sempre.
2: Che palle che andare in vacanza con te,
0: lo faccio
2: mamma
0: sempre.
2: Mia.
0: Okay. Quello lo faccio sempre e prima dico
2: io lo faccio anche in piscina da me.
0: Guardate cosa faccio, che vi lavo tutti. E poi dopo mi butto a bomba.
1: Poi, se dice che deve aspettare a fare il bagno perché ha appena mangiato.
2: No, spiegatissimo, no. Mia nonna mi faceva fare il bagno dopo 5 ore quando ero uscito.
3: Il giorno dopo.
2: Sì,
0: ho capito, però tua nonna ti dava da mangiare anche delle robe.
2: Mia nonna era quella della bistecchina.
1: Poi, se al beach club gira tutto il giorno senza maglietta anche per andare al ristorante.
2: Cazzo è il beach
0: club? Ma cos'è il beach club?
1: È lo stabilimento.
2: Il beach club.
1: Vabbè, io vado nei beach club, non so, cioè tu dove vai?
3: È il beach club.
1: Vabbè, il beach club.
0: No, ma ragazzi,
2: beach club.
0: La spiaggia.
2: Tu vai al beach club, però B-I-T-C-H.
1: Sì,
2: quello è beach club.
1: Quello delle stronze.
4: C'è la professione di vacanze.
2: Magari. Lo ricordi? C'era lui e Geggia, raga.
1: Ah, certo. Poi, se mette come foto profilo una foto presa di spalle davanti al mare. Capito, tipo lui fatto di spalle col mare.
2: Tipo l'adesivo del vagabondo da mettere sulla panda.
0: Cioè, posso dire una cosa? Questo però
1: dai, ma
0: questo
1: che sfigato
0: mi fa
1: sei?
0: No, ma mi fa capire
1: perché
0: che però
1: sono zitella?
0: No, che tu abbia chiesto prima il numero, poi questo ti abbia dato il numero e tu abbia visto che c'era la foto.
2: Sì, cioè, se
1: no, ma no, che vuol dire foto profilo anche Instagram, ci vuoi avere la foto profilo,
0: Ok, giusto, cioè, giusto. Palo, dai.
1: Poi se va a cena con l'infradito. Te lo so che lo fai, fra.
2: Io l'infradito non le metto mai. Gli uomini non mettono le ciabatte. Sei matta?
1: Pure per me non le mettono. Per qualcuno invece sì.
2: Ma è schifo. I piedi degli uomini. L'infradito. I piedi degli uomini.
1: Poi
4: io c'ho l'infradito.
1: Tu
2: fai schifo, cazzo, non avevo dubbi.
0: Fai schifo, Maurizio.
4: Ce l'ho tutte.
0: Fai schifo. Prego.
1: Scusate che ne sto cercando. Eccola qua.
0: Ecco.
1: Se hai un rapporto con Instagram, uomo, che va oltre a fighe, calcio e welcome to favelas, tutto il resto è troppo. Tu puoi fare solo queste tre cose su Instagram se sei un uomo.
0: Jake non risponde perché io sono messo così. Se ci
2: no,
0: pensi.
2: No, io no.
0: Io c'ho i gattini.
2: Io mi fermo
0: forse
2: alle fighe, il resto non c'è.
1: Se hai il beauty trasparente tutto organizzato nei sacchettini.
3: Sì, odio, sì, ha ragione.
2: È vero.
0: Allora, io non ce l'ho.
2: Mi fermano sempre i controlli.
0: No, esatto, io non ce l'ho in quello normale. Però se faccio un volo corto raggio, cioè sto via poco tempo, cioè come fai che tutte le volte in alcuni aeroporti dicono tiri fuori tutto, metta nel sacchetto.
1: Tiri fuori.
0: Va bene, lo tiro fuori.
1: Poi, se...
0: cioè vado lì,
2: tiri fuori.
0: E io, pam, adesso va bene, quindi arrestatemi.
2: Infatti.
1: Se colleziona conchiglie.
2: Un po' sì.
1: Vai.
0: Ma che cazzo colleziona conchiglie?
1: Ragazzi,
2: un sacco di però bambini, dai.
1: Vabbè, ma i bambini che c'entrano non fanno parte delle liste, dai.
2: Ma tu vai, poi, ma tu vai con degli adulti che collezionano conchiglie?
1: No.
2: Forse perché, essendo un po' sottosviluppata tu, probabilmente siccome si assomiglia si piglia.
1: Sì. Mi piace.
2: Anche i tuoi amici sono un po' indietro, capito?
1: Dici? Sì. Ah, può darsi.
2: Tipo fanno le formine, mettono la stellina nella stellina, quelle cose lì. Presente?
1: I castelli.
2: Quello.
1: Poi, se fa su Instagram il Carousel Summer 2026.
2: Sì, vero. Sì,
0: anche il recap 2026 non è male.
1: Hai capito?
2: No,
1: se
2: devi
1: dice
2: morire.
1: Quest'estate è stata un film.
2: Sì, devi morire.
1: Poi,
0: vale anche per le donne questo, eh?
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: proprio per gli uomini.
0: Vabbè.
2: No, allora.
0: Vabbè.
1: Se dopo tre giorni in Grecia comincia a dire Calimera. Mi dà fastidio.
0: Ho capito, ma cioè...
1: No, ma che lo dice anche a noi, calimera. Sì.
0: Ma è l'unica parola che si impara in greco.
1: No,
0: cioè,
1: non si può
0: è
1: fare.
2: Io so anche le bestemmie in greco.
0: Sì.
1: Se appena arriva in vacanza, scrive su Instagram, fa una foto sul mare con scritto office for the week.
0: No, dai,
1: sì,
0: prego.
1: Sì, dai, sì, dai, sì. Ragazzi.
2: Lasciatemi qua.
0: No, cioè.
1: C'era anche questa. L'abbiamo fatta, check. Poi, se prima di tuffarsi prende la rincorsa. Mi dà fastidio.
2: No, quindi sapere. Bomba no.
0: Bomba no.
2: Rincorsa no. Sì,
0: come
2: no.
0: Fai a non
2: dritto,
0: fare
2: così, la... dritto. Una candela.
1: È presente di Palmerluzzo. Voi uomini dovete fare il classico tuffo di testa. Non vi dovete tuffare a candela. Non dovete fare la bomba. A meno che non vogliate fare i burloni. E poi non dovete fare queste cose strane. Non dovete nuotare a rana. Dovete fare un bello stile libero. Altrimenti state fermi lì. Nuotate, vi buttate.
2: Io so candela. Soy una camada.
0: Prego.
3: Vabbè, ma uno come fa a tuffarsi di testa dalla
0: ascolta,
3: riva? Cioè, se... quindi prevede che
0: acqua
1: ma
0: 20
1: no, dalla
0: centimetri.
1: Riva non ti tuffi,
2: ma
1: no, da lì non ti tuffi.
2: Scusami, ma
3: dalla barca.
2: Ma allora, beh, Camilla Ghini, dal catamarano.
1: Ma che no, non
2: dal
1: mi chiamo catamarano.
0: Se vado io a Riccione, per esempio, che c'è l'acqua a 20 centimetri per un chilometro,
2: con le cozze dentro.
0: Tu ti butti, ok? Ti pianti così che rimangono solo i piedi fuori. E dico: "Ah, bello sto tuffo che hai fatto."
1: Poi, se usa una pochette per andare al mare.
2: Se usa una pochette per andare dovunque. Oh,
1: esatto. Sì. Sì. Vabbè, questa è la Summer Edition. C'è anche quella normale. Poi, se... dov'è? Eccolo. Se monta una mega tenda da spiaggia usando i sassi per fermare. Sai quelli che montano le tende, no? Che si portano in saccoccia tutte le
2: questo
1: cose.
2: Questo solo se vai a Capalbio, però.
1: No, a Capalbio no, non lo fanno, secondo me.
0: Vabbè.
1: Se si toglie le scarpe in volo e non è un volo intercontinentale. Cioè, tipo Milano Mykonos, ti togli le scarpe, dai.
3: Ma quello anche le donne però.
1: Ma no,
3: eh?
1: Questo vale per tutti. Questo vale per tutti.
0: Vabbè, questo però meno grave,
1: ti
0: dai.
1: Ti togli le scarpe tu?
0: Meno grave. Hai a disposizione l'ultimo, no?
1: Se si tirano su il costume tipo mutandine per prendere il sole sulle cosce.
2: Ma maledetti!
3: No, mamma mia.
0: Questo lo faccio sempre.
2: Oh, se volete
0: lo faccio sempre. Se
1: terribile!
0: Volete...
1: Che fanno quel segno bianco, quelle cosce di pollo, una cosa orrenda.
2: Mio caro amico Matteo che mi ascolta, me l'ha detto l'altro giorno. Lui un giorno siamo andati a Malta, aveva un costume slip bianco.
0: Che schifo.
2: Con sopra scritto boia chi molla.
0: No, no, dai. Io
2: giuro, dai.
0: Io non voglio. Allora, mi sa che non abbiamo più tempo.
1: Vabbè, è andata così, ragazzi.
0: Però credo che poi ci sarà modo di avere un'altra micro chiusa, ma proprio veramente segnala la più bella
1: vediamo,
0: in assoluto.
1: Vediamo.
0: Nel frattempo è arrivato il fidanzato di Camilla.
1: No, ma non è il mio fidanzato, è troppo piccolo per me, però è un bravissimo artista che l'anno prossimo tornerà in concerto qui a Milano agli High Days, si può dire. Lui
0: sì.
1: È Somber con My Body Isn't Ready.
0: Però fa il bagno con il costumino.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
5: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Edo, sei pronto?
19: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
18: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
19: Hai già scelto il tuo pigiama?
18: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
19: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
18: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
19: Pigiamarun.it.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
0: 105 Mi Casa Live.
22: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
2: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
23: 105.
14: 105.
23: 105. Che storia.
24: Radio 105.
14: Che storia.

0: quest'anno l'ho visto veramente tantissime volte in concerto. Can't Feel My Face dal 2015, Able to Sway, a.k.a. The Weeknd.
1: Perfetto, ed è la prima volta che non diciamo sti cazzi, ma ci sarà modo nella prossima settimana di riprendere tutti i vari crismi, sì, radiofonici, ovviamente. Abbiamo fatto la puntata dedicata, sì, a Ick List.
0: Pronta a prendermi gli insulti di tutti voi, ragazzi.
2: Beh, bah, ma questo non era manco tremendo.
1: Non era terribile. Infatti. Si vede che ti sei impegnata quest'estate, mm-hmm, ci saranno altre liste. Però chiudiamo in bellezza con una cosa che proprio è impossibile che non dia fastidio di un uomo in estate a una donna.
0: No, non lo so, ce ne sono troppe, ragazzi. Non è sicuramente la più fastidiosa, però potrei dire... Se usa la cassaforte dell'hotel per metterci dentro tipo 50 euro.
1: Adesso, questa, ma perché? Questa è una cosa di sicurezza.
0: Ma mi dà fastidio, ma non la usare.
2: Io non ho mai visto nessuno usare la cassaforte dell'hotel.
1: No. Io non ho mai capito come funzioni.
0: Oppure
1: no,
0: se prende il biglietto in premium economy per risparmiare e poi però fa l'offerta in business per fare il fenomeno.
1: Vabbè, questa è troppo tecnica.
0: Sì, vabbè. Ne ho scritte troppe, ragazzi, scusate.
1: Un'ultima, dai, basta.
0: Se ha la cuffia, no, non mi fanno ridere. Quelle che mi fanno ridere le ho già lette. Non lo so, il portadocumenti da collo. Ho visto
1: No.
2: Sì, basta. Sì, che sembra la cosa dell'FBI.
0: Il portadocumenti da collo.
1: Sì, questa, guarda, posso dire, questa è.
2: Sono Gil Grissom.
0: L'ultimissima, anche se al gate si mette in piedi davanti alla fila quando il boarding non è ancora iniziato.
2: Il boarding. In Italia lo fanno tutti.
1: Tutti, sempre, come quelli che appena atterri, ancora prima del segnale slacciate le cinture, già prendono e si alzano, sì, e iniziano, sì, ad andare via. Va bene, amici, siamo arrivati al termine di questa settimana. Grazie Jake, grazie Camilla, grazie Maurizio,
0: grazie
1: Loretta.
2: Grazie a te, caro.
1: Tutti quanti voi, buon weekend, a lunedì con 105, take away!

0: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: E sono le ore 13 puntuali qua sugli squizzali di 105.

0: Buongiorno a tutti, è venerdì, la prima settimana si sta per concludere qui anche agli Schizzari di 105. Saluto Ludovica Frasca, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico Papi, buongiorno a tutti.
0: Saluto Rebecca Papi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: E allora siamo pronti anche per questa puntata, finiamo in bellezza. Siamo contenti che ci state seguendo in tantissimi, anzi al 342 41 15 105 mandate i vostri messaggi, perché noi siamo contenti quando riceviamo, che ne so, i vostri complimenti. Quando ci invece ci dite cose brutte non siamo così contenti, giusto ragazze?
1: No,
2: no, mandate cose brutte, mandate solo cose brutte su Enrico, non su di noi.
0: No, ma no, in generale volevo dire giusto. Mandate cose belle su tutti, va bene, lasciamo perdere. Siete pronte per il weekend? Avete già deciso cosa fate questo weekend?
2: Io sono prontissima, adesso vado a Madrid questo weekend, ragazzi.
0: Che bello. Tu invece, Ludovica?
1: Io, guarda, a proposito della notizia che ti dovrò dare, sto a casa, mi riposo.
0: Brava. Ma sei da sola o ti vengo a trovare?
1: No, sto con mio fidanzato. Ma se vuoi ti cucino quella famosa pasta.
2: No,
1: facciamo una cena.
0: Ma scusa, ma non è che io ti sto dicendo ti venga a trovare chissà per fa cosa. Ti venga a trovare, anche se c'è il fidanzato va benissimo.
1: E vieni, però tu dici, perché poi voi tu sei proprio così. Tu dici,
0: oppure vado a Madrid. Oppure vado a Madrid.
2: Oh, no,
1: non
2: a Madrid.
0: Bene, allora facciamo così, scegliamo.

0: fatto una notizia, vi ricordo, e lo dico a tutti i nostri ascoltatori che ci premiano ogni giorno, che anche noi vogliamo premiarvi con 2000 euro, però dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo. E allora, girls, decidete l'argomento in base alla notizia che vi ha colpito. Cosa vi ha colpito?
1: Va bene, la prima notizia che mi ha colpito è buoni propositi. Questo
0: ecco,
1: è il
0: magari.
1: Tema.
0: Magari.
1: Esatto. Settembre è praticamente il secondo capodanno dell'anno.
0: Ah.
1: Torni dalle vacanze e improvvisamente decidi che cambierai la tua vita.
0: Ah sì.
1: Palestra, dieta, andare a dormire presto.
0: Mamma mia.
1: Questo ha un nome, si chiama Fresh Start Effect.
0: No, si chiama Dubal questo, ecco. Cioè non è possibile.
1: No. Tradotto, effetto nuovo inizi. In pratica, quando arriva un momento che percepiamo come un nuovo inizio, come settembre, mm-hmm. dopo le vacanze, ci sentiamo molto più motivati a cambiare qualcosa di noi stessi.
0: Ah, ecco.
1: Però qual è il problema? Il problema è che c'è stato questo studio che dice in media ci vogliono circa 66 giorni perché un nuovo comportamento diventa un'abitudine.
0: Ho capito.
1: Quindi non è una cosa super rapida.
0: No.
1: E lo studio, aspetta, suggerisce quindi di partire da una cosa piccola. Per esempio, ho letto questa che secondo me tu la dovresti provare. Vuoi iniziare a fare più movimenti la mattina?
0: Sì.
1: Mentre aspetti che si fa il caffè, fai 10 squat.
0: I squat che sarebbero, perdono, lo squat è la
2: piegamenti, piegamenti sulle gambe.
0: Sono i piegamenti sulle gambe, sono quelli là.
1: Esatto, io ti ci vedo proprio la mattina che fai il caffè e ti fai ondo.
0: No, io sono fortissimo, vado bagno veloce, cioè proprio vado proprio veloce e faccio i passi. Lo
2: corri.
0: Squat non lo faccio, ma se per squat intendiamo altre cose. Va bene ragazzi, questa è la tua notizia quindi. Rabbi, questa è la tua notizia?
1: I buoni propositi.
0: Buoni propositi. Vabbè, ma i ricercatori tra i buoni propositi, scusate, non si possono fare, mi faccio i fatti miei come buoni propositi a partire da settembre, no? No, niente.
2: Giusto, anche quello è un buon proposito.
0: Va bene, allora, questa Rebecca è la tua notizia, quindi bene, i buoni propositi, mi piace come argomento, ma sentiamo l'argomento invece scelto da Ludovica. Qual è la notizia che ti ha colpito?
2: Allora, a proposito di weekend, no? Della domanda che mi avevi fatto prima, vorrei parlare di benessere.
0: Oh,
2: bene. La nuova generazione, secondo uno studio, preferisce l'empty weekend.
0: Cos'è?
2: L'empty weekend vuol dire il weekend vuoto.
0: Quello che fai testo weekend, che ti fai due palle a casa.
2: Sì, perché io sono moderna, vado con la nuova generazione. E loro decidono che non vogliono.
0: Ma loro chi?
2: La mamma.
1: Di sicuro non io.
2: Ma manco tu.
0: Ludovica,
2: che non sei
0: chi?
2: Nuova generazione. La nuova generazione, la Gen Z, quelli giovani, quelli giovani decidono.
0: Quelli giovani. Grazie a me,
2: prego.
0: Grazie.
2: Po' d'ordine. Allora, la nuova generazione dice: io non voglio, non vogliamo usare il tempo libero per migliaia di impegni che magari vogliamo vedere gli amici, andare a cena. No, vogliamo riposarci veramente e cancellare tutti gli impegni. Ed è una cosa, secondo me, molto giusta. Tra l'altro, farlo in anticipo ti evita di avere l'ansia di poi giustificarti dopo, perché non so, adesso non per entrare nello specifico, ma a te ti capita mai di dire: certo, vengo a questa cena sabato, domenica, e poi devi inventare una scusa per dir di no?
0: No, non lo faccio mai, però volevo sapere una cosa, ma sta notizia dove l'hai letta? Perché
2: l'ho letta su internet perché la nuova generazione sta tutta vergendo verso il benessere.
0: Quindi qual è il tema che tu scegli?
2: Benessere.
0: Ho capito, allora ragazzi abbiamo buoni propositi e benessere. Io, sapete cosa sceglierei così? Anzi, lo farei scegliere Uzi, scegli te, dai.
3: Devo scegliere proprio io?
0: Sì, per forza, vai.
3: Va bene, allora scegliamo buoni propositi.
0: Buoni propositi, va bene ragazzi. Lanciamo il brano e poi iniziamo la nostra trasmissione. Cosa c'è?
1: Audrey Hubbard, Sumi.

0: Sumi Audrey Obert. Siamo tornati in diretta con gli squizzati di 105. Andiamo a vedere chi giocherà con noi con i buoni propositi.
1: Oggi buoni propositi è un bellissimo argomento. 2000 euro in gettoni d'oro. Ci sono 3, 4, 2, 41, 15, 105 le nostre linee aperte per i vostri commenti se volete farne. Intanto vorrei capire con lo squizzino chi sono i primi due concorrenti di oggi. Squizzino, vai!
2: Gli squizzati di 105 presentano
3: lo squizzino.
1: Bene, allora ragazzi, chi abbiamo?
0: Allora diamo il benvenuto a Riccardo. Ha 42 anni, vive a Budro in provincia di Bologna. Fa il militare. Bene. Convive e pensa a una bimba che si chiama come me, Ludovica. Ama il mondo dell'enigmistica, il cinema e l'aeronautica. E spazia tantissimo nel mondo della musica. Pensa da Einaudi al trap. Ciao Riccardo.
1: Buongiorno Riccardo.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno,
4: ciao,
1: ma che voce! Che voce che hai, Riccardo? Veramente potresti fare lo speaker radiofonico, lo sai?
4: Ah, ci posso pensare. Potrebbe essere un'idea.
1: Riccardo, sei un militare, mi diceva Ludovica, cioè cosa fai?
4: Allora, nello specifico lavoro nella parte sanità, quindi sono infermeria, curo reparti della sanità.
1: Bene, bene, allora ti ringraziamo. Riccardo, intanto veramente l'argomento di oggi, buoni propositi, mi stimola subito la prima domanda. Hai buoni propositi per questa nuova stagione della tua vita?
4: Ma guarda, buoni propositi ce li ho sempre. Bisogna vedere se poi li realizzo o meno, sai.
1: Come tutti noi. Ti faccio la domanda per vedere se puoi entrare nel gioco. E allora, come si dice buoni propositi in inglese? Good intention oppure fatica bestiale?
4: Good intention.
1: Bravo Riccardo. Allora Riccardo è il primo concorrente. Chi è dopo?
5: A sfidare Riccardo abbiamo Bruna, 27 anni, è calabrese ma vive a Milano. Insegna.
1: Preso, mi piace.
5: Ci piace. Insegna arte, convive con il compagno Claudio e dice che lei ha una scommessa in ballo con il compagno che se vince iniziamo a organizzare il matrimonio.
1: Bene. Dai. Buongiorno Bruna.
6: Buongiorno a tutti.
5: Ciao Bruna.
1: Senti Bruna, questo è curioso, cioè nel senso, allora tu vuoi partecipare, quindi sei andata come bisogna fare nel sito di 105.net e poi nella sezione degli squizzati. Ma se vinci, hai 27 anni, ti vuoi veramente sposare con Claudio oppure è uno scherzo? Dimmi la verità, perché io ti posso aiutare.
6: No, veramente.
1: Veramente?
6: Veramente, veramente.
1: E da quanto siete insieme?
6: Siamo insieme da 2 anni.
1: Troppo poco. Troppo poco.
5: Ma senti Bruna, te l'ha fatta la proposta o la proposta è dopo che vinci?
6: Guarda, dici che ci sta lavorando, dobbiamo credergli, non lo so. Però magari.
5: Dai Claudio, svegliati.
1: Allora Bruna, senti,
5: svegliati,
1: adesso
5: Claudio.
1: Io ti faccio la domanda per vedere se puoi partecipare al. No, però sei divertente Bruna. Per vedere se puoi partecipare allo squizzino. Bruna, sei bionda?
6: No.
1: Era una domanda scema, vabbè.
5: Uzi, perché?
1: Ma come, perché ho contentato Uzi che ha detto fai la battuta e Bruna magari è bionda. Vabbè, la domanda è questa.
7: Vabbè.
1: Secondo un detto popolare.
6: Finta rossa, posso dire.
1: Secondo un detto popolare, chi ben comincia è a metà di cosa? Dell'opera o dell'oca?
6: Dell'opera.
1: E allora abbiamo anche Bruna. Riccardo contro Bruna e andiamo al Mi manca la parola, vai!
3: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
8: Ascolta e dici la parola.
9: Ascolta e dici la parola.
3: Mi manca la parola.
1: Attenzione allora, Bruna. Occhio perché è molto importante passare questa manche di gioco, che è la prima, perché si va direttamente alla terza, che è la semifinale, ok?
6: Sì.
4: Bene.
1: Quando si ferma la canzone mi dovete dire o cantare, preferirei, la parola che viene stoppata. Parola indovinata un punto, parola sbagliata punto all'avversario. Si arriva a 5. E partiamo con Riccardo. E partirei subito con Arisa, con una bellissima canzone che è Sincerità. Vai.
10: Sincerità.

0: magica.
1: Mamma mia, Riccardo! Un punto a Riccardo, bravo, bravo. Bruna, ora tocca a te invece. Per te abbiamo Achille Lauro con Amore disperato. A proposito di matrimoni, vai.

0: Brava!
1: Che differenza c'è? Se siamo io e te.
0: Riccardo Bruna 1 pari. Riccardo, per te invece abbiamo un grande classico, grande Renato Zero, che cantava

0: Bruna, ora tocca a te. Rimaniamo sul classico, ma questo è un classico un po' più moderno, che è Olly con Valor da nostalgia. Vai!
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare
2: qua.
0: No, insieme!
1: Tornare a stare insieme.
0: Mannaggia Bruno, hai dato un punto a Riccardo. Riccardo, per te la grande, mitica Loredana, per te pazza come le mie due girls.
3: Io sono pazza di me, di me, e voglio frita.
0: Ancora
3: e voglio frita ancora.
0: E allora hai dato il punto a Bruna che va a 2, 3 a 2. Bruna, recuperiamo assolutamente, perché abbiamo Annalisa e Tananai, storie brevi.

0: Attenzione Riccardo, ora per te Giovanotti, l'ombelico del mondo.
1: Questo è l'ombelico del mondo. Si sa dove si va a finire, e risalendo dentro se stessi alla sorgente.
0: Alla sorgente del respirare. E allora Bruna, 4-3, ora se indovini la prossima parola che viene stoppata dalla regia, tu vai ovviamente alla semifinale, mandi via Riccardo. E per te abbiamo una canzone che secondo me dovresti conoscere, perché è una canzone molto ma molto bella di Marco Mengoni, che è L'essenziale.

0: una si salva in semifinale. Noi salutiamo Riccardo. Ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Ciao, grazie a te. Piacere. Brava Bruna, siamo così vicini alla proposta di matrimonio. Continua. Okay. Continua così,
0: allora,
1: Bruna.
0: Bruna, andiamo in pubblicità, poi torniamo, scopriamo chi saranno i prossimi due concorrenti che giocano e poi scopriamo Bruna cosa combinerà invece nella semifinale. Pubblicità.
3: 105. Umano, andiamo fuori, dai fuori!
4: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro. Trovi Royal Canin Busta Cane 85 grammi, Adult Mini, Extra Small, Aging Mini, Pappi Mini a solo un euro. Viscas Busta Gatto Multipack 85 grammi, 84 pezzi, gusti vari, paghi solo 39 centesimi a busta.
3: Fuori tutto? Fuori subito!
4: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
9: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
8: Difficoltà?
9: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
8: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
12: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
11: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Spesa gourmet online? Ma fai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
15: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere! Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
18: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2 euro.

0: bentornati. Siamo gli Squizzati 105 e oggi si gioca con il tema buoni propositi.
1: Che bel tema oggi, buoni propositi. Tra l'altro, venerdì, fine della settimana, noi parliamo dei buoni propositi. E i buoni propositi solitamente si dovrebbero fare all'inizio della settimana, no?
0: Sbaglio. Certo. Li facciamo per la prossima settimana.
2: Di solito si distruggono a fine settimana e poi
1: si riparte lunedì.
2: Esattamente.
0: Esatto.
1: Sapete che condivido questa cosa? Io in realtà i buoni propositi li faccio tutte le mattine.
0: Sì,
1: tutte
0: le mattine. Qual è quello di oggi?
1: Di far vincere i nostri concorrenti! Ce l'ho proprio qui sulla punta delle dita! Allora, Bruna è già andata in semifinale, dobbiamo scoprire chi sono i prossimi due concorrenti, perché lo spieghiamo quest'anno il nuovo regolamento, chi vince la manche va direttamente al gioco musicale, quello della semifinale. Allora, scopriamo con lo squizzino chi gioca, vai!
3: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Abbiamo
2: Mario, diamo il benvenuto a Mario, a 38 anni, vive ad Anzio in provincia di Roma, fa l'agente di polizia locale, è sposato e ha due figli di 5 e 2 anni, è un piccolo nerd tra videogiochi, giochi di arte e collezioni, e dice: sono un ascoltatore assiduo di Radio 105 e mi diverto con i miei colleghi ad ascoltare gli Squizzati e vedere chi vince tra di noi, e quindi prova a giocare insieme a noi.
1: Bravo Mario.
4: Buongiorno Mario.
1: Senti Mario, io sono venuto ad Anzio un sacco di volte perché si mangia molto bene là e ho preso un sacco di multe. Ma che per caso tu sei quello che fa le multe?
4: Anche possibile.
1: Ma sai che non puoi giocare, purtroppo, mi dispiace tanto. Che peccato.
4: Ah, peccato. Dai, la prossima volta vedremo di avere un occhio di riguardo allora.
1: No, io dovunque vado, Mario, non so, prendo multe. Cioè, dovunque vado, becco una multa. C'è un comune che non dico, che vorrei maledire, che no, non lo posso dire, se no. Che mi ha fraffato. Non sto scherzando. Ogni volta che vado mi fa 2-3 multe, ma dove cacchio le fa? Dove le. Cioè.
2: Sì.
1: C'è la telecamera che
4: ormai
1: sta
4: sono presi in base la tua targa, te la sono presa.
1: Esatto. Bravo, ma lo sai che io vorrei fare ricorso, non so se si può fare, Mario, perché in realtà io penso che qualcuno ha preso la mia targa, perché non è possibile che quando arrivo fa no, sta arriva il cretino, eccolo scemo, dai, e buttagli giù due multe. C'ho una cosa pazzesca. Beh, comunque Mario, parliamo di buoni propositi. Il tuo buono proposito, ho capito, quello di non farmi più la multa se vengo ad Anzio. Ti faccio invece la domanda. Allora, secondo i buoni propositi, cosa serve per dimagrire? Una dieta o un miracolo?
4: Una dieta.
1: Bravo! Allora, abbiamo Mario. Chi abbiamo dall'altra parte?
0: A
1: chi
0: sfidare,
1: lo sfida?
0: A sfidare Mario abbiamo Alessandra, 56 anni, vive in zona di Sanremo e lavora per un'azienda che produce marijuana legale, però. Mario, stai calmo, è legale, non ti preoccupare.
1: Ah, è vero, ma Mario fa poliziotto, raga, ma qui è un casino.
0: Questa è la sfida. Comunque lei è single, ha due figli e ama il cinema.
1: Ma aspetta un attimo, buongiorno! Alessandra!
5: Ciao, buongiorno a tutti!
1: Aspetta,
5: ciao,
1: Alessandra,
5: ciao.
1: Qui si sta creando un casino perché Mario è un poliziotto. Tu mi produci Maria? Beh, però legale.
5: Ma poi ho già vinto, hai detto che lui non può giocare, quindi.
1: Sì, lui fa le multe, però mi ha detto che se vado a Anzio, vero Mario, non me le fai più le multe, eh?
4: Vedremo, vabbè.
1: Va bene. Alessandra, attenzione, ti faccio una domanda. Buoni propositi. Sì. Cos'è il cibo spazzatura? È quello che ti puoi mangiare dal cestino? Ma che schifo la domanda. Oppure un alimento malsano che fa schifo?
5: Assolutamente un alimento malsano.
1: E allora, noi abbiamo Mario contro Alessandra. E adesso, ragazzi, andiamo a un bel gioco che è l'indovina chi o cosa.
6: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
7: Chi sarà?
6: Cosa sarà?
7: Cosa sarà?
6: Indovina chi o cosa.
1: Bene ragazzi, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Il tema è buoni propositi. Chi arriva a 3 va in semifinale e raggiunge Bruna. Allora, partiamo da Mario. Atleta. Chi è? Di chi parlo?
4: Yuri Keki.
1: No. Alessandra. Palestra.
5: Sì. Yannick Sinner.
1: No. Ora però posso dirvi a tutti e due che non parlo proprio di un personaggio, di un nome, ma di una professione. Coach. Mario.
4: Non ho sentito?
1: Coach.
4: Personal trainer.
1: Ma che bravo Mario!
2: Bravo Mario!
1: Poi avrei detto scheda, costa, pesi, guida i muscoli. Alessandra, ora tocca a te. Attenzione, sempre di chi parlo,
5: Sì.
1: Lavoro, e non è un personaggio, Lavoro, di chi parlo? Buoni propositi, lavoro, ti viene in mente?
5: Dietologa.
1: No. Mario, controlla.
5: Controlla.
4: Giudice.
1: No. Alessandra, okay. Soldi.
5: Non lo so. Banchiere?
1: Andiamo da Mario.
5: Bancario?
1: Che hai detto? Non ho capito, Alessandra.
5: Bancario?
1: No. Mario, potere.
4: Banca?
1: No. Di chi parlo, Alessandra? Superiore. Dai.
5: Manager?
1: No. Mario, odiato.
4: Il capo?
1: Il capo, sì. Il capo ufficio, il capo in generale. 2-0. Si arriva a 3, Mario, sei vicinissimo all'obiettivo, eh. Adesso mi devi dire, attenzione, attenzione, attenzione, di cosa parlo? Soldi.
4: Banconote.
1: No. Alessandra, attenzione. Niente. Andiamo da Mario. Salvadanaio.
4: Non si è sentito, Enrico.
1: Salvadanaio.
4: Monete.
1: No, ma di cosa parlo? L'ho già detto prima. Soldi. Ah, okay. Attenzione, salvadanaio. Andiamo da Alessandra. Limitare.
5: Risparmio.
1: Il risparmio. E recupera Alessandra un punto. 2-1. Brava Alessandra. Ora andiamo da Alessandra. Attenzione, di cosa parlo? Cibo.
5: Pane.
1: No. Mario, 70 grammi.
4: Peso.
1: No. Alessandra. Pesa. Insalata.
5: Dieta.
1: La dieta. E due pari, dieta. Mario, hai perso una grande occasione. Grandissima occasione, sì, perché era facile, vero. Dieta. Quindi Mario contro Alessandra. È il momento di Mario. Chi indovina va in semifinale. Allora, attenzione, attenzione, mi dovete dire di cosa parlo. Aerei.
4: Viaggi.
1: I viaggi è per 3 a 2. Si salva Mario, poi avrei detto estero, città, turisti, divertimento, scoperta, natura e camper. Allora noi salutiamo Alessandra. Ciao Alessandra.
0: Ciao Alessandra.
5: Ciao
0: Alessandra.
5: Grazie di tutto. Ciao ciao.
1: Mario, sei stato bravo, hai visto?
4: Abbiamo rischiato sul finale.
1: Sì, però sei stato bravo. Stavi per un attimo perdendo il controllo della situazione e poi hai recuperato. Bene, allora tu andrai nel prossimo gioco contro Bruna. Chi di voi due vincerà andrà allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Intanto, girls, che ascoltiamo?
0: Ora ci andiamo ad ascoltare Brash, da Dio.

0: qui su Radio 105, siamo i vostri squizzati di 105. Stiamo giocando con i buoni propositi.
1: Sì.
0: E adesso andiamo a continuare il gioco.
1: Certo, comunque abbiamo Mario e Bruna, che è una bella coppia. Sono due bei concorrenti. Sì. Avete scelto due bei concorrenti oggi perché Mario, abbiamo detto, vive ad Anzio, ha 38 anni ed è un agente di polizia locale, sposato, due figli. Mentre Bruna, a 27 anni, si sta per sposare, o meglio, se dovesse vincere allo squizzone, ha detto si sposerebbe, a 27 anni, lo ripeto, insegna arte, convive con Claudio e si definisce una tipa semplice da uncinetto. Allora Bruna, mi dici questa cosa del semplice da uncinetto, che non l'ho ben capita.
2: È un annetto a questa parte che ho preso questa passione un po' così, ma è tornata di moda.
1: È vero. Rebecca, tu sai cos'è l'uncinetto?
3: Sì, ovvio, non lo so fare, però so che cos'è.
1: Tu, Ludovica, lo sai fare l'uncinetto?
0: No, so che pensavi che lo sapevo fare, ma no, ovviamente no, non lo so fare, no. È difficile.
1: No, non lo pensavo,
0: ma sai chi è una super fan dell'uncinetto, una diva famosa di Hollywood?
1: Zendaya. Ah, vabbè, comunque, vedi, Bruna, sei come Zendaya.
0: Esatto.
1: Mario, tu invece lo fai l'uncinetto?
4: No.
1: No, perché?
4: Direi proprio di no.
1: Mario, guarda,
4: al massimo
1: l'inizio.
4: Posso snodare i nodi.
1: Perché?
0: Anche quello
4: non so fare.
1: Ah, quello lo sai fare. Sai che io invece l'uncinetto non... No, l'odio,
0: non ti
1: cioè,
0: ci
1: odio
0: vedo.
1: Proprio, sai i centrini, quelli che vai, che sono belli, che però il centrino mi dà quel senso di
4: antico.
1: No, sì, però ci sono cose antiche che mi piacciono, ma il centrino, boh, non lo so, lo associo a quando si mettevano sopra quelle palle che te le giravi, veniva la neve, sai, quelle cose là, la gondola.
0: Certo.
1: Lo associo a quella roba là. Vabbè, comunque, ragazzi, noi andiamo al gioco musicale Mario contro Bruna, e chi vincerà questo gioco andrà allo squizzone. Quindi o la sai o te ne vai.
5: Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
6: Musica!
5: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
7: Quale sarà la canzone?
8: Streccate, streccate, streccate, streccate, streccate.
5: O la sai o te ne vai.
1: Mario contro Bruna, 5 secondi per indovinare il titolo di una canzone che ha a che fare con i buoni propositi. Titolo esatto, punto. Titolo sbagliato, punto all'avversario che arriva a 5 allo squizzone. Mario?
4: Sì.
1: Bruna ha detto che se vince si sposa. Tu se vinci?
4: Io divorzio.
0: Bravo!
1: Grande Mario, mi stai simpatico. Magari lo fai tu fare le multe, mi stai simpatico. Allora Mario, partiamo con te. La grande Anna Oxa, vai.
9: Come un bambino che ha bisogno di cure.
4: Non la conosco.
1: No Mario, quando nasce un amore.
9: Quando nasce un amore.
1: Amore.
9: Non è mai troppo tardi. Scende come un bambino.
1: Bruna, ora tocca a te. Gianna Nannini.
10: Bella tenerezza.
1: Dai.

0: Mari. Mario, tocca a te. Alex Britti.
1: Che mi piaci per davvero, anche se
2: non te l'ho detto. No.
0: Cantala, cantala. No. Dai, dai, dai. Oggi sono io.
1: Che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci.
0: Due punti per te, il grande Claudio Baglion.
3: Io ho sui capelli e sopra i
2: No.
0: La vita adesso.
3: La vita adesso.
0: Questa era facile, due pari. Mario, per te abbiamo invece gli articolo 31.
4: Loro mi dicevano
5: di stare zitto e buono.
4: Loro mi dicevano
5: tranquillo, cambia.
0: Domani smetto a fare le mute.
3: Domani smetto.
0: Attenzione Bruna, si arriva a 5. Mario ha recuperato, sta vicinissimo allo squizzone. Ed ora andiamo da Bruna. Bruna, abbiamo Fedez.
6: Se la bellezza a due passi è portata di manicure, ma so che quando troveranno il
2: Fedez, cigno nero, no.
0: No, magnifico.
7: Anche se
2: magnifico.
0: Ragazzi, ma Fedez prima non aveva un po' troppo le aperte, eh? Mo le ha chiuse. Mo le ha chiuse tutte. Mario contro Bruna, attenzione Mario, ora sei a 4. Titolo esatto e vai allo squizzone. E Bruna si salva dal matrimonio. Se no, se sbagli, Bruna va a te e ancora è lì vicina la proposta. Mario, per te il grande Vasco Rossi.
8: Andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.
0: No, non la puoi sbagliare. Siamo solo noi.
8: Siamo solo noi.
0: Mario, ma non puoi sbagliarmi, Vasco.
9: Non lo quasi per niente.
0: Sì, non fa il paragnosta. Non fa il paragnosta. Bruna, Bruna, Laura Pausini.
10: Cerchiamo noi ricordi e ti affare.
9: La solitudine.
0: No, invece no.
10: Invece no.
0: E quindi punto a Mario, che recupera sull'errore di Bruna. Un punto fondamentale, decisivo, indispensabile per andare allo squizzone. Allora Bruna, noi ti salutiamo, però Rebecca ha qualcosa da dirti, vero?
11: Ti sei salvata, Bruno. Non lo sfondare, sei troppo giovane. Ripensaci tra 3 anni, dai, meglio. Scusa, Claudio.
0: Ciao Bruna,
9: va bene, grazie mille a tutti.
0: Però
9: ciao.
0: Io dico a Claudio, che è il compagno di Bruna, falla comunque la proposta. Ormai giusto, ormai è andata. Ormai
11: anello grande, mi raccomando.
12: Marla Toccona.
0: Mario, tu invece mi vai allo squizzone, ma dopo che ci ascoltiamo questa bella canzone. Cosa ci ascoltiamo?
11: Bausa, Lose Myself.

0: Bausa, Lose Myself, siamo tornati in diretta agli squizzati di 105 e siamo arrivati allo squizzone finale con il nostro Mario.
1: Vai!
2: Sigla! Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di... Lo squizzone.
1: Mario, complimenti, 38 anni, vive ad Anzio, provincia di Roma, è un agente di polizia locale, quello che in pratica fa le multe, è sposato, ha due figli, uno di 5 e 2 anni, ci ha detto: sono un piccolo nerd tra videogiochi e giochi d'arte. E poi, andando nel sito 105.net, nella sezione degli squizzati, che vi ripeto è l'unico modo per partecipare, per domandare di partecipare, ha detto: sono un ascoltatore assiduo di Radio 105 e seguo ogni giorno gli squizzati. Mario, bravo!
3: Grazie, ormai che sono anni che vi seguo, tutta la Radio 105 ed è una bella compagnia giornaliera.
1: Ti ringrazio e ti faccio una domanda, volevo sapere, questa formazione di quest'anno con Ludovica e Rebecca ti piace?
3: Sì, molto bella come formazione.
0: Grazie. Però, Mario.
1: Vedi?
4: Grazie Mario.
1: Vedi che venite apprezzate, io mi sento un po' in mezzo, Mario, te lo dico, tra due girls mi sento veramente messo in mezzo delle volte, devo cercare di, come dire, sai quando devi dare...
3: Una botta al cerchio e una alla botte.
1: Sì, bravissimo, solo che io so il cerchio e la botte, tutti i giorni mi danno una botta al cerchio e la botte. Però adesso, Mario, dove ti trovi?
3: Io sono in giardino.
1: Ok, ora, 60 secondi di tempo. Se mi dai 5 risposte esatte e se sei bravo a skippare quelle più difficili, ovviamente, perché i nostri autori cattivelli mischiano quelle facili con quelle più difficili, ti porti a casa 2000 euro, che è una bella somma. Posso partire?
3: No, sono pronto.
1: Tempo. Qual è il nome del piano alimentare che prevede periodi di digiuno e periodi di alimentazione?
3: Dieta intermittenza.
1: No, il digiuno intermittente. Migliorare l'equilibrio, la flessibilità e la serenità mentale. Quale antica disciplina marziale cinese
3: yoga
1: è praticata? Eh? Stop.
3: Yoga.
1: No, Tai Chi. Attenzione, Mario, concentrati. In quale mese ricorre la giornata mondiale del sonno?
3: Febbraio.
1: No, stop. È il secondo venerdì del mese marzo, però. Ci sei?
3: Sì, sì.
1: Allora, non è dato neppure una domanda esatta, hai 39 secondi di tempo. Chi sono i protagonisti del film Le ali della libertà? Me ne basta uno.
3: Non mi ricordo, passo.
1: Stop. Morgan Freeman mi bastava. Attenzione. Qual è lo sport completo per antonomasia?
3: Nuoto.
1: Bravissimo! In quale paese è stata fondata la nota catena di palestre Virgin Active?
3: America.
1: No! Il Regno Unito, stop! Questo era facile!
3: Non vado in palestra la oggi.
1: Mannaggia, attenzione. 21 secondi, rimani concentrato.
3: Sì.
1: A chi è attribuito il buono proposito ama l'imperfetto tuo prossimo con l'imperfetto tuo cuore?
3: Non lo so.
1: Stop, Charlie Brown. Come sono stati soprannominati i volontari che ripulirono Genova dall'alluvione? Gli angeli?
3: Del fango.
1: Bravo! Stop! Bene! L'Organizzazione Mondiale della Salute quanti passi suggerisce di fare al giorno? Almeno?
3: 1000.
1: No! 10.000! Mannaggia. Quale tipo di alimentazione esclude i prodotti animali, spesso adottata per motivi etici e di salute?
3: La dieta
1: vegana! Vegana! Peccato, guarda, veramente, Mario, non ce l'hai fatta, però io spero tu ti sia divertito e che tu possa continuare a seguirci tutti i giorni, Mario.
3: Certo che sì, è stata veramente una bella esperienza e vi ringrazio.
1: Grazie a te. Intanto, girls, volete dire qualcosa a Mario?
4: Ciao Mario, continua a fare le multe. Continua a fare le multe perché lui fa il fenomeno, ma fa 2000 all'ora, quindi ci sta.
1: Ma quindi continua a fare le multe a me, stai dicendo,
4: esatto.
1: Rebecca? Ma andiamo in pubblicità, ma perché? Io glielo domando, perché?
2: Gli squizzati di 105.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 euro. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 euro. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 euro. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
10: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: E siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, alla fine di questa settimana. Quindi se volete rimanere contenti, allegri, felici per tutta la settimana, da lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 il sottoscritto Enrico Papi con Ludovica Frasca e Rebecca Papi vi tengono compagnia con gli speziati di 105 e soprattutto vi danno la possibilità di vincere 2000 euro. Girls, siete pronte per il weekend?
1: Prontissime.
0: Siete
1: pronte anche
0: siete
1: a vederti.
0: Belle cariche?
1: Carichissime.
0: Allora io vi aspetto lunedì alle 13 puntuali e salutiamo tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. E adesso lo Zoo di 105, noi lunedì alle 13 puntuali.
3: Aspetta, scusa, è un maleducato. È un maleducato. Salutiamo i suoi ascoltatori, Franco e Luisa. Basta.
4: No, c'è anche Claudia.
3: Ah, è vero. Però oggi aveva un otite e non ha potuto.
4: Dai, iniziamo la zanzanzanzanca.
3: Regaliamo 5 euro. Oggi versione strongoloide dello Zoo. Io vi avviso, cari ascoltatori, oggi non c'è Fabio Lisei perché ha avuto una questione familiare. Quindi siamo in versione spastici e chiuderemo il programma.
4: Anche
3: oggi.
4: Meno dritta.
3: No, no, bisogna essere sinceri, Cosa ci fai qui tu?
1: Belin!
3: Vuoi vincere 2.550 euro? Ascolta la sigla!
5: Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Cosa? Oggi è l'11 settembre. Ma siamo matti. Sento già il Natale battermi alle spalle.
3: La Madonna.
5: Certo che se andiamo avanti così, il Natale lo faremo in pantaloncini corti al mare. Ma che cazzo sta succedendo al clima? Qui, secondo me, c'è un complotto.
3: Sì.
5: Ormai qualsiasi cosa è un complotto.
3: Certo.
5: Oggi in regia c'è Pippo Palmieri.
3: È un complotto. Forse.
5: Qui c'è sotto qualcosa.
1: Sarà lui?
5: Non c'è la chicca.
1: Sono.
5: Ci stanno boicottando.
3: È un complotto.
5: C'è? Allora non è un complotto. Qui c'è dell'incredibile. Come può una radio nazionale come Radio 105 affiancare Wender con Marco e Paolo? È come unire tre troie in un bordello. Vedete, qui c'è sotto qualcosa. Qui c'è sotto qualcosa. Qui c'è sotto qualcosa. Oggi ci sarà anche Lucilla per tutta la diretta. Basta, è la fine. Ci chiuderanno alle 14:20. Mamma mia, quanto si sente che Wender, per modificare la presigla, ha dovuto utilizzare la mia voce con l'intelligenza artificiale. È una merda. Proprio come Paolo Noise.
3: Ecco.
5: Ma Mazzoli, non dovresti essere a Miami?
3: No.
5: E come mai sei a Milano?
3: Perché sono qua.
5: Per la prima settimana di Zoo?
3: Sì, due.
5: La situa mi puzza. Qui c'è sotto un complotto.
3: Sì.
5: Avete sentito cosa ha detto Marco?
3: Sì.
5: Allora al 100% questo programma è registrato.
3: No.
5: Ha detto che non è vero? Allora c'è un complotto.
3: Basta. Perché usi droghe, Wender?
6: Perché quando vieni te ogni settimana cambia qualsiasi cosa?
3: Così.
7: Due ore in good times, due ore in good times, due ore in good times.
8: Non ti vai a me!

0: cazzo.
1: 105 to you.
2: Scenaccia.

0: Lo Zoo di 105, sì. Il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Allora, oggi siamo in una formazione un po'
2: bizzarra.
1: Spasticata. Sì, un po' spasticata. Paolo, ascolta.
2: Paolo molto.
1: Oggi avrei bisogno che tu fossi un po' più co-conduttore.
3: Allora, la testa c'è, la testa... è il corpo che non segue. Madonna.
1: Stamattina scrive: scusate ragazzi, arrivo un pelo in ritardo, bisogno di essere punturato. Ma cos'hai?
3: Però attenzione, l'ho fatto da solo.
1: Sì.
3: Allora,
1: come?
3: No, ti spiego la scena.
1: Sei intossicato.
3: Allora, mi sono rotto. Allora, mi sono svegliato, non avevo più il braccio, ho fatto così per alzare e pettinarmi.
1: Non buono, non buono.
3: Allora, sciatica, non riuscivo a camminare.
1: No, vabbè.
3: Allora, mi sono buttato giù dal letto, sono corso in bagno perché avevo anche la dissenteria.
2: Madonna.
3: Però il braccio non mi consentiva di pulirmi. Allora, preso dal panico, ho detto: le punture. Mi sono trascinato in cucina con un braccio.
1: Ma tipo... non c'era tua moglie?
3: No, ero a casa da solo.
1: Oh, Madonna.
3: Tipo Terminator. Ho preso la siringa con la bocca, l'ho riempita di Voltaren e me la sono piantata qua.
1: No.
2: Ma una badante?
4: C'è un limido.
3: Sì, sì, portato.
1: Ma c'ha una voglia di fragole.
4: No, c'è un limido.
3: Poi,
4: grosso.
3: Allora, una dottoressa ha detto: no, dovevi farlo sul muscolo, perché lì becchi direttamente il fegato. Perché mi sono punto direttamente negli organi interni.
4: No.
3: Sto malissimo.
5: Ma scusa, lo sciroppo no? Perché ti devi fare sempre l'iniezione?
3: Per dolore.
1: Ma sciroppo, scusa, infatti ci sono le pastiglie.
3: Però guarda la scena di me, cacato, in cucina, nudo, per
1: scusa,
3: terra.
1: Che mi ma avevi la striscia di merda come
3: io
1: le
3: io ero Jim Morrison stamattina, con la siringa piantata in un
1: pensa se ci mandavano la foto i carabinieri con te pieno di merda nella vasca.
3: Pensa se mi arriva un'embolia a metà puntata.
1: Ma
3: fra, cosa cazzo ti ho regalato?
1: Ma scusa, farti fare l'iniezione da una dottoressa, un'infermiera?
3: Non c'era nessuno, stavo male.
2: Io sarei venuta a fartela.
3: Ah sì?
2: Sì, non l'ho mai fatta, ma è una cosa che vorrei proprio provare a fare.
1: Dai, fagliela adesso in diretta.
2: Va
1: dai.
2: Bene.
4: Sì, dai.
1: Ieri mi sono fatto spaccare la bocca dal dentista.
3: Ma ho già fatto, guarda che livido. Figa.
1: Madonna, ma poi c'è una roba. Cos'è quella macchia lì?
3: C'è da una vita, Marco, la conosci perché l'hai leccata mille volte.
1: Ma io. ma... Comunque, allora io. Ieri molti ascoltatori hanno scritto: secondo me è stata una delle più belle puntate dello zoo, della storia dello zoo, no? Ieri sera salgo su un Uber e c'era il tipo che mi guarda e fa: no, è appena partita la sigla. Allora gli ho detto: senti, fai il giro molto lungo, dovevamo andare a una
3: perché
1: cena.
3: Perché lo voglio sentire.
1: Quindi ho ascoltato anch'io. Effettivamente era una bella puntata.
3: Però secondo me oggi possiamo fare di peggio.
1: Sì, sì. Allora salutiamo Fabio che purtroppo è a Genova con i suoi genitori.
5: Non
1: ha avuto...
5: è vero.
1: No, è vero.
5: No, non è vero.
1: Sì,
5: è imbarcato.
1: Ma cosa?
5: È imbarcato.
1: Ma no, poverino, c'ha la mamma che non sta bene.
5: È imbarcato.
1: Allora mi ha detto: mio padre ha la cataratta, un occhio non ci vede. Mia mamma deve andare in un ospedale abbastanza lontano e devono andare in macchina, è tipo un'ora e mezza da casa.
2: Secondo me Wender sarà verità.
3: No, sì. Hanno chiamato il più bravo a guidare per portarli in ospedale.
1: Gli faccio
3: con la macchina più affidabile.
1: Gli faccio: scusami, ma non è che li porti tutti con la Capture? No, ho affittato un furgone. Medico, scusa. Ma scusami,
3: sarà solo quello.
1: Ma cazzo, ma prendi un autista, due soldi ce li hai.
3: Deve arrivare all'ospedale.
1: No, lui ha preso il Vito,
3: il punto blu ha preso. Sì.
2: Li ha legati dietro.
3: Sono entrato davanti.
1: Che pezzente che è una roba. No, mi fa, perché sai, mio padre è sguercio, non ci vede da un occhio. Mia mamma che ha 3000 malattie, robe. Dice: forse è il caso che vada io. Io tu sai che non so se è la scelta migliore.
3: Ma io me lo vedo con la sigaretta a tre quarti, con l'abitacolo chiuso. Che tossisco.
4: Con il ducato.
3: Che schifo di cielo.
1: Che uomo di
3: voglio bucarmi ancora, è stato bellissimo.
2: Sì, dai, fammi
1: fare. Basta Paolo. Allora, io nell'ordine devo ringraziare il dottor Beretta, perché ieri, dopo che mi ha messo le mani in bocca qua in radio, sono salito in macchina con lui e siamo andati al suo studio. E devo dire, minchia, Star Trek.
4: Sì, Star Trek.
1: Ma ha infilato un cazzo di 30 centimetri in bocca.
3: C'erano le telecamere e anche un regista.
1: Sì. Ma ha messo sta roba in bocca dopo 20 secondi. Oh, ragazzi, sono un ignorante. Non è che vada molto spesso, credo, si veda. Dal dentista. Minchia, mi compare tutta la mia poca dentatura.
3: E ti sei reso conto che...
1: Mamma, che disastro.
3: Te l'abbandono.
1: Poi mi ha fatto entrare con la testa dentro sto casco dove dovevo tenere un mini cazzo in bocca.
2: È l'inizio di un film porno.
3: No, aspetta, scusa, perché noi tutti andiamo da Beretta. Questo è il casco, l'ha mai fatta le sue.
1: Sì.
4: No, io l'ho fatta.
3: La panoramica.
1: Panoramica.
3: Ma non è un casco.
1: No, ma il problema problema è che mi fa: no, cazzo, che non hai tumori al cervello? Dico: ma dai, quanta roba vedi? Oh, no, il setto nasale è perfetto e c'è ancora le tonsille. Ma come cazzo?
2: Ah, vabbè, una radiografia alla testa.
1: Mica, va bellissimo.
3: Che bello, ti ha spaccato di radiazioni, bro.
1: Comunque, mercoledì mi cava tutti i denti, me li mette lui.
2: Tutti no.
4: Quattro.
1: Mi ha detto: tornerai a Miami con molti più denti in bocca.
3: Senti, adesso sento i me contro te.
1: Sì.
3: Lo possiamo fare all'Unipol Arena, sì, con gli spettatori paganti.
2: È bellissimo, secondo me.
3: Con un mega schermo lui che gli cava i denti. Ma sai che pagherai?
1: Oh, ma mi ha fatto vedere. Io ti giuro, sai che io mi impressiono, poi sangue, robe varie. Mi fa: ti devo far vedere un'operazione che ho fatto a uno che aveva una bocca molto brutta. Allora mi fa vedere le foto e c'è questo qua che effettivamente ha in bocca la skyline di New York dopo la caduta delle Torri Gemelle. Quindi con tutto polvere, sì. C'era cadaveri, un disastro, pompieri, robe varie.
3: Gorilla.
1: Poi mi fa vedere altri scatti dove praticamente non ha più niente in bocca, zero, e un vassoio ricolmo di denti sanguinanti.
2: Non ci posso pensare.
1: Oh, dopo non so quante ore c'aveva tutto in bocca, bellissimo.
5: Ma come fa? Come
1: non lo so,
3: No, ma adesso i parenti comunque l'hanno denunciato perché non c'è più questa persona. È deceduta tre ore dopo, immagino.
1: Invece, vabbè, a parte questa roba qua, stamattina, ragazzi, ho vissuto la grande colazione con l'imbarcata.
2: Voglio
1: ringraziare il presidentissimo.
3: Ah, anche lui ti ha messo un cazzo da guardarti in bocca.
1: Sì, no, i cazzi li prendono nel culo perché tu vai convinto. Io mi sono preparato ieri sera, ho fatto la cena, c'era la mia suocera che compiva 89 anni.
3: Ha dato un orologio?
1: No, magari. Però me l'ha promesso. Però mi ha detto: guarda, camperò almeno 105 anni perché voglio la maglietta di 105. Morale, ieri sera mi sono preparato e ho detto: figa, stavolta me lo inculo. Tanto lui mi porta a Palazzo Parigi e già lì ti senti povero, in difetto.
3: Poi fa 4-5 battute, si presenta con un mezzo buffo in modo che tu ti deconcentra.
1: No, allora.
3: Sai che si è presentato con un Harley Davidson un giorno per deconcentrarmi.
1: È vero.
3: Basta, riunione finita.
1: Lui compra degli oggetti per impressionarmi, sì, capito?
2: Ti distrae.
1: Secondo me la prossima volta atterra con un aereo privato. Sì. Sai quelle robe, l'elicottero?
5: C'era il pagliaccio, non c'era un pagliaccio?
1: No, non c'era il pagliaccio. Cioè,
3: era lui il pagliaccio.
1: Ero io, il clown ero io.
2: Col naso.
1: Morale, arrivo bello proprio incarognito, sì, e inizia a fare sto gioco dei cappuccini. Perché lui ne beve due.
5: Ma perché?
1: Perché lui beve due cappuccini con
3: te. Ma Marco, ma fatti delle domande.
1: Oh, sono uscito da lì che mi ha promesso Sanremo.
3: Sì. Che non è neanche di Mediaset.
1: Ha detto: allora, ti devo tagliare lo stipendio, non a metà, un buon 20%. E mi fa: dillo anche a tutti i tuoi colleghi che hanno in testa di farsi dare l'aumento.
2: Certo.
3: Sì, sì.
1: E io già levo la goccia al naso. Sì. Poi mi fa: no, però adesso Sanremo. Conduci tu sì, Paolo, sì, fa il palco, sì, cioè tutto così.
3: Che è della Rai,
1: sì,
3: è quella la cosa incredibile.
1: Non è neanche nostro.
3: Sì. Mamma mia, così, quanto ti imbarca, cazzo.
1: Lo so, ragazzi.
3: Ma perché?
1: Perché è così, è bravo, lui è bravo.
3: No, sei tu che sei stronzo.
4: Ma beh, faremo un po' di esterne, no?
1: Sì, guarda, sì.
3: Guarda,
1: ne faccio uno adesso, me ne vado fuori dei coglioni.
3: No. Ma io non ci parlo da un anno e mezzo apposta.
1: Ho capito, ma prima o poi dovrei affrontare.
3: Ma che cosa?
1: Mandi.
3: Sì, mando direttamente.
1: Sì.
3: Siete un po' lo zimbello di tutti, lo sapete, ma il vostro rapporto è diventato bufferia, no?
1: Ma io credo che finiremo a letto insieme.
3: Sì, ma io spero. Sì.
5: Alla prossima riunione fai così, vai lì, ti porti Paolo,
1: sì,
5: e dici: guarda che se non gli dai l'aumento, non mi dai l'aumento, si infizza le siringhe. Lui si pianta, tanto lui si è abituato.
1: Sì, cazzo,
5: numero fe,
1: diventi Hellraiser.
3: Arrivo con
1: gli Hellraiser con tutte le siringhe in testa.
2: Ma secondo me non lo impressioni, non gliene frega assolutamente nulla.
1: Allora, oggi è per noi della nostra età che abbiamo vissuto a pieno questo giorno di 25 anni fa, è un giorno un po' strano perché io ho rivissuto tutto, per me è stato uno shock e per tutti quelli che l'hanno vissuta in televisione. Ne parlavamo con Lucilla, che è un po' più una bambina, ecco, però anche...
2: Lo ero molto, avevo 8
1: anni.
2: No,
1: perché ci sono stati eventi molto più gravi dove sono morte molte più persone, tipo lo sgancio della bomba atomica Hiroshima
2: o Nagasaki.
1: Nagasaki, insomma. Però quella roba lì non l'abbiamo vista in televisione. Questa roba qua è stata strana perché il primo aereo che è entrato nelle Torri Gemelle non l'abbiamo visto, cioè vedevamo delle immagini molto più in là, no? Cioè, dopo l'attacco. Il secondo aereo invece c'erano telecamere dappertutto che stavano riprendendo le Torri Gemelle e tu vedi entrare comunque.
3: Si è fermato il mondo quel
1: mica giorno. Un Boeing 767, ragazzi, grosso, pieno carico di persone che entra dentro uno dei simboli più importanti degli Stati Uniti.
3: Diciamo che la nostra e la generazione precedente e quella successiva appena appena poco prima di Lucilla si ricorda esattamente quel giorno cosa stava facendo.
1: Io stavo chiedendo il mutuo in banca.
3: Io la carità di fronte alla stazione.
1: Vedi?
4: Io ero in diretta con Alan Palmieri.
1: Minchia.
4: E ci hanno fatto evacuare il palazzo in maniera.
1: Eh beh, noi siamo.
4: Secondo. Sì. Via tutti.
1: Eh beh, siamo attaccati al consolato americano.
4: È rimasto in onda soltanto Jerry Romano,
5: numero uno.
1: Però vedi, a differenza di quelli che pensano che lo Zoo sia un programma solo di cazzate, invece noi dello Zoo siamo andati in onda il giorno dopo o il giorno stesso, se non mi ricordo, e abbiamo fatto tipo reportage, era diventato un programma serio,
2: certo,
1: quasi.
2: Certo.
1: Comunque quel giorno lì non l'abbiamo mai dimenticato e ha letteralmente cambiato il mondo che conoscevamo. Cioè, per quelli che sono ventenni adesso, che l'hanno vissuta tra virgolette, non potrete mai sapere com'era il mondo prima di quel giorno lì. Cioè, proprio l'ha cambiato.
3: Potevate portare un palmolive da un litro e mezzo in aereo e lavarvi i capelli,
1: sì,
3: a bordo,
1: sì.
3: Solo questo è cambiato.
1: Il bidet potevi portare,
3: sì. Tu potevi lavare i piedi in onda,
1: sì, quindi. Sì, potevi fare qualsiasi roba. Comunque abbiamo preparato un blocco al posto di Doku Zoo che viene in onda alle 15, ma adesso torniamo a parlare di minchiate. Allora, siccome Wender è in fondo una brava persona,
5: dillo,
1: nonostante
5: dillo.
1: Le persone pensino che lui voglia ammazzare le sue vittime, prima di mietere un'altra vittima, lui si preoccupa.
3: Certo.
1: Cioè, lui chiama tutti i giorni le sue vittime, si accerta che stiano bene perché ha bisogno che siano vive.
5: È lavoro.
1: E questo. Il problema più grosso è che la sua vittima, diciamo più longeva, che è Ennio, è da un po' che non burra. Deve burrare.
3: Credo dal 76.
1: Ha bisogno di burrare. Ricordiamo che lui si lava il cazzo con la canna dell'acqua all'aperto.
3: Senti, una cosa che stavo per vomitare.
2: Ecco, non dirla.
3: Io dico solo la parola, voi fate la battuta. Caglio.
2: No, non importa.
5: Che schifo.
1: No. Cioè, e comunque è un campagnolo, cioè.
5: È un campagnolo.
1: È una bestia di merda.
2: Guarda, io mi offrirei anche, solo che non so dove abita. Purtroppo.
1: Cioè, andresti a scoparlo?
2: Ma certo, ovvio.
1: Tu proprio.
2: Certo, sì,
1: tu
2: sì.
1: Che prima per mettere la spugna faceva.
2: Beh, scusa, è una spugna su cui sputacchiano, sì, tutti.
1: Ho capito.
2: È schifo.
3: Faceva la tua spugna,
5: pensa,
3: più piccola.
5: Pensa Lucilla, sto cazzo che arriva con le mosche sopra che gira.
2: Che bello. Come una mucchina.
1: Comunque, Wender ha aperto un'agenzia matrimoniale.
5: Abbiamo aperto.
1: Sì, abbiamo aperto. Abbiamo insieme, siamo soci. Io ti ho dato una delle mie vittime predilette.
5: Certo.
1: Stiamo cercando di trovare moglie a Ennio.
5: Sì.
1: Quindi nasce la Sburrone Agency. Sentiamo com'è andata, perché abbiamo due pretendenti.
5: Sì,
1: la Spara Canker.
5: Non dico niente.
1: Andiamo, vai.
6: Oggi entriamo nel meraviglioso mondo dell'amore.
1: Sì.
6: Un mondo fatto di sguardi, promesse, fiori, cene romantiche e trattori. Perché è nata una nuova agenzia matrimoniale. Signore e signori, benvenuti alla Sburrone Agency.
7: Sburrone Agency.
8: Ritorna una nuova puntata dell'agenzia matrimoniale più famosa d'Italia, la Sburragency, dove Mazzoli e Wender sono alla ricerca di una moglie per il vecchio contadino Ennio. Prima chiamata, vediamo se riescono a trovare immediatamente una moglie per il vecchio bifolco.
9: Pronto?
10: Buongiorno signora, è pronta a farsi scopare la fregna?
9: Vabbè. Ma vai a cagare!
10: Ma no, è la Sburagency! Pronto?
8: È andata malissimo. Ora tocca a Mazzoli che chiamerà Santina.
1: Signora?
9: Pronto?
1: Signora?
9: Sì.
1: Sono Alfio, signora, base terra.
9: Ecco, bravo.
1: Bravo.
9: Come va? Tutto bene?
1: Bene, signora, la sto chiamando da base terra per intanto augurarle un buon inizio di nuova stagione.
9: Sì. Vabbè,
1: volevo sapere se sta bene, se sbocca ancora, insomma.
9: Madonna. Io sto bene.
1: Senta signora, allora io sto collaborando adesso, cioè noi di base terra stiamo collaborando con un'agenzia sborrabile che praticamente aiuta le persone di una certa età a trovare il compagno per arrivare alla fine dei propri giorni in allegria sborrabile.
9: Allora cosa devo fare?
1: Allora senta, io tra un po' la richiamo e la metto in contatto, siccome il macchinario che abbiamo, che è praticamente un flusso canalizzatore sborrato, la metterà in contatto automaticamente con un uomo che potrebbe essere l'uomo della sua vita, cioè, visto che ormai
9: giusto, bravo. Sei bravissimo,
1: anche perché signora diciamocelo tra me e lei, Pietro è una merda, dai.
9: Sì. Non fa niente, anche se sono vecchio, anche se hanno 100 anni, faccio per dire,
1: brava,
9: anche se hanno 90.
1: Questo signora c'ha un cazzo, c'ha un...
9: 88.
1: Ma sì, ma si sente che è ancora bella fresca. La presa Fa ancora gnac sì. gnac sotto?
9: Sì, sempre buona.
1: Bene,
9: sì,
1: allora, buona.
10: Tipo la carne trita.
1: Sì, sì, quella roba lì.
9: È sempre fresca e buona.
1: Brava signora. Vabbè, signora, sì. mi dia 5 minuti e la richiamo. Si mette in un punto dove prende bene il telefono e la richiamo e la metto in contatto con un possibile amore per l'eternità. Sì. Va bene?
9: Sì.
8: Perfetto. Dopo che Mazzoli ha preparato Santina, è il turno di Wender, che chiamerà la vecchia sparacanker.
11: Ma perché?
10: Risponderanno.
12: Pronto?
10: Pronto? Buongiorno, signora Anna Maria?
12: Sì, buongiorno. Chi parla?
10: Sono Vincenzo della Sbur Agency. L'abbiamo...
12: Della?
10: Sbur Agency è l'agenzia che è diciamo un po' matrimoniale. Noi
12: no, non mi interessa.
10: Abbiamo saputo che lei è una signora bastarda di merda, adesso ti ha...
8: Alla grande sembra che la vecchia sparacanker sia proprio interessata.
1: Ha sparato un canker.
12: Pronto?
10: Signora
12: Pronto?
10: Anna Maria, è la Sbur Agency. È la Sbur Agency, signora. L'abbiamo contattata per trovarle il compagno perfetto, che abbiamo saputo che lei è
12: non
10: una signora
12: interessa.
10: Sola.
12: Non interessa. Ti ho detto che non mi interessa, sono sola e sto benissimo.
10: Ma non le manca. Ma signora,
12: io che non mi interessa.
10: No, una cosa
12: fa
10: sola.
12: Fanculo.
10: Ma lei, per esempio, il cazzo le manca? Pronto?
8: Come voleva si dimostrare, la vecchia sparacanker è bella calda, sì. pronta per accogliere il suo futuro marito, Ennio. Ma Wender la deve preparare bene richiamandola ancora.
12: Hai capito di non rompermi i coglioni?
10: Ma noi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo visto che lei spara i canker.
12: Cosa?
1: Perché...
10: Lei è famosa che spara i canker alla gente, vero?
12: E te lo ripeto ancora, hai capito?
10: Sì, me ne mandi uno,
12: ma
10: sentiamo.
12: Ma fanculo.
10: Ma il canker?
12: Il più possibile. Sì. Tanto nessuno te lo mette in culo la faccia da merda che t'ha.
10: Alla prostata? Pronto?
3: Anche che richiesta.
10: Sì.
3: Fantastico.
10: Adesso le passo il mio collega che vorrebbe anche lui un...
13: Cosa vuol dire?
1: Il cancro a richiesta.
2: Dedica.
10: Aspetta, mi fa ridere.
1: Che mi fa ridere cosa?
10: Che brutta cosa.
3: Ti sbagliati.
1: Lo so, mi sento sbagliato.
3: Cancro a richiesta. Sette anni.
10: Il jingle.
1: Che l'ha fatto, l'ha fatto.
10: Sto morendo da ridere.
3: Da ridere adesso.
10: Jingle.
1: In serio. RL 102 5 cancro richiesta.
2: È terribile.
8: Ora, mentre Marco e Wender se la ridono come due bambini di 8 anni, è arrivato il momento di contattare nuovamente la vecchia sparacanker e ci parlerà Mazzoli.
12: Pronto?
1: Salve signora, la chiamavo per un cancro, se me ne può sparare un paio. La chiamavo...
12: Fanculo te, quella puttana di tua madre, che ti ha cagato quella volta, doveva soffocare.
1: No, volevo
12: quella brutta troia di tua madre. Signora. E vattelo far mettere in culo, chissà che te venga il più grande cancro che c'è sulla terra, così non potrai neanche pisciare.
1: Grazie.
8: No. Ora è il turno di Ennio. Lui deciderà chi scegliere, tra la vecchia spara canker oppure Santina.
12: Spada!
10: Pronto, signor Ennio? Buongiorno!
12: Che sei?
10: È la Sbur Agency, come sta?
12: Sbur Agency! Sto lavorando!
10: Senta, mi presento, sono Armand Van Helden, buongiorno. Armand Van Helden con il mio... Sì, con il mio collega qua di fianco che si chiama David Guetta, glielo passo.
1: Salve,
12: Salve,
1: sono David Guetta. Come sta? Abbiamo una bellissima vecchia da burrare. Il problema è che lei non risponde mai al telefono, brutto antipatto di merda. Brutta scimmia analfabeta del cazzo.
12: Bastardo quando sei nato.
10: Senta.
12: brutta merda.
10: Attenzione, attenzione, rimanga lì, attenzione in attesa. Un attimo.
12: Passami la vescia da mulare, brutto bastardo.
10: Allora, sì, si chiama Maria, Maria.
12: Maria.
10: Sì, la Maria, la signora Maria. Maria.
11: Pronto?
12: Prata, Maria! Sara la Maria! Vai! Prata! Sara la Maria! Dove sei, brutta puttana?
1: Signor Ennio, mi scusi, sempre David Guetta dalla Francia. Allora, senta, dovrebbe essere leggermente più educato, perché puttana la m***a e porco non sono le parole adatte ad iniziare un rapporto sentimentale.
12: Esatto. Ecco.
10: Attenda in linea.
12: Maria, la Maria, puttana la Maria.
10: Sì, la Maria.
12: Poi, puttana, bastarda, dove sei? Ah, no,
10: però non deve dire così, deve essere un po' più...
12: Porca Maria, c'è da lavorare, c'è un po' di cosa. Ma voglio anch'io lavorare, c'è da concludere, col tanto te, porco.
10: Questa qua ha una bella la bresaola.
12: Bastarda, la bastarda, dopo la bastarda.
10: Vada.
12: Poi, Maria! Vai! Prata!
11: Va a cagare deficiente!
12: Vai, che porca! Che vai la vai! Vai! Maria! Bastarda! Maria, dove sei, brutta bastarda! Puttana la Maria, bastarda! Ma dove sei che ti venga a prendere con la banda? Vai, Maria! Vai a cagare, brutta puttana!
1: Allora, signor Ennio, mi scusi, sempre David Guetta qua.
2: Sì.
1: My love takes over,
10: Pronto? Signor Ennio? No, vabbè. La coperta di insulti.
1: Non si può
10: così, una donna.
1: Chiama Santina, vediamo un attimo. Cazzo, che questa se parte giusta.
7: Sburrone Agency.
1: Ma... abbiamo racchiuso il meglio, diciamo.
14: Ma come ha fatto a riprodursi quest'uomo? Cioè, com'è possibile?
2: Come sai che è riprodotto?
14: Vabbè, ma penso che abbia dei figli,
2: che
14: no?
2: Che ne sai?
14: Ma il numero gliel'ha dato un nipote, quindi vuol dire...
2: il nipote può essere zio.
1: Ma no, vabbè. Lui si sdoppia per mitosi.
2: Secondo me anche.
14: Ma come fa ad affrontare un discorso qualsiasi?
1: Ma senti, ma su Racci glielo mandiamo il jingle? Non ce l'hai scorporato?
14: Gli ascoltatori sono impazziti. Uno... no, adesso scarico il jingle e lo metto come suoneria, cazzo, no, sto morendo. No. È bellissimo.
1: Allora, ce l'hai integrale che lo mettiamo su Spotify?
14: No, basta, no. Anche lì
15: non possiamo, non come possiamo,
1: non lo mettiamo.
14: Si può. Potremmo però,
1: sì, solo il jingle.
14: Ma sì,
15: possiamo, vabbè, mettiamo.
1: Ma cazzo te ne frega?
14: Poi RTL 106.9.
15: Neanche RTL, beh, voi vi pato comunque.
14: E allora, basta, lo mettiamo. Allora, ve lo mettiamo su Spotify così potete scaricarlo gratuitamente
1: e divertirvi
14: e augurarlo
1: e mandarlo agli speaker in onda
14: alle persone che non vi sono particolarmente simpatiche.
1: Sai quelli che mandate un messaggio, dite dove siete. Mandati il jingle.
14: Che ore sono? Si vede un cazzo. Qua hanno messo tutti i monitor, tutti storpi. Ah, le 2:25. Okay. No, perché velocemente hanno fatto l'elenco degli stipendi dei leader più importanti del mondo. Pensa, io ero convinto.
2: Di più.
14: No, di più su alcuni e molto meno su altri.
2: Okay.
14: Cioè, tipo, il leader politico più pagato a livello internazionale, secondo te chi è?
1: Secondo me a livello internazionale.
14: Internazionale.
1: Quindi comprende anche l'Italia.
14: Tutto il mondo.
1: Secondo me. Leader. Sì. O.
14: Ah, cioè, il leader politico. Leader.
1: Ma di un paese, giusto?
14: Sì.
1: Si vede che sto prendendo tempo?
2: Sì.
1: La russa.
14: No, la russa.
2: No, un leader, tipo il premier, il presidente della Repubblica.
1: No, no, le domande.
14: Allora, provo come i bambini. Il presidente, ok? Di un paese più pagato. Nel mondo, chi è?
1: L'Africa è un paese, sono tanti paesi.
14: L'Africa è un paese, sì.
1: Ma sono tanti paesi, però.
14: No, è un paese. L'Africa.
1: Mutumbo.
14: No, non è Mutumbo.
1: Non è Mutumbo.
14: No, allora, il leader politico di Singapore guadagna 3,6 milioni di dollari all'anno.
1: Ma Singapore la valuta è diversa.
14: Cioè, lui praticamente si è dato anche l'aumento quest'anno.
2: Ha detto,
14: che cazzo. E uno pensa, ma magari è il presidente degli Stati. Invece no, guarda, è molto in fondo la classifica. Poi c'è il capo dell'esecutivo di Hong Kong.
15: Sì.
1: Si chiama John Lee, con un compenso di circa 719 mila dollari statunitensi all'anno. Cioè, lui vive in Cina e gli danno i soldi che non può spendere, capito?
3: Però è John Lee lui. John Lee è un po' così, un po' così.
1: Poi abbiamo, aspetta, c'è Donald Trump guadagna. Aspetta, che
15: guadagna proprio
2: 400 mila dollari all'anno.
1: 400 mila dollari.
2: Ma sono tanti.
1: Beh, poco.
3: Sì, tanto se li spende ai tavoli in discoteca.
1: Ma secondo me non li prende neanche. Credo che lui rinuncia allo stipendio.
2: Sì, tanto lui
3: è in virtù di altri interessi economici.
1: Vabbè, quello è ovvio. C'è il presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, che guadagna 606 mila dollari.
3: Però vedi, c'è il cognome italiano.
1: Mentre, grossa delusione, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni nel 2025 ha dichiarato entrate complessive per 180 mila euro.
2: Però è il suo reddito complessivo, è quindi anche di altro.
1: Esatto, perciò... mentre l'anno prima aveva dichiarato 4,59.
2: Per il libro.
1: Quindi la Meloni lavora per Mediaset, perché sai che ogni anno noi retrocediamo.
2: Beh, indietro, sì.
15: Gli altri soldi lei li guadagna perché ha un canale YouTube,
2: sì?
15: Gioca con la Play.
3: Ma che cazzo, su Twitch l'ho vista. Sì, cioè.
1: E bestemmia anche.
3: Lei è Ciccio Gamer. Fanno sì.
15: E invece Trump è miliardario perché ha inventato i pattini rotelle, quelli famosi a quattro ruote.
1: Ma non è vero.
15: Li ha inventati lui.
1: Ma che cazzo stai dicendo?
15: Sì, li ha inventati lui.
1: Lui?
15: Sì, vai su Wikipedia, c'è scritto.
1: Mi sta dicendo che devi tagliare, purtroppo. Anche perché è il momento di collegarci con il lancio di un grande film. Al cinema ha spopolato, io ce l'ho su WeTransfer. Se volete ve lo giro, me l'ha girato un amico.
3: Va bene.
2: Ma non ancora... si può fare.
1: Cazzo, me ne frega. Ah. Ma no, non ci vuoi andare al cinema. Detto che è una rottura di coglioni.
2: È bellissimo.
1: È bello?
2: Il coglione
1: è anche
2: bellissimo.
1: Nel telefono. È bello, ti è piaciuto? Ma ti è piaciuto?
15: È bellissimo perché posso dirlo?
1: Vai.
15: Allora lui va a Troie
1: no.
15: e si perde.
1: Ah sì?
15: E non torna
1: sì.
15: più a casa.
1: Ah.
15: La storia è questa, eh?
1: Cioè che lui, Ulisse va...
3: No, non spoilerate che non l'ho ancora visto.
1: Ah. È una storiella abbastanza nota. Noi abbiamo una versione leggermente diversa. Questo è il trailer di De l'Odissea.

0: Allora oggi purtroppo ci tocca girare le scene di questo Colossal.
1: È un film?
0: Bravo, che film facciamo?
1: Un film con le persone.
0: Sì, giriamo il capolavoro immortale del grande Omero, il poeta dell'antica Grecia, trasferito al cinema sotto forma di Odissea. Benissimo.
2: Vai, vai in Odissea.
3: Amber Speed.
4: Sound production, take one.
5: Un'epopea senza tempo che ha il finale uguale a quello di Django Unchained.
6: È vero. Django.
5: Un viaggio durato 10 lunghi anni, durante i quali la moglie riesce poco verosimilmente a non darla a nessuno. Quest'autunno allacciate i sandali e seguite Super Comparsa in una trama fin troppo risaputa in L'Odissea.
7: Odissea, ignorante!
5: In L'Odissea, ad ottobre, in tutti i multisala pieni di zanzare.
0: Prego! Azione. No, dico, andiamo con le battute.
1: Ok.
8: Roll sound.
9: Rolling.
10: Sound production, take two.
6: Aia.
1: Il mio gamberetto di cavallo è riuscito.
0: Ma quale gamberetto? Scusi, che si sta facendo? Delle crudite e de mare.
6: Gambetto.
0: Che gambetto! È una mossa degli scacchi il gambetto di cavallo. Eh?
1: Sì.
0: Eh sì. È come l'apertura del barbiere, non so se.
1: Che poi lunedì è chiuso.
0: Ma che quella chiusura del barbiere è al limite.
1: Il mio gambetto di cavallo è riuscito.
0: Ma lei, Ulisse, però, cioè, faccia un po' più. Lei è il re di Itaca, eh?
1: Minchia.
0: Come minchia? Che non sapeva, scopremo.
1: Cioè.
0: No, ha letto il copione. Vabbè, vada, più declaratorio, eh? Prego.
1: Di che?
0: Declaratorio. Azione.
1: Il mio gambetto di cavallo è riuscito. La città di Troia è vinta, è battuta. Dietro la collina non c'è più nessuno. Forse il generale.
0: Qua, vada avanti.
1: Solo aghi di pino e silenzio. E Achille è morto stecchito. È il momento che io faccia ritorno ai...
0: Manca a casa, sa tornare a Itaca. Che vuole il navigatore?
1: Dov'è Itaca?
0: Itaca è vicino a Corfù. Sa dov'è Corfù?
1: Sotto Palermo.
0: Dall'altra parte, nel mare Adriatico. Sì. Corcira.
1: Ah, ho capito.
0: Corfù.
1: Sopra Ancona.
0: Davanti Ancona.
1: Davanti Ancona.
0: Lei non c'ha un riferimento che non stia sono uscita della 1, no?
1: No, ho viaggiato tantissimo.
0: Sì.
6: Che bravo che ho!
1: Il manager è contento.
0: Certo. Andate alla festival del cinema di Venezia, lei?
1: No.
0: Beh.
6: È l'invidia di Tom Cruise.
1: Sì. È il momento che io faccia ritorno a Itaca. Da mia moglie Penelope, la sarta Lumaca e da mio figlio Telemaco.
0: Telemaco, sì, Telemaco, ma che è? La trasmissione degli anni Ottanta. Telemaco. Porcaccia.
1: E da mio figlio Telemaco, che non vedo da molti, troppi anni. Che gli dèi mi siano...
0: La faccia bene.
1: Che gli dèi mi siano propizi in questo luogo e periglioso...
0: Lungo. Cane! No, lo dico io, sono 10 anni che viaggia.
5: E questo è solo il trailer di questo capolavoro cinematografico. L'Odissea. Con la magistrale partecipazione del Tom Cruise italiano, super comparsa e la plurichiavata, fica smontata, ano spanato, Elizabeth Lucilla, nella parte di Penelope.
1: Penelope, moglie mia, mi riconosci? Sono io, Odisseo, il marito che hai a lungo atteso senza rimpolpare la tua vagina con cazzo altrui.
11: Non so, straniero, è passato così tanto tempo. Chi mi dice che tu non sia un impostore che vuole solo rimpolpare mia vagina a tradimento?
0: Mamma mia, la segreteria telefonica del Cremlino, cazzo.
5: L'Odissea.
7: Ignorante!
5: L'Odissea.
6: Bravo.
5: Ad ottobre, in tutti i multisala pieni di zanzare.
1: Ah, che voglia di sbarre!
0: Questa la terrei.
6: Questa è buona.
12: Era forte.
6: È bravo, è bravo, bravo. Super comparsa è bravo, bravo. Una bella
12: Ma io penso che abbia un grande futuro.
6: Sì.
12: In un'altra dimensione.
6: Sai che ti sta crescendo il pelo ovunque, Paolo. È tutta la faccia pelosa adesso.
12: Sì. No, perché si sta stringendo la faccia sotto i peli. Sono così stanco e distrutto.
6: Madonna, per due punture un po' di dissenteria.
12: Ma no, dai, infatti.
13: Sembra la faccia di Gigi Robot d'acciaio.
12: Sì, bravo, quando si accappoggia. È bello.
5: È il momento di aiutare Pippo che si sta cagando sotto per l'esperienza che deve fare a brevissimo. Non si sente pronto fisicamente e quindi aiutatelo mandandogli un esoscheletro per le gambe. Contattatelo su pippopalmieri@105.net. Grazie.
11: Sei un grande Pippo.
6: Datemelo. Ma io dico, ma questi stacchi dovrebbero essere usati per fare delle comunicazioni importanti.
11: Tipo questo.
8: Sono tre, uno così e due sono con le comunicazioni importanti. Cioè,
6: ma
8: uno...
6: cosa te ne fai dell'esoscheletro? Cosa ti serve? Cosa?
8: No, cosa?
6: Cosa serve? Devi scalare una montagna.
8: A me serve per bucarmi.
9: Ecco quello.
6: Bravo, cos'è che devi fare?
9: Devo darla a Paolo.
8: Dopo lo da me, che così non mi buco più. Sì. Il radio così. Papara.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: Fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
2: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
3: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Vieni da MD anche per la tua casa.
16: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
17: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99€ in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
20: Attenzione!
21: Attenzione!
20: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
21: Intelligenza artificiale.
20: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
22: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.

0: Fatti prendere dall'energia!
1: Non sono per niente coinvolto dall'atmosfera.
2: Fatti una siringa, dai.
1: Ecco, quello mi piacerebbe, sì.
3: Dai, la vuoi? Te la faccio.
0: Non posso insultarli loro, gli voglio bene i Medusa. Anzi, saluto, ciao Simone, numero uno del mondo. Sono bravissimi.
1: Sono coinvolto.
0: Sono italiani, i Medusa.
3: Bello.
0: Medusa. Pensa che hanno più successo in America che in Italia.
2: Come un po' sempre.
0: Come Benny Benassi, che è famoso in Italia, ma non quanto lo è in America.
1: Perché in Italia abbiamo
0: Mettiamo la musica di merda, soprattutto in radio mettiamo musica di merda.
1: L'italiano ti perdona tutto, meno che il successo.
0: È vero. No, stavamo cercando di risolvere un problema, perché Lucilla adora viaggiare, ogni anno fa viaggi. È andata in Cina, adesso è stata in Vietnam.
1: Viaggi, si va a bagnare con la pioggia in posti di merda.
3: Tra l'altro non ha piovuto mai.
0: Allora Wender, ho cercato di allettarlo, a un certo punto ha detto Lucilla, ma perché non andiamo a trovare Marco Miami? Lei fa, stronzo, quando ti chiedo io di fare il viaggio di quelli lì, tutti sperimentali, robe varie, no. Però per andare a Miami da Mazzoli, sì. Allora gli ho detto, il problema è che, vabbè, io e Pippo possiamo vantare il fatto che abbiamo provato l'ebbrezza, certo, di volare su un aereo privato, no?
3: Carino.
0: Quella volta che siamo partiti con un po' di fica da Milano, siamo andati a Miami, e spiegavo a Wender, devi fare tanti soldi,
2: sì,
0: o ti fai come faccio io,
2: sì,
0: cioè fai finta di essere amico di uno pieno di grano, lui è convinto che è tuo amico e ogni tanto ti farà...
2: Scrocchi il volo.
0: Esatto. Oppure fai un sacco di grano. E qua è facile che tu lo faccia.
3: Sì,
0: e ti compri il tuo aeroplanino.
2: Hai ragione. Allora,
0: perché l'aereo privato, e la gente non lo sa, l'aereo privato vola molto più in alto rispetto agli aerei di linea. L'aereo di linea vola più basso perché consuma meno l'aereo, no? Mentre se va più in alto c'è meno attrito, non ci sono turbolenze. Oh, Pippo è testimone. È come essere fermi in un tubo di Pringles.
3: Che roba.
0: Cioè non senti un cazzo.
1: Senti, quanto costa più il viaggio da Milano a Miami in privato?
0: Credo.
1: Più meno, dai.
0: Se l'aereo è tuo o
1: no,
0: affittando un aereo? È un 300.000.
2: La madonna.
0: Sì. Due.
1: Hai visto che sono scomposti soltanto loro? Non so se hai notato, io non mi sono mosso
0: di... dai 200 ai 300.000, dipende poi dall'aereo, credo.
3: Sì, sì, ma basta due, cioè se mi dici 200 comunque.
0: Se tu possiedi l'aereo, se l'aereo è tuo, vabbè, già è il costo dell'aereo, però costerà un $4,000 all'ora, di benzina, più ai piloti, più se sorvoli i paesi stranieri all'aereo paghi.
3: Vabbè, quindi un 50 più o meno.
0: Sì, 40-50 mila.
1: Ma quindi se mi prestano un privato,
0: chi?
1: Butto un 50.
0: Devi buttare un 50. Va bene. Sì, ma lo stiamo cercando, cioè non è per farti fare libidine, è per far volare.
1: Chiamalo coso.
2: No, perché ti spiego, una paura che ho, perché tanti anni fa decisi di andare in Grecia con Fabio Alisei, famiglia e tutto, e mi fa, ho preso l'aereo privato. In un'isola dovevamo andare in un'altra isola.
0: Ah, ma erano le merde aeriche.
2: Il problema è che è partito questo aereo, io già avevo paura, era piccolissimo, e c'erano le tendine.
1: Ma che cazzo di catawiki usi?
2: I piloti erano coi boxer, quelli da spiaggia. E avevano robe da bere.
3: Ma non è vero.
2: Ve lo giuro su mia madre, ve lo giuro. L'aereo a un certo punto.
0: Non c'è più?
2: Non lo so, è nato
0: giù. No, tua madre dico non c'è più, quindi non, hai giurato su.
1: Hai spergiurato.
2: Su Pao, giuro su Pao.
0: Vabbè, su Pao.
2: Che vero.
0: E quindi?
2: E quindi mi sono cagato addosso su quel volo perché andavano tutti storti.
0: Vabbè, ma sono piccoli. Era elica.
2: Fa paura.
0: Quello non è l'aereo privato. Quello è una merda. È meglio la Fionda lì.
2: È meglio la Fionda.
0: No, l'ascoltatore scrive, guarda Mazzoli, che è il contrario, più alto vola l'aereo, meno consuma. Non so se è vero quello, ma ci mette, cioè spendi molto di più a salire, sì, perché non è che sale di inerzia.
1: Due pesi diversi,
0: 10.000 metri di differenza, 10.000 piedi di differenza, è tanta roba. Quindi gli aerei privati volano tipo a 47.000 piedi, l'aereo normale 37.000.
1: Ma scusa Wender, allora ti mettiamo due corde che ti attaccano sotto la pancia di una carlinga di un aereo,
0: esatto,
1: no?
0: Sì.
1: Loro decolano, le corde si allungano piano piano, lunghe tipo 10.000 metri,
0: tu rimani sempre a terra,
1: tu sei a 30 cm dal pavimento a 2000 km orari lungo un percorso.
2: Allora io vi giuro che se io dovessi fare un volo sdraiato,
0: sì,
2: lo faccio
0: e fallo.
2: Non ho paura.
1: Si chiama business class.
2: Perché i voli corti mi mettono l'ansia, piuttosto prendo il treno.
1: Esiste il volo sdraiato, si chiama business class.
0: Paghi un po' di più e voli
3: sdraiato.
2: 4,50.
0: Sì, il cazzo di Fra Giulio.
3: Metti uno zero.
2: Milano Miami, vai in business.
0: Dipende dalla compagnia. American Airlines sono dei ladri di merda. Ita costa meno. no.
2: La, quella lì, allora, dei tipi tutti vestiti strani.
3: Cos'è?
1: Che c'è? Rockets Highline.
2: Quell'aereo famoso.
0: Chi? Culattone Airlines con i travestiti.
3: Emirates.
2: Emirates.
0: Anche sono arabi.
2: Vanno a Miami gli arabi.
0: No, fanno New York.
2: Ah, ok.
1: Vai là, visto che è 11 settembre. Allora, loro proprio sono attirati da quella tratta.
0: Cioè, dicono Miami, c'è anche la traccia. Sì, Pico, no.
1: Sì, ci sono le gatte, ma non è la stessa cosa.
4: Ma Wender, devi prendere le medicine giuste quando vuoi.
0: Fatti curare. Ma no, c'era Gnagno, l'hai cambiato.
4: Devi prendere le medicine giuste.
0: Giusto, devi prendere le medicine giuste. Rivolgiti alla Franco Pharma. Pubblicità.
5: Soffri di interruzione ripetuta e compulsiva?
6: Io non facevo finire mai una frase a nessuno. Appena uno diceva «Ieri sono andato...» Io partivo subito con «Anche io una volta...» Un giorno mio padre stava per dirmi dove aveva nascosto i soldi di famiglia. Ma io l'ho interrotto per raccontargli quello che mi era successo in un parcheggio a Lissone. È morto subito dopo. Ora siamo poveri.
5: Oh no. Ogni giorno nel mondo sempre più persone soffrono della condizione di interruzionismo cronico molesto.
0: Mia moglie.
7: Io interrompevo tutti, amici, colleghi, preti, dottori. Una volta durante un matrimonio il prete disse: se qualcuno ha qualcosa da dire, e io ho preso il microfono per raccontare del matrimonio dei miei colleghi che era molto ma molto più bello di quello. Ad un certo punto sentii una fortissima fitta alla mascella. Era il prete che mi fracassò la faccia con un crocifisso.
5: Quando accusi sintomi di bocca senza semaforo, non aspettare che ti spacchino la mascella con un crocifisso. Corri subito in farmacia. La Franco Pharm, prestigiosa azienda leader nella produzione di microfoni finti per conferenze inutili, ha brevettato un farmaco in grado di farvi aspettare il vostro turno come persone quasi civili. Interruptol 300. Interruptol 300 si presenta sotto forma di simil molletta simil elettronica in simil titanio simil medicale. Vi basterà applicare Interruptol 300 direttamente sulle vostre simil labbra e non appena il simil farmaco rileverà la vostra voglia di dire «Scusa se ti interrompo!», la simil molletta vi chiuderà la bocca con una simil pressione da simil 300 kg, costringendovi così ad ascoltare almeno anche quello che dicono gli altri. Interruptol 300 è un prodotto Franco Pharma.
0: Vale.
5: Attenzione, sì. L'uso di Interruptol 300 può provocare effetti collaterali fastidiosissimi e a volte incomprensibili, come improvvisa voglia di dire «finisci pure», ma con gli occhi pieni di odio. Comparsa di un piccolo vigile nella vostra bocca che fischia fortissimo non appena state per rompere i coglioni. Improvvisa emissione di luce da frigorifero dagli occhi quando vi svegliano di notte. Mutazione del respiro in fonda muro tipo palestra, caldo, rumoroso e fastidioso. Improvvisa capacità di far scattare l'antitaccheggio di qualsiasi negozio, per sempre, anche se siete completamente nudi. Naso che gocciola stile rubinetto dell'acqua rotto, con tanto di rumore fastidioso della goccia che cade nel lavandino della cucina.
0: Che fastidio.
5: Trasformazione del collo in un manico di ombrello telescopico, con scatto improvviso durante le riunioni. Sostituzione dei capezzoli in due mini clacson da camion che si attivano di continuo mentre camminate. Improvvisa tendenza a chiamare campione tutti, anche le persone che vi stanno sul cazzo. Mutazione delle dita delle mani in piccoli grissini croccanti, davvero deliziosi. Comparsa di un mini chiosco di piadine buonissime sulla spalla destra, ma sempre chiuso per lutto. Mutazione delle orecchie in due buste della spesa biodegradabili che si sfaldano non appena qualcuno vi confida un segreto.
0: Perché?
5: Morte per aver interrotto un mimo.
0: Brutto.
5: Hai capito? Maleducato egocentrico del cazzo! Da oggi basta interrompere gli altri per raccontare cose di cui non frega un cazzo a nessuno. Grazie a Interruptol 300. Interruptol 300 è un prodotto Franco Pharma. E con la prima confezione in regalo un fazzoletto da pianto, già usato da uno più disperato di voi.
0: No, bello. bello.
3: È terribile.
2: Vero, vero.
0: Allora, attenzione, oggi non giochiamo al giochino nuovo schiaffi in faccia, perché essendo l'11 settembre, come promesso, abbiamo preparato una specie di docu zoo per rivivere quel brutto momento.
1: Non andiamo a Linate a prendere un aereo?
0: No, oggi no. Vuoi andare a New York?
1: Pensavo volessimo immolarci sul Pirellone.
0: Se vuoi potremmo. Chiamo Chris?
1: Chiedo. Non lo so.
0: Però è piccolo l'aereo di Chris.
1: Ma è piccolo anche Chris, tutto piccolo.
0: Tutto piccolo.
1: Due macchine piccole.
0: Cazzo piccolo. Tutto piccolo.
1: Il suo amico è grande però.
0: Chi è il suo amico?
3: Campione.
1: Quello tedesco, no?
0: No, io.
1: Ah, scusa. Passiamo un freddo.
0: A tra poco.
8: Cari ascoltatori dello zoo, abbiamo bisogno di vittime per i nostri scherzi telefonici.
0: Sì.
8: Santina l'abbiamo consumata fino all'osso.
0: Sì.
8: Il mitico DJ Anthony sterminato. E ad Ennio non manca molto. Se conoscete delle vittime perfette per noi, mandate il loro numero di telefono a wender@105.net e pippopalmieri@105.net. Grazie. Noi siamo.
0: Dunque Enzo, Wender, abbiamo capito perché sei un po' handicappone, perché se leggi qua, uno studio ha rilevato che dopo 4 mesi di uso frequente di ChatGPT diventi un idiota. Cioè, perdi proprio il 47% della connettività neurale.
1: Sì, ma il discorso è che ChatGPT che usa lui.
9: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Umano, andiamo fuori, dai fuori!
11: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto. Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da un euro.
10: Fuori tutto? Fuori subito!
11: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
18: E per il gas?
16: Ottima!
18: Internet?
16: Ottima!
18: Mobile?
16: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
20: Subaru.
21: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
22: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
20: 105
23: 105
20: 105 Che storia!
24: Radio 105
25: Che storia!
20: 105
23: 105
20: 105 Che storia!
24: Radio 105
25: Che storia! 105. 105. Che storia.

0: Oh, ma se lo sono pippati veramente Tupac, eh? Hai letto qua? Allora, Suge Knight ha raccontato che le ceneri di Tupac sono state fumate dai suoi familiari.
1: Dai, ma che roba è?
0: No,
1: ma...
0: è bellissimo! Ragazzi, allora, facciamo un patto.
1: Vai.
0: Se io dovessi crepare nel breve periodo, mi cremate perché io non voglio andare sottoterra, non voglio essere divorato dai vermi, robe varie, però vorrei essere pippato. Cioè, proprio mi fumate.
1: Io
0: mi
1: posso mangiarti?
0: Sì, sì, vabbè, okay. Vuoi. Scusa. A mangiarmi da cadavere?
1: No, da ti metto tipo sulla pasta come il parmigiano. No,
2: allora, facciamo così. Allora,
1: è meglio pippato?
0: Sì, forse pippato.
2: Faccio macellare quello che si può mangiare,
1: sì,
2: e ce lo divoriamo un po' con calma.
3: Sì. Scusa.
2: Poi quello che si può pippare lo gestiamo.
1: Sì, io voglio la spalla di Mazzoli arrosto.
2: Okay. Allora facciamo un cosciotto al forno.
1: Sì.
0: Beh, ragazzi, se muore prima Paolo, solo con uccello facciamo tipo.
2: Ripieno,
1: come un calamaro.
0: Anche Wilder è messo bene.
2: Un galinazzo.
3: Io la testa, voglio la tua testa. La tua testa cucita.
2: Ci caghiamo dentro.
3: Giocare a pallone.
2: Al contrario.
0: Sta diventando inquietante la roba. Sì.
1: Io vorrei due costole come orecchini.
2: La collana di dentro.
0: No, allora senti, allora facciamo così. Potete fare ciò che volete, tanto adesso quello che sto dicendo in onda è depositato.
1: Certo.
0: Però Paolo, a patto che, due punti, mi togli i coglioni, ok, te li appendi alle orecchie.
2: Orecchini con i tuoi coglioni?
0: Sì, ti prego.
2: Però li devo far lavorare.
1: Ma ecco, cioè svuotati oppure pieni?
0: No, pieni.
2: No, io li faccio, posso fare dei portamonete graziosissimi?
0: Bello!
2: Mi spiaggia per i coglioni.
0: Ah, facciamola. Scusa, ce li ho. Adesso ce li ho belli morbidi. Se vuoi, facciamo. Scusa, Lucilla.
1: No, figurati, guarda la chicca che è più bella.
0: Girati dall'altra parte. Allora, adesso togli le cuffie e ti appoggi un coglione vicino all'orecchio per vedere.
3: Fai piano.
0: Se sta bene.
1: Però forse devo vedere.
3: Ma non si vedono, Marco.
0: È qua, sì. Qua il coglione. Qua.
3: Ah, nei due.
2: Cazzo, sai che sembra. Quegli animali.
0: Guarda.
3: Il pesce è quello che si gonfia di colpo nell'acqua.
2: Sì,
0: pesce palla.
2: Sì.
0: Dai, togli la cuffia e avvicina.
2: Ma perché mi ha fatto venire fame? C'ho una voglia di profiterò.
3: Dai, toccagli le palle, sia amico, dai.
0: Profiterò a quelli bianchi, però.
2: No, perché è abbronzatino. Adesso che l'hai tirato in maniera spasmodica per darlo fuori dal pantalone.
0: Infatti mi fa malissimo.
2: Infatti vedo che stai soffrendo.
0: Ho schiacciato il coglione.
3: Ti posso svapare sulle palle?
0: Sì, dai, ti prego, vai. Aspetta, meno male che
2: non sei. No, io voglio farti l'autografo.
1: Mi avvisate? Poi?
0: Puoi girarti.
2: Dammi il pennarello.

0: vado, eh.
1: Lucilla, Lucilla.
2: Non voglio guardare.
0: Hai sentito il fresco?
1: Ah, oh!
3: Mi stai disegnando un coglione.
4: Ah, non c'è un pennarello per fare l'autografo sulla palla?
1: Allora, Madonna, Chica! Madonna, sono dei coltoni! Guardale ste palle!
4: Ma perché tu, voi fra donne non entrate gli spogliatoi quando fate calcetto e fate così sulle labbra?
2: No, no, Paolo, non ho
4: fatto. Perché non fate calcetto?
1: Dai, Lucilla, girati,
2: no,
1: dai.
2: Ma io non
1: sta male la penna, voglio un pennarello.
0: Ma lo faccio delicatamente.
1: Ma no,
0: aspetta che mi
4: abbassi.
1: Ma perché mi devi autografare i coglioni?
4: Vai, vai, vai. No.
2: È indelebile questo, eh.
1: Come indelebile?
5: No, no, con quello no, ragazzi.
1: No, no, indelebile.
2: Ma no, dai, che fa ridere,
4: ma
2: fallo,
4: scusa,
2: Marco.
4: Ma perché ti farebbe così schifo avermi uno sui coglioni presente?
1: Ma tu pensa a mia moglie che va lì per
4: fare. Ma vuoi fare anche Pippo?
6: Dai, fotografiamoli!
1: Anche tu?
6: No, i tuoi! Dai, è bello! Dai, fallo!
1: Ma è bello che io sono in diretta sulla Radio Nazionale, sì, con un coglione di fuori, indeciso cosa fare.
0: Dai, fagli la X, una X almeno.
2: No,
0: una
2: sì,
0: X,
2: sì, sì, dai.
1: Ma fammi leggere che cazzo è questo, perché
4: è
1: sei.
4: Un pennarello,
1: no, è permanent.
2: Ma che
4: permanent, perché rimani incinta, è pregnante in realtà.
2: Ma no, che va via, va via, ma.
4: Vabbè, dai, allora, io lo faccio lì alle tue palle e poi tu lo fai sul mio cervello.
1: Non si può, Paolo.
2: Ma no, dai, fallo.
1: No, ma dovrei spaccarti il cranio in due.
4: Che violento.
1: No, se vuoi puoi disegnarmi qualcosa sul buco dell'ano.
4: Ancora.
0: Dai, fagli l'autografo nel culo, vai, vai,
1: bello,
0: vai, vai.
1: Sì,
0: vai.
1: Bello, bello, bello. Non mi fido però perché non vedo. Non preoccupare, no, ma quello è permanente, oh. Guarda che faccio da finire.
4: Se ti faccio il centro così, i punti 150.
6: No, sopra gli metti due puntini, quella la bocca e il naso.
1: Ma oh, ma la finisci tu di dare consigli stupidi?
4: Si sta divertendo tantissimo.
2: Comunque, Marco, secondo me qualche anno fa l'avresti fatto, non sei più coraggioso come una volta.
1: No, allora te lo giuro, cioè non ho problemi a farmi autografare le palle, che questo è permanente.
2: Allora, se lo fai con questo, io guardo.
6: Se usi lo sgrassante, lo sgrassante va via,
2: ma
1: se
2: sì,
1: è permanente.
4: Ma tu quante volte hai pulito i coglioni?
1: Senti, che io mi fido insomma, appunto, quante volte ti sei fatto pitturare i coglioni?
6: Ho visto delle cose su TikTok.
2: Ma
1: zitto, io mi fido solo della Chicca.
5: No, fallo, però sappi che non andrà più via.
6: Ma non è vero,
1: ma mai più via.
5: Ma scusa, il pennarello permanente?
1: Vabbè, ma scusa, se uno per sbaglio si scrive su una mano per tutta la vita, allora,
2: no, non per un po'.
4: Allora facciamo così, ti faccio il disegno dell'operazione a cuore aperto. Se va via, bene, sarà sul petto.
0: È permanente sulla carta, non sul corpo. È va vero. Via, fai due lavaggi.
1: Va bene, allora fatti disegnare qualcosa a te.
2: Dai, secondo me stai deludendo i tuoi ascoltatori, Marco.
1: Adesso me lo faccio fare.
4: Mi scrivi Castellammare di Stabia sul
1: attimo,
4: cazzo.
1: Un attimo che Wender sta tirando fuori un coglione.
4: Porca! Oddio! Wilder, cosa è successo?
2: Guardo, mi fa.
0: Vai!
4: È il cervello, sai, di Mars Attack!
2: Pippo, perché vieni a vedere?
1: L'auto che ha fatto i coglioni!
4: Voglio una foto! Voglio una foto!
1: Aspetta!
6: È venuto bene, però!
1: Aspetta!
0: Ma basta, dai!
4: Voglio una foto! Oddio, che bello!
0: Allora, c'ho gli autografi firmati da Mazzoli.
1: Oh, se muoio, mica, no? Oh, prova a toglierti i coglioni e venderli!
4: Ma, oh, parti scherzi, è la testa di quello di Mars Attack! Che cazzo c'è?
1: C'hai due coglioni enormi, oh.
0: Che ti devo dire?
1: Figa, no, adesso la voglio anch'io, dai. Scusa, tra l'altro stiamo per mettere un blocco che farà piangere.
2: Sì, vabbè.
1: È giusto così.
4: Guarda, te lo giuro, è il modo migliore per introdurre il documento sono 11 settembre.
1: Dai, firmami. No, tu allora.
4: Dai. Questo è un gesto d'amicizia, dai. Aspetta,
0: devo anche toccare un po'.
1: Allora, spieghiamo gli spieghiamo agli ascoltatori che in questo momento ho i coglioni all'aria.
2: No, in questo momento c'è Wender.
4: Non hai capito, Marco, siamo in televisione, ti vedono. Non c'è bisogno di spiegarlo.
1: C'ho i coglioni firmati da Wender.
4: Appena pecco Louis Vuitton ti faccio vedere che autografo mi faccio.
1: E tu non
4: fare.
1: Te lo fai?
4: Che cosa?
1: Non lo vuoi?
4: C'ho già la cicatrice in me.
0: Dai, sei dei nostri se non lo fai.
1: Dai.
2: Me lo faccio fare anch'io.
1: Dai, Lucilla, tira fuori il cazzo, dai.
4: Tira fuori l'abbra che mettiamo il numero di pagina, 1 e 2.
1: Comunque guarda che non siamo gli unici pazzi al mondo, eh. Leggi qua, Genova, irruzione in chiesa, grida, io sono Gesù Cristo e poi bestemmia davanti all'altare.
2: Beh, lui può.
1: Lui può, certo, non è un'offesa. È come se io dicessi porco Mazzoli, cioè,
2: esatto.
1: Capisci, la stessa roba.
0: No!
1: Cosa?
2: Cosa è successo?
0: Domani ho l'urologo.
1: Sabato.
0: Allora? Mi vede le palle autografate. No. Un urologo,
2: no,
0: veramente.
2: Tra l'altro è vero, lunedì. Lunedì ce l'hai, davvero?
0: Lunedì ce l'ho.
1: Stupendo. Ma te che cazzo sei? C'hai l'agenda dei coglioni, sì, di Wender,
2: esatto.
1: Qua. È il buco del culo.
2: Esatto, è il mio secondo lavoro.
0: No, speriamo che
1: vabbè, ma va via.
0: Speriamo.
1: Adesso proviamo.
5: Sì, sì.
1: Non lo so.
0: Vabbè, gli dirò, sono andato in onda alla radio, ci facciamo gli autografi ai coglioni.
1: Che programma fa? Di un notiziario? No, noi ci facciamo autografare i coglioni in radio.
6: Usa il CIF.
1: CIF, certo. Che fa benissimo.
2: Lo Chantecler dicono.
1: Ecco, esatto. Vabbè, comunque, a posto così. Le foto le pubblichiamo dopo.
2: Sì, certo.
4: No.
1: Sì.
0: No, non farlo.
1: Non si può?
6: Vabbè, ma non si capisce che se, cioè...
2: Ma come non si capisce, Pippo?
4: Vuoi vedere la foto di Wender?
6: Sembra... Ma non sembra.
2: Sembra un gomito, scusa.
1: No, no, si vede che sono dei coglioni.
2: No. Escono dalla zip di jeans.
0: Lo blocco.
1: Comunque memorizza come ho settato il microfono, che si sente mille volte meglio, come sempre.
6: Prima senti la diretta, poi...
1: Ma va, non ascolto più, mi dà fastidio. Va.
4: Allora, adesso cominciamo a piangere, dai.
1: No, è un momento serio, soprattutto per noi. Noi che abbiamo 50 anni, ma anche quelli più giovani di noi che hanno vissuto 25 anni fa a questo momento. Abbiamo chiesto prima agli ascoltatori di dirci dove erano, quando è avvenuto, quindi tu dove eri?
0: Ero a Station One.
1: A Station One?
0: In diretta, sì.
1: No!
0: Sì, sì.
1: Allora, hai detto un cazzo, immagino.
0: No, ho detto, sono raccontato quello che stava succedendo e siamo andati avanti con la musica.
1: Tu, Pippo, dov'è che eri?
6: Allora, ero in diretta, arriva, c'era la CNN, c'era un televisore ancora a tubo catodico e praticamente... arriva il primo aereo e hanno detto c'è un problema, la torre di controllo.
1: No, ma all'inizio pensavano fosse un incidente.
6: Esatto,
1: perché
6: il secondo aereo basta. C'è
1: qualche anno prima un B-52, credo, un B-52 era entrato dentro l'Empire State Building facendo abbastanza danni, ma non ovviamente...
0: Il B-52 è grosso?
1: È grosso, sì, aveva colpito, adesso non mi ricordo. Quindi uno poteva pensare, boh, magari è stato un incidente.
6: Il primo sembrava un incidente.
1: Il secondo...
6: ciao bello.
1: Comunque abbiamo voluto ricostruire tutta la storia di quel giorno, di esattamente 25 anni fa, senza andare troppo dentro le polemiche. Poi ovviamente ci sono un miliardo di teorie complottistiche, a cui io credo, a tutte ovviamente. No, sto scherzando. Ci sono dei problemi oggi a New York per questioni religiose, eccetera. Questo è solo un sunto e una piccola riflessione da parte dello Zoo di 105. Tra 32 secondi, il docu zoo dedicato al crollo delle Torri Gemelle.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorno, i seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza. Dogo Zoo. Storie incredibili che appartengono a pochi. Oggi vogliamo fermare lo zoo per qualche minuto. Niente battute, niente personaggi, niente destra e sinistra. Poche ore fa, nel cielo nero di una notte newyorkese, 2977 droni si sono alzati in volo e hanno creato una spirale luminosa. Poi si sono spenti, sono passati alcuni secondi e quando si sono riaccesi, nello skyline della Grande Mela, sono ricomparse loro. Le Torri Gemelle. Proprio dove una volta svettavano maestose, è apparso come un fantasma il loro profilo. Composto da 2977 puntini luminosi, uno per ogni persona che ha perso la vita quel giorno, l'11 settembre 2001.
8: Era uno di quei tipi a cui è impossibile dire di no, con un sorriso irresistibile. E con...
7: 11 settembre 2001, ore 15:21. Le trasmissioni si interrompono.
9: Buonasera telespettatori del TG5, un'edizione straordinaria, forse lo sapete già per il più incredibile, inconcepibile, grave attentato, molteplice attentato forse della storia. Due aerei hanno colpito le Torri Gemelle. Due aerei hanno colpito le Torri Gemelle di New York.
7: Alcune date appartengono alla storia. E poi ce ne sono alcune che dividono la storia in un prima e in un dopo. L'11 settembre 2001 è una di quelle. E quest'anno sono passati 25 anni. C'è una generazione intera oggi che l'11 settembre non l'ha vissuto. Se hai 20 anni, per te le torri gemelle che crollano sono immagini di repertorio. Come la caduta del muro di Berlino, come lo sgancio della bomba atomica su Nagasaki. Le hai viste 100 volte. Ma non puoi sapere cosa significò vederle per la prima volta. Non puoi sapere cosa significa essere stato di fronte alla televisione e non capire se quello che stavi vedendo fosse vero.
10: Un aereo si è schiantato contro il World Trade Center. La torre 1, la torre nord del World Trade Center sta andando a fuoco. È tutto avvolto nel fumo. Sta bruciando tutto. Esce una quantità immensa di fumo dal World Trade Center.
7: Prima un aereo. Poi il secondo. E in quell'istante il mondo capì che non era stato un incidente. L'America era sotto attacco.
11: Fire department 408, where's the fire?
12: Yeah, hi, I'm on the 106th floor of the World Trade Center. We just had an explosion up here.
11: Okay, 106th floor. What building are you in, sir? One or two?
12: One World Trade.
11: All right, just keep some windows open. If you can open up windows and just sit tight. It's going to be a while because there's a fire going on downstairs.
12: Keep open the windows unless we break.
11: Okay, just sit tight. All right, just sit tight. We're on the way.
12: All right, please hurry.
7: 4 aerei di linea dirottati, 19 terroristi di Al-Qaeda, 2 aerei contro le Torri Gemelle, 1 contro il Pentagono e il volo United 93 precipitato in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Quasi 3.000 persone assassinate. Persone che quella mattina erano semplicemente andate a lavorare. Persone che qualche ora prima avevano semplicemente preso un aereo. Vigili del fuoco, poliziotti, soccorritori che salivano le scale mentre migliaia di persone cercavano disperatamente di scenderle. E poi le torri crollarono. E insieme a quelle torri crollò qualcosa che non si vedeva. L'idea che l'America fosse intoccabile. Che tutto il mondo occidentale lo fosse. Per la prima volta, il paese più potente del mondo apparve vulnerabile. Non colpito in qualche campo di battaglia dall'altra parte del pianeta, colpito a casa propria. New York, Washington. Il cuore finanziario e quello militare degli Stati Uniti. E da quel momento cambiò tutto. Cambiarono gli aeroporti, cambiò il modo di viaggiare, cambiarono le guerre, cambiò la sicurezza, cambiò la sorveglianza, cambiò il rapporto dell'Occidente con il terrorismo islamico. Cambiò persino il modo in cui guardavamo uno sconosciuto seduto accanto a noi su un aereo. E naturalmente arrivarono anche le domande. Tantissime. Com'è stato possibile? Come hanno fatto 19 uomini a mettere in ginocchio il sistema di sicurezza della più grande potenza mondiale? Cosa sapevano i servizi segreti? Cosa si sarebbe potuto evitare? Alcune domande hanno alimentato discussioni che continuano ancora oggi. Molte delle conclusioni più clamorose dei complotti, però, non sono supportate dalle indagini e dalle prove disponibili. Ed è importante dirlo. Perché possiamo discutere per altre 100 ore di intelligence, politica estera, errori, guerre successive e responsabilità. Ma c'è una cosa sulla quale non dovrebbe esistere nessuna teoria. Quasi 3.000 esseri umani sono morti. Quello è reale. E non bisogna cadere nella tentazione di condannare un intero popolo o un'intera religione, perché i responsabili dell'11 settembre hanno un nome: Al-Qaeda. E quei 19 dirottatori erano estremisti islamici, non erano 1,5 miliardi di musulmani. Questa distinzione oggi è importante quanto lo era allora. Ma sapete qual è forse la cosa che impressiona di più, 25 anni dopo? Quello che successe il 12 settembre. Per qualche giorno l'America smise di chiedersi chi fosse democratico e chi repubblicano. Non importava se eri bianco o nero, ricco o povero. Nato in America, ho arrivato lì da qualche altra parte. Le bandiere a stelle e strisce, comparivano ovunque. La gente abbracciava sconosciuti. I vigili del fuoco diventavano gli eroi di tutti. Non esistevano due Americhe. Per un momento sembrava essercene una sola. Quella tragedia aveva fatto una cosa assurda. Aveva ferito profondamente un paese e contemporaneamente lo aveva unito. E guardateci oggi, 25 anni dopo. Non è servito un altro aereo per dividerci. Ci siamo riusciti da soli. Politica, social network, algoritmi, ideologie, repubblicani contro democratici, destra contro sinistra. Una metà del paese è convinta che l'altra metà sia composta non da persone che la pensano diversamente, ma da nemici. Ed è forse questo il paradosso più doloroso dell'11 settembre. 19 terroristi tentarono di distruggere l'America, uccisero quasi 3.000 innocenti, abbatterono due torri, seminarono paura in tutto il pianeta, ma non riuscirono a dividerla. Quello no, anzi, per qualche tempo ottennero l'esatto contrario. E allora, 25 anni dopo, forse, ricordare l'11 settembre non significa soltanto ricordare come morirono quasi 3.000 persone. Significa ricordare anche chi eravamo il giorno dopo, perché le Torri Gemelle non torneranno, quelle vite non torneranno. Ma una cosa possiamo ancora recuperarla. La sensazione di essere dalla stessa parte, davanti a qualcosa di infinitamente più grande delle nostre differenze. Quindi oggi, quando guardate quelle immagini, non guardate soltanto gli aerei. Non guardate soltanto il fuoco, non guardate soltanto le torri che vengono giù. Guardate le persone che correvano nella direzione opposta per salvare qualcuno che non conoscevano. Guardate gli sconosciuti che si aiutavano. Guardate un paese ferito che invece di spezzarsi, per un momento si è stretto ancora più forte. E ricordatevi una cosa. L'11 settembre ci ha insegnato quanto velocemente può cambiare il mondo. Il 12 settembre ci ha insegnato chi possiamo essere quando smettiamo di odiarci. Forse, 25 anni dopo, è quella la parte che abbiamo più bisogno di ricordare. A tutte le 2977 vittime dell'11 settembre 2001. Non vi dimentichiamo.

0: sei bastarda però, eh.
1: Tu sei bastardo, è quello accanto a te il bastardo.
0: Sì, io l'ho scritto, tu l'hai recitato.
1: Vaffanculo, allora, cambio lavoro, facciamo prima.
2: Bravo, hai fatto un montaggio una Madonna, Wendy.
0: Ah, abbiamo gli occhi lucidi.
2: Bravi
0: tutti
2: tu.
0: Quanti.
2: Ma facile solo tu che sei frocio.
0: Ma no, scusa, anche Lucilla è.
1: Perché io sono femmina. Paolo ragiona così.
2: Cazzo, sì. State piangendo in tre, a me non me ne frega un cazzo.
0: Come?
2: No, dai. Pazzesca sta cosa.
0: No, sai che sai la cosa più brutta qual è? Che mentre andava quest'ultima parte, che era la parte più importante, no? Perché la storia la conosciamo tutti, arrivavano comunque messaggi di persone di merda, no? Che criticavano, vabbè. Ah, avete detto qua. L'abbiamo specificato prima di mettere il blocco che non volevamo entrare nei discorsi complottistici e tutto il resto. Era semplicemente un racconto
3: in memoria
0: sì, esatto. Di e per fare una riflessione su una serie di robe, non
2: sì,
0: era
2: cambiamenti, cioè comunque la cosa del 12 settembre è una bella intuizione.
0: Sì.
2: L'11 settembre è la grande tragedia. Io mi fermerei sul 10 settembre.
0: Perché, scusa?
2: Momento dei festeggiamenti.
0: In che senso, scusa?
2: Cioè questi 19 che... Dai, domani, cazzo!
0: Ho capito, pensi che...
2: Festeggiamo sono... anche l'odio.
0: Ah, ok, va
2: cioè,
0: bene.
2: È un momento in cui anche le persone che odiano il
0: mondo...
2: E già
0: che ci siamo, festeggiamo anche il 17 di settembre.
2: Cioè, molto dopo, dici?
0: Sì, molto dopo. Sì, sì. No, effettivamente, comunque, qualcuno dice che le vittime dell'attentato sono meno di quelle che sono morte dopo, dopo a causa delle polveri da amianto che sono rimaste nell'aria.
1: Magari quelli negli anni è successo, cioè sicuramente. Nel senso saranno ammalati.
0: Sì, lui dice che l'ha tirata fuori sta roba il sindaco di New York adesso, ma c'è un motivo, perché non volevano al memoriale del 25
3: certo,
0: settembre,
3: certo.
0: Perché hanno aspettato 25 anni a tirar fuori 170.000 documenti. Cosa c'è?
4: È arrivato un messaggio importante, scusate, in base importante. L'altissimo.
0: Oddio.
4: Ti ha appena mandato un messaggio.
0: Oddio.
1: Sei serio?
4: E ti fa i complimenti, Lucia.
0: Oddio, sentiamo.
4: No.
1: Scusate.
4: Mi ha scritto così.
0: Ah, pensavo avesse.
4: No, mi ha scritto. Scritto.
1: Mi sono fatta la pipì addosso. Potete darmi una mano? Non posso uscire.
0: Scritto, vediamo.
2: Tanto con gli anni succederà sempre più spesso.
0: Anche a me. Blocco Lucilla sull'11 settembre strepitoso.
1: Bene, meno male. Meno male.
2: Adesso. Ehi, prezza. Ascolta che non vuole bestemmie. Scrivi la stessa cosa.
1: Se volessi darmi audition, le licenze. Per lavorare.
0: Madonna, ma voi non sapete. La povera Lucilla.
2: Ho visto che sta ascoltando, diglielo.
1: Diglielo, dai.
0: Lucilla non ha la licenza di Audition, che è il programma che usiamo per montare le scenette.
3: Certo.
0: E non ha neanche Word.
2: Non ha una postazione.
0: Non ha una postazione dove lavorare. Certo. Capito quando io dico, quando io difendo questa cristiana e tutti gli altri collaboratori del programma.
3: Vedrai che adesso riscrive: bravissima Lucilla.
1: Bravissima.
3: E basta.
1: Bravo anche Wendy, bravo.
4: No, attenzione, si è accaparrata Audition, ha scritto.
1: Questa è una cazzata.
0: Aspetta che ci ripeto. Vai. Cosa vuoi? Vai. Non metto.
2: Voglio un water portatile radiocomandato.
1: Ma cosa serve, Paolo?
2: Non lo so, la prima cosa mi è venuta in mente.
0: Cosa vuoi, Wendell? Cosa vuoi? Vai.
2: Non lo so, non mi viene bene.
0: Dai, una Porsche, non lo so.
2: Chiedi il lavandino.
3: Voglio un lavandino per la mia faccia.
2: Portatile.
1: Io voglio un cucciolo di alligatore.
0: In radio.
1: Sì, piccolino.
0: Ma tu adesso c'hai Audition. Che cazzo vuoi? Kika, cosa vuoi, Kika? Vai, è il momento.
5: Audition anch'io, così.
1: Ma come?
0: Ma non monti.
2: Vedi che quando devi decidere il fratello del signore non sa che cazzo vuoi.
0: Presidente, Audition per tutti. Voglio tre copie.
2: Che poi possono dargli la tua licenza, visto che usi quello dell'11
0: settembre. No, ragazzi, che tragedia. Questa è una vera tragedia, altro che quello che abbiamo appena raccontato. Stamattina arrivo in radio tutto gasato, inizio a montare il mio blocco, ci metto proprio tutto l'amore, la dedizione, nei particolari e tutto. Arrivo alla fine.
2: Alla bestemmia di Topo Gigio.
1: Che era il climax.
0: Si chiude il programma.
1: Sì.
0: Chiamo. Tra l'altro non ho neanche.
4: Posso dire una cosa?
0: Non ho smottato.
4: Sì, è cambiato.
1: È vero.
0: No, vabbè.
4: Cioè, è cambiato perché, cioè, una volta ci sarebbero stati pezzi ovunque.
1: Sì,
0: no,
1: cioè,
0: no.
1: Ho parlato con calma.
2: Sai che è vero? L'ho visto arrivare fuori dall'ufficio preposto dicendo: cioè, ragazzi, mi si è inchiudato Audition. Sì.
1: Accidenti!
0: No, ero un po' alterato, però.
2: No, hai detto, ma non è possibile. Wow.
0: È stata così grossa la delusione, perché sono riuscito neanche a rimontarlo e tutto. Niente,
3: è un segno questo. Guarda che quella scenetta lì.
0: No, è colpa di Topo Gigio quel bastardo.
3: Topo Gigio.
2: Comunque, io vorrei essere nei panni comunque di tua moglie, quando ti prenderà l'uccello in mano per farti un boccaccio
1: e ti
2: darà un autografo.
0: Scusa, però le palle sono sotto, non è che guarda, cioè non è che mi fa il pompino al contrario.
1: Beh, che ne sai, può capitare.
2: Perché tu tiri fuori soltanto la punta dell'uccello dei pantaloni, non ho capito.
0: Ma
2: ti
0: no.
2: Spoglierai nudo, no?
0: Sì, mi spoglio nudo, ma i coglioni stanno sotto, non è
2: vabbè, non si inginocchia.
5: Si vedono comunque,
3: Marco. E Marco tiene le gambe strette.
2: Sono fatte come le carte, che l'hai girata con i piedi in avaria.
0: No, guarda, io faccio l'amore in un modo diverso. Allora, io me lo scoccio tutto dietro.
1: Sì.
4: Ah!
2: Ho capito. Scusa. Sono quelle mutande di latex che vendono per i trans.
0: Bravissimo.
2: Ho capito.
0: Oh, è sempre amore, eh.
2: Per l'amor del cielo.
0: Figa Paolini Martin.
2: È uguale. Era così.
0: Beh, guarda, facciamo una simulazione, guarda. Allora tu devi fare Linda Pani. Aspetta.
1: Va bene.
0: Tu fai Paolino. No, io faccio Martin, tu fai Paolino, vai.
2: Sparare. Instagram.
0: Vedi che ci meritiamo l'aumento.
1: Secondo me siamo bravi.
2: Ha fatto appena 1 milione di ascolti.
1: A che ora andiamo in onda? Alle 6? Sono libera, dai.
0: A posto. C'è Gnagno 6, prima puntata, andiamo, vai.
6: Al di là di ciò che l'uomo conosce, oltre gli orizzonti, dove tutto diventa niente e niente diventa tutto.

0: così.
1: Ascolti, tu sei gay.
2: Gnagno 6, ai confini del cosmo.
3: E rieccoci, bastardi figli di una grande bagascia. Bene, come va? Passato una bella estate?
0: Sì.
3: Io ho riempito gli stadi di tutta Italia col mio tour, mentre Repetto ha fatto una comparsa di 2 minuti da Caterina Balivo. Dai, a ognuno il suo. Ma dove siamo rimasti? Nel finale della scorsa stagione abbiamo assistito allo spettacolo, il musical, la mega prima da far venire la pelle d'oca alle papere. Senza contare che siamo riusciti a creare un musical all'interno di un programma radiofonico. Siamo i cazzo di numeri uno. Dopo aver fatto la prima data, Marco e la fattoria decidono di andare a festeggiare alla Balera dell'Ortica, via Giovanni Antonio Amadeo 78.
4: Ma quant'è bella la balera, raga. Sono troppo felice di festeggiare le nostre robe qui. Organizziamo più cene in Donesa, diarrea, tubercolosi.
5: Sì, troppo bella balera. E ho portato anche la sigaretta elettronica speciale in cala droga.
6: Bellin, bella la droga, eh. Ma anzitutto spacchiamoci di alcol.
4: Oh sì, siamo la fattoria, cazzo merdacuno.
7: Oh, ma voi siete la fattoria, porca troia. Io vi ascolto sempre, sono pure venuto a vedervi a teatro. Grandi minchia, puccioni, puccioni, puccioni.
3: Tra ascoltatori che chiedono selfie e diversi cicchetti di Cinar 70, i nostri ragazzi si rilassano alla grande. Ma in qualche tavolo più in là c'è un'altra tavolata di speaker e DJ, la cena aziendale di Linus e della sua allegra brigata di radio disc jockey. Aia.
8: Miei cari e stimati colleghi, propongo questo brindisi per festeggiare tutti i nostri traguardi raggiunti anche quest'anno e sono orgoglioso che il nostro sia il programma più ascoltato.
9: Uè, fratello Linus!
8: Dimmi, Albertino.
9: Uè, hai dimenticato di aggiungere il secondo programma più ascoltato. Fair. Lo sai, c'è la fattoria.
8: Sì, lo so.
10: E io sono Nicola Savino.
8: Sì, Nicola, hai ragione. Quei dannati ragazzacci ci soffiano sempre gli ascolti con i loro stupidi rutti e scorregge.
9: E in più sono proprio là, in quel tavolo laggiù, figa.
8: Ah sì? Beh, andiamo a farci una chiacchiera.
10: E io sono Nicola Savino.
8: Salve, ragazzi.
5: Galinus. Oh, com'è? Baura.
8: Sì, è un piacere anche per me.
6: Balin, Linus, che bello rivederti.
8: Ma porca troia, mi hai vomitato sulle scarpe.
6: Dopo 18 litri di distillati vari succede.
8: Ma c'è qualcuno di normale qui?
4: Ai, ai, ma guarda chi è arrivato, il caro Pasquale, secondo in classifica, di Molfetta. Come stai, stegosauro mangiamerda?
8: Beh, prima che lo stecco bastardo mi vomitasse sulle scarpe, meglio. In ogni caso, complimenti per tutte le vostre cose, il teatro, i numeri che fate.
4: Eh sì, siamo ancora i numeri uno. Drin! Chi suona? È la polizia dell'invidia. Dicono che qui abbiamo un problema di mangiare. Farsi il fegato!
8: Ma no, io ero veramente sincero.
4: La! Non riesco a sentirti, c'è troppa invidia qua.
5: Guardalo! La, sta diventando tutto verde di invidia come Hulk. Hulk spacca.
8: Ma non è vero, ma che cazzo, siete dei ragazzini delle medie?
4: Dei ragazzini delle medie che comunque ti hanno battuto.
3: C'è una cosa che riescono a fare i nostri ragazzi, oltre che a battere ogni record, è far innervosire le persone, sì, facendole lentamente regredire al loro livello.
8: Ma sai che c'è? Sarete anche i più bravi sulla radio, a teatro e dove cazzo volete, ma su TikTok ho visto il vostro balletto finale sulle note di In America ed eravate inguardabili. Quindi vediamo se riesci a sconfiggermi in una sfida di ballo.
4: Sai che c'è? Ci sto! Orchestra, schiaccia questa merda!
3: Marco e Linus trovano due vecchie stracciacazzi e improvvisano questa gara di liscio con le musiche dell'orchestra Casadei.
11: Orchestra spettacolo Casadei!
7: La passa ancora!
4: Ah, mi sembra che tu ti stia stancando, Linus?
8: Non ci giurare, Mazzoli, posso ballare per ore.
3: E in effetti ballano davvero per ore, fino a che i gestori, stanchi, non li mandano via.
4: Beh, direi che ho vinto anche qui, pappalardo troiettine.
8: A me non sembra proprio.
0: Ehi, bel giovinotto! Mi hai fatto ballare davvero bene. Ma facciamo finire qui la serata?
4: Cioè, che vorresti fare?
0: Non so, vuoi salire su in casa e spaccarmi le anche a suon di cazzo?
4: Cosa? Che schifo! Ci avrai 90 anni!
0: Ma vedessi come lo succhio bene se mi tolgo la dentiera!
8: Secondo me non hai le palle di chiavarti la vecchiaccia, gnegne!
4: Ah sì? Adesso lo vedi tu! Ehi, nonna! Dai, andiamo su da te che ti spacco il culo!
0: Oh sì? Spero non ti dispiaccia se tengo la padella di fianco al letto.
12: No.
0: Sai, mi caco addosso.
8: No. Fottiti, Mazzoli.
13: Ehi, tu, come balli bene. Tu invece vieni da me, altrimenti Mazzoli sarà il numero uno anche dei chiavatori di vecchie.
8: Porca puttana. va bene.
3: E così Linus e Marco si spaccano le vecchie.
4: No.
3: Questa storia ci insegna che non è importante chi vince o chi perde. Oggi sei primo, domani sei secondo. La vita è un viaggio e quindi non ci deve mai passare la voglia di giocare con essa, come degli eterni bambini quali siamo. E che comunque, pur essendo eterni bambini, siamo primi! Proud to be gnagno.
1: Gnagno sei, gnagno sei, sei sei. L'hai ascoltato, quindi tu non sei gay.
14: Mamma mia. Ma ce n'è uno normale in questo programma? Una persona normale?
15: No, ma dillo, che questo blocco qua non l'hai scritto neanche pensato.
14: No, no, no, questo
15: è Francesco,
14: Maggioni. Okay. Quindi Linus, se dovesse mai un giorno venire a bussarti la porta, sai che è un merda.
15: Francesco Maggioni.
12: Francesco Carlo Maggioni.
14: Carlo Maggioni. Carlo si chiama.
12: Francesco Carlo si chiama.
14: Cazzo.
16: Ma poi alla fine la vecchia l'hai scassato?
14: Ma era finto, Paolo.
16: Ah, questa è la storia dello Zoe.
14: No, è inventato.
16: Cioè, tu sei fatta una vecchia per fare lo scemo con Linus.
14: Ma non ho fatto nessuna vecchia, non sono neanche andato a ballare.
16: Si cagava addosso veramente.
17: Ma non ci credo. È già l'ultimo stacco della prima settimana di diretta?
14: Sì.
17: Ve lo dico già ora. Non ce ne accorgeremo neanche e tra un po' sarà già Natale.
12: Sì.
17: Mamma mia, che schifo. Vabbè, vado al mare. Ciao.
14: Ciao.
18: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
19: Una Fiat 500?
18: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
20: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
21: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
22: D'ora in poi lascerò!
21: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
23: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
24: Ma che pelle stupenda!
25: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
24: Ah, quale?
25: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
24: Corro subito nelle profumerie Naima.
25: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
26: 99, Puma, microtasso.
27: Tutto ok?
26: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
28: Edo, sei pronto?
29: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
28: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
29: Hai già scelto il tuo pigiama?
28: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
29: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
28: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
29: Pyjamarun.it.
30: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
31: Mille, mille e ancora mille.
0: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché? Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane? Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
7: Ecco perché l'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
27: Attenzione!
31: Attenzione!
27: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
31: Intelligenza artificiale.
27: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ah, dobbiamo tagliare la canzone che altrimenti non ci sta il blocco. Peccato. Però Pippo ha lanciato una grande iniziativa.
1: Vai.
0: È per la par condicio, sì, ma allo stesso tempo anche perché noi siamo la maggioranza, mm-hmm, noi maschi. Mm-hmm. Sono due donne in studio oggi, Lucilla e la nostra Chicca. E abbiamo deciso, siccome io e Wender ci siamo autografati, sì, i coglioni a vicenda, yeah, e ci sono le foto che lo provano, certo, e tutto, vorremmo che voi
1: io
0: faceste...
1: Io non ho visto la tua, però.
0: Vabbè, perché Paolo detiene la fotografia.
1: Ma fa vedere.
0: Ma non potete autografarvi le tette voi?
1: Ah, tra di noi?
0: Sì.
1: Ah, in bagno da sole, sì.
0: No, dai, scusa, in onda,
1: no,
0: scusa.
1: Assolutamente.
0: Vabbè, ma vi girate un po' e poi noi...
1: No,
2: va bene in bagno da sole, vi diciamo noi quale bagno. State girate verso tre quarti.
1: Sì,
3: esatto.
0: Quando siamo io, Paolo, Wender e Fabio in onda, sì, è la formazione Guida Unita.
1: Sì.
0: Questa è una formazione spasticona che mi,
1: sì,
0: piace molto,
1: sì,
0: sai.
1: Sì, spasticona fa ridere.
0: Belle. Mi manca sì, ovviamente il genovese che... Però.
1: Belin, focaccia.
0: Beh, di basta, non mi manca più adesso, mi frega più il cazzo.
2: Mi sono sentito a Genova.
0: Sì, anch'io.
2: Guarda. Navigando a Vela.
1: Aspetta.
2: Adesso è Genova la sera. Sì,
1: sì, sì. Sì.
0: Allora, siccome non ci abbiamo molto tempo, eravamo indecisi se mettere l'infameria telefonica.
2: No, dai,
1: o fare le scorregge.
0: No, questo blocco che non ha veramente senso.
2: Allora, rendi conto che questa è la genialità più assoluta.
0: Sì, proprio.
2: Questa è la ricerca, sì, massima.
0: Guarda.
2: Perché voi vi ostinate a darvi da fare, ma non, sì, c'è bisogno. Allora,
0: Wender e Paolo si, esatto, sono chiusi in uno studio, hanno chiesto a Pippo di fare dei numeri a caso.
3: Esatto.
0: E hanno iniziato a fare dei versi al telefono.
1: Sì.
0: Cioè, una roba da bambini
1: tutto
0: di due
1: bene
0: mesi.
2: Ha un senso logico. Tutto questo vedrai che in un futuro lontano avrà senso.
3: Sì.
0: E vedrai,
3: sì,
0: che questo blocco avrà molto più successo di robe che, certo, noi stiamo a montare.
2: Allora, non ci aspettiamo tanto, sì. Mm.
0: Sì, addirittura.
3: Sì, me l'abbiamo scritto.
0: Allora, facciamo così. Adesso facciamo votare gli ascoltatori. 342-41-15-105. 342-41-15-105. Ora, noi mettiamo questa roba abominevole.
3: Bellissimo.
0: Una merda fatta da due bambini.
1: Stupidi.
0: Paolo e Wender.
2: Basta, complimenti.
0: E vedrai che diventerà il blocco più richiesto,
2: no,
0: dello,
2: no,
0: zoo.
2: No, no,
0: perché
2: no,
0: il mondo va al contrario. Cacca.
2: Cacca, cacca.
0: Vai.
4: Dopo un mese di vacanza dalle trasmissioni, sembrerebbe che i nostri eroi, mm-hmm, si siano riposati a dovere per affrontare una nuova stagione.
0: Sì, mm-hmm, sì.
4: Nuove gag, nuove ricerche di unicità espressiva, pionierismo tecnologico e tantissimo studio.
1: Me l'immagino. Sì, sì.
4: Questi dovrebbero essere i soliti ma incredibili ingredienti di questo comparto ipercreativo chiamato lo Zoo di 105.
0: Sì.
4: Ma come sempre, un aperitivo sbagliato a pranzo, un po' di ignoranza immotivata e il probabile inizio di demenza senile,
1: sì,
4: sfociano immotivatamente nella beceritudine adolescenziale più ignorante possibile,
0: sì,
4: mandando in vacca ogni buon proposito per una nuova stagione ricca di grandi novità creative.
0: Va bene.

0: perché.
1: Pronto?
2: Abdu?
1: Sì?
2: Abdu, da Abdu! Abdu!
1: Pronto?
2: Abdu! Abdu!
1: Pronto?
2: Abdu! Nanu! La cacca d'alu!
3: Sì.
2: Bravo!
0: La cacca!
1: Vai!
2: Abdu! Allora, Uranu! Baru baru baru baru kaka kaka kaka kaka baru baru
1: baru
2: baru baru baru baru baru
1: baru
2: baru baru baru
3: baru
2: baru.
4: Che roba è senza senso.
5: Non lo so, non lo so.
0: Non lo sa.
1: Pronto, Tim? Pronto?
2: Abdu.
0: Abdu.
2: Abdu. Abdu.
1: Pronto?
2: Hai vedi la medaglia?
1: Hai sbagliato numero. Pronto?
2: Abdu! Abdu!
1: Non è Abdu, hai sbagliato numero.
2: Abdu!
1: Hai sbagliato.
2: Abdu! Abdu!
0: Ma perché?
2: Abdu! Abdu!
1: Agnello
2: Abdu!
1: No, Abdul, no!
2: Abdu, tana, puttana! Muriate, Abdu!
1: Non c'è sta Abdul, come sa già fa capire?
2: Cacca, cacca! Cacca! Abdu, puttana! Abdu, Abdu!
0: Paolo voleva andare avanti. Ma non vuol dire
2: niente. Abdu,
1: ma non
2: so capire
1: niente,
0: perché non mette giù?
2: Hey. Cacca, cacca, cacca, la cacca!
3: Perché pensa sia Gaetano?
2: Abdu!
1: Non voglio parlare un'altra parte, va!
2: Abdu, andiamo! Puttana!
6: Pronto?
2: Abdu!
6: Abdu, Abdu, la madre quella parte!
2: Abdu, anna, cacca!
6: Pronto?
2: Abdu! Abdu!
6: Abdu, du, du, da, da, da! Gula, non, te, gula, tip!
2: Abdu, da, abdu, abdu!
1: Pronto.
2: Gula bla bla bla abdu.
1: Ogune mamma ta.
2: Abdu, abdu cacca.
0: Comunicano.
2: Cacca.
0: Comunicano.
2: Abdu, abdu, abdu.
1: Ma avete finito di chiamare? Io non vi conosco, non so chi siete, andate abdu, a quel paese.
2: Abdu, abdu. Cacca.
5: Ancora la bastarda, dai.
7: 0-3-3-3.
1: Chiamerei. Adesso chiamo i carabinieri e faccio venire la roba.
2: Abdu! Abdu! Carecchia!
1: Basta la miseria!
2: Abdu, la cacca!
1: Prendela!
2: La cacca!
1: Dopo, un buon mamato!
2: Abdu! Dai, dai!
3: Che cazzo è sta roba?
5: Oddio, quanto mi fa ridere sta stronzata.
8: Beh,
7: Se questi sono i propositi a settembre, non oso immaginare fra qualche mese quanto scenderanno in basso. Che imbarazzo, cazzo. Che poi, che cazzo vuol dire Abdu?
0: Potete farmi un regalo e non farlo mai più.
8: È di una bella. Vediamo cosa dice la gente.
3: 6 minuti e 20 di Abdu.
0: Leggiamo così. Figa sembrano quelli del delivery. Ma pensare che stanno parlando un'altra lingua. Poi aspetta, cacca, grandissimo Abdul. Sembrano i Minions, apice dell'espressione creativa. Aiuto, mi sto pisciando addosso, muoio. No, vabbè, ma non potete. Ma no, dai.
3: Hanno votato,
0: Marco. Noise leggenda. Paolo e Wender. Ma di cosa?
9: Grazie, ragazzi, grazie.
0: Ma è bellissimo, ma cosa è bello?
8: Plebiscitos, plebiscitos.
0: No, vabbè, dai.
2: Abdu!
0: Cacca! Ci sentiamo lunedì, non siete più un cazzo sto microfono, niente.
8: Allora vedi?
0: Non lo so, se hai cambiato i volumi. Chissà, sei un figlio di puttana, Abdu! Abdu! Ai microfoni sente cacca, Abdu! Buon weekend a tutti, ci risentiamo lunedì!
8: Vi aspetto tutti domani pomeriggio sul lago di Lecco al Sass Bay che festeggio il mio compleanno in barca.
3: Wow. Ma tutti tranne noi?
8: Voi non vi ho invitato giustamente.
0: Cioè noi non ci inviti.
8: Ma sei scemo?
0: Scusa, vai, preferisci gli ascoltatori?
8: No, c'è una festa in barca, un boat party, mica un casino, bello okay, così di gente, barche, musica. Voi siete impegnati, no?
0: No, io non ho niente da fare.
8: Dai, siete pieni di roba da fare.
9: Sono libero io.
8: Devo andare. Quando ve l'ho chiesto, e tu devi lavorare, no? Perché io te l'avevo chiesto.
0: Sono libero.
9: Anch'io vengo con te.
8: Non posso. No, veramente.
9: Domani sono a Beinasco, non posso.
0: Ma chi se ne frega?
9: Io ci sono, sì, sì.
8: Domani a Sass Bay non puoi venire, Pippo?
9: No, sono a Beinasco, non puoi venire.
8: Va bene, dai.
0: Veniamo io, Wender.
8: Non potete venire, cazzo, mi spiace.
9: Ah, se siamo pronti, veniamo adesso.
8: Sapevo che organizzavo.
0: No, io, Wender e Lucilla, veniamo.
3: Anch'io, Wender.
0: Anche la chicca.
8: Ci sono dispiaciutissimo, ve lo giuro. Io pensavo che liberaste.
0: No, se liberi, veniamo.
8: Va bene, dai.
9: Ci siamo.
8: No.
0: No. Scusa.
8: No, tranquillo. No,
9: mi dispiace non esserci. Mi dispiace.
8: Pippo, cazzo, te l'ho chiesto, mi è spiaciuto un sacco.
0: No, ma noi, allora, io, Marco Mazzoli, sì. Wender, Lucilla e la Chica.
8: Non potete venire,
9: abbiamo preso il regalo.
0: No, ti stiamo dicendo che veniamo, ti abbiamo preso il regalo.
8: Non puoi proprio liberarti, Pippo.
9: No, non riesco, sono a Beinasco, Torino.
8: Mi spiace, ragazzi. Allora non puoi venire a Lecco a Sass Bay.
9: No, non riesco.
0: Ma alla Sass Bay veniamo noi.
8: Dal pomeriggio, proprio tutto il giorno.
0: Vabbè, ragazzi.
9: Ma non c'è neanche Wender, lavora anche Wender.
8: Venite allora a mezzanotte.
9: Ciao.
8: Mi aspetto,
9: sì.
8: Dai, andate. Anche se non venite, mi incazzo.
0: Peccato, perché io, Lucilla, Wender e la Chicca avevamo un sacco con 25.000 euro in contanti.
8: Ma guarda, non me ne frega un cazzo, due sacchetti più piccoli che.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
16: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari. Però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
20: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
24: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
23: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
24: Riapre la casa, riparte lo show.
23: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl, vale davvero.
26: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
27: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
26: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
27: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
26: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
28: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
29: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
30: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
31: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
32: C'è 105 Mi Casa.
31: 105 Mi Casa Live.
33: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
34: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e
33: Lenovo a Milano.
34: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira.

0: Era il mio corpo che non era pronto.
1: Ma come no? Dobbiamo iniziare. Sono le 16.02. Forza.
0: Bene.
2: Ladies and gentlemen.
1: Oh yeah.
2: From the Radio 105 Main Studio. 105 Music and Cars.
1: Vengino, signori, vengino.
3: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
2: It's showtime!
3: Music and Cars!
1: From Studio! Che numero è? Che studio è? Il 2,
0: questo è il 2, anche se in realtà è il main studio di Radio 105.
1: Main studio. Che era così bello quando si poteva stare con la... con l'appannatura
0: aperta.
1: La pannatura per salutare gli amici che passavano sotto. Ma adesso non lo possiamo più fare.
0: Bene. Perché c'è la televisione.
1: Perché c'è la TV, c'è il riflesso.
0: Attenzione!
1: Pazza!
0: Saranno contenti i nostri registi video. Salutiamo tutto il comparto tecnico che vi permette di guardarci sul canale 66. Buongiorno, Lodovica Comello!
1: Buongiorno, Dario Spada! Perché ti devi buttare così giù?
0: Perché mi piace.
1: Una bella presentazione.
0: Era una bella gaga.
1: Una bella gagata. Salutiamo anche dall'altra parte del vetro il nostro Pivaz.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Siete dei grandi.
0: Grazie.
1: Anche tu, Pivaz, sempre di più.
0: Sempre più. Io oggi sono molto carico.
1: Tu non hai diritto di lamentare.

0: No. Adesso ci arriviamo.
1: Adesso ci arriviamo a tutto.
0: Prima finiamo il giro dei saluti. Sì, sì. La nostra zia che anche oggi ne basta.
2: Ringrazio Flo. Grazie mille, Flo.
0: Vuoi spiegare chi è Flo?
2: La nostra migliore amica.
0: La nostra migliore amica digitale.
1: Sì, ho capito. È sempre quello.
0: È un'app che tiene il conteggio dei giorni delle donne, no?
1: È proprio quei giorni lì.
0: È proprio quel giorno lì che non si può fare la ruota oggi, vero, zia?
1: Mi sentite?
3: Invece gli altri giorni la zia sempre,
1: Sì, sì.
0: Ecco, è qua sotto in Donegani che fa la fontana. in giro così, a forza di ruote.
1: Doppio carpiato, la zia.
0: Quadrupli, sì. Oggi purtroppo no. E non si può fare sempre.
1: È la Cagnotto e la zia, sono stessa fisicità più o meno, va bene.
3: No, lei traccagnotto.
0: Dai!
1: Che
0: Madonna.
1: Cattiveria, che body
0: shaming.
1: Più forte
0: quel coppino, più forte. Tac.
1: Buongiorno anche alla Pinnetta che è in redazione. Si occupa di noi, assolutamente. Allora, come dicevi, io non mi posso lamentare.
0: Tu ti puoi lamentare perché ieri sera hai fatto la serata del pensionato, mi hai raccontato.
1: Bello, mamma mia.
0: Hai mangiato il pollo, hai visto lo zio Jerry.
1: Sì, ho visto lo zio Jerry.
0: Alle 10 dormivi.
1: 10:15. 10:15 ho portato giù il cane. Mi sono rimesso su, l'ho pulita per bene, le ho tagliato le unghie che è arrivato il cosino.
0: La tua nuova fresa.
1: Sì, esatto. Ho comprato il trimmer per le unghie del cane.
3: Quanto disagio.
1: Sì, sì, ragazzi.
0: Ma taglia bene le unghie quella cosa?
1: Allora, ci metti chiaramente 7 ore e un quarto.
0: Ma devi tenere le unghiette in ammollo come quando vai dall'estetista.
1: Adesso non ci ho provato, onestamente.
0: Perché si ammorbidiscono.
1: Hai ragione, ci proverò perché non ho fatto ancora quelle di dietro.
0: Tieni le i piedini dentro una bacinella in qualche modo e vedi se migliora.
1: Ma serve l'ammoniaca per i piedi di Piper. I piedi poi, vabbè. E quindi le ho... E fa un sacco di... Perché è praticamente una lima che gira velocissima. Tipo il flex, no?
0: Sì.
1: E crea un sacco di polvere.
0: Di polvere sottili. Sì. Attento all'intossicazione.
1: Le abbiamo respirate tutte, sia io che lei.
0: Devi farlo con la mascherina.
1: Con
0: la visiera da saldatore.
1: Esattamente. E quindi poi fatto quello, ci siamo messi a dormire. Rosario non c'era, era fuori.
0: La mia serata ideale.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Io invece ho fatto la giovane, Darione.
1: Lo so, ti ho visto.
0: La giovane.
1: Ti ho visto.
0: Sono andata a una festa. Indovinate un po', cioè, no, ieri follia. Ieri follia.
1: Sì, sì. Allora, pensate.
0: Follia pura.
1: A Lodovica Comello, ok?
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: donna in carriera, presentatrice, performer, tutto. Però è anche mamma. Per cui, diciamo.
0: Mamma!
1: Santa!
0: Giorgia!
1: Donna!
0: Esatto. Cattolica! Sì.
1: No, che ore ha fatto Lodovica Comello?
0: Sparate! Vi dico solo la follia.
3: Vi dico solo
0: legatela.
3: Le due?
0: Legatela! Un giovedì sera!
1: Era così, Lodo, coi bonghi per Milano. Vai! Faccio la pazza!
3: Secondo me esagera, ma non ha tirato le due.
0: No, tu dici due, Pino.
3: Io dico due.
0: Tu zia dici le quattro.
1: Ok.
0: La Comello ieri sera ha fatto l'una!
4: Ma vai a cagare, va.
0: Che per me è tanto. Cioè, neanche a Capodanno faccio sti orari io,
1: E tu sei di quella che a mezzanotte, auguri.
0: Ma io faccio fatica ad arrivare a mezzanotte, Darietto.
1: Mamma mia, comunque, come Madonna, stiamo invecchiando male. Ragazzi, comunque, io il mio consiglio è continuate ad ascoltare questo programma per i prossimi 5-6 anni, perché avrete tutto il peggio del nostro invecchiare. Sarà uno schifo.
0: Sarete testimoni del tracollo.
1: Esatto.
0: Proprio. Anno dopo anno.
1: Che già, voglio dire, siamo lì. Vabbè.
0: Va bene, comunque siamo ancora qui a raccontarlo. E anzi è arrivato il momento di di santi, giusto?
1: Si vede che hai fatto l'una.
0: È il momento della santità. E la nostra platea è di nuovo composta da due indovinanti. Siete pronti, ragazzi?
3: Vai.
1: Sono tre oggi. Sono tre. Prego.
0: Vai col primo.
1: Comincio
0: che tu...
1: io, il primo.
0: Sì, che è complicato, vai.
1: Allora, famoso pittore, ma non solo, scultore, surrealista, spagnolo. Pensateci. Non è da lì, ve lo dico già, e non è manco da là.
0: Guarda come si confronta.
3: La zia ha una domanda. Perché spagnolo?
1: Perché spagnolo.
3: Che domanda è?
1: Che domanda è, zia? Allora, vi dico...
3: I santi sono italiani, ha detto!
1: Ma non è... Attenzione, ci serve per capire il nome, perché
0: è un nome composto. Sì.
1: Tipo, ok, Pacino, Denis non c'è niente. Pacino, il nome è...
3: Al.
1: Ok, tenete quello. Poi la seconda parte è questo famoso pittore e scultore surrealista spagnolo.
3: La zia dice Alfredo.
0: Ma no,
1: Cosa cacchio c'è? Cos'è?
0: Dai,
1: Fredo?
0: Chi sono i famosi artisti spagnoli?
1: Dai.
0: Dai.
3: Boh.
1: Allora, c'è cioè, Dalì,
0: Miró.
1: Ok,
0: no.
1: Quindi se unisci
3: Almiró. Almirante.
1: Almiró.
0: Almiró.
1: Vabbè. Madre santa.
0: Allora, il prossimo santo, che bel nome, è il protocollo, senza però la, la parte del corpo, sì.
3: Proto.
0: Proto.
1: Ok.
0: Santo Proto.
1: Ok.
3: E... no, zia.
1: Allora, l'ultimo secondo me si potrebbe immaginare così. Quando ti metti a dormire, quello è un bel
3: Giacinto.
1: Bravissimo!
0: Bravo! Bravissimo Pivaz. Allora, Almiró, Proto e Giacinto sono i santi di oggi.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Bausa, Lose Myself, le 16:12, pronti per iniziare questa prima ora in compagnia di 105 Music and Cars. Lose Myself, noi però non ci perdiamo, anzi dobbiamo essere molto focus. È arrivato il momento di sviscerare un po' quello che sarà il meteo, il clima che ci accompagnerà nei prossimi giorni.
1: Mamma
0: è vero,
1: mia, Ludovica, ma sei stata bravissima, incredibile.
0: Donna santa.
1: Mamma mia. Allora, per farlo, ti presento per la prima volta. Io non so se hai avuto...
0: perché non lo conosco.
1: Non
0: io.
1: Lo conosci, no, settimana scorsa c'era l'Andriola. Questa settimana invece torna l'Altissimo, il Santo, lui che vede dall'alto.
0: Alto.
1: Lui è appollaiato su un satellite, dottor Andrea Giuliacci.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao. Buon pomeriggio.
1: Come stai,
2: bella
1: Andrea?
2: Bene, grazie. Poi bella l'immagine di me appollaiato sul satellite.
0: Come si sta lassù?
1: Insomma.
2: Freschino e quindi bene.
0: Tira vento?
1: Sai che l'atmosfera lì era refattissima, ecco.
0: Esatto.
1: Allora esatto. Andrea, intanto bentornato, perché non ci sentiamo da prima delle vacanze, quindi siamo molto contenti.
2: È vero.
1: A questo punto è fondamentale la tua presenza, perché questa settimana è stata piuttosto ballerina, grazie al cielo, il caldo è anche un po'.
0: Grazie al cielo, sì, abbiamo indossato i primi, non dico maglioncini, ma felpine, dai.
1: Sì,
2: la
1: sì.
2: Felpina, esatto.
0: Felpina.
2: Che è già una conquista comunque,
1: sì.
2: Il grande caldo dell'estate. Ma direi che in queste ore il caldo sta finendo e entro domani verrà spazzato via anche laddove ancora insisteva, ovvero nelle regioni meridionali, perché
0: vedi?
2: La perturbazione, sì, oramai direi che questa perturbazione che sta attraversando l'Italia, che ha portato tanti temporali al centro e al nord, e nelle prossime ore, nella giornata di domani, un po' di temporale anche al sud, questa perturbazione è quella che scriverà la parola fine su questa lunga estate torrida. Questo non significa che mancherà... me la sono studiata.
0: Madonna, ho la pelle d'oca.
1: Bravo Andrea, bravo, mamma mia.
2: Ecco, questo non significa che mancheranno le singole giornate ancora piuttosto calde, no,
0: certo.
2: Ne vedremo ancora alcune, però i lunghi periodi di tempo... soleggiato e molto caldo, quello direi che oramai li rivedremo nella prossima estate. E tanto per incominciare, nel fine settimana direi sì, magari qualche temporale domani ancora al sud e nelle regioni centrali adriatiche, quindi Marche, Abruzzo, Molise, nel resto del paese bello, poi domenica bel tempo in gran parte d'Italia, ma la notizia positiva riguarda soprattutto le temperature, perché saranno temperature da fine estate. Cosa significa? Un po' di caldino si farà sentire, ma un caldo sopportabile, senza eccessi, quindi temperature appunto da fine estate,
1: e poi,
2: inizio settembre.
1: Vogliamo dirlo,
2: allora,
1: la sera si dorme
2: sera.
1: Con la finestra aperta
0: finalmente.
1: Esatto. Si dorme.
2: E anzi, con la finestra aperta viene quasi voglia di usare
0: la copertina
2: quella leggera.
1: Sì, sì, il lenzuolino.
0: Ho la pelle d'oca, veramente. Ieri ho letto da qualche parte, bello sentirsi dire ti amo, ma vuoi mettere brusco calo delle temperature? È proprio quello. Ci stai dicendo tutto
2: di
0: quello che vogliamo
2: vale
0: sentire.
2: Tanto.
1: Sì, veramente. Va bene. Senti, settimana prossima come sarà? Abbiamo già un'idea? Più o meno?
2: Sì, allora, settimana prossima inizierà probabilmente lunedì e martedì con due giornate piene di sole, le temperature risaliranno leggermente,
0: okay.
2: Un po' di caldo ci sarà, ma un caldo, ripeto, non eccessivo, e poi è probabile a metà settimana un nuovo guasto del tempo, il rapido passaggio di una perturbazione, quindi di nuovo un po' di temporali, soprattutto al centro e al nord. Quindi una situazione tipica di settembre.
1: Perfetto, allora
0: andrò a comprare la tisanina allora.
1: Brava, io ce le ho già comprate.
0: Sei già pronto, va bene.
1: E anche la copertina. Ricordiamo meteo.it. Andrea, buona settimana, buon weekend prima. Esatto, e poi buona settimana nuova.
2: Grazie, anche a voi un buon fine settimana a tutti. Ciao.
0: Grazie Andrea Giuliacci.
1: Oh, che belle notizie, mamma mia.
0: Felicissima.
1: Sì, le aspettavamo con ansia.
0: Ieri ho dormito per la prima volta senza il deumidificatore, vero?

0: Casini.
1: Troppi Casini.
0: Casini. Marrakesh insieme a Guè per il disco nuovo, in attesa di vederli sul palco dell'Ippodromo, perché insomma c'è questo Marrageddon che torna.
1: Il Marrageddon, sì. Non ho mai visto
0: Anzi,
1: uno.
0: Santeria, non è Marrageddon, è Santeria.
1: Attenzione.
0: Sì, sì, perché è il festeggiamento rispetto all'uscita di un po' di anni fa del loro lavoro insieme. Va bene, non è questo però che tiene banco i Music in Cars, ma altro.
1: Ma altro, perché è arrivato il momento di prenotarsi per il prossimo gioco, che sarà l'Angurione. Quindi quello dovete scrivere, Angurione, al 342 41 15 105. 105 Music in
2: Cars. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
6: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Tegam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
13: Vieni da MD anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 20 settembre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un tappeto antiscivolo in microfibra, dimensioni 50x80 cm, con solo 1,99€ in più. Nei supermercati MD basta un piccolo contributo per fare più bella la tua casa.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
18: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
17: Difficoltà?
18: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
17: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
19: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
20: Ops.
21: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
23: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
25: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: bene, fa sempre tanta simpatia. Cazzei con Animal alle 16:27. Siete su Radio 105, qui a 105 Music and Cars. È arrivato il momento di indovinare, ragazzi.
1: Eh sì, mia cara.
0: Chi?
1: No, scusami, stavo pensando alla selection.
0: Cazzei,
1: mia cara Lodovica, perché è l'angurione. Cosa sto dicendo? Mettiamo la sigla. Grazie. Niente, mi sono totalmente straniato.
2: 105 Music and Cars presenta
1: l'angurione, dai. Gioca l'angurione, dai.
3: Gioca l'angurione, dai.
4: Gioca l'angurione, dai.
5: Gioca l'angurione, dai.
4: Gioca l'angurione.
1: Bella.
0: Ma questa voce,
1: ti ricorda qualcuno?
0: Ti ricorda qualcuno?
1: Harry Styles, te l'ho detto, certo.
0: Infatti.
1: Tra l'altro non vorrei dirvelo, ma torna in Italia l'anno prossimo il tour.
0: Ho visto oggi, ho visto oggi, forse è anche stato visto in questi giorni bazzicare di nuovo dall'Italia, a cui è molto affezionato.
1: E noi siamo anche radio partner, quindi insomma,
0: E quindi cioè, sava san dir
1: no,
0: che
1: no. Se non me lo fanno conoscere sto giro, veramente vado dall'altissimo.
0: Sarebbe
1: io lo dico,
0: bello, sarebbe bello.
1: Molto bello, va bene.
0: C'è tempo per lavorarci, chi
1: voglia.
0: Di dovere.
1: Esatto.
0: Allora, è arrivato il momento di indovinare quanti semi ha l'anguria che ci siamo pappati oggi, io e Dario.
1: Sì.
0: E quindi chiamiamo la prima ascoltatrice.
1: Certo,
0: che
1: Angelica.
0: Si chiama? Ciao Angelica.
6: Ciao.
1: Ciao.
0: Buon pomeriggio Angelica, ci chiami?
6: Grazie anche a voi.
0: Da dove?
6: Vai. Da Carbonia, sud Sardegna.
0: Sud della Sardegna, che bello.
1: Ma fa ancora caldo in Sardegna, vero?
0: Dici un po'.
6: Sì, però non così tanto come gli scorsi giorni.
1: Che però è un bene, Angelica, permettimi. No, cioè, quest'estate in Sardegna è tanto caldo.
6: Sì, tantissimo quest'anno.
0: Ma c'è ancora un bel giro di gente, di turisti, o pian piano si è svuotata l'isola?
6: Sì, penso che fino a settembre ci sarà ancora gente, meno rispetto ad agosto, però ancora tanta.
1: Oh, beh, siamo contenti comunque. Tra l'altro io sono stato recentemente in Sardegna, mi sono trovato sempre
0: bello. Va
1: allora,
0: bene.
1: Angelica, veniamo a noi. Noi non sappiamo niente di te, che lavoro fai, come passi il tempo, le tue giornate, se sei una come dire fan della tecnologia. Questo è un indizio.
6: Allora, io faccio l'educatrice in un centro giovani. Lavoro.
1: Okay.
0: Lavori, sicuramente per lavoro tu, così come i giovani con cui tu lavori, no?
1: Esatto.
0: Avete ben presente
1: computer,
0: ma non solo.
1: Smart. Sì. Benissimo. Allora, dunque, io non so se tu sei un'ascoltatrice di Music and Cars da tanto tempo.
6: Sì, da tanto, però ultimamente un po' meno.
1: Ok, va bene. L'importante è che tu sia tornata qua nelle fila degli ascoltatori di Music and Cars. Però, siccome l'ascolti da tanto tempo, sai che io in particolare ho una sorta di passione per delle cose.
0: Smania proprio di avere quelle robe lì.
1: E non vedo l'ora proprio che, capito? Vabbè, ma questo è giusto per aiutare te e anche chi, nel caso tu non dovessi indovinare, arriverà dopo di te. Basta, ho detto tutto.
0: Quindi.
1: Parliamo di semini di questa anguria.
0: Vogliamo dare un range?
1: Dai, diamo un range.
0: Un range di semini?
1: Sì, vai.
0: Che range si può dare, Darione?
1: È
0: un'anguria, dai, di dimensioni discrete.
1: Scusate, ma nel frattempo in cuffia Pivati si sta preoccupando della mia salute mentale, perché ho iniziato a farfugliare.
0: Allora, facciamo che questa anguria potrebbe contenere un numero di semini che va dai 500 ai 2000, dai.
1: Ammazza, un range enorme.
0: Enorme.
1: Quanti
6: è un altro indizio.
1: Un altro indizio è una cosa che deve arrivare, per cui io sono in grande attesa.
0: Basta, hai detto troppo.
6: Che deve arrivare.
1: Dai, sui giornali in questi giorni.
0: Basta.
1: Angelica, bisogna dare una risposta.
0: Grande attesa per Dario,
6: 680.
0: No.
1: Mannaggia, niente Angelica, no.
0: Non era 680.
1: No, vedrai che quando si ascolterà il programma e qualcuno dovesse indovinare, capirai perché. Va bene?
6: Ok. Va bene. Posso salutare?
0: Certo.
6: Ok, allora saluto tutti i miei colleghi di Destinazione Plus Carbonia,
1: sì,
6: e poi la carrozzeria C03 di Assemini che ci sta ascoltando.
0: Benissimo, li salutiamo tutti.
6: Ok,
0: ciao,
6: grazie,
0: Angelica.
1: Ciao. Da un'Angelica
0: a un angelo, mamma, quanta santità oggi. Ciao Angelo.
7: Ciao
1: Franco. Ciao. Come stai, Angelo?
7: Bene, tutto bene.
1: Tutto a posto.
0: Benissimo. Lavora. Tu ci chiami da Caserta, si lavora, hai detto?
7: Sì.
0: Che lavoro fai?
7: Sono un architetto artigiano che fa maioliche decorate a mano.
0: Bello. Oh, che bello!
1: Bello.
0: E che queste
1: maioliche ti capita di disegnarle anche con una penna di quelle tecnologiche che si fa su, si scrive
0: ma
1: su?
0: Ma come sei contorto?
7: No, solo pennelli e colori.
1: Solo pennelli.
7: Pennelli, colori e musica. Niente. La vostra radio.
0: Tu lavori così in analogico, no? Invece la cosa di cui parliamo è proprio...
1: È digitale, moderna, e
0: digitale.
1: Non c'è ancora, no? Cioè, nel senso, da noi.
0: Un digitale che arriverà
1: tra qualche giorno, e ho detto tutto.
0: E fine.
1: Ecco, quindi, caro Angelo, quanti semini ha questa anguria? Riduciamo il range. Se prima abbiamo detto 500-2000, qui siamo tra 1200 e 2000.
0: Vai. Giusto.
7: 1750?
1: Quindi 1750.
0: No!
1: No, mannaggia, Angelo, niente.
0: No.
1: Va bene,
0: mannaggia.
1: Dai, saluta chi vuoi.
7: Vi saluto tutti.
1: Va bene, grazie mille.
7: Nessuno escluso.
1: Va bene,
0: tuttissimi. Ciao Angelo.
7: Ciao.
0: Proviamoci allora,
1: dai,
0: con David da Perugia. Ciao David o David?
8: Ciao. David.
0: Benvenuto.
1: Allora,
8: grazie
1: mio caro,
8: mille.
1: Intanto anche a te buon pomeriggio, buon weekend. Che cosa fai a Perugia?
8: Allora, momentaneamente non sono a Perugia, sono nel traffico infinito di Milano.
1: Sei qua praticamente, sei dietro
0: l'angolo. Puoi passare a salutarci.
1: Esatto. E sì. Sei uno tecnologico? Ti piace la tecnologia?
8: Abbastanza.
0: Allora dovresti sapere quanti semini ha questa anguria,
1: perché
0: abbiamo detto che...
1: Ce l'abbiamo sempre in mano questa cosa.
0: E non pensare proprio...
1: No, esatto.
0: No, però è vero.
1: Però ne esce uno tra qualche giorno in Italia, quindi
8: certo.
1: Che giorno è?
0: E
1: ho detto tutto, pensa
0: dai.
1: Bene, giorno e mese, cioè praticamente...
0: Gliel'hai detto praticamente, dai.
8: 1890.
0: No!
8: Ho confuso.
0: David!
1: Ma perché 90?
0: Perché 90? Settembre 09!
8: No. Ragione, no. Ho sbagliato.
1: 1809 era il numero dei 6000, angurione, mannaggia.
0: David,
8: sì.
0: Perché? Vabbè. Ce la potevi fare?
1: Mannaggia.
8: Un po' l'ansia, che è la prima volta, era tantissimo che vi ascolto, quindi
1: Fattatore.
8: Era anche un po' il desiderio, l'ansia della prestazione, diciamo, quindi...
0: Caro.
1: Dai, puoi riprovarci. Pensa che da lunedì comincia un gioco nuovo nella seconda ora.
0: Ma che bello che sarà.
1: Quindi, attenzione, ottimo. Magari richiami, va bene?
8: Magari, molto volentieri.
1: Ciao David.
0: Ciao David. Un bacione, buon weekend.
1: Ciao.
8: Altrettanto. Niente.
1: 1800, nemmeno stavolta abbiamo regalato niente. Mannaggia.
0: Quindi segnatelo sul calendario. 18:09.
1: Settembre, dai. Su. Eccoli loro, Alfa ed Alessio.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ufficio cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
16: Vi aspettiamo!

0: Questa è una cheat. Senti com'è venerdì, senti, senti.
1: E non hai visto ancora niente.
0: Ma io lo sento di sottofondo il
1: mazza che ha peccato.
0: Motore pimpato, eh.
1: Esatto. Densiteria oppure come
0: Densiteria per gli amici di 105 Music in Cars, con una Madonna che, beh, io penso Madonna ci sotterrerà un giorno, ragazzi.
1: Aspetta un attimo che do una bella grattata. Voglio dire, va bene tutto, ma siamo ancora giovani. Salutiamo Madonna che ci ascolta spesso, mi ha detto che è uno,
0: sì,
1: dei programmi preferiti.
0: Carina,
1: sì,
0: ogni tanto ci scrive, ci lascia i messaggini. Dice molto. Malapecar,
1: non mi mettete
0: caramella,
1: un remix magari, qualcosa, niente.
0: Ma si vocifera che così come lei ha dedicato questo pezzo Densiteria a questo famosissimo club newyorkese, ne abbia in serbo, stia cucinando un pezzo sul caramella.
1: Cioè sa cantare anche in serbo, Madonna.
0: Il caramella, mamma mia. Vabbè.
1: Ebbene, grazie amici, grazie per averci ascoltato.
0: Sarà più squalida la mia battuta o la tua, veramente?
1: Beh, insieme facciamo una bella squadra.
0: Bella squadra deprimente proprio, vabbè.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
12: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
18: E per il gas?
16: Ottima!
18: Internet?
16: Ottima!
18: Mobile?
16: Indovina!
18: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
16: Davvero!
19: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: 105.
20: Che storia!
21: Radio 105.
22: Che storia!

0: ciccio e ketchup.
1: È una canzone facilmente travisabile, mi sembra di capire.
0: Salsiccia e ketchup.
1: È una canzone facilmente travisabile, mi sembra di capire.

0: Vedi, qui c'è il quadro di Goya. Oggi abbiamo parlato di Miro. Questo è un programma, insomma, di un certo spessore.
1: Le
0: comunque,
1: di Goggi.
0: Le Goggi. Va bene.
2: 105 Music in Cars presenta.
0: Perché?
2: Lo sapevi che
0: quando
1: sono nozioni che noi lasciamo lì così.
0: Se io vi dico che è importante ascoltarci nelle due ore, no?
1: Sì.
0: Perché c'è un'evoluzione del programma,
1: sì.
0: Capito?
1: Perché facciamo ridere, ma facciamo anche riflettere.
0: Esattamente, che è molto importante, soprattutto a quest'ora del pomeriggio, quando molti di voi si approcciano a casa loro in attesa di un meraviglioso weekend come quello di Dodovica, che questo weekend è libera di poter fare un sacco di cose belle.
1: Non è vero, lavoro.
0: Beh, lavora, va bene, è perfetto.
1: Però lavoro bello.
0: Esatto, e questa è una cosa importante.
1: No, però, cosa stiamo per fare? Stiamo per snocciolare alcuni spunti che potrebbero esservi di grande aiuto, per esempio nelle cene di questo weekend. Volete stupire gli amici a tavola con aneddoti che nessuno sa, spiazzando completamente l'audience?
0: Esatto.
1: Volete far dire ai vostri amici: ma guarda quante ne sa il mio amico? Ascoltate qua.
0: Allora, cominciamo da questo. In mare.
1: Sì.
0: Ok, i pinguini bevono l'acqua salata e sono in grado di farlo perché hanno delle ghiandole speciali nelle orbite oculari che estraggono il sale in eccesso dal sangue.
1: Sì.
0: Questo è
1: interessante. Non ho capito. Aspetta, loro bevono l'acqua salata,
0: bevono,
1: ok?
0: La mettono
1: e attraverso le ghiandoline degli occhi.
0: Sì, e mettono cristalli di sale.
1: Di sale.
0: Depurando l'acqua.
1: Come Nusret.
0: Esattamente. Bella.
1: Però scusa, sollevo una questione.
0: Sì.
1: Anche noi produciamo lacrime salate, perché anche noi ci disfiamo del sale del nostro corpo attraverso le ghiandole oculari.
0: Ma loro hanno delle ghiandole grosse così,
1: enormi.
0: Quindi sparano del sale a manetta.
1: Getti di sale.
0: Esatto,
1: va bene. Bene. E questo l'abbiamo imparato. Poi
0: vai.
1: L'espressione essere al verde,
0: sì,
1: D'Arietto.
0: Certo.
1: Che ci è così familiare.
0: Sì.
1: Lo sai?

0: Da dove deriva?
1: Da dove?
0: Deriva dal colore della base delle candele. Pensate che nell'antichità le famiglie povere le consumavano completamente,
1: certo,
0: queste candele, arrivando fino alla base, fino a poi dover comprare una nuova candela. Però questa base diventava verde, verdognola,
1: e
0: si scoloriva.
1: Eri poveretto perché non potevi permetterti tante candele nuove.
0: Esatto.
1: Ah, per quello, ho capito. Bello,
0: esatto, e perché ti toccava arrivare sempre alla fine delle candele.
1: Al verde. Beh, praticamente io. Va bene, in Austria esiste un paese con un nome molto popolare nel web.
0: Cioè?
1: Si tratta di fucking.
0: Oh.
1: Sì, sì, sì, sì. Un paesino.
2: Che bello,
1: certo. Un paesino di 104 abitanti situato al confine con la Germania. Ed è il cartello più rubato al mondo.
0: Immagino.
1: Pensa quando ti dicono, ma fucking. Tu dici, vado, va bene, vado in quel paese.
0: Ci vado.
1: Esatto,
0: esiste. Bene. Lo sapevate che per conservare i profumi, i profumieri,
1: sì,
0: sconsigliano il frigorifero? Scusa, ma chi è che conserva i profumi in frigo?
1: Non lo so.
0: Nessuno.
1: Beh, io ci ho trovato dei calzini una volta, che li avevo appoggiati lì, mi ero dimenticato. Dentro... No, nel profumo, nel frigorifero.
0: Nel frigo i calzini?
1: Sì, avevo trovato delle calze piegate, le avevo tolte.
0: Schifo.
1: Sì, no, erano pulite.
3: Io il telecomando.
1: Ah. Tu il telecomando, vedi, c'è gente che ci lascia qualsiasi cosa.
0: Io volta il telefono,
1: sì,
0: è
1: sì,
0: vero.
1: Sì. Vedi, che quindi ci può stare anche il profumo, cara Lodo.
0: Vabbè, comunque, non si conserva in frigorifero. Il posto ideale per conservare i profumi al meglio,
1: certo,
0: è un armadio al buio.
1: Certo,
0: non
1: lo sapevo.
0: Sotto i 20 gradi.
1: Mm-hmm. E possibilmente non un posto umido, non devono stare al sole perché le sostanze all'interno,
0: sì,
1: deperiscono molto velocemente.
0: In un appartamento biesposto,
1: esatto,
0: che si affaccia sul Duomo di Milano.
1: Di almeno 400 metri quadri.
0: Esatto,
1: vabbè,
0: almeno quello. Va bene.
1: Chiudiamo con questa. In Thailandia toccare la testa di un bambino è un'offesa, io questo lo sapevo. Mentre in Europa chiaramente lo stesso gesto è una carezza. Adesso carezza dipende, nel senso che come la carezza.
0: Ci sono anche gli scappellotti, però sì, sì, è vero, perché la testa è considerata, ho fatto una ricerca, il punto più puro,
1: sì,
0: del
1: sacro,
0: bambino, più sacro.
1: Esattamente.
0: E quindi toccandola tu andresti un po' così a contaminare questa purezza.
1: Esatto. Altre curiosità, tipo queste, ma forse anche più belle, le trovate sulla pagina curiositadalmondo.it, ma non solo.
0: Alla pagina Instagram, quel che non sapevi. Let's go.

105 Music & Cars presenta Beach Vibes. Beach Vibes. Vibrazioni positive per la tua estate.

0: proprio beach vibes vero. Antonellis.
1: Antonellis.
0: Antonellis.
1: Che non è Kimi, è Alton Ellis. I Am Still in Love, un disco del 77.
0: Bellissimo, poi rifatto in mille altre
1: mille
0: versioni.
1: Mille salse, vero?
0: C'è anche quello di Champolle, insomma, va bene. Ci chiedono al 342 41 15 105, visto che ti hanno visto sui social, se metterai in vendita anche su quella piattaforma la candela di cui parlavi ieri.
1: No, l'ho consumata, mi
0: spiace. Tutta, sei al verde.
1: È così.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
11: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: guarda lì quanti cavalli avrà. Quanti, una carrozzeria incredibile, degli interni spaziali. Ma vuoi mettere? Ma vuoi mettere la Pecar?
1: Ah, ma no,
0: mettere la Pecar?
1: Non ci avevo pensato a questo collegamento.
0: Dai,
1: hai ragione.
0: Dai.
1: Ma poi
0: dai,
1: la Pecar, intanto già solo il colore,
0: lo stile,
1: questa serigrafia pazzesca, incredibile sulla fiancata, bella la Pecar.
0: Anche gli alettoni stastettimana.
1: Certo.
0: Sì, li abbiamo aggiunti per dare un po' di aerodinamicità.
1: No, anche perché è l'ultima, mi sa, no? È l'ultima Pecar della stagione,
0: infatti,
1: quindi
0: l'ultimo grande giro. Aguzzate la vista perché potreste vederla sfrecciare davanti a voi, dovunque voi vi troviate in giro per l'Italia o per il mondo, perché no?
1: Esatto, come fare per raccontarci dov'è la Pecar, che sentirete tra l'altro bellissima perché la musica la mette Anthony D'Andrea, che è il DJ resident anche del Caramella Club, che riapre settimana prossima, è giusto anche ricordarla, certo. È facile, 342 41 15 105, quello è il numero.
0: E che ci devono scrivere?
1: Dove l'hanno avvistata? Dove stava andando? Se distribuiva ormonata, c'è la zia pronta anche sul cassone che la emana proprio.
0: Se avete capito chi c'è alla guida, perché non sei capito bene, perché va così veloce che si capisce.
1: È un attimo. Esatto. 342 41 15
0: 105.
1: Ah no, pensavo
0: scusa.
1: Va bene. La Pecar tra poco prenderà il via dal nostro garage. Adesso 105 ha una rimessa pazzesca di autovetture pazzesche, però la Pecar svetta su tutte. Scriveteci dove l'avete avvistata.
0: Miau.
1: Ancora.
0: Miau.
1: E poi
0: miau.
1: Ma un gatto che non se la passa troppo bene.

0: oggi li potete anche vedere sul canale 66.
1: Ciao ragazzi, noi l'abbiamo vista alla Pecara a Rozzano, ci sta facendo vedere che è finita l'estate. Camilla da Milano.
0: Non ho capito niente.
2: Rozzano.
0: Ah, Rozzano.
2: Credo.
0: Occhio che è un attimo.

0: Esce litri e litri di ormonata, bella fresca, dissetante,
1: rinfrancante,
0: rincuorante,
1: mamma mia,
0: rimbombante,
1: rimbambante anche.
0: Rimbambita.
1: Allora, attenzione, attenzione, ho avvistata l'ape car a barcola guidata da Dario e Lodovica, distribuiva l'ormonata ai passanti.
0: Beccati!
1: Si faceva anche le foto con loro. Deborah da Trieste, brava!
0: Apecar nel Monferrato. Avvistata Apecar a Terrugia. Aveva del frico nel pianale. Mi sento a casa.
1: Cioè, scusami, nel Monferrato ma col frico?
0: Col frico.
1: Benissimo. Allora la tua Apecar, non c'è.
0: Era la mia, era la mia.
1: Signori, l'Apecar alza il vostro volume.
2: Ragazzi, ragazzi, la sto vedendo. Sì, sì, si sta immettendo sulla via Emilia. Ma è proprio
0: bello.
2: Fermati, fermati, un attimo, un attimo. Non si è fermata.
0: Maleducata.
3: È Topolino.
1: Ma infatti, chi era?
0: Ciao, ciao, amici, ciao. È Alvin e i Chipmunks.
1: Vabbè, ma mi si stanno spaccando tutti i timpani, ragazzi.
0: Tutti i tuoi timpani?
1: Tutti, sì.
0: Quanti timpani hai? Facci volare.
4: Ciao ragazzi, ma lo sapete che siete veramente forti? E saluto Katia che sta lavorando con me, Davide casalingo frustrato.
0: Non ho capito.
1: Ma tutto bene, Davide, casalingo.
3: Ti salutiamo anche noi.
0: Un saluto a te.
1: Sì,
0: ciao.
1: Era un po' indurito. Ha fatto serata ieri con l'uovo.
3: Ho fatto un appetto.
1: Adesso passa lo Swiffer. Che mettere spazio alla Dyson.
0: Avvistato a Apecar a Palau, strada trafficata. Carla, Giampiero e Christian.
1: Beh, la macchina che è trafficata mi sembra più che la

0: Il grappolone.
1: Il grappolone.
0: Il vendemmiolo.
2: Indovina quanti acini.
3: Arriva con la tipica.
4: Ragazzi, Andrea sì. dalla provincia di Pavia.
0: Ciao Andrea.
4: Guarda che è qua la Pecardi. Ho appena scaricato sopra 60 quintali di riso.
0: Mazza.
4: Arriva impennando.
1: Porta qua.
0: Fa per riso.
1: Risottino?
0: Mm.

0: bucolica, bellissima.
1: Quante zanzare.
0: Esatto. Le bestie di Satana in giro. Cosa stai facendo? Stai ammazzando le zanzare.
2: Ho intervistato

0: non so cosa io abbia fatto. Normalmente non me lo dicono mai così.
1: Mi spiace per te.

0: Quercia, al circuito Marco Simoncelli, in cui si tiene la MotoGP, ragazzi. Vabbè. Andale, andale!
1: Che spettacolo!
2: Ma che spettacolo, è una roba pazzesca!
0: Andale, andale!
1: Avvistata la Vecar nel Salento! Direzione mare!
2: Angol, basta però, eh! Va bene tutto, ma noi siamo qua a Milano, piove!

0: pungere la comello.
1: Ah,
0: cosa?
1: Ma sono bastardi, no, comunque. Attenzione, signori. Attenzione.
0: Oh mio Dio!
1: Qui c'è della maestria.
0: Cosa sta succedendo?

0: raggiungo Florida. Bacio da nonna Pia.
1: Ah, è andata lì a svernare.
0: Brava nonna Pia. Per i reumatismi fa bene.
1: Benissimo.

0: Siamo tutti come il nostro amico di prima, sì, modello radio sì, anni 90, certo. Benvenuti sull'Happy Car più famosa d'Italia, perché grazie, qui si balla e ci si diverte!
1: Oh, grande!
2: Che impostato! Go get yourself wet, girl,
1: I know you want to. Squadra blu!
3: Tanto bigata!
1: Squadra bianca! Ma siamo cresciuti tutti con quelle cose lì, ragazze.

0: caro oggi, grazie amici.
1: Sono tutta sudata. Mamma mia, ho il fiatone.
0: Ti sei divertita, ma sei anche un po' appesantita. Hai mangiato un chilo di frico.
1: Hai ragione. Cioè, riso, frico, vino.
0: Tutto.
1: Aperitivo pesante.
0: Decisamente. Beh, era l'ultimo aperitivo del Caramella Club in attesa della sua riapertura. Per cui, intanto, grazie a Mr. Anthony D'Andrea che ha messo i dischi. E grazie anche per quest'ultimo disco che hai suonato. Grazie Lodo.
1: Grazie Dario.
0: Grazie zia per l'ormonata. La Pecar torna a Milano, pronta per una prossima stagione l'anno prossimo.
1: La chiudiamo nel garage.
0: Per sempre. No, fino all'estate prossima. 105 Music and
2: Cars. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19€.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli il traffico è congestionato con code tra Frosinone e Pontecorvo procedendo in direzione Napoli. Sulla A14 Adriatica incolonnamenti per traffico intenso tra Bologna-Borgo, Panigale e Forlì in direzione Ancona. Un incidente si è verificato sulla 11 Firenze-Pisa Nord fra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla 13 Bologna-Padova lunghe code tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione Padova. Sulla tangenziale Ovest di Milano, code per traffico intenso tra Viale Certosa e Quinto De Stampi in direzione Autosole. Sulla tangenziale sud di Torino segnalate code per traffico intenso tra Autoporto Sito e la tangenziale nord verso quest'ultima. Infine sulla statale 258 Marecchia si procede a rilento per un cantiere a Corpolo di Rimini. ANAS ricorda, alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
13: Spesa intelligente!
14: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Umano, andiamo fuori! Dai, fuori!
17: Da Arcaplanet c'è il fuori tutto! Sconti fino al 50% e piccoli prezzi a partire da 1 euro.
16: Fuori tutto? Fuori subito!
17: E non perdere la collezione dei peluche Teddy Friends by Toon. Solo da Arcaplanet.
18: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
19: Via, via!
18: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
20: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
21: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
22: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Touch me, Dario.
1: Questa deriva è un po' particolare.
0: Ah, scusa. Mi ero lasciata trasportare.
1: Rui da Silva insieme alla veggente Cassandra, Touch Me, il disco Braccio Fuori dal Finestrino. Chiude anche questo una sequela, chiaramente una sequenza di Bracci Fuori, Bracci soprattutto.
0: Bracci.
1: Sì, Bracci Fuori dal Finestrino.
0: Sì.
1: Perché da settimana prossima tornerà anche il nostro disco viaggio. Insomma, si torna un po' alla versione,
0: alla routine invernale.
2: Batti lei, ingegnere.
1: Batti i bracci.
2: Mi dà del tu.
1: Ma si può dire i bracci? Bracci, sì. I bracci meccanici,
3: ci sono i diti,
2: ci sono i diti, i bracci,
0: i ginocchi, tutto.
1: I uovi. Va bene. Allora, grazie mille per questa settimana. Intanto a Lodovica Comello.
0: Grazie a te, Darietto. È stato come sempre molto bello. Ci siamo super divertiti. Grazie a voi che ci avete seguito anche per questa settimana qui a 105 Music and Cars.
1: Esatto. Salutiamo tutti quelli che ne hanno fatto parte, per cui Antonio Pivati in regia. Grazie, lavori questo weekend? No, ancora relax.
3: No, sono pacifico.
1: Perfetto, brava. Bravi.
0: Fai la bella vita te.
1: Grazie zia, ciao zietta, lavori questo weekend? Chiedo
4: certo,
1: anche a te.
4: Certo, vado a fare il karaoke scatenato.
0: Bravissima.
1: Grande zia. Salutiamo la Pinnetta che è in Sardegna. E noi ci sentiamo lunedì, se lo vorrete, con una nuova settimana di questo programma meraviglioso dalle 16 alle 18 su Radio 105 che si chiama
0: 105 Music and Cars. Buon weekend, amici!
1: Lodo, lavori questo weekend?
0: Sì, scappo!
1: A lunedì, ciao amici, buon weekend!

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconosciuta. Una buona serata da Virginia Giacomin. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Per lei stiamo

0: ostacolo. La legge elettorale, via la soglia, tutti i voti concorreranno al premio di maggioranza. Via libera all'emendamento a prima firma della senatrice di Fratelli d'Italia, Antonella Zedda. La soddisfazione della premier Meloni.
1: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. E io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
0: L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro il 28 ottobre. La Corte d'Appello Civile di Milano respinge l'istanza di sospensiva. Deve prevalere il diritto dei cittadini alla salute, scrivono i giudici. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e convocare subito un tavolo. Nuovo femminicidio, questa volta nel Cagliaritano. Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea e poi ha chiamato i carabinieri. È stato fermato. Il delitto si è consumato oggi pomeriggio a Monserrato. Calcio questa sera l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. In campo dalle 20:45 Venezia-Fiorentina. Vanoli, richiamato sulla panchina viola, dopo Grosso, debutta in Laguna. Questa è la Breaking News di TGCOM24.

0: Buonasera, buonasera.
1: Siamo in due, ma presto saremo in tre.
0: Allora, questa come la devo segnare? Come ritardo, giustificato, non giustificato, mezza assenza? Cosa devo fare in
1: no,
0: questi
1: questo
0: casi?
1: No, questo è un ritardo dei treni, dai, è una roba normalissima.
2: Mezzo
1: arriva.
2: Punto, mezzo punto.
0: Mezzo punto?
1: Così, tanto sulla fiducia.
0: Allora, se dipende dai treni, no, povero Martin.
1: Sì,
0: non gliela
1: dipende
0: segno,
1: dai treni.
0: Non gliela segno.
1: Non è colpa di nessuno oggi, ma sta arrivando, almeno. Notizie, voci di corridoio dicono che tra qualche istante dovrebbe essere... Comparirà come un fungo in piscina, nel
0: senso.
1: Sì,
0: va bene.
1: Buon venerdì a tutti voi che state dall'altra parte della radio, pronti per ricominciare. Oggi ho scoperto due cose terribili.
0: Oddio.
1: La prima,
0: sì,
1: che Dario Spada non sa fischiare. Non sa fischiare.
0: Neanche io tanto,
1: Ma, ma qual è il problema di fischiare, raga?
0: Ciccio, mica tutti sanno usare bene
1: ma
0: la
1: metti
0: bocca.
1: La, metti... vabbè. Cominciamo bene questo venerdì, Ad adesso in poi è una discesa unica.
0: Allora, la malizia è nelle orecchie di chi ascolta.
1: Certo, no, ma nessuno ha pensato male,
0: No, vabbè, cioè, è una verità.
3: No, no.
0: Cioè, la devi mettere la lingua in un determinato modo, le labbra in un determinato modo.
1: Benissimo. State ascoltando la carovana di Radio 100. Non siete su un tutorial di YouTube che vi spiega come fare cose strane la notte.
0: No, ma adesso arriva la polizia della radio.
1: Cioè, non ce la fai a fare. Ma neanche quello tipo...
0: No, quello è fantascienza.
1: La seconda cosa che ho scoperto oggi
2: sembra il vento quando
1: oggi
2: fischi.
1: Ho dovuto
0: mi porto un po' di fresco.
1: Seconda roba che ho scoperto oggi, ho dovuto accedere al computer di Martin e mi ha dovuto dare la sua password per accedere.
4: Oh mamma.
0: Non so se la vogliamo sapere.
1: No, no, io te la vorrei dire. Vuoi che te la dico?
0: Va bene, vai.
1: È Paolino deve morire 01.
0: No!
1: Quanto è coglione quell'uomo lì.
0: Ma cioè, me l'ha raccontato. Ha finito tutte le password possibili
1: ho
0: immaginabili.
1: Ho capito, ma cosa c'entro io con questo bel visino?
0: Sto perché sei sempre nei suoi pensieri, Paolino. Vuol dire solo quello.
1: Sai che preferivo la prima, che devo morire, basta, veramente. Pronti per cominciare? Salutiamo ovviamente Dario Spada e Lodovica Comello che ci hanno anticipato con Music in Cars.
0: Sì, ciao ragazzi, grazie.
1: Salutiamo la nostra zia Centralino.
5: Ciao zia, scatenatissimissima.
1: La nostra Saretta redazione che oggi compie gli anni.
0: Auguri.
1: Ieri sera eravamo in giro e tu mi hai detto: ma quando è che compie gli anni Saretta?
0: Uno di questi giorni.
1: Dovrebbe essere. Sì, ero vago nella
0: molto
1: roba.
0: Vago.
1: Oggi compie gli anni la nostra Saretta.
0: Mi ha fatto molto ridere.
1: E poi con noi, ovviamente, a guidarci anche oggi in questo bosco di sberle verticali.
0: E aggiungo purtroppo
1: Walter Fargi Farginga.
0: Farginga!
2: Buon venerdì.
0: Guarda quanto è contento che si avvicina il weekend. Sì, guarda quanto è felice.
2: Sì, non vi vedo.
1: Un altro bel weekend di scatoloni, sei felice del trasloco?
2: Forse è meglio venire a lavorare.
0: Guarda, se ti può consolare, anche io sono in trasloco questo weekend, quindi condividiamo.
2: Questa gioia, mamma.
1: Che bello, sai che vi penserò proprio intensamente, proprio a me. Che bello, guarda, vuoi una mano?
2: No, la vuoi una mano? Far tutto da solo.
0: Sottoscrivo la password di Martin.
1: La vuoi tu una mano?
2: Sì,
0: in faccia, sì.

0: volentieri, grazie.
1: Allora, prima di cominciare, due cose. La prima, io, Linda Pani e Marco Mazzoli, che camminava per gli studi,
0: poverino,
1: abbiamo appena fatto un reel su Instagram.
0: Vediamo se è partito.
1: Se avete voglia di andare a regalarci delle gioie su Instagram, c'è Linda Pani, Paolino underscore DJ, ma Paolino DJ lo trovate, o Marco Mazzoli. Vi abbiamo chiesto di trasformare Instagram in una chat di condominio.
0: Regalateci gioie, ragazzi.
1: Regalateci gioie, ragazzi.
0: Cioè, non fateci fare brutte figure sul magico mondo dell'internet. Fate come solo voi sapete fare, con la creatività.
1: Oh, raga, dai che facciamo numeri anche lì. Ma detto ciò, amici sul canale 66, guardatemi nelle palle degli occhi, perché è quel giorno lì. È il momento in cui dovete prendervi le mani, guardarvi l'un l'altro, amarvi l'un l'altro come lui ha amato voi e pronunciare, quasi blasfemia questa, pronunciare queste semplici, poche e lapidarie parole. Guarda che manca Martin, devi fare tu il pezzo, lo sai? Signori, ma soprattutto
0: signore,
1: oggi è venerdì, quindi donna, vieni a prendere il pesce. È brava, non sa fischiare, ma...
0: a prendere il pesce...
1: Maestra!
0: No, scusa, no, è perché a forza di ascoltarvi...
1: Suora! Capito?

0: auguri, buon compleanno. Ciao
1: Aurora, ciao.
2: A proposito del
1: compleanno, è nato il figlio, bello, in tre, dai.
2: A proposito del compleanno di Saretta, perché voi non c'eravate?
1: Ma no, socio, guarda,
2: io arrivo da là,
1: Ah, certo.
2: Era il compleanno di Sara.
3: Cioè, non c'è invitato.
2: Voi non
3: c'è
2: invitato. Invitato.
1: Non c'è invitato.
2: Non lo dovevo dire.
1: Non lo dovevi dire, socio, che tu hai, a me hai detto che arrivavi un po' tardi col treno, invece hai mancato, cioè proprio detto una balla.
2: Treno da casa di Saretta qua.
1: Giusto.
3: Matteo da Voghera chiede: "Ma come manca Marti? Non riusciamo a fare una puntata al completo per due giorni di fila o siamo la carovana degli statali?"
1: No, ce la facciamo.
2: Allora, la compagnia di treni che utilizzo io è una compagnia meravigliosa. Oggi ho perso io il primo treno, quello che prendo di solito, a causa di un incidente, traffico, ma sono bloccato 45 minuti.
1: Poi,
3: non ti preoccupare, Martin.
1: Ci salutano, guarda, sto arrivando a prendere il vostro pesce, ma parlo del segno zodiacale.
2: Sì.
1: Nessuno di noi è dei pesci.
3: No.
1: Io sono Capricorno.
2: Tu dall'odore però...
1: Tu sei Ariete.
2: Sì.
1: E io e te siamo cornuti, e questo già lo sapevamo.
2: Cioè, stai parlando dell'oroscopo veramente?
1: No, no, dei segni. Tu sei?
3: Leone.
1: Vedi?
2: L'oroscopo è l'alternativa del razzismo per le donne. È l'equivalente del razzismo. Scusa, che segno sei?
3: Scusate.
2: Cancro? Ah, no, no, no.
3: Scusate. C'è qualcuno che ha dei pesci, ragazzi?
4: Sì.
2: Paolo Nois, la Puccio? No, dei pesci.
1: Quello là è dei pesci.
2: Lui è dei pesci, certo.
1: Dei pesci.
2: Lo vedi?
3: Ecco perché si viene a prendere il pesce di venerdì.
1: Lui.
2: L'ospite è come il pesce, dopo tre giorni nuota.
5: Sei un pezzente.
1: Che proverbio è? Allora, clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare della Finlandia. Inno della Finlandia, grazie.
2: È l'ultima frase, quindi trocato
3: certo,
2: tutto.
3: No, ha ragione, confermo. Lì? Com'è quello? Così.
1: Ok, allora, allora, base inno della Finlandia, grazie.
3: Pam pam.
2: Esatto.
1: Raccontatelo in giro che qui in carovana si imparano le
2: salmiacchi.
1: Allora, in Finlandia praticamente fare la spesa è diventata un'opportunità per flirtare.
3: Ah, come succede a me?
2: Ma anche qua c'è la Coppa a Milano, quella dove sono tutti single.
1: Ma tu rimorchi ovunque, Linda, dai.
3: Non è vero, però sarebbe il mio sogno. Oggi me l'ha detto anche la mia mamma.
1: Che cosa?
3: Che probabilmente incontrerò l'uomo della mia vita al supermercato.
2: Sono già qua.
1: Nel reparto surgelati, probabilmente lo trovi.
2: Vabbè, dormo lì.
1: Allora, sembrerebbe che in Finlandia abbiano lanciato questa iniziativa. Sei single?
2: Sì.
1: Ok, quando vai a fare la spesa puoi prendere o il carrello normale.
2: Ah, sì, ho il carrello rosso.
1: Rosa. In Finlandia è rosa, quindi se tu accedi al supermercato con il carrello rosa,
2: quindi non cerchi donne.
1: Dai un input a tutti gli altri che sei single, ok? Che è una cosa un po' particolare. Quindi, però, c'è una regola fondamentale: se tu hai un carrello single
2: e tu no,
1: tu senza carrello single non puoi venire a rompermi le balle,
2: certo,
1: capito?
2: Certo,
3: se imparassero a farlo anche nella vita.
1: Se invece, però, Linda, non sei mai contenta, non trovo l'uomo. Ma non voglio nessuno che mi rompa le balle. Allora.
3: No, vabbè, no, però dico le persone che sono impegnate.
2: Linda, compromessi.
3: Ho capito.
2: Si chiamano.
3: Sì, ma se messi solo.
2: Compromessi.
1: Posso provare a vedere? Posso provare a vedere se è donna fino in fondo?
2: Dai, prova.
1: Scusa, che cos'hai? No, di solito la donna dice
2: niente.
1: Non è donna fino in fondo. Va bene, comunque, quindi questa roba dovrebbe generare incontri spontanei. Insomma, una cosa un po' diversa.
2: Spontanei, vai lì apposta per rimorchiare.
1: Sì,
2: non spontanei, è proprio spontaneo.
1: Sì, non è proprio, però anziché andare su internet a cercarle magari su siti, che ne so, tipo Escort Forum o quella roba lì.
2: Domanda.
3: Sì.
2: Io e te siamo single.
1: Sì.
2: Carrello rosa.
1: Sì.
2: Linda è carrello rosa. Arriva da noi. Non guarda cosa abbiamo comprato dentro il carrello.
3: A me piace tantissimo guardare il carrello della gente.
2: Se tu hai comprato della roba da povero e io c'ho champagne e caviale, secondo me
1: se io girassi
2: di discriminazione.
1: Girassi col carrello rosa, allora metterei dentro tre cose: l'olio, delle zucchine e una bottiglia di champagne.
5: Sei un pezzente.
2: Io metterei un bel cetriolo e della vaselina.
1: Vedi
2: tu. Mica che pensa che sono vegano.
3: Ti prego, Marti.
1: Da qui arriva l'argomento di oggi. Abbiamo parlato di single? Abbiamo parlato di flirtare? Abbiamo parlato di supermercato? Torna il meraviglioso gioco delle frasi polivalenti.
3: Sì!
1: Lei aspettava sto giorno, allora, cose che potete dire a letto, ma anche al supermercato. E noi parliamo di supermercato.
3: Certo, certo.
1: Cioè tu puoi dire quelle robe lì, le puoi dire durante il sesso, a letto, nella camera, ok.
3: Sì.
1: Ma le puoi dire anche al supermercato. Ma noi parliamo del supermercato, no?
3: Ovvio,
1: ovviamente.
3: Ovvio, ovvio.
2: Il mio è più grosso del suo.
1: Il carrello.
2: Il cetriolo.
1: Il cetriolo, giusto. Okay, okay. Quindi cose che potete dire sia in camera da letto che al supermercato.
3: Beh, era tanto che non vengo in questo supermercato.
1: Giusto, vero. Beh, uno che ha fatto la spesa prima.
2: Ce l'ha una misura più grande?
1: Sì, certo, di cosa? Di qualsiasi cosa, al supermercato, cosa, certo. Sì. Io, maestra!
3: Vai,
1: me ne gioco una subito, così vai. Poi basta, poi se volete mi taccio per sempre. Cose che si possono dire sia a letto che al supermercato? Viene anche mia nonna. ragazzi,
3: ok.
1: Poi
2: che faccio? Lascio?
3: Giusto? Io, maestro, io.
1: Vai.
3: E questo? Che gusto è?
1: E parliamo di ghiaccioli.
3: Certo, ovvio.
2: Se non entra, bisogna trovare un altro modo.
1: Giusto.
2: Nel carrello.
1: Giusto. Mi sono proprio dimenticato di prenderlo. Il pane, prima che qualcuno pensi male.
2: Ho provato qualcosa di più economico, ma non ha funzionato.
1: Va bene, allora riordiniamo le idee. Cose che si possono dire sia in camera da letto, quindi mentre fate all'amore, ok, durante il sesso, che al supermercato. E di robe da...
2: Cosa devi dire, io, maestra?
1: Dimmi, bambina linda.
3: Io, maestra, io.
1: Sei alla radio, non ti si vede se alzi la mano e
3: io
1: basta.
3: Io, maestra, io.
1: Perché sta roba? Dimmi, bambina.
3: Ma perché è sempre storto? Il carrello, sapete che c'è
2: sempre una ruota,
1: storta. L'uomo ha allora, un uomo e una donna vanno al supermercato, la donna dice all'uomo prendi il carrello, l'uomo prenderà quello con la ruota storta.
3: Sì.
1: È proprio una legge
2: maestra,
1: matematica.
2: Maestra. Ma è fresco?
1: Sì. Ok. Allora, cose che si possono dire sia a letto che al supermercato, quindi gioco delle frasi polivalenti che valgono sia da una parte che dall'altra. Fargi!
6: Cosa volete dalla mia vita? Cosa
1: volete? Allora, gioco delle frasi polivalenti.
6: Aspettavo questo momento.
1: Sai che una volta al mese cade.
6: Guarda, c'è la pelle d'oca, lo so.
1: Allora, cose che puoi dire sia in camera da letto che al supermercato.
6: Quante volte al supermercato mi è capitato di dire vuoi anche la panna?
1: Bravo, è vero, perché serve per cucinare la carbonara.
2: Hai preso l'olio?
1: Giù, ragazzi, ce n'è da dire.
2: Ma quindi, noi parliamo solo delle frasi del supermercato.
1: Noi parliamo di supermercato. Il fatto che poi queste cose possono essere dette in camera da letto
3: è un altro discorso.
1: È una cosa secondaria, ok? Sì.
2: La malizia è nelle orecchie di chi ascolta, chi vede. No?
1: Sì, non funziona.
2: Ho sentito una tua cosa.
1: Vabbè. Allora, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, cose, frasi, diciamo così, che si possono dire sia a letto che al supermercato.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105 SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
2: apre la cassa 2.

0: Oggi, fanciulli, ritorna il meraviglioso gioco delle frasi polivalenti. Se qualcuno si fosse sintonizzato solo ora, secondo me avete fatto un grave errore.
1: Esatto.
0: Della giornata, per chiudere questa grande settimana, per chiudere questo venerdì. Allora, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato frasi che si possono dire sia in camera da letto che al supermercato. Ok? Per esempio,
2: Carmine da Nocera Inferiore, mi scusi, ma questa qui sotto che cos'è? Riccia? Era scritto scarola.
0: Certo.
2: Scusa, te l'ho cambiato.
0: Però è Carmine. Parliamo di insalata, ovviamente.
1: Certo.
0: Certo.
1: Sì. Marco d'Arezzo, mamma mia, quanto costa oggi?
0: È vero, assolutamente.
2: Scusa, allora Alex da Giambiani, ma c'è ancora il 3x2?
0: Chi è?
3: Io maestra.
0: Vai. Dimmi, bambino.
3: Mamma mia, che meloni.
1: Sì.
3: Venezia.
0: Guarda, l'avranno scritto in mille.
1: Sì,
0: poi Flavio da Bergamo. Fatica, ragazzi. Io lo spingo, ma è troppo duro.
1: Il carrello. Ovviamente il carrello.
2: Ruzio Carlao.
0: Vai.
2: Questo pesce ha un odore strano.
0: Immaginavo.
1: Qualcuno che non si firma. Ne prendi più di uno?
0: Sì, beh, c'è certo. Il pane, il tonno, ce n'è.
1: Certo.
0: Sempre reparto frutta e verdura, che è quella che ci regala un sacco di gioie.
1: Certo.
0: Cioè, che proprio è la prima roba che trovi appena entri. Mamma mia, che bananona.
1: Puoi
0: dire al supermercato, vedi una bananona grossa, certo.
2: Matteo da Monza. C'è troppa coda, mi sa che vado col self.
0: Giusto, il fai da te.
1: Chi è?
4: Questa banana è troppo dura.
1: Oh, mamma.
0: Sì.
1: Direi proprio di sì.
2: Mai sentito nessuno lamentare.
0: No, mai sentito.
1: Ragazzi, siamo invece nel reparto formaggi. Ma com'è bagnata? La mozzarella,
0: certamente. Certo.
2: Me lo fa assaggiare? Stai da Genova.
0: Giusto.
2: E sempre formaggio.
0: Qualsiasi cosa, sì. Vorrei abbracciare invece Francesco D'Arbus. Un abbraccio enorme, fratello, che dice: che me lo fai lo sconto?
1: Certo.
0: È così.
2: Allora, vuoi chiudere? Gabriele da Latina. Che coincidenza, prima c'era qui tua madre.
0: Vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi frasi che si possono dire sia a letto che al supermercato. Poi noi ve l'abbiamo detto,
2: Parliamo di supermercato.
0: Poi il fatto che si possono dire anche mentre fate all'amore.
1: Che la malizia è negli occhi di chi ascolta.
0: Vabbè, adesso cambia tutta sta roba qua. Beh, comunque, le nostre coordinate:
1: 342
2: 4115 105. Su 105 all'ora.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Regina, ma che bel sorriso!
10: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
9: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
11: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
15: Famila, tutto un altro sottocosto. Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Inserisci viso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90€. E con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active, in omaggio un set di mollettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300€ IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000€ di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: era il nostro nuovo 105 selection della settimana, Animal Cazzei.
1: Qual è quella che ti piace di più?
0: Di qua, delle cazzei?
2: Quella con i capelli.
1: Innanzitutto, quanti sono?
0: 5.
1: Ah, ok.
0: Tu pensavi di cogliermi in fallo?
2: Fallo?
0: Sono 6? Davvero?
1: Sì.
0: Sono 6, Fargi? Che cazzo ne saluti? Ti puoi immaginare.
1: Quindi quella più bella qual è?
0: Quella in centro.
1: Con i capelli. Quella
0: con i capelli.
1: Quella con le scarpe rosse.
0: Quella con i capelli.
3: Non so allora. Se hai notato la mia risposta.
0: Sì, no, certo.
3: Non lo so.
0: Bravo, Fargi.
2: Bravo.
3: Poesia.
0: Bravo.
3: Non lo so.
0: Allora, abbiamo parlato di come in Finlandia si vada a rimorchiare al supermercato con i carrelli rosa. E da lì al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato. Frasi polivalenti, ovvero...
1: Oggi le nostre donne, le nostre socie le prendo tutte io.
0: Allora, cose che potete dire sia in camera da letto che anche al supermercato. Poi noi parliamo di camera da letto. 342...
2: No, il supermercato!
0: Scusami, mi sono rimbambito. 342...
1: Questo è quello che si chiama lapsus freudiano.
2: Esatto, proprio lui.
0: Questo si chiama desiderio, che è un'altra cosa.
1: Il lapsus freudiano è come quando tu guardi tua madre e vuoi dire... Mamma carissima, mi passi il sale. Invece dalla bocca ti esce: senti, stronza, mi passi quella roba lì.
2: Ma non è neanche un lapsus freudiano, si chiama astinenza. Prego,
0: è diverso, vedi? Chi è?
4: Ciao soci.
2: Ciao.
4: Frasi polivalenti da usare sia in camera che al supermercato. Abbiamo alzato i prezzi, soci, Donato Bruno da Ruotti.
0: Ciao bello.
2: Ciao.
0: Vai poi.
2: Alberto da Venezia. Ma è tutta mia questa roba?
0: Luca da Empoli.
5: Serviamo il numero 5.
1: Signora, prenda il numero.
0: Bravo.
2: Valerio da Casorate Primo. Faccio veloce, entro in 2 minuti sono fuori.
0: Sì, beh, come tutti d'altronde, cioè.
1: No. Scusi, cos'è? Ricotta questa?
0: Allora.
6: Ma che schifo!
1: È buona ricotta!
0: Un pacco così grande devi per forza prenderlo dietro. Direttamente dal magazzino. Stiamo parlando di magazzino.
2: Oppure chi c'è?
7: Oh, non ne ho mai visto uno con una cappella così bella.
1: Funghi.
7: Che funghi che ci sono al supermercato.
2: Ho sudato freddissimo.
1: No.
0: Io per un attimo ho visto il tetro spettro del licenziamento.
1: La patata è troppo vecchia, c'è i germogli.
0: Sì, è vero, è vero.
2: La spesa intelligente? Bassi e fissi.
0: Stempera un po' perché altrimenti Luca dal Fianello che dice: ho sbagliato corsia. Va bene, okay, sì.
1: Da dove arriva sta vacca?
0: Stempera, socio, stempera.
1: Sono in macelleria, voglio sapere se è un Angus irlandese, se è un Wagyu.
0: Sì, scusami. Stempera, Linda.
2: Vengo qui tutti i giorni, com'è possibile che non mi riconosci?
0: Ma vi ho detto di stemperare! Dovete stemperare, no? Fargi!
1: Diego da Rovigo, questa crema va bene anche per il viso?
0: Fargi,
1: Linda,
0: Fargi.
3: Poi da me lasciami stare, non ne voglio sapere niente di questa storia.
0: Fargi, per favore, stempera, Fargi.
8: Io maestra. Oh, ma c'è un pelo.
3: Alberto da Pisa.
0: Allora, cose che potete dire sia a letto che al supermercato, per esempio,
1: Max da Roma, petto coscia.
0: Bella questa.
2: Bella.
0: Vi ricordiamo le nostre coordinate, quindi frasi polivalenti, cose che potete dire sia mentre fate l'amore che al supermercato. 342 41 15 105.
2: Prego, venga nel retro.
1: Sì.
0: Maestra.
2: Quando c'hai un problema devi parlare.
0: Non peggiorare la situazione, Linda. Fidati, lascia stare.
1: Fai un pacco troppo grosso.
0: Basta.

0: cresciuti più in fretta del tempo.
1: Oh, io avevo il dubbio di essere un po' perverso, ok, ma ogni volta che facciamo questo argomento delle frasi polivalenti mi accorgo di essere veramente un poppante
2: perché
1: nei vostri
2: confronti.
1: Perché
2: tu hai la malizia dentro.
1: Certo,
2: se tu pensi che sono solo frasi da supermercato.
1: Certo, no, è vero, è vero.
2: Buongiorno signora, questa suo marito.
1: Sì, certo, assolutamente, è una frase da supermercato. Che poi tu lo possa dire anche in altri ambiti è un altro discorso.
2: Oh, è arrivato mio marito.
1: Vedi? Allora, 342 41 15 105, frasi polivalenti, frasi che si possono dire sia in camera da letto, ma anche al supermercato.
3: Ma soprattutto al supermercato.
1: E lo dice una che di pervertito, di perverso non ha niente.
3: Infatti io sono non dire, pura, non dire. Pura.
2: Purissima. È pura, bianca come la neve.
3: Esatto.
2: È una principessa.
3: Una principessa. Sì, io. Sì, come sì, sì. Permettete?
1: Sta ascoltando mamma?
3: Sì, penso
1: signora
3: sì.
1: È una principessa sua figlia.
2: Sì, sì. Sì, sì. È una principessa che arriva sempre ha vinto anche la gara di Ruti ieri.
1: Allora, vai.
2: Matteo da Genova. Signora, se ha due minuti in più gliela disosso.
1: Allora, ci fermiamo al rientro, leggiamo tutti i vostri messaggi al 342 41 15 105.
3: Frasi che vanno bene sia in camera da letto, quindi durante il sesso, sia soprattutto al supermercato.
4: Se lo prendo oggi, domani diventa duro.
2: Oh! Il pane, il pane,
1: il pane.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
7: Buono.
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
7: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
16: C'è 105 Mi Casa.
8: 105 Mi Casa Live.
17: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
18: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
8: 105 Mi Casa Live.
17: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
16: C'è 105 Mi Casa.
8: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Uè, ma hai visto che dice il 3x2? Ma te dove vai?
1: No, io mi sono innamorata di questo supermercato nuovo, tutta felice.
2: C'è i carrellini?
0: Cioè...
1: Non mi rubare i messaggi, per piacere, ce l'avevo io quello. Mamma mia.
0: Allora, 342 41 15 105. Stiamo parlando di supermercati, perché in Finlandia è nato questo nuovo modo di flirtare fra le corsie dei supermercati, appunto. Vi abbiamo domandato frasi che si possono dire sia a letto che al supermercato.
2: Posso pagare coi buoni pasto?
0: Sì, va bene.
1: Ciao soci.
0: Ciao.
1: Me lo prende lei che non ci arrivo?
0: Uomo, ma certo che sì.
2: E Fabio da Buriano.
0: Vai.
2: Oggi è il sangue, va bene lo stesso?
0: Guarda, abbiamo sede a Genova, oggi sono over 65, ci sono gli sconti,
1: certo.
0: Perché se c'è i supermercati, certo, che fanno gli sconti per quelli un po' più in là, diciamo così, con gli anni.
2: Marta da Genova.
0: Sì.
2: Ce l'hai al gusto fragola?
1: Allo!
0: Ne ho una su quel gusto, quella roba lì, adesso vai. Chi è?
3: Mi può dare una passata?
2: Sì.
3: Di pomodoro.
1: Certo, bella questa.
0: Ma che genio! Oddio, che genio! Mi può dare una passata!
1: Mamma mia,
0: geniale!
2: La genialità sta nelle cose simili.
0: No, uno va sempre a pensare alle cose peggiori, dimmi.
1: Sono 50 euro, lo appoggi qui.
0: Bene, bene. E poi.
2: Per favore, me ne metti ancora un po'?
0: Sì.
2: Daniel da Lucca.
0: Signore! Signore!
1: Sì.
0: Rispettate la fila, grazie. Non si firma però, va bene.
1: Chi è?
4: Io soci.
0: Vai.
4: È pronto all'uso o va lavato prima? Francesco da Viterbo.
0: Grande, giusto.
1: Ettore da Cernusco. Scusi, è dolce? Me lo fa assaggiare per favore?
0: Brava, perché magari uno va al banco dei formaggi, vuole assaggiare il gorgonzola.
1: Lei dice, ma è dolce o
0: giusto,
1: è
0: giusto.
2: Mao.
0: Sì.
2: A me piacciono quelle mature.
0: Guarda,
2: le pere.
0: Certo, le pere mature. Il mio sa di frago. Allora fermati.
2: Ho preso il gelato.
0: Infatti però finisce. La frase è: il mio sa di fragole e la tua gelato e torta.
2: Certo.
0: Perché quando vai a comprare Ma quante robe stupide diciamo al supermercato.
1: Fabietto, prima di prendere le banane metti il guanto.
0: Giusto.
2: Andrea da Bergamo, se sono fresche le sbatto subito.
0: Le uova. Continuate voi, frasi che si possono dire sia a letto che al supermercato. 342 41 15 105.
2: Come ha fatto Toppa? Che no, oggi non c'ho soldi, solo lingua.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Tantissimi carissimi auguri alla Saretta. Sì. Ed è tutto molto bello.
1: Ciao Bruno Pizzul The Voice, numero uno. Allora dai, chiudiamo l'argomento, anzi l'argomento lo chiudiamo un po' nella prossima ora, quindi avete ancora tempo per mandare i messaggi. Cose che si possono dire sia a letto che al supermercato.
2: Mi dà una schiacciatina? Reparto panetteria.
1: Chiudiamo, basta, chiudiamo il supermarket. Ragazzi, cioè, come mi dà una schiacciatina, veramente.
2: Mi dà una schiacciatina, cioè.
1: Ha vinto, basta.
3: SSTG, Seba da Santa Teresa di Gallura.
1: Vai.
3: Oh, ormai sono un cliente abituale, mi fai lo sconto, vero?
1: Certo. Chi è?
4: Io maestra, io. Ma la salsiccia c'è solo così piccola. Un bacio Katia da Bologna.
1: Ciao Katia.
3: Buon gustaia.
2: Senti com'era trasportata.
1: Guarda Omar da Rovereto, tranquille, ce n'è per tutte.
2: Sì.
3: Silvia da non si consuma, ecco, come il biglietto quello della caramella, quella del Willy Wonka. Sì, Silvia da Firenze. Il pesce me lo pulisce lei, per favore.
1: Giusto. Bello. Quando vai al reparto della pescheria, ci mancherebbe.
2: Invece qualcuno dice: conversazione realmente sentita al supermercato. Ti piace più duro o morbido? Riferito al salame.
3: Molto
1: Beh, è vero,
2: perché c'è quello più onticcio, quello più
1: a cui poi seguiva la domanda importante: Feddinderi? Ok, chi è?
5: Me lo può aprire in due?
1: Va bene.
3: Per tutti quelli che pensano male, che sono maliziosi,
1: sì.
3: Ho voglia di abbracci.
1: Bello! Bellissimo!
2: Vabbè, chiudiamo tutto!
1: Bellissimo! Allora, ci dobbiamo fermare, continuate voi. Frasi che si possono dire sia a letto che al supermercato.
2: 342 4115 105.
3: Così me lo dà a me il culo del salame.
1: Era meglio gli abbracci.
6: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano code a tratti tra Modena Sud e Bivio, A1 A22 Brennero Modena per traffico intenso. Sulla 1 in direzione Napoli code a tratti tra Frosinone e Cassino per traffico intenso. Sempre verso Napoli coda tra Bivio A1 A15 Parma La Spezia e Terre di Canossa Campegine per veicolo in avaria. Sulla A7 in direzione Milano coda tra Bivio A7 A10 Genova Ventimiglia e Genova Bolzaneto per incidente. E sulla A4 in direzione Trieste traffico rallentato tra Cavenago e Dalmine per traffico intenso. Ancora per traffico intenso sulla 8 in direzione Varese code a tratti tra Milano Nord e Castellanza. E infine sulla statale 195 Sulcitana traffico rallentato causa incidente a incrocio Nuraxi de Mesu. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
10: Subaru.
11: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
12: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
11: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
12: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
11: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
14: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: 99, Puma, microtasso.
19: Tutto ok?
18: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
20: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
22: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
23: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
22: Anche a settembre? Allora scialla.
24: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Radio 105, proud to be different.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sono le 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa dopo una lunga malattia di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte da campo presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte

0: Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina, apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: comincia l'ora numero 2 della carovana di 105. Paolino Martin, Linda Pani. Allora oggi chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove in Finlandia si può andare al supermercato per fare il flirting, cioè rimorchiare. Se siete single vi danno il carrellino rosa e col carrellino rosa date l'input agli altri che siete...
1: C'è già tutto là, non portate il carrello da casa.
0: No, tutto là. Allora, da qui l'argomento di oggi è stato frasi che si possono dire sia a letto, quindi mentre fate l'amore, che al supermercato.
1: Gabriella da Gaeta: signorina, deve agitarlo prima. Agitare prima dell'uso.
0: Posso dire che però in mezzo a tutte le cose sconce che hanno scritto, sì, quella degli abbracci della prima ora
1: è bellissima.
2: Quella ti è rimasta impressa.
0: Sì. Oh, anche un tegolino avrei voglia. Vorrei prendere un tegolino in testa, magari, così almeno.
2: Chi è?
3: Oh, ma un bel chinotto?
0: Appunto, stavo dicendo io,
1: Andrea da Bergamo.
0: Stavo per dire, gli abbracci oggi sono sempre più belli.
1: Oggi non ho voglia di niente, solo un chinotto.
2: La Eli dici: oh, si è incastrato!
0: L'euro, certo.
1: Deve spingere, c'è scritto
0: la porta, la porta, ovviamente. Certo. Ovviamente.
2: Vabbè, allora, dai, ma si aprono da sole.
0: Sì, ormai.
2: Le porte.
0: Questo qui era un asso. Questo qui era il classico asso, questo qui. Perché non è che arriva subito.
1: È il carico.
0: Non arriva subito, arriva è quell'attimino dopo che però. Allora, Francesco, attimi di vita vissuti. Tutti noi andiamo al supermercato, no?
2: Certo.
0: Ok? E tutti noi ci capita di sentire delle frasi che magari: ieri ero al supermercato, la signora in fila che parlava

0: Ne ho due davanti e uno dietro.
1: Oh, mamma.
0: Ma come ride l'idiota?
2: Perché stiamo... a lei le code fanno ridere.
0: Allora, cioè, beh, stiamo parlando della coda, ne aveva due
3: certo.
0: dietro.
2: In persone, fila, certo.
3: Certo.
0: Chi è?
4: Ma quante banane stai prendendo?
0: Okay.
3: Ok.
2: Quanto tempo prima lo devo tirare fuori? Il dessert dal frigo.
0: Giusto. Beh, però al supermercato non lo dici.
2: Come no?
3: Lo chiedi.
2: Ah, beh, certo, è vero, è vero. La pasticceria.
3: Oppure Mario da Battipaglia, vengo più spesso qui che a casa.
0: Sì. Giusto, vero, vero anche vero. Quello. Riccardo da Paliano. Me lo può spaccare gentilmente? Il pane.
3: Sì.
2: Devo usare il guanto?
0: Allora.
3: Non ti preoccupare, esco un po' prima che chiuda il supermercato.
0: Ne avremmo altri 6.000 da leggere.
2: 4.000!
0: Però dobbiamo chiudere.

0: il 105! Finito di lavorare!
1: Bella così, mi piace!
2: Bella, bella carica!
1: Bella. È venerdì!
0: Finito di lavorare!
3: Mi ha fatto uscire!
1: Questa è la carovana! Su Radio 105! Uè, bella Fargi! Quanto siamo ignoranti, sì, vabbè, da uno,
3: sei ignorante
1: da uno ad Alcogan,
3: è contagioso.
1: Oh, bella socio. Un attimo. Allora, comunque,
2: Paolino è scemo.
1: Chi è? Allora, ritorniamo un attimino seri, perché adesso è arrivato il momento importante del venerdì. Voglio la stessa gioia,
2: sì,
1: perché sta arrivando la rubrica più importante della carovana.
3: Sì.
4: Viame va. Patrick, posso uscire un'ora prima?
1: Allora,
4: sì, mi ammetto in automatico.
1: Grazie. Devi stare qua, Fargi.
3: Sono d'accordo.
1: Devi stare qua, Fargi.
3: Sono d'accordo.
1: Scusami un attimo. Okay. Con chi è che sei al telefono?
4: Con Patrick, il mio capo.
1: Allora, dicevo, è arrivato il momento della rubrica più importante della settimana. C'è soltanto una piccola cosa. Avevamo promesso la sigla nuova. Purtroppo, invece, essendo stato a casa col catarro,
3: non se ne accorge nessuno.
1: Non possiamo. Non è pronto, non è stato pronto.
3: Perché?
1: Dobbiamo ricantare, non si può.
4: C'è stato un errore di battitura.
3: Ah, quindi era un non.
1: Poteva. Vabbè, te lo spiego dopo.
4: Chi è lo sbronzo che ha sbagliato il testo?
3: Io ho fatto copia e incolla.
2: Scusate.
3: Io ho fatto copia e incolla.
2: Comunque non era necessario raccontare questa cosa. Secondo me non se lo ricordava.
1: No, è
2: nessuno.
1: Che mi dispiace, perché sono pentito di essere stato malato.
4: Tutto il l'Italia stasera.
1: Secondo me sono tutti in crisi.
3: Non vedi che ci sono delle ripercussioni per la tua mancata presenza?
1: Certo. Chi è? Vedi?
5: È arrivato.
1: Vabbè, teniamo quella brutta, dai.
5: Quella bella. Il dedichino di Martin e Paolino.
2: E Linda.
3: E avevi promesso che non la suonavamo più,
1: questa.

0: voi. Arrivati! È arrivato! Hey, hey. È arrivato! Hey, hey. Il dedichino!
1: Elinna!
0: Da questo momento, giuro, settimana prossima avrete quella nuova. Che, guarda, mi duole dirlo, ma è anche più bella di quella vecchia. Allora, da questo momento solo messaggi vocali. Adesso tocca a voi, divertitevi, mandateci tutti i messaggi vocali, perché poi il Fargi li unirà e faremo 5 minuti solo di voi. L'obiettivo è che voi...
2: Anche meno.
0: 6 minuti, prometto io, 6 minuti. Allora, l'obiettivo è che voi dovete riempire il famosissimo... buco radiofonico da farci. Ok, allora noi vi lasciamo questo buco e voi dovete riempirlo come? Con i vostri messaggi vocali.
1: Esatto, valgono le marchette per il posto in cui lavorate, valgono saluti, dediche d'amore, auguri, tanti auguri.
0: Le marchette alle vostre pagine Instagram, ragazzi. Mandate un messaggio vocale dicendo: seguitemi tutti su Paolino DJ e io vi rifollowo tutti.
3: Abbiamo ricominciato a lavorare da poco. Ci sarà qualcuno da mandare a vaffa? Il titolare, un vostro operaio, un vostro collaboratore.
2: Colleghi, sì, due magari.
0: Colleghi, beh, certo. Chi è che vuoi mandare a vaffa?
2: Due colleghi, non ce l'hai.
0: Brigante? Dicevo brigante.
4: Come ti permetti?
0: Cercavo di smarcarmi.
4: Ma come ti permetti?
1: No, intendeva dicevo. Esattamente Paolino e Martino.
0: Dicevo 342 41 15 105 solo messaggi vocali per i saluti, i vaffa, le marchette alla vostra azienda, canali YouTube, i saluti ragazzi,
1: saluti.
0: Quante volte ci dite potete salutare, fatelo voi adesso,
4: solo messaggi vocali al 342 41 15 105. Ciao.
0: Così, quante volte ci mandate i messaggi dicendo: mi potete salutare Francesco che oggi compie gli anni?
4: E noi diciamo no, perché anzi il telefono lo chiami tu, fatelo, perché lo devo fare io.
0: Fatelo voi in questo momento, vi lasciamo praticamente questi 5 minuti da riempire, divertitevi. La regola numero uno: se uno vuole fare le marchette alla pagina Instagram,
4: parlate piano, che esatto. Si deve capire. Cioè, se siete a 190 e non avete il parabrezza, magari mettete la mano davanti al telefono.
2: Oppure non parlate proprio, così non lasciate il messaggio.
0: No, quello no, perché non è una bella idea.
1: Perché c'è un buco da riempire.
0: Brava. Tipo, allora, se avete una pagina Instagram, come si deve fare tipo
1: Linda trattino basso pani, come pane al plurale.
0: Bravo, esatto, dovete
4: o
0: dirlo.
4: Come tulipani.
1: Senza il tu.
0: Bella poi questa roba qua.
2: No, tre.
0: Aspetta un attimo,
4: è un altro gioco.
0: Quindi divertitevi, mandate solo messaggi vocali, saluti, dediche, vaffa, marchette. 342 41 15 105.
4: Basta. È un altro gioco quello lì.
0: Adesso chi è che basta? Cosa? Finito?
4: No, basta.
0: Nessuno che conta.
4: Strucca il bottone.

0: Ponte, firmato Radio 105. Mamma mia, quanto si spinge, quanto si ruzza.
1: Mi piace. Le serate con i Low Formentera le fai così? No, no, cioè, tanto per sapere.
2: È ancora valido il segnale d'aiuto che devo fare quando mi sento in difficoltà?
0: Posso? Sì, sì, posso? Tranquilla, tu fai, tu manda segnali di aiuto. Vediamo in quanto tempo ti aiutano.
2: Aiuto!
0: Allora, mentre mandate ancora messaggi vocali,
3: Santo Fargi, salvaci tu da tutta questa ignoranza.
0: Ignominia. Allora, un conto è essere ignoranti, un conto è farlo. Noi lo siamo. Quindi mi raccomando,
2: Io pensavo scemi.
0: Cerchiamo di mantenere. Allora, dicevamo,
1: tutta roba vera qua, perché devi mentire?
0: Mentre continuate a mandare messaggi vocali per riempire il buco radiofonico del dedichino, anche oggi vi regaliamo il kit di Radio 105. Oggi ritorna il meraviglioso
1: gioco del 10.
0: Gioco dell'unico gioco radiofonico in cui non sarete un. È bello perché quando uno sbaglia non lo fate notare. Dicevo, no, grazie. grazie, amici.
2: A parole tue.
0: Stavo dicendo. Ho perso il filo.
1: Socio, allora, freno, frizione, prima, frizione, togli il freno, ma non riparti.
0: È l'unico gioco in cui non sarete uno contro l'altro.
1: Quale?
0: Questo. Il gioco del 10, gioco qua. Ma sarete insieme, quindi anche se non vi potete dirlo voi, perché mi sono di coglioni, grazie.
4: Non ho capito.
1: Allora, prenotatevi 342 41 15 105. Bravo, scrivete 10 e il vostro nome.
2: Esatto.
1: È tanto poi ve lo devi spiegare un'altra
5: che
1: volta.
5: Guarda che roba, porca paletta, un radio accelerato di brutto. Bravo.
2: È l'unico gioco in cui giocate insieme, quindi se vincete, vincete tutti e due, se sbagliate,
1: prenotatevi adesso sia per giocare tra 342 41 15 105 che all'agenzia di viaggi, perché venite qua a giocare.
0: Giusto, bello, bello, giusto.
5: Vediamo se riesci magari a lanciare la pubblicità, magari ti viene bene, dai, prova.
1: Pubblicità.
0: Allora, stavo dicendo,
5: cos'è,
0: quindi,
5: che hai detto?
1: Pubblicità.
0: Vabbè, allora
1: è facile, Giorgio.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
10: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi il formaggio a pasta filata da un chilo a 4,99€ e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99€ al mese, anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122€.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Regina, ma che bel sorriso.
17: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
18: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Allora, siamo quasi pronti per giocare, per regalare anche oggi il nostro kit di Radio 105.
1: Sì. È
2: proprio necessario?
0: Sì, lo regaliamo anche oggi. Queste prime due settimane siamo buoni, bravi, generosi.
1: Forse perché il gioco del 10 è difficile. Però io prima volevo fare un saluto.
0: Vai.
1: A mio cugino.
0: A tuo cugino?
1: A mio cugino.
0: Minchia, sta ascoltando a suo cugino.
1: A mio cugino.
2: Non ho capito, Linda.
1: A mio cugino.
2: C'è il dedichino, potevi mandare un vocale.
1: Ma dopo.
0: Come si chiama? Ragazzi, come si chiama a tuo cugino?
1: Alvise.
2: Grande Alvise.
1: Allora, no, sai perché non mando i vocali? Perché finisco sempre nei mai letti.
2: Sì, lei, è per questo che ti ho chiesto di mandarlo.
0: Lei è molto mai letta.
2: Sì.
0: Direi che è arrivato il momento, fanciulli, di giocare con uno dei giochi più incasinati della storia. Ritorna il gioco del 10.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4: Non ho capito, scusami.
3: 8, 9, 10.
5: Radio 105 e la Carovana presentano il gioco del 10.
3: 1, 2, 3.
5: Due concorrenti, una sola mente lucida.
3: 4, 5, 6.
5: Quando pensi di essere un fenomeno, noi ti impappocchiamo il cervello.
3: 7, 8, 9.
5: Sai contare fino a 10?
3: 10.
5: Sai contare fino a 10?
0: E allora ritorna il gioco del 10, l'unico gioco dove i concorrenti non sono uno contro l'altro, ma dovranno fare squadra e team. Conosciamoli direttamente da Venezia. Abbiamo Matteo. Matteo, pronto?
6: Pronto, ciao.
0: Ciao Matteo, come stai?
6: Benissimo, benissimo.
0: Matteo, sei veloce, sei rapido, hai buona memoria?
6: Ma abbastanza, dai.
0: Bravo, bravo.
1: Vai, more, vai, more, vai, more.
2: Mentre dalla città
6: vai.
2: Dove si... sto parlando io però, dalla città dove si vede sia l'alba che il tramonto sullo stesso mare, Ancona, abbiamo Daniela.
6: Ciao,
0: ciao Daniela, come stai?
7: Ciao ragazzi, bene bene, grazie, molto bene.
0: Daniela, allora,
7: però il sole non tramonta, cioè...
2: Cosa?
1: Occhio, occhio,
0: adesso, occhio, occhio, vengo, perché adesso
2: vengo lì.
0: Adesso non, allora, la regola numero uno: anche se Martin dice una cazzata, non contraddirlo, perché se no ci spiega tutto. Brava, brava. Il mare, il sole tramonta e sorge allo stesso punto?
2: Sullo stesso mare, ho detto.
0: Sullo stesso mare?
1: Sì.
7: Sì, sì.
0: Brava, brava, brava, brava, brava, brava, brava. Mai contraddire l'anziano, se no. Guarda. Allora, ragazzi, avete capito che non siete uno contro l'altro, ma siete insieme. Quindi, Matteo, ti presento Daniela.
2: Picchiatevi.
0: Daniela, ti presento Matteo.
7: Piacere, Matteo, Daniela.
0: Allora,
1: carini.
0: Allora, vi spieghiamo il gioco. Avrete 5 minuti di tempo per contare fino a 10. E uno dice:
1: belle.
0: Facile. Comincerete contando normalmente come si fa a scuola, con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Una Daniela testa. È il mastro di chiavi, ossia quella che comincerà sempre col 1.
0: Quindi Daniela, tu hai i numeri dispari.
2: Vogliamo fare una prova al volo?
0: Matteo, sì, ovviamente vai. Avrai pari, ok? Facciamo una prova, arriviamo fino a 10.
2: Vai Daniela, via!
7: Ok, 1,
6: 2,
7: non sento Matteo.
2: Non senti Matteo?
6: 2,
2: 2,
7: 3,
6: 4.
0: Ok, ci sia, l'avete capita, l'avete capita, l'avete capita. Ok, fermi, se no perdiamo tempo. Allora, cosa succede?
2: Una volta che siete arrivati al 10, ricominciate da capo. Quindi Daniela ricomincerà col 1, ma noi vi sostituiremo ogni tanto qualche numero con una frase.
0: Ogni volta che arriverete a 10, sostituiremo il numero con una parola. Quindi dovrete stare attenti, memorizzare la vostra parola. E quando riconterete, farete la sostituzione.
1: Quindi non direte il numero, ma la parola che vi abbiamo detto noi.
2: Esatto.
0: Tutto chiaro?
7: Ok.
2: Se l'ha capito Linda, ragazzi.
0: Ok, ragazzi. Allora, in 5 minuti non è facile. Sembra facile, ma non lo è. Siamo pronti?
7: Sì.
0: 3, 2, 1. Sì. Via!
7: 1,
6: 2,
7: 3,
6: 4,
0: un po' più veloci,
1: 5,
6: 6,
7: 7,
6: 8,
7: 9,
6: 10.
1: Perfetto, adesso l'8 diventa l'Islanda, è vicino a Padova.
0: Via!
7: 1,
6: 2,
7: 3,
6: 4,
7: 5,
6: 6,
7: 7,
6: Islanda vicino a Padova.
0: Bravo.
7: 9,
6: 10.
0: Ok, il 5 diventa Lionel Messi. Via!
7: Lionel Messi. 1
6: 2
7: 3
6: 4
7: Lionel Messi.
0: Sì.
6: 5.
0: No! No! Di 6, di 6, di 6, di 6.
6: 6.
0: Vai.
7: 7.
6: Islanda vicino a Padova.
2: Allo.
7: 9.
6: 10.
1: Ok.
2: Adesso il 2 diventa mostro di Loch Ness.
0: Via, state attenti.
7: 1.
6: Mostro di Loch Ness.
2: Ah, grande.
7: 3.
6: 4.
7: 5.
0: No! No! No! No! 5 è Lionel Messi. Ricominciamo. Via.
2: 1.
7: 1.
6: Mostro di Loch Ness.
7: 3.
6: 4.
7: Lionel Messi.
0: Sì.
6: 6.
7: 7.
6: Islanda vicino a Padova.
0: Grande.
7: 9.
6: 10.
0: Bravi.
1: Bravi. Adesso il 7 diventa effetto Mandela.
0: Via.
7: Che diventa?
4: Effetto Mandela.
0: Effetto Mandela. Vai.
7: Ok. 1.
6: Mostro di Loch Ness.
0: Sì.
7: 3.
6: 4.
7: Lionel Messi.
0: Sì.
6: 6.
7: Effetto Mandela.
2: Grande.
6: Islanda vicino a Padova.
0: Sì.
7: 9.
6: 10.
0: Perfetto, il 10 adesso diventa il verso del cavallo. Via.
7: 1.
6: Mostro di Loch Ness.
0: Sì.
7: 3.
6: 4.
7: Lionel Messi.
0: Sì.
6: 6.
7: Effetto Mandela.
0: Sì.
6: Islanda vicino a Padova.
0: Sì.
7: 9.
2: Grande. Allora, veloci, l'uno diventa Adriana.
0: Via.
7: Ok. Adriana.
6: Mostro di Loch Ness.
7: 3.
6: 4.
7: Lionel Messi.
0: Sì.
6: 6.
7: Effetto Mandela.
0: Sì.
6: Islanda vicino a Padova.
0: Bravo.
7: 9.
0: Bravi.
1: Bravi, bravi. Adesso il 4 diventa Pisolo.
0: Via.
7: Adriano.
6: Mostri Loch Ness.
7: 3.
6: Pisolo.
0: Sì.
7: Lionel Messi.
2: Sì.
6: 6.
7: Effetto Mandela.
0: Sì.
6: Islanda vicino a Padova.
0: Sì.
7: 9.
0: Grandi. Bravi. Il 9 diventa rosso relativo. Via.
7: Adriana.
6: Mostri Loch Ness.
7: 3.
6: Pisolo.
7: Lionel Messi.
6: 6.
7: Effetto Mandela.
2: Sì.
6: Islanda vicino a Padova.
2: Allora.
7: Cos'era? Rosso relativo.
0: No. No, rosso. Sì, giusto, giusto, chiedo scusa. Sì, giusto, chiedo scusa. Sì, ok, vai.
2: Il 6 diventa calendario gregoriano. E non ho sentito il cavallo.
0: Ragazzi, vi mancano
6: Mostro di Loch Ness.
7: 3.
0: Sì.
6: Pisolo.
7: Lionel Messi.
2: Dai.
7: Mi dispiace.
0: Ragazzi, 5 minuti esatti adesso.
2: Devo dire che oggi era parecchio difficile, eh? Loro sono stati bravissimi.
1: Siete stati tanto bravi, ragazzi, bravi, bravi.
0: Bravi, bravi, bravi, ma non ce l'avete fatta. Potete mandarvi a cagare uno con l'altro.
2: Il premio di consolazione.
0: Allora, ragazzi, siete stati bravi, però purtroppo non ce l'avete fatta. Matteo.
6: va bene, dai, ragazzi.
0: Tu sei stato bravo. C'è una memoria. Comunque posso farti i complimenti. Il cavallo lo fai da Dio. Ce lo puoi fare. Ci puoi fare il cavallo?
1: Aspetta, e anche l'accento dell'Islanda vicino a Padova è perfetto. Scusa, puoi ripeterlo per piacere?
6: Islanda vicino a Padova.
2: È uguale, è il bambino cresciuto.
0: Grande, ti mandiamo un abbraccio, Matteo. Vuoi salutare qualcuno?
6: Ciao. Saluto tutti quelli che mi conoscono.
0: Grande. Daniela.
4: Sì.
0: Ci avete provato, dai.
2: Quando sei in giro per Ancona, salutami Alessandro.
0: Che è Alessandro?
2: È un mio amico che ha mandato le foto del tramonto e dell'alba sullo stesso mare.
0: Niente, non ce la fa a dire che non niente. Fino a quando non andiamo a vederlo insieme. Certo. Cioè, porca mia. Scusami, Daniela, ti salutiamo, un abbraccio.
1: Bravi lo stesso, ragazzi.
2: Ciao
0: Dani.
1: Che bravi.
0: Comunque, nello stesso mare,
2: Ci è mancato poco.
1: Nello stesso mare,
0: perché sennò. Sì, sì, sì, sì.

0: piaciuto che non ce l'hanno fatta. Anche perché erano bravi. Vabbè.
1: Bravi davvero.
2: Direi che siete presi per in culo fino adesso, microfoni spenti.
0: Ma non è vero.
2: Guarda che sei vero. Guarda, sei senza vergogna.
0: Ma io non ho detto niente,
2: cioè,
0: microfoni
2: il mood
0: spenti.
2: Di quest'anno di Paolino è senza vergogna.
0: Ma non ho detto niente. Cosa ho detto a microfoni spenti? Cosa ho detto? Non ho detto niente contro di loro.
2: Brutta persona.
0: Certo. Direi che è arrivato il momento invece adesso di occuparci delle persone che hanno riempito il nostro buco radiofonico.
1: No, il nostro buco.
0: Il nostro Fargi ha unito tutti i vostri messaggi vocali. Ritorna il Dedichino.
3: È arrivato il Dedichino. Il Dedichino di Marti e Paolino.
1: E Linda.
0: Vai.

0: manine, fai girare le farfalline.
1: Non so cos'è.
0: Gira il mulinello, il giochino è sempre quello. Ciao Andrea da Sassari che cerca di addormentare i suoi gemelli.
1: Ah, ok.
2: Ciao Andrea.
3: Aiuto. Ciao soci, seguite tutti la pagina YouTube di Robby Maker, okay. Un mio grande amico Danny d'Alba.
1: Robby Maker, va bene, ok.
4: Buongiorno, il mio dedichino lo voglio fare alla mia compagna che è una donna fantastica.
1: Ok, bello.
4: C'ha la pistola puntata al mondo.
1: Un abbraccio.
5: Volevo mandare un augurio per l'anniversario di matrimonio a mia moglie Ketty, che l'amo tantissimo, per i nostri 14 anni di matrimonio. Giuseppe da Ficarazzi, provincia di Catania.
1: Grande Giuseppe.
6: Ciao a tutti. Ciao. Se vi piace artigianato, fai da te, stampa 3D, seguitemi al Covo dell'Artigiano. Io sono Diego. Ciao.
1: Il Covo dell'Artigiano.
7: Ciao. Sono Enzo da Modena.
1: Sì.
7: Volevo mandare a fanculo il mio capo.
1: Sì.
7: Ma grosso come una casa.
8: Certo. Perché?
7: Perché sono 2 mesi e mezzo che non mi sta pagando il premio produzione. Definito all'inizio dell'anno.
1: Molto bene, dagli sti soldi.
9: Di 105.
1: Ciao.
9: Tanti saluti dalla Sardegna, dal B&B La Pirata Capitana. Seguiteci su Instagram. Ciao a tutti.
1: Grande la pirata capitana numero uno.
10: Ciao ragazzi, Walter da Trieste.
1: Ciao.
10: Salutate mia moglie Sara che sta ancora lavorando.
1: Sì, ciao Sara.
10: Dai, per favore, dai.
1: E l'ho fatto.
10: Natalie.
1: Ciao Sara, un abbraccio. Lavora.
11: Ciao soci.
1: Ciao.
11: Seguite la pagina Instagram creative.smlab. Grazie, ciao a tutti.
1: Ce l'ho.
12: Aspetta.
1: Credo, no, non ce l'ho.
12: Clerici.it, grosso di cancelleria, tutto per la scuola. Non sai dove andare a comprare una roba per la scuola per tuo figlio che inizierà da poco?
1: Sì.
12: Vieni da noi, ciao.
1: Grande,
13: ma cancelleria non fai cancelli.
1: Devo comprare 6.000
14: penne. Ciao ragazzi, mi aiutate a far crescere la mia pagina Instagram?
1: Vai,
14: sono un istruttore cinofilo.
1: Vai.
14: La pagina si chiama Io e Lupe _ 31.
1: Io ce l'ho.
14: Adesso avrò 80 follower.
1: Allora,
14: grazie ragazzi.
1: 82
14: ciao,
1: adesso. 84. Io e Lupe.
15: No,
1: dai, io e Lupe.
15: Oggi ci siamo. Gabriele e papà Claudio. E siamo
16: da dove?
15: Da Canneto.
16: Qua in macchina. Canneto Pavese.
15: Qua in macchina.
1: Sì.
15: E vorremmo mandare un saluto a voi.
1: A chi?
15: E da noi due. Più la mamma.
1: Sì.
15: La mamma Elisa e la sorellina Adele che
1: amore.
15: È nata martedì.
1: Amore.
16: Grazie.
1: Grande anche Adele.
17: Caro saluto dall'ospedale di Pordenone.
1: Sì.
17: Io sono Federica.
18: E io Angela.
17: Ci aspetto. Una lunga serata di lavoro ancora. Baci!
8: Ciao.
13: Mi sento malato, vorrei farmi ricoverare.
1: Guarda, non vorrei dire, ma io domani.
13: Mi porti a Pordenone?
1: Domani sono a fare una serata a Pordenone. A fine serata mi rompo una caviglia e mi faccio ricoverare.
8: Non fate gli statali per piacere.
1: No, mi faccio ricoverare per loro due.
8: L'avevo capito. Il problema è che poi sei assente anche lunedì.
13: Mi porti domani sera con
1: te? Ti porto.
13: Te la rompo io la caviglia.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
2: Famila, tutto un altro sottocosto.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Siete le sorelle Owens?
6: Sì, se amiamo qualcuno muore.
5: Ma dai, a settembre
6: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
6: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
3: 105 Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale nord di Torino troviamo code a tratti tra lo svincolo Regina Margherita e allaccio interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'allaccio con la A32, incolonnamenti a tratti anche sulla tangenziale ovest di Milano tra allaccio con la A4 Torino-Trieste, Viale Certosa, svincolo uscita 7 bis Quinto De Stampi verso l'allaccio con la A1, veicoli scortati segnalati sulla A13 in Emilia per una perdita di carico tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, sulla A26 la Genova Gravellona Toce coda per un veicolo fermo in avaria nel tratto compreso tra Ovada e Masone per chi è diretto verso Genova Voltri. Ultima segnalazione che ci porta in Campania sulla statale 7 bis terra di lavoro, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Nola A30 verso l'incrocio Capua statale 7 via Appia. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Crème Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet... Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: sembra antidroga.
1: No, no, no, scusa, Emma con Spine.
0: Ci assomiglia leggermente.
1: Emma
0: Fabrizio
1: con Spine. Poldino, ti amo.
2: È identico.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105, ma anche della settimana numero
2: 2.
1: Era un po' difficile che hai fatto settimana corta tu.
0: Infatti, ho fatto settimana corta, sì.
2: Però
0: sì,
2: posso dire, cioè, mi sono divertita talmente tanto che il tempo è proprio volato.
0: Sai che mi sono divertito così tanto io che mi sembra di aver fatto meno giorni in onda.
1: Sì, sì. Ma tipo, proprio tipo 3 invece che 5, eh?
0: Grazie alla nostra grazie alla nostra Saretta, alla nostra zia al centralino.
2: Auguri Saretta.
0: Vi lasciamo con il sommo Max Brigante.
1: Sì, solite cose.
0: Ma momento Marchetta, perché Max Brigante è diventato il sommo, adesso ci proviamo anche certo noi. Allora, per quanto mi riguarda,
1: illuso.
0: Domani sera vi aspetto a San Vito al Tagliamento, provincia di Pordenone, con I Love Formentera,
1: dove ci spaccheremo entrambe le caviglie per farci ricoverare.
0: Per poi andare nell'ospedale di Pordenone, che abbiamo sentito è ben
1: ma anche l'infermiere Che ci do.
0: Tu, socio, questo fine settimana?
1: A casa.
0: Tu, Linda, questo fine settimana?
2: A fare il trasloco insieme al Fargi.
1: Domani mattina devo andare a cambiare i fiori, lo sai.
0: Vabbè, Fargi, tu questo fine settimana?
3: Cioè, abbiamo un trasloco.
0: A casa.
2: Abbiamo un trasloco.
0: Bene, va bene.
3: A infierire.
0: Grazie anche al
1: cioè,
0: Fargi.
1: Tu traslochi da lei, lei trasloca da te.
3: Ma questa è un'altra storia.
2: Non fatevi gli affari vostri.
1: Scusate. Ah, scusa, non lo so.
0: Siamo alla fine. Arriva 105 mi casa. Con, ragazzi, una roba mai sentita da Martin, non lo so.
2: No, è già il quinto questo.
0: Siamo arrivati alla fine, vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
1: Abbiamo parlato nella prima ora di supermercati.
0: Vai.
1: Rimaniamo voi prodotti.
0: Vai.
1: Cioè, mi hai fatto caso che il latte materno ha un sacco di proprietà. Nutrizione completa, rafforzamento immunitario, riduzione del rischio di alcune malattie e sviluppo cognitivo e visivo. Senza parlare del packaging.
0: Stavo per dirlo.
1: Questa l'ho scritta per te.
0: Ci risentiamo lunedì.
2: Ciao.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Sarà difficile, la puntata di questa sera, perché stiamo litigando io e Simo. Perché non si fida di me? Ma per me è brutta questa cosa, perché siamo amici da una vita, e non sentire la fiducia ripagata mi fa stare male, e quindi niente, siamo un po' litigati in casa questa sera.
1: Ma sei tu che sei partito per la tangente.
0: No, tu non ti fidi. No, la storia è questa. Io ho detto, ti va se stasera ripartiamo con musica di Rocky, tu che fai le flessioni, perché poi facciamo tutta la puntata dedicata in qualche modo a la musica che ascoltiamo per allenarci, che è una figata, perché dovete sapere che per esempio in alcune maratone, credo Boston, ma potrei dire una grande stupidata, la musica nelle orecchie è considerata doping, cioè sì. La musica è talmente potente da essere considerata doping, e quindi per me è sempre un argomento valido. Io sinceramente, quando sono in palestra e nella sala c'è musica che non mi piace, che è sbagliata, sì, che io trovo quasi fastidiosa, performo meno. Nella sala c'è musica che non mi piace, che è sbagliata, sì, che io trovo quasi fastidiosa, performo

0: Ne ho fatte almeno 10.
1: Ma ho chiesto, no, ho detto, io mi ricordavo
0: forse 15.
1: Io mi ricordavo 5. Io mi ricordavo 5. Comunque, cioè per te Rocky è ancora una cosa,
0: allora,
1: che dà carica.
0: Sì, ma sono cambiato.
1: Cioè?
0: Sono cambiato.
1: Usi altra musica?
0: Sì, uso altra musica. Adesso non l'ho ancora presa perché appunto abbiamo deciso adesso. Cioè abbiamo deciso, abbiamo battezzato finalmente, beh, praticamente in onda di cosa avremmo parlato. Quando la sentirai sarai stupito.
1: Ah, ok.
0: Penso contento.
1: Okay, ok.
0: Però sarai stupito, non è più Rocky.
1: Okay.
0: Allora Rocky sulle flessioni, su queste cose qua, probabilmente è la più adatta.
1: Beh, io Rocky adesso è tanta roba,
0: sulla corsa, sulla corsa che sto facendo nell'ultimo periodo. Sì, beh, adesso da qualche mese sono completamente cambiato. Cioè,
1: sì. Altri generi.
0: Altri generi, altri completamente generi. Lontanissimi da Rocky.
1: Ma senti, senza adesso proprio tergiversare No. Ma voglio dire, se tu adesso mettessi Rocky,
0: sì,
1: no, quel record di 5 flessioni che avevi fatto in onda, il tuo tra l'altro record storico,
0: sì, certo,
1: like a rear, come dicono i telecronisti americani,
0: Lo potresti
1: battere?
0: Sì.
1: Cioè
0: sì,
1: potresti arrivare a 6?
0: Ma dai, arrivo a 10 facile.
1: A 10 facile, lui dice.
0: Allora, Graziano, se io vado di là da Max e metto la cosa, tu riesci a inquadrarmila per terra?
1: Esatto, la regia dove riesce a prendere Simo che tenta di battere il suo record di flessioni con in sottofondo.
0: Puoi anche
1: Rocky
0: dirlo al microfono, Graziano?
2: Devi metterti lì sotto il divanetto.
1: Sotto il divanetto. Tra l'altro ricordo, allora, che anni fa avevamo fatto una cosa simile con la Canalis.
0: Sì, vabbè, adesso
1: era leggermente meglio, così lo volevo dire. Dai, metti Rocky che iniziamo sta puntata.
0: Aspetta,
1: signore e signori, Simo J cerca di battere il suo record personale di flessioni in diretta radiofonica nazionale. Ne aveva fatte 5 l'ultima volta, ma sostiene di poterne fare 10. Sei inquadrato perfettamente, vai Simo. E una e due per tutti quelli che ci guardano al 66 del digitale terrestre. La regia zoom su uno splendido Simo J che non molla, va avanti senza nessuna flessione, è un controsenso, senza nessun calo. Ma quanto sei? Oh, non, ma ne ha fatte più di 10, io non le ho contate, ma ne avrà fatte una quindicina almeno, ragazzi. Ma con una semplicità, ma dopo tutto con questa musica si vola. Ma Simo, andavi proprio alla grande.
0: Conta che non ho neanche il fiatone, incredibile.
1: Pazzesco, ma quanto ne hai fatte? 15.
0: Ma non ne ho più di 15.
1: Più di 15.
0: Quanti ne ho fatti? Hai contato?
1: Dalla regia.
2: Allora, io sono arrivato tipo a 18.
1: Vabbè.
0: Grande.
1: Allora, adesso le riguarderemo tutte al rallenti per proprio andare ad analizzare la tecnica, mentre mettiamo la prima canzone. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Uno splendido Simo J ha battuto il suo personale record, anche se dice che in realtà poi a telecamere spente ha dei record ancora più importanti di flessioni con la musica di Rocky. Poi noi continuiamo a dire la musica di Rocky, ma non è che la musica di Rocky l'ha scritta Rocky, cioè non è che è piovuta dal cielo. La musica di Rocky, ricordo anche che una volta che abbiamo parlato di colonne sonori, ne avevamo parlato a lungo, è di Bill Conti, un direttore d'orchestra, un compositore che è ancora vivo, è del 1942. È interessante perché è un italiano che però è nato negli Stati Uniti, è nato, studiato negli Stati Uniti, poi però è venuto in Italia, ha avuto un periodo artistico italiano ed è un periodo artistico dove ha lavorato come arrangiatore a dischi importanti di Ornella Vanoni, di Umberto Bindi, di Patti Pravo, di Alberto Fortis, insomma ha lavorato parecchio in Italia. Poi a metà degli anni 70 è andato negli Stati Uniti e ha incontrato Sylvester Stallone e ha fatto la colonna sonora di Rocky, che è molto più complessa della semplice canzone o del semplice motivo che noi sentiamo sempre, che indichiamo come colonna sonora di Rocky, che in realtà è quel motivo con la linea, insomma, melodica fatta dalla tromba solista di Maynard Ferguson, e il motivo si intitola Gonna Fly Now, cioè quella che noi consideriamo la colonna sonora di Rocky in realtà è Gonna Fly Now, suonata con la tromba di questo musicista che si chiama Maynard Ferguson. Poi ha fatto tante altre colonne sonore Will Conti, ha fatto Karate Kid per esempio, molto importante, ha fatto Fuga per la Vittoria, quindi evidentemente sempre stando vicino a Sylvester Stallone, ha lavorato al franchise James Bond, quindi ha fatto musiche anche lì, e poi ha fatto una serie di colonne sonore per delle soap opera che oggi sembrano un po' passate, ma che a suo tempo erano veramente molto forti, come Dynasty o Falcon Crest. Io me le ricordo entrambe, o meglio, mi ricordo che entrambe a casa mia nonna, per esempio, guardava Dynasty. Comunque, l'argomento di oggi è proprio legato alla nostra apertura di programma, non tanto alle flessioni, ma alla musica che uno ascolta per performare di più nell'attività fisica. E quindi, insomma, siamo partiti con un esempio pratico proprio, no? Con il nostro Simo che faceva le flessioni su Gonna Fly Now, sentendosi un po' Rocky. Questo è quello che vi chiediamo. Io vi raccontavo prima che in palestra, quando la musica è sbagliata, faccio un po' fatica. Quando la musica è giusta, e ho un pezzo su tutti, questo, da tantissimi anni, questo è il pezzo che se in playlist mi parte. Mentre sto correndo, ho 3-4 minuti in più, cioè ho circa, secondo me, 500 metri in più buoni di corsa che mi regala questa canzone. E idem quando sono in palestra, ho qualche ripetizione in più, ho anche qualche chiletto in più. Credo che sia utilizzata da molti, perché comunque è un pezzo anche che ti dice che se hai una chance te la devi prendere, è un pezzo legato in qualche modo alla rivalsa, no? A tutte quelle emozioni che poi quando sei lì in palestra utilizzi. Simo, tu mi dicevi che...
1: Non so se me la sento di metterla dopo questa.
0: Mettiamola dopo allora, lasciamo un attimo questa che gasa anche tutti quelli che sono in palestra in questo momento, noi abbiamo un po' un orario palestra.
1: Ci sta.
0: Dai, ci spariamo tutto il ritornello.

Miley Cyrus e poi leggiamo tutte le vostre canzoni preferite al 342 41 15 105, canzoni per allenarvi. Let's go.

0: la stupenda Olivia Dean con la stupenda Baby Steps. Noi andiamo in pubblicità, nel mentre sono un po' arrivati i vostri messaggi al 342 41 15 105. Io corro con Taylor Swift e non accetto giudizi, ma in questo programma non si giudica nessuno, tranne...
1: sentirei dopo.
0: Tranne, no, tranne i protagonisti del programma. Poi Eye of the Tiger scontata, sì, funziona anche, ma ci sta, anche io prima con Lose Yourself di Eminem, no? Scontata, però funziona, e quando sei lì conta solo ciò che funziona. Io in palestra ascolto podcast di Cronaca Nera, mi accorgo che è passata un'ora senza neanche rendermene conto. Ci sta, Giulia ce lo dice, ci sta. Anche ogni tanto quando corro metto dei podcast per evitare di pensare troppo alla corsa, però poi non faccio una cosa molto performante, cioè faccio una cosa che è ok, mi è passata un po' di più perché ascoltare un podcast mi ha aiutato, però non è che ho dato il massimo, perché quando do il massimo non capisco più niente, cioè se ascolto un podcast poi finisco e mi chiedi che podcast hai ascoltato, non te lo so dire. Andiamo in pubblicità, continuiamo a leggervi dopo.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12.122.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
17: Radio 105. Proud to be different.
18: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Esce serenamente su Radio 105 insieme a Max Brigante, c'è 105 in casa, siamo insieme fino alle 21 e questa sera si parla di musica da spararsi nelle orecchie per performare meglio in palestra. Abbiamo un po' cazzeggiato prima, Simo, non siamo tornati su di te. Che sei cambiato, e tra l'altro me lo dicevi nella pubblicità, quindi so anche come sei cambiato. Non so se lo fai per opera di, come direbbe qualche nostro amico, lecchinaggio. No. O se veramente, insomma,
1: si vede che sono stato toccato dall'evento al quale ho partecipato.
0: Ci
1: come
0: sta,
1: sai benissimo,
0: ci
1: e
0: sta.
1: Quindi mi dà adrenalina quando sento.
0: Quindi toccato dal maxi evento di Tor Vergata, Simo J si allena così.
2: Sempre facilmente mi guardo spesso dentro, ma cosa mi manca?
0: Acquario ti gasa.
1: Quando corro mi dà un senso di libertà. Sarà che senti com'è aperta la canzone?
0: Io amo questa canzone. Amo tantissimo questa canzone. Quindi, in realtà, ti capisco. Anzi, questa per me fa parte di quei brani che mi danno una bella carica, eh? Cioè, concordo.
1: E qua lui sembra che, cioè, sta dicendo delle cose romantiche o comunque toccanti, però senti, le dice con un tono un po' aggressivo,
0: sì,
1: un po' alto, quindi
0: sì,
1: mi dà questa sensazione.
0: È vero. E poi c'è quel punto, no, dove dice: sono un cazzo d'acquario, quindi

0: In tutto questo, Simone non è un acquario. No, no. Così, per dire, per dire.
1: No, sto aspettando che faccia un'altra canzone sul mio segno. Va bene.
0: Allora, abbiamo una grande opportunità questa sera qui a 105 Mi Casa di mettere, credo per la prima volta in assoluto, un brano dei Metallica che ti pregherei di agevolare. Ma sentite che violenza. Mai, secondo me non l'abbiamo mai messo.
1: No, questo sicuramente no.
0: Mai. Tra l'altro io quando ero ragazzino impazzivo per questa canzone dei Metallica che si chiama Sabbathru. Perché? Perché il nostro Andrea, 39 anni, da Milano, dice Metallica. Non ascolto metal praticamente mai, tranne quando corro. Non so cosa succeda al mio cervello. Succede semplicemente che ti fai trasportare dalla musica.

il primo che incontro. No, no, bello, bello, bello allenarsi con sta musica. A me piace. Leggevo qualcuno che si allena con la techno, credo per un motivo simile. Cioè, la techno ha dei BPM molto alti. Magari io, per esempio, non la sento mai la techno. Sinceramente non la sento neanche quando mi alleno. Però potrei allenarmi anche con la techno. Cioè, ha un senso. Eccolo qua, era Simone, tra l'altro. Techno, più è ignorante e più corro veloce. Ecco, sì, sì. Ci sta, ci sta, ci sta. Britney Spears Toxic, sul tapirulan mi trasforma in un'atleta olimpica, nella mia testa ovviamente. Sì, sì, perché la trasformazione è tutta nella nostra testa, è tutta psicologica, però serve per quello. Approfittiamo del messaggio di Paolo che dice Springsteen per mettere un pezzone del boss, che anche qui solitamente non abbiamo in rotazione, quindi no, ce l'ascoltiamo volentieri. Paolo dice Springsteen sempre, o anche una play

0: po' fuori tema. Se non avete visto il film su Bruce Springsteen, l'ultimo, è da vedere.
1: Devo vederlo.
0: È da vedere perché si parla anche di questa canzone e si parla di questo disco e si parla di un disco molto diverso da questo che arriva prima, perché è giusto così, perché il boss si sente di voler pubblicare prima di questo album un disco più intimo, un disco meno commerciale, un disco difficile, un disco difficile per le radio, si chiama Nebraska, che resterà poi per sempre un disco iconico per i fan di Springsteen. E vabbè, molto bello, il film è veramente molto molto bello. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi.

0: chiama High Hopes 3000, questa canzone di Role Model. Role Model per me così suona come band inglese, no? Band inglese che vedi in quei locali lì di Camden. In realtà è lo pseudonimo di un cantante americano. Non so, forse mi ha confuso un pochino anche la musica, la canzone. Proprio di musica si parla questa sera qui a 105 in casa con Max Brigante, di musica che ci mettiamo nelle orecchie per spingere un po' di più quando facciamo attività fisica, dalla nostra regia, quindi da Graziano. Ci arriva un pezzone che io mettevo sempre quando suonavo questo genere in discoteca 3000 anni fa, che è un pezzo bellissimo dei Rage Against the Machine. Si chiama Killing in the Name, volevo dire. Se non lo conoscete, mettetevelo in playlist, se avete una playlist un po' aggressiva, ovviamente. Loro sono un po' i paladini del crossover, di un genere musicale che mescola il rap con il metal, diciamo, e quindi i suoni sono un po' violenti, ma il pezzo funziona, bello, no? Io sono legatissimo a sto pezzo. Dai, funziona. Se avete una playlist rock che usate per allenarvi, una playlist un po' rock duro, non quel rock anni 70 americano, per intenderci, però questa secondo me può funzionare molto. Leggo un po' di vostri messaggi. Io corro senza cuffie, voglio sentire la città, le macchine, la gente. Sono l'unico? No, non sei l'unico, assolutamente. Io corro spesso senza cuffie, soprattutto quando corro non nel mio solito posto. Cioè, se corro a Milano nel solito parco, corro spesso con le cuffie, perché è come se conoscessi già un po' tutto, no? Come se conoscessi già i rumori, l'ambiente. Quando corro fuori, e mi capita spesso, quindi magari sono in una città non mia, amo correre senza cuffie, perché ho la sensazione di apprendere di più, conoscere meglio, immergermi maggiormente nella città che non conosco, no? Quindi corro anche un po' per imparare, per assaporare qualcosa di nuovo. Attenzione a Sara, perché ora non sarà l'unica, ma non penso che ce ne siano tante come Sara. Sara corre, ma come corre? Corre con le cuffiette e mette musica da meditazione, quindi onde, campane tibetane, roba zen, insomma. Quindi lei corre con quella playlist che solitamente mettono le insegnanti di yoga per fare uno yoga molto rilassato. Hai mai provato tu?
1: No.
0: Già tu non vai di tuo. Cioè, figurati se metti anche la playlist,
1: però ci sta,
0: Indian Tibet Yoga.
1: Sì,
0: esatto. Secondo me non ti funziona. Poi, Annalisa, in palestra sono praticamente in tour con lei. Aspetta, c'era un messaggio che mi aveva fatto ridere di Beyoncé, che eccolo qua, di Valentina. Bravo, metti Beyoncé. Valentina scrive: Beyoncé, non mi alleno, mi esibisco. Comunque da me in palestra, non so se anche nelle palestre che frequentate voi, ammesso che insomma frequentate palestre, ci sono i corsi, no? Ci sono delle stanze dedicate ai corsi, e quando ci sono i corsi un po' cardio basati su movimenti tipo step, adesso sbaglierò, zumba, comunque insomma con un movimento cardio dove ti fai una bella sudata un po' ballando, un po' mettendo lì dei movimenti, la musica è altissima. E dove vado io c'è una ragazza latina, cubana, che fa questi corsi proprio un po' in stile americano, con il microfonino tipo Ambra, un volume di musica allucinante. E dentro si esibiscono, cioè dentro sono assatanati.
1: Ci sono i ventilatori nel periodo un po' più caldo.
0: Sì.
1: Vai anche con i capelli al vento.
0: Sì. Dentro effettivamente ti esibisci. Poi per tutti quelli che hanno playlist rock consigliamo anche chiaramente Thunderstruck degli AC/DC. Ce lo consiglia Matteo. Ormai il mio cervello associa le prime note alla sofferenza. Sì, ci sta. Vado con altri messaggi. Sempre nel mondo Beyoncé, nel mondo Annalisa. Raffaella Carrà, segnalata da Chiara, provate a fare cardio con Pedro e poi ne riparliamo. Sì, che è un po' quello che io vedo lì in palestra. Sempre sul filone c'è anche una Madonna anni 80 e 90, non esiste integratore migliore, ce lo dice Federica. C'è qualcuno che mette i podcast finanziari? Va bene ragazzi, ci sta, eh? Qualcuno prima ci segnalava anche dei podcast invece di storia. E beh, c'è
1: Barbero.
0: Barbero è tanta roba, eh? Io ogni tanto ascolto Barbero mentre corro, però ho quel problema lì che poi vado un po' in sofferenza e il mio cervello non è più in grado di assimilare, per cui ho finito di correre e mi sono praticamente dimenticato tutto, insomma funziona un po' così. Mettiamo una canzone che non sappiamo se sia adatta o meno a fare palestra. Dall'intro mi sembrerebbe di sì.
1: Però
0: sinceramente,
1: secondo me sai che potrebbe esserci.
0: Sì, Audrey Auber con Sumi in questa puntata dove cerchiamo brani, pezzi, canzoni da aggiungere alle nostre playlist che usiamo in palestra.

0: Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Stavo pensando a quali canzoni di Fabri o quali canzoni dei Pinguini fossero adatte a una playlist per fare un po' di fatica, per allenarsi un po'. Beh, l'ultimo singolo dei Pinguini, Sorry, scusa, lo sento.
1: Ci sta quella.
0: Sì, ha un BPM molto alto.
1: Vai bello,
0: sì, con quello lì vai.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: Pigiamarun.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
15: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Ma che pelle stupenda!
17: Merito di Shiseido!
16: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
17: Ah, quale?
16: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
17: Corro subito nelle profumerie Naima!
16: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
18: Regina, ma che bel sorriso!
19: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
18: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
20: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
21: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
22: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
21: E il signor Alessandro Volta?
23: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
21: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99€.
24: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
25: 105.
26: Che storia!
25: Radio 105.
27: Che storia!

0: di 105 in casa con una canzone che arriva proprio alla fine degli anni 90, 1999, nel momento Christina Aguilera, Britney Spears, arriva Christina Aguilera con Genie in a Bottle, con il genio nella bottiglia. Ragazzi, grazie per essere stati con noi questa sera, grazie soprattutto all'eroe della puntata che ha un solo nome, Simone. Che in apertura si è messo qua nel mio studio, come fece Elisabetta Canalis un giorno, a farci vedere esercizi.
1: Che bei momenti che erano.
0: Però tu non hai sfigurato, tu e Elisabetta in palestra siete una cosa sola.
1: Adesso ricontrollo un attimo Instagram, vedere se è arrivata in Italia e capiamo. Un po' che
0: amici, buona serata, un bacio a tutti, ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Buonasera, questa è Radio 105, sono le 21:03 secondi.

0: Belli, ben ritrovati, Lucilla e Sansone con voi anche per l'ultima sera della settimana. Dopo il puntatone di ieri, stasera uno altrettanto up.
1: Venerdì 11 di settembre, sentila già come parte, perché è un venerdì, signore e signori. E quando

0: venerdì.
1: Siamo tutti felici quando è venerdì, perché per tanti motivi, vabbè. Poi noi abbiamo anche la rubrica è venerdì, ma non è venerdì perché per qualcuno anche
0: a
1: se
0: a me piace quella roba lì, ma piace un sacco anche ai nostri ascoltatori, posso dirlo.
1: Eh beh, dai, è carino perché
0: piace.
1: Abbracciamo tutti quelli che si rilassano, festeggiano, vivono il weekend, e anche tutti quelli che invece se la prendono un po' in saccoccia perché il venerdì non è veramente venerdì, ma è un giorno impegnativo come gli altri, se non di più.
0: Senti, partiamo da noi, Davidino, con noi in regia.
2: Ciao
0: amico.
1: Buonasera.
0: Allora, buonasera. È venerdì o non è venerdì, Davidino, per te?
2: Ma per me no.
1: Ok.
2: Visto che lavorerò domani domenica.
0: Domani che domenica?
2: Sì, bombona.
0: Così.
2: Il mio venerdì sarà domenica pomeriggio, anzi lunedì mattina.
1: Beh, noi abbiamo la vita un po' al contrario, cioè noi abbiamo il venerdì spostato in un altro giorno, cioè noi che facciamo la radio in qualche modo abbiamo spesso i giorni della settimana un po' spostati.
0: Sì, sì, i turni magari che ti cascano in maniera diversa, quelle cose lì.
1: Per anni ho fatto il weekend e quindi la mia domenica era il lunedì. A tutti dicevo usciamo lunedì, andiamo a giocare a calcio lunedì.
0: Ti sembrava vero.
1: Il lunedì era
0: come
1: un giorno
0: mi viene
1: stupendo.
0: Da pensare, scusami, invece a parrucchieri, estetisti che sono chiusi il lunedì.
1: Sì.
0: Quindi domenica e lunedì, e per loro il venerdì è il sabato sera.
1: Sì, anche. Perché loro il sabato lavorano di brutto, sono
0: di
1: i giorni in cui lavorano di più.
0: Il venerdì è il sabato sera.
1: Sì, anche. Perché loro il sabato lavorano di brutto, sono
0: di
1: i giorni in cui

0: minuti, ok? Una roba piccola. A metà matrimonio, quando ormai eravamo a, oltre l'aperitivo, ma a me fa male.
1: Ma insomma, questo Alessia...
0: Alessia si scioglie i capelli e per tenerle, le avevano messo un elastico da ufficio.
1: Nah.
0: Brava, stessa reazione che ha avuto tutto il tavolo e anche tutti gli altri tavoli. Un elastico da ufficio, arancione. E lei non se n'era accorta.
1: Guarda, mi spiace che non c'ero perché io ho veramente... Sono una parrucchiera mancata, a detta di tutte le mie amiche. Trucco e parrucco, ma il capello mi diverte molto di più.
0: L'amica per perfetta sei.
1: Ha proprio acconci i capelli, ha le mie figlie. Non puoi capire che gli faccio in testa.
0: Bello,
1: trecce, bello. Piramidi e jeans.
0: Peccato non potermi far fare le acconciature da te, amica.
1: No, guarda, non sottovalutarmi, vado forte anche col maschio.
0: Quando il maschio però è bello capellone.
1: Te lo sfrego, lì te lo posso fare un po' sparato.
0: È un po' più complicato nel
1: comunque
0: mio caso.
1: Il trucco è dare la prima forcinata a farla dare al diretto interessato, così si capito? Si mette il primo giro che se lo sente lui e tu con gli altri vai intorno.
0: Esatto, peccato che
1: con loro hanno usato articoli di cancelleria.
0: Esattamente. Dopo un po' le tiravano i capelli, ma perché mi tirano? Sfila,
1: poveraccia.
0: Sì, poi io ho capito, vabbè, una coda, la sottovalutavo.
1: Quello che io penso è che in più l'hai pagato quel servizio, è quello che mi fa girare le scatole.
0: Sì.
1: Vabbè, è venerdì o non è venerdì, ce lo raccontate voi, chi magari domani riesce a fare cose rilassanti e quindi se la sta scialando già stasera. Per chi invece ha un venerdì magari di inizio turno o di weekend lavorativo, 342 41 15 105 con la voce WhatsApp.

0: È venerdì o non è venerdì? Non è venerdì.
1: No.
0: Inizio il turno chirurgia di urgenza in neurologia. Urca. Fabio da Parma.
1: Urca.
2: Vabbè,
1: urca.
2: Fabio.
1: Chirurgia d'urgenza in
2: neurologia, ragazzi.
1: Quanto è importante questa cosa.
2: Molto. E quindi per lui non è venerdì, si lavora, farà notte,
1: sera,
2: figurati.
1: Venerdì sera.
2: Però ci sarà anche qualcuno che invece se la sta

0: Cialando, qualcuno ci scrive: mi fate sempre tanta compagnia.
1: Beh, grazie a voi che ce lo scrivete e ce lo ricordate ogni tanto che facciamo una cosa bella anche per voi. Attenzione, mi piacerebbe chiedere a tutti quelli che lavorano negli ospedali, quindi nell'ambito della sanità, se c'è un giorno che tutti voi sapete, tutti voi dell'ambiente sapete, che è quello più pesante, in cui si lavora
0: come
1: di
0: dicevamo
1: più.
0: Prima per i parrucchieri il sabato, comunque venerdì e sabato sono due giorni. Non sto paragonando ovviamente lavoro leggero e piacevole della conciare i capelli a quello della chirurgia per esempio d'urgenza, però dici che magari ci può essere anche in ospedale un giorno che dici: ah, il mercoledì è sempre un giornaccio.
1: Sì. Tipo il giorno di fuoco per i parrucchieri è il sabato.
0: Sì.
1: Ok, per esempio i chirurghi d'urgenza o chi lavora in ospedale, qual è il giorno di fuoco? Anche
0: magari
1: quello è il sabato
0: sanno,
1: notte.
0: Infermieri, beh, sicuramente penso che sabato venerdì notte. E sabato notte con
1: Sai perché non riesco a darmi una risposta? Perché è vero che il sabato sera c'è più gente in giro, ci sono più macchine, c'è anche il rischio di molte persone che bevono e guidano e quindi purtroppo gli incidenti sono più frequenti di sabato sera.
0: Sì, anche se adesso il bere è talmente tanto pauroso e timoroso.
1: Sì.
0: Io sento che davvero, cioè, anche quest'estate per dirti, in Grecia si stava attentissimi a bere quel bicchierino di troppo perché c'era in giro un sacco di polizia.
1: In Spagna noi facciamo a Formentera noi facciamo sempre attenzione a questa cosa, cioè se andiamo a fare un aperitivo in un posto che è lontano da dove poi dobbiamo tornare, chiaramente uno dei due, uno dei quattro, uno dei di quelli che non beve, o beve una birra e basta, capito?
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: te la godi in quel modo lì per forza. Negli anni passati invece ammetto di essere stato un po' più irresponsabile.
0: Lo siamo stati tutti, quando non c'era una regolamentazione chiara, uno si autogestiva con la propria capacità di reggere l'alcol, che però non equivale poi in maniera proporzionale alla capacità di riflesso, no? Quindi
1: comunque, per esempio, noi il giorno di fuoco non ce l'abbiamo. Noi dal lunedì sera al venerdì sera sono tutte serate uguali, non abbiamo il nostro giorno di fuoco come il sabato per i parrucchieri, per intenderci.
0: No, allora, e per me il venerdì è una giornata, una puntata in discesa, nel senso che è leggera, appunto. C'è il venerdì che non è venerdì, di solito fino ad oggi abbiamo fatto il Rocket a Maria, che è un momento molto divertente, si sente comunque un'aria che ti avvicina al weekend, quindi è una giornata leggera. Forse, sai che non te lo so dire qual è quella che mi pesa di più.
1: Ok, comunque, voi qualsiasi lavoro facciate, qual è il vostro giorno di fuoco? 342-41-15-105.
0: Raffa, fisioterapista da Palermo, dice: per me i giorni più pesanti sono martedì e giovedì. Rientro pomeridiano, mattina in ambulatorio, pomeriggio in reparto. Questa è Raffa, fisioterapista da Palermo.
1: Ok, però questo è il suo caso, non è un per tutti i fisioterapisti.
0: È il suo, per
1: tutti i fisioterapisti. Ok, che facciamo?
2: Per me non è venerdì, vado a fare la notte e sarà un weekend lavorativo. Ciao amici, buon weekend a tutti.
1: Grazie.
2: Alberto De Vercelli.
0: Ciao, un bacio Alberto,
1: ciao,
0: un bacio
1: ciao.
0: Gigante.
1: Ciao.
0: Comunque è difficile, sai, beccare la categoria fisioterapisti. Si può funzionare in un determinato settore tipo l'ospedaliero.
1: Sì, anche secondo me. Vi aspettiamo,
0: dai
1: SMS e WhatsApp.

0: Isn't Ready, 21 e 14, abbiamo iniziato a chiacchierare in questa venerdì sera 11 di settembre. Al telefono con noi abbiamo Anna da Caserta, se non sbaglio
1: infermiera. Che risponde alla domanda, esatto, di poco fa. Abbiamo ciao Anna intanto.
2: Ciao. Buonasera.
0: A te, come stai? Come si sta a Caserta in questo 11 di settembre?
2: Bene, è un po' caldo, però le temperature si sono abbassate, quindi dai, non ci possiamo lamentare.
1: Bene, benissimo. Allora, tu rispondi alla domanda che abbiamo fatto poco fa. Abbiamo chiesto a ognuno di voi qual è il giorno di fuoco per il vostro settore, partendo proprio dal personale ospedaliero, e tu sei stata la prima a risponderci.
2: Sì, questa cosa penso ci sia un errore. Io non ho detto infermiere, ma ferroviere, quindi probabilmente vi sarete confusi, però sono un ferroviere io.
1: D'altronde, chi è che canta Pizzoccheri?
0: Allora,
1: Olivia Rodrigo,
0: ti voglio dire la verità, non ho osato smascherare il mio partner in onda, ma io avevo capito che tu eri nel mondo delle ferrovie.
1: C'è chi è nel mondo dei sogni. Io sono sui mini pony, Anna, che ti devo dire? È proprio così.
0: Allora, raccontaci un po'.
1: Avevi la voce da infermiera. Che
0: invece no, lei è ferroviera. Allora, giorno di fuoco per voi ferrovieri quali sono?
2: Allora, in realtà è proprio questa notte. Io sto andando a fare il turno di notte ed è la notte più impegnativa, la notte venerdì su sabato.
0: Ok.
2: Quindi,
1: perché?
2: Diciamo, io gestisco la circolazione un po' sul nodo della Campania e ecco, di notte principalmente si attiva la manutenzione, quindi le squadre manutentive provvedono, ecco, a fare i loro lavori. E gestire più squadre manutentive nella notte venerdì su sabato è abbastanza impegnativo.
0: Okay.
2: Però ecco, comunque è un lavoro piacevole, lavoriamo in gruppo.
1: Perché è più impegnativo tra venerdì e sabato?
2: Ci sono molte più squadre, ecco, che lavorano
0: contemporaneamente, quindi devi gestire più persone per quello?
2: Sì, esatto.
0: Quindi non è che hai flusso magari di persone che salgono spostandosi dalla Calabria alla Campania, no? Non è che sono proprio gli avventori e di chi sale sul treno, è proprio la gestione della...
2: Sì, diciamo che la circolazione è ridotta, però la manutenzione... perché la circolazione è ridotta.
1: Infatti ti stavo proprio per dire questo. Sì. Probabilmente la manutenzione si fa quando ci sono meno treni in circolazione.
2: Certo.
1: E quindi
2: esatto,
1: il momento
2: anche
1: con meno treni è questo.
2: Disagio.
1: Ok.
2: Sì, per creare anche meno disagio. Sì.
1: Ok.
0: Senti, ma domani starai ferma, quindi stacchi il turno e poi domani sei di riposo fino a lunedì?
2: Allora sì, attacco lunedì di nuovo con un pomeriggio, quindi abbiamo tutto il weekend libero, tra virgolette. Domani smonto notte e poi
0: infatti,
2: riposo.
0: A che ora stacchi esattamente?
2: Domani alle 6, quindi noi facciamo 22.06 come orario lavorativo di notte.
1: Ok, no, anche lei è un'altra di quelle figure che ha il
0: sballata.
1: Sì, ha il giorno girato, la settimana girata. Adesso
2: sì,
1: non so se anche le
2: biologico ormai.
0: Biologico
2: ormai è.
1: Quello non lo sappiamo. Sì. Senti, sei riuscita ad andare in vacanza un po' quest'estate?
2: Sì, sono stata a Creta a luglio, bellissima, la consiglio, è molto molto bella.
1: Ok.
0: Con chi sei stata, se non siamo indiscreti?
2: No, quando mai, sono stata con il mio ragazzo.
0: Ok.
2: E abbiamo fatto una decina di giorni, molto bella, però ecco, purtroppo sono finite le vacanze, quindi siamo dovute ritornare al lavoro.
0: Vabbè, senti, da quanto state insieme tu e il tuo fidanzato?
2: È da parecchio, sono ormai 12 anni.
0: Ah, l'anno tanto!
2: Siamo anche.
0: Bravi, ma vivete già insieme?
2: No, non viviamo insieme.
0: Bravi.
2: Stiamo adesso ristrutturando casa.
1: Ma senti, ma è una storia a distanza o no? Perché le persone che conosco che lavorano in ambito ferroviario
0: hai
1: hanno
0: ragione.
1: Le storie a distanza perché pagano poco i treni o addirittura non li pagano proprio.
2: Allora, in realtà, diciamo, noi abitiamo nello stesso paese, quindi la convenzione ferroviaria la usiamo molto poco.
1: È inutile. Vabbè, però quando verrete a Milano venite a salutarci.
2: Ma magari.
1: Va bene.
0: Un bacio grande a Nina.
1: Ciao.
2: Grazie mille, ciao.
1: Ciao.
0: Buon lavoro,
1: ciao.
0: Radio 105,
3: proud to be different.

0: Taradiso, agitare Coca-Cola su 105.21 e 22 minuti. Carina la telefonata di poco fa.
1: Molto.
0: Con Anna da Caserta. Grazie, salutiamo tutti i ferrovieri
1: tutti
0: all'ascolto.
1: Tutti quanti. E tutti quelli che adesso ci stanno mandando vocalini 342 41 15 105. Marco ci ha scritto: sono un fotografo, generalmente i giorni più pesanti sono... sabato e domenica per via delle cerimonie, anche se oramai sempre più matrimoni ed eventi sono anche infrasettimanali.
0: È vero, hai ragione, anch'io noto questa tendenza. Peraltro da fotografo, magari se ti capita di lavorare nelle sfilate, settimane delle mode, eccetera, eccetera, i giorni di fuoco in realtà sono i primi, martedì, mercoledì e giovedì.
1: Certo, è vero, è vero, è vero. Ci state raccontando i vostri giorni di fuoco proprio del vostro settore lavorativo? Ci piace l'idea, insomma, di etichettarvi un po' così. Raccontatecelo, forza, con la voce.

0: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49€. Spesa intelligente!
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79€. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49€ ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
9: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
13: D'ora in poi lascerò.
12: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
17: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online. Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
18: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
17: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
18: Riapre la casa, riparte lo show.
17: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
19: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Cat's Eye Animal, questa è la nostra 105 selection nuova di oggi, perché al venerdì cambiamo e per una settimana adesso impareremo a conoscerla ancora meglio. Cat's Eye Animal.
1: Esattamente. Amici, 21:32 in questo momento di venerdì sera, 11 di settembre, poco prima della diretta, ci siamo un po' inchiodati, io e Lucilla, su un argomento, su una cosa che è uscita fuori in realtà dalla tua figlia adolescente.
0: Che mi fa ovviamente non dirlo, che sono io. Scusami, Creo, tanto non mi ascolterà oggi fuori con le
1: sue
0: amiche.
1: Non dovevo dirlo io, forse.
0: No, ma pazienza, non ti preoccupare.
1: Allora, cambiamo argomento, così fra un quarto d'ora sono andati via quelli di adesso,
0: esatto,
1: non sono più nuova.
0: Non capi. No, allora. Ora, mi ha fatto morire, mi ha tagliato, perché mi ha detto di punto in bianco: mamma, ma tu non hai delle parole tabù? Ho detto: ma in che senso le parole tabù? Quelle parole che non le dici, che non le riesci a dire, che ti cringiano, quelle parole che, insomma, ne dici altre, magari dei sinonimi, ma quelle proprio non ti piacciono.
1: Che non vuol dire parolacce, per forza.
0: No.
1: Parole normali che a volte però ci danno. Cioè, quando tu mi hai raccontato questa cosa, ho pensato che anche a me è successo. Poi non mi ricordo quali sono quelle parole, però mi ricordo che incontrandole ne cercavo un'altra.
0: Allora, lei ne ha veramente tante, del resto è un adolescente. Quelle che mi sento di poter condividere con voi per farvi capire un po' il gioco, per esempio, è brufolo. Brufolo per lei è una parola, cioè,
1: è fastidioso.
0: Guarda, la faccia era questa, era cioè non si può dire brufolo.
1: Come quando mastichi la carta stagnola.
0: Esatto. Seguito da pube. Che non capisco perché poi trovami un sinonimo di pube.
1: Ma secondo me non ha un senso questa cosa. Cioè, nel nostro cervello succede che quella parola lì ci imbarazza.
0: Esatto.
1: Ci infastidisce.
0: E non è legata agli organi genitali maschili e femminili.
1: No. È anche il suono della parola, sì. La pronuncia della parola. Ci sono state delle volte in cui ho pronunciato delle parole, perdonatemi, non mi ricordo quali, però che mi sembrava veramente di grattare le unghie sulla lavagna.
0: Sì, che ti stridevano.
1: No, ne voglio dire un'altra.
0: Un'altra, ad esempio, è per lei peli. Peli, per cui, ma guardate, mi fa, per cui capisci che quando devo dire peli pubici è veramente il peggio del peggio.
1: E allora
0: per
1: ci
0: cui
1: siamo...
0: ho detto, è carino come gioco, è leggero il venerdì, quelle parole proprio che vi fanno cacare.
1: Sì, che vi imbarazzano, che vi infastidiscono.
0: Che capite che non le scegliete, ma andate a cercare un sinonimo.
1: Esatto.
0: Insomma, fate dei giri di parole.
1: Che se le dovete pronunciare, digrignate i denti, no? Quelle cose lì. Insomma, ci abbiamo pensato, abbiamo detto, potrebbe uscire qualcosa di interessante, perché magari all'ascolto c'è tanta gente e quindi è una cosa che non è successa solamente a noi.
0: Io, ad esempio, ce l'avevo da ragazzina, adesso non più, anche perché sono cambiati i tempi e c'è molta più attenzione al discorso del ciclo femminile. Però, ad esempio, a me ciclo non piaceva.
1: Lo sai, anche a me mestruazioni mi dà fastidio.
0: Invece adesso è motivo di orgoglio, proprio per un discorso di femminismo, anche di normalizzazione di un discorso che sennò sarebbe restato tabù ed è sbagliato. Le ragazzine dicono tranquillamente mestruazioni, ciclo, quando invece da ragazzine noi dicevamo tipo le mie cose.
1: Ok.
0: Sono venute le mie cose.
1: Io, se devo scegliere la parola, non scelgo mestruazioni. Proprio mi dà un'immagine brutta.
0: Sappi che però oggi, ciclo... per essere allineato con quello che sono i valori del, se vuoi, di alcune libertà che si sono raggiunte oggi, l'uomo deve dire serenamente mestruazioni.
1: No, ma il valore lo riconosco.
0: Sì.
1: È la pronuncia che mi fa stridere un po' nel cervello qualcosa, per cui scelgo ciclo. Non dirò mai mestruazioni. Cioè, se dovessi dire, che ne so, la mia collega, non tu, X, ha le mestruazioni oggi, non lo dirò mai. La mia collega oggi è al ciclo.
0: Esatto.
1: È il ciclo.
0: Vabbè, comunque, questo genere. Tu, Davino, ce l'hai una di parola? Uno, due?
2: Sto pensando.
1: Non ce l'hai.
0: Non ti viene così.
2: Forse peli anch'io un po'.
0: Ah,
1: anche
0: peli,
1: tu, peli
0: ti fa schifo anche a te?
2: Sì, un po' sì.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, se incontri
0: peli
1: la parola
0: zero.
1: Peli, ne scegli un'altra. E che alternativa hai, peli?
2: Non lo so.
1: Nessuna. Va bene, pensateci voi, amici, perché magari questa cosa non succede solo a noi, succede anche a voi. Il numero è sempre quello, 342 41 15 105, ok?
0: Quelle parole così, un po', che ci mettono in imbarazzo.
1: Quelle
0: Le parole...
1: digrignate denti, no?

0: Ormai Peggy Goo fa parlare di sé soltanto per le cose che le capitano in Italia. Berrettini.
1: È vero.
0: Per esempio.
1: Dovrà ringraziare l'Italia.
0: Sì.
1: Oppure l'hanno beccata, l'hanno fermata la polizia. Lei ovviamente temeva magari in una multa.
0: Era qui in Italia, era.
1: Esatto, era qua in Italia.
0: A
1: invece,
0: Monza, no? A Monza.
1: A Monza l'hanno fermata. E invece volevano semplicemente fare una foto.
0: Pensate. Vabbè, magari chi lo sa, cioè, magari stava andando ad alta velocità, c'era il Gran Premio, no?
1: Lei, ma figurati se guida lei. E lei ha detto: queste cose ti possono capitare solo in Italia, la polizia che ti ferma per una foto.
0: Vabbè, ragazzi, siamo il paese più bello del mondo anche per questo, forse.
1: Siamo così.
2: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto dalla Piadineria Carrefour e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: Saif, parlare d'amore 21 e 44, prima ora insieme del 105 Net Express. Lucilla e Ale con voi, Davidino in regia, c'è anche ovviamente il cane Simba, ma soprattutto ci sono quelle parole che così abbiamo preso ispirazione da mia figlia Cleo, che dice che lei ha delle parole proprio tabù, ok? Adesso magari le mando un messaggio e le chiedo...
1: Quali sono le altre?
0: No, quelle delle sue amiche con cui è fuori questa sera, che secondo me così abbiamo uno spaccato anche delle quindicenni sulle parole tabù.
1: Nel mio caso è la parola mestruazioni. Quando la incontro ne cerco un'altra, mi dà un po'... Quindi ciclo, secondo me, è molto meglio, è anche più bello da sentire.
0: Ciclo.
1: No, non è più bello, cioè è brutta come parola mestruazioni. Poi
0: io ne faccio proprio una rivalsa femminista.
1: Mamma mia. Sento già paura, sento già voglia di scappare. Sì. Ciclo invece mi viene da coccolarti. Mestruazioni mi dà che sei incazzata già.
0: Si potrebbe fare una differenza: quando hai male, se così hai le mestruazioni, se no hai il ciclo.
1: Se sei leggera,
0: va bene.
1: Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, buonasera. Mi chiamo Nadia, chiamo da Torino. La parola che odio in assoluto e che si usa a sproposito è urgente. Mi manda in bestia letteralmente. Perché non c'è urgenza di nulla se non per casi seri. Buona serata, un bacio a tutti.
1: Qui è il principio, Nadia. Lei è proprio una questione di principio. Urgente non la devi usare se non è veramente urgente.
0: Ok, però le dà fastidio, non le piace, la cringe un po'. Io ce ne ho una che mi cringe, l'ho trovata, è stata illuminata.
1: Qual è?
0: Salve. Salve come saluto.
1: Cioè, non puoi andare da Vespa tu.
0: Mi cringia, cioè dico, ma perché mi sta dicendo? Mi sembra salve origine, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. No, cioè buongiorno, buonasera.
1: Vedi.
0: Ciao. Sai, invece te lo senti dire spesso, ah salve, salve, ma salve è una brutta parola, convenite con me che non è bello salve.
1: Non lo so, io ogni tanto lo dico.
0: Lo dici, ma ti piace? Salve.
1: Sì, normale. Sì, ma lo faccio come per battuta, arrivo al tavolo di amici, salve. Cioè...
0: Ah vabbè, così è un altro discorso, però a me mi cringe.
1: Però salve. Per educazione, quando vado da chi non conosco lo dico salve.
0: Dici salve?
1: Sì, quanto è vecchia.
0: Ah, vedi,
1: quanto
0: dici salve.
1: È proprio una credenza vecchia.
0: È una credenza vecchia.
1: È proprio una credenza con dentro i piatti di ceramica.
0: Sì, è vero,
1: col bordino dorato.
0: È così. Va bene, dai, aspettiamo che ci raccontate le vostre parole che vi cringiano. 342 41 15 105.

0: H, Ring My Bell. Mamma mia, questa me la son ballata. Se sentite col fiatone è perché proprio l'ho ballata alla grande. Allora, ci state raccontando le parole che sono un po' così, che vi cringiano. 342 41 15 105.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD fino al 20 settembre ci sono sconti fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi il formaggio a pasta filata da 1 chilo a €4,99 e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi a 99 centesimi. Perché da MD tagliamo i prezzi, non la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
14: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari. Però non ho ancora il wifi.
16: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
19: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
20: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
21: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
22: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. per il back to work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
0: 105 Mi Casa Live.
8: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105.
25: 105.
24: 105. Che storia.
26: Radio 105.
27: Che storia.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 10 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different. Cosa sogno?

Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari, questo è Goya 2203. Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari, questo è Goya 2203.

0: quindi che vi imbarazza dire perché suona male, perché non vi piace, perché ve la sentite male addosso. Per esempio, io ho la
1: Esatto.
0: parola mestruazioni, non riesco a dirla.
1: A me salve, la parola salve per Marco, scopriamo, Marco credo, se forse mi sono inventato il nome, cordiali saluti.
0: Cordiali
1: A
0: saluti.
1: lui cordiali saluti non piace, dice che gli esprime una finzione, che non ce la fa, che ne dice altre.
0: Effettivamente, quando è che dici cordiali saluti? Lo scrivi, non è che dici, esci da una stanza, va bene, cordiali saluti e te ne vai per
1: Cordiali
0: battuta.
1: saluti non si può sentire.
0: Cordialità.
1: Cordialità, anche tante belle cose, allora.
0: Sì, tante cose,
1: Tante belle cose, segno.
0: tante belle cose, lo ricordo, però mi fece morire uno che disse tante cose, cioè che era l'abbreviazione di tante
1: Tante
0: belle,
1: belle cose.
0: tante
1: Sì, ma
0: cose.
1: dai, belle, brutte, no? Ando coio coio,
0: Sì.
1: basta che siano
0: Prima tante belle cose, poi
1: tante.
0: diventa tante cose, a un certo punto diventerà solo cose. O cose, e te ne vai.
1: Cosa?
0: Va bene, chi c'è?
2: A me cringe da morire il dover dare del lei come forma di rispetto. Io sono convinta che il rispetto si dia in altri modi e non dando del lei. Ma mi danno soprattutto fastidio le persone che pretendono che gli si dia del lei quando poi
0: Ok.
2: ti trattano senza rispetto. È terribile. Ciao, Elena da Como. Un
0: Ciao,
1: bacio, un bacio. Allora,
0: ciao
1: qui c'è
0: Elena.
1: un concetto alle spalle.
0: Sì.
1: Albe da Saronno, che è sempre veloce, il nostro fedelissimo F24 vale.
0: allora, mettiamola così. Dare del lei ti cringia alle persone, Elena. Pensa a dare del voi. A me dare del voi piace tantissimo. Mi piacerebbe che un giorno l'anno in Italia si parlasse soltanto come nel Settecento.
1: Beh,
0: C'è una pagina stupenda, Feudalesimo e Libertà,
1: ah sì,
0: su
1: bellissima,
0: Facebook, è
1: che
0: una delle
1: parla un po'
0: poche.
1: tipo Vossignoria.
0: Sì, solo cose del genere. Adesso
1: Però
0: non
1: ti
0: ho il
1: posso dire
0: telefono,
1: una
0: però.
1: cosa, tua mamma che è campana, giù a Napoli ad esempio si usa molto il voi,
0: Certo,
1: anche in Sicilia, in
0: a
1: Sud Italia in
0: Napoli voi è
1: generale.
0: passato remoto. Perché ieri tu mi dicesti,
1: Certo.
0: ieri feci la spesa
1: Sì, è vero, è
0: e
1: vero.
0: trovai i friarielli a 1,99 euro.
1: Però proprio il voi come estrema forma di rispetto la trovo molto
0: Allora,
1: bella.
0: diciamo che tra i giovani no, ma quando un giovane si rivolge a un adulto, parecchio adulto o una persona di terza età, c'è del voi. Voi come state? Cioè, quando magari parli al nonno della tua ragazza o al papà anche ancora della tua. Lo usate ancora il voi? Amici del sud,
1: Sì,
0: di
1: ti
0: tutta
1: dico.
0: Italia, particolarmente quelli del
1: Per
0: sud.
1: quello che ho sentito io, sì, però sarebbe bello ce lo raccontassero loro
0: Sì.
1: direttamente. Però io ho sentito tanto anche
0: Ah, si dà
1: quest'estate il
0: ancora,
1: voi.
0: si dà
1: Caspita,
0: ancora. Cioè,
1: sì.
0: i miei cugini quando incontrano persone, non voglio dire anziane, però un po' più grandi, ok? Ma anche che ricoprono un ruolo
1: Che hanno
0: importante.
1: una carica precisa
0: Sì.
1: per una forma di rispetto, si dà il voi.
0: Familiare o lavorativa,
1: Sì.
0: si dà del voi, si dà ancora del voi. Che a me, sinceramente, non un giorno
1: Però,
0: l'anno dovremo parlare in
1: scusa, alla
0: feudalese.
1: nonna no, alla tua nonna non dai del voi. Cioè,
0: Alcuni. No, è una cosa vecchissima,
1: non
0: ma
1: hai nonna
0: succedeva.
1: come state?
0: No, no, no, no, no, no, no, no,
1: Ok.
0: no, no, questo no. Però succedeva, però succedeva. C'è qualcuno? Sì?
3: Ciao ragazzi, sono Dora da Verderi. La parola che mi fa ribrezzo, ma proprio ribrezzo, mi si accappona la pelle. Peli, è una cosa
1: Eccola, vedi?
3: mamma mia, tanto è vero che quando devo fare l'aceretto, devo far fare la ceretta al mio compagno, non dico mai devi toglierti i, ma dico devi togliti quella massa indefinita di quelle cose che non si capisce. Insomma, faccio un giro di parole che nemmeno io riuscirei a capire cosa volessi dire.
1: Ma
3: Buona
1: io
3: serata.
1: sono affascinata da questa cosa, posso
0: Da
1: dire?
0: perché lei fa fare i peli al suo compagno?
1: No, a
0: No.
1: parte questo, ma
0: È
1: il perché ci sia questo schifo per i peli? Ma che
0: vero,
1: li schifa così
0: tante
1: tanto?
0: persone al 342 41 15 105, la maggior parte dei messaggi dicono a me la parola peli non piace. Forse
1: Comunque qua
0: perché.
1: sono arrivati nuovi e ci sono delle chicchette,
0: Urca, urca, forse
1: eh?
0: la parola peli, mentre la dicono, gli fa sentire di averceli sulla lingua.
1: Sì. Lo so, a me non fa schifo manco quello, lo levi dalla bocca e ciao.
0: Sì, una volta. No, che schifo. È bello solo nel sesso, cioè è bello solo nel sesso
1: A me non fa
0: quando
1: schifo.
0: scopri il
1: Che me frega
0: cunnilingus.
1: un pelo, me lo levo dalla bocca e continuo a
0: In certe
1: mangiare.
0: situazioni. Ah, oddio, no, io
1: No.
0: non ce la faccio, non ce la faccio. Il
1: Principe!
0: capello, il pelo nel piatto, l'insalata non ce la faccio, mamma mia, no, no, no.
1: Io ho un proverbio, ma te lo dico a
0: Vabbè,
1: microfoni
0: mettiamo una
1: spenti.
0: bella canzone, Karol G e Bruno Mars, e poi mi

0: Cristina da Mattia, provincia di Torino. E la parola che mi dà più fastidio è ok, mentre come intercalare quando parlano, perché comunque secondo me è una mancanza di rispetto verso gli altri. Ok, ok, mi dà fastidissimo. Infatti, buona serata, ciao. Ciao.
1: Io non lo dico mai, infatti.
2: È brutto, lo dici ok.
1: Dico solo ok.
2: Dici ok.
1: Sì, lo dico quando in realtà qualcuno si aspetta una reazione, faccio ok.
2: Ok.
1: Sì, sono comprato la macchina, ok. Cioè, invece di dire sti cazzi, sì, dico sì, okay.
2: Ok. Senti, invece qui dicono, io non posso sopportare la parola consigli. Oppure condoglianze, un'altra parola che è schifata, per me è una parola insulsa. Vittoria da Padova che lo dice.
1: Ecco, però qui secondo me c'è dietro un concetto. Mentre noi ci stiamo concentrando, poi vanno bene anche questi messaggi qui, 342, 41, 15.
2: Sì, accettiamo
1: 15.
2: Tutto, ma non è solo tutto. La parola quella lì tipo peli.
1: No, non è soltanto quello, cioè, anche se quella è la numero uno e nessuno di noi due l'avrebbe mai pensato. Perché
2: mai.
1: Davidino invece è...
2: Anche per te è peli.
1: Sì.
2: Ma quindi tu per dire peli cosa dici?
3: Cioè... dico comunque, però...
1: però un po' ti fa schifo.
2: Sì, però sei un po' schifato. Sì. Come vedi, come mia figlia Cleo.
1: Come se gli, gli dai due gocce di limone a un bambino.
2: Sì, sì, ti viene un po' quella roba di brividino.
1: Sì, ragazzi. E questa è la parola che vi chiediamo. C'è una parola che proprio vi infastidisce, ma non per il concetto, non per il significato. Semplicemente perché la pronuncia è
2: io
1: un ricordo, un ricordo.
2: Ne ho un'altra io. Scolo.
1: Uff.
2: La parola scolo mi fa schifo.
1: Beh, sì, è brutta la parola scolo.
2: Hai capito? Tipo, anche
1: lo
2: scolare,
1: scolo
2: lo scolo
1: certo.
2: Del lavandino, l'hai scolato.
1: Ah, proprio tutto il mondo scol?
2: Sì, tutto il mondo scol non mi piace. A parte che, cioè, ti fa venire in mente anche una malattia venerea.
1: La parola brutta, sì, okay. È la prima cosa che ti viene in mente.
2: E da lì quindi mi schifa dire scolo, scolare.
1: Però vedi, è questo il senso, è questo il senso, è vero. Se il primo pensiero sì. che ti viene in mente è la malattia venerea,
2: sì.
1: è ovvio che anche
2: scolo,
1: dire scolo
2: poi...
1: del lavandino. Tu dici, ma sto lavandino, ma con chi è scopato?
2: Ma che è? Che è successo al mio lavandino? Che pillola
1: lavandino,
2: ti devo dare?
1: Proteggiti, te l'avevo detto, porca miseria.
2: È così però, vedi, l'ho trovata anche alla fine. Serve sentire gli altri che lo dicono,
1: è
2: perché
1: vero.
2: Ti illumina il cervello.
1: È vero, è vero, è vero. Aspettiamo la vostra parola che proprio 342 41 15 105. Abbiamo altri audio, sentiamo.
4: Ciao Night, parlando di forme di educazione antiche, mi fate venire in mente che mio nonno, che lui è siciliano puro, quando ero piccolo, per rispetto voleva che mi togliessero il cappello. Io la prima volta che è venuta a trovarmi dalla Sicilia non lo sapevo e mi ha sgridato. Io sono rimasto così, stavo uscendo a giocare a calcio con i miei amici e avevo il berretto in testa. Poi mia madre me l'ha spiegato che per loro bisognava togliersi il cappello. Night.
2: Beh, buona educazione in generale, non tenere il cappello in casa.
1: Non voglio fare il figo, però... se incontro qualcuno e ho occhiali e cappello, io mi tolgo occhiali e cappello.
2: È giusto, è una cosa molto signorile. Il cappello non si tiene in un luogo chiuso.
1: Se per esempio ci incontriamo alla reception qui sotto all'ingresso sì. della radio, un pomeriggio, non una sera, quando ci incontriamo la sera non ho né il cappello né gli occhiali tendenzialmente. Però se ci incontriamo di pomeriggio e ho il cappello e gli occhiali, la prima cosa che faccio quando entro, anche se ci sono solo i vigilanti, anche se c'è solo la segreteria, così, io comunque cappello e occhiali, cappello sicuro, occhiali magari li tolgo dopo qualche istante, però li tolgo sempre.
2: Io guarda, gli occhiali da sole non li porto mai, ma mi sembra molto irrispettoso anche quelli che fanno le interviste con gli occhiali, la trovo proprio una cosa...
1: Beh, io perdono l'artista però, è vero, mi dà fastidio se non c'è...
2: Preferisco vederti con gli occhiali e l'occhio sfatto.
1: Sì, però per esempio, noi che di interviste ne abbiamo, ne facciamo, ne abbiamo fatte tante... se sei il parvenu del mondo dello spettacolo e ti presenti da me con l'occhiale da sole, dentro di me penso, mando cazzo, vai.
2: Ma sei un maleducato, io lo chiedo sempre, ti puoi togliere gli occhiali?
1: Dovessi intervistare Michael Jackson e Michael Jackson Beh. Indossasse gli occhiali, tieniteli, amico, è di Vedder,
2: sì.
1: tieniteli. Cioè.
2: Certo, adesso poi è molto anche parte del look, mi viene in mente Paola Iezzi, no? Ce li ho spesso addosso.
1: Sì. Però Paola Iezzi sono 30, cioè voglio
2: hai
1: dire.
2: Ragione, la conosciamo, detto questo, lei ha sempre delle lenti quando fa le interviste che lasciano intravedere lo sguardo. Detto questo, per me è più bello vedere l'occhio.
1: Ok, ok, va bene, mettiamo una bella canzone, qui a Radio 105 c'è Malcolm Todd. Here we go.

0: Sumi, ok, Audrey Robert su 105, 22, 22 e 22.
1: Davvero?
0: Purtroppo non di venerdì 22.
1: Vabbè, però porta un sacco buono, eh. Esprimiamo un desiderio, tutti zitti, vai. Ok.
0: Ok, ok ragazzi.
1: Com'è? Ok.
0: Ok, esprimiamo un desiderio. Okay. Ok. Cosa posso fare io? È un po' come il got in English, no?
1: Puoi, esatto.
0: Puoi metterlo dove ti pare.
1: Senti, ha preso molto piede il nostro giochino.
0: Sì, un po' più concettuale rispetto a come l'avevamo messa noi. Ma chi siamo noi per andare contro al vostro cambio di programma,
1: no?
0: Quindi quando voi decidete che il programma deve andare in un'altra direzione, noi facciamo un passo indietro e siete voi che tirate avanti la baracca.
1: È vero, è vero.
0: Allora, un po' di messaggi che arrivano scritti al 342 41 15 105. C'è Renato da Brescia, per esempio, no?
1: Renato da Brescia dice: la parola che mi dà l'orticaria è resilienza. Mi suona come ti stiamo fregando ma non devi prendertela. Resilienza non gli piace, oh, senti.
0: Beh, ce l'hanno tutti tatuata adesso.
1: Adesso sì, resilience.
0: Resilience, sì, per forza di cose. Che poi secondo me molti non hanno nemmeno capito il senso.
1: No, anche per me. Sì. Non sanno, se tu dici che cosa vuol dire resilienza, secondo me la metà non ti sa rispondere.
0: Sì, molti fanno come una tantum, che pensano che voglia dire ogni tanto. E invece vuol dire una volta sola.
1: Una volta sola, una volta, certo, sola.
0: Cioè, tipo si muore una tantum, ragazzi. Non è che si vaccina fuori una tantum.
1: È vero, quella è una cosa che viene costantemente sbagliata. Ma ce ne sono un botto.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, poi per carità nessuno colpevolizza nessuno,
1: no.
0: Sono quelle
1: no.
0: cose che succedono.
1: Però
0: vivendo,
1: io la seguo quella pagina che ti insegna anche a fare le citazioni in maniera corretta. Oppure a parlare, magari sai, c'è la cosa in latino da dire e ti dice: tutti dicono in questo modo, sbagliato.
0: È vero,
1: questa è,
0: vero,
1: è la citazione
0: è
1: giusta.
0: È vero. Usi impropri della nostra,
1: esatto,
0: lingua o di quella,
1: esatto,
0: che gli ha dato i natali. Va bene, 342 41 15 105. Tra poco vi leggiamo, vi ascoltiamo e tutto il cucuzzaro.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Back to me. You played that.

0: Berk and Swim, Dance Dance Dance. Siamo qui insieme al 105 Net Express e stiamo chiacchierando di parole che non ci piacciono, quelle che proprio sia eticamente, moralmente, cioè quella parola che ti sta sulle palle, perché secondo te, tipo uno prima diceva resilienza. Dice, mi sembra sempre che mi vogliano prendere in giro.
1: Che poi in realtà anche a me dà fastidio la parola resilienza solo se usata impropriamente, solo se usata per darsi dell'eroe, quando non te lo devi dare da solo, deve esserci qualcuno che ti dice complimenti per la tua resilienza.
0: Esatto, invece cioè, uno lo dice da solo, spesso se lo dicono da soli, ho davvero affrontato, sono stato veramente
1: magari parlando di una
0: resiliente.
1: Cazzata, magari parlando di cose leggere.
0: Sì, capito? Tu dici che ne so, magari ho pagato delle multe, poi mi sono rimesso in bolla dopo un momento in cui... Eh sì, perché io ho la resilienza. Ma che stai a dire?
1: Mi ha salvato la mia resilienza.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Ma vatta a piangere.
0: Della resilienza.
1: Comunque posso dire una cosa, da romano chiaramente, se volessi saprei parlare, saprei far riconoscere a chiunque che sono di Roma.
0: E però, dai, e parla un po' romano.
1: No, però il modo, io non mi sono mai riconosciuto in nessuno dei posti dove sono stato, ok? Ai Castelli Romani mi stavano stretti, non mi ci riconoscevo. A Roma uguale, nelle zone di Roma uguale, a Milano uguale. Quindi mi sento, come dire, un po' romano, un po' dei Castelli, un po' milanese anche. Con orgoglio lo dico anche quando torno a Roma. Però come sanno dire le parolacce ai romani?
0: No, vabbè, come ti stanno mandare a quel paese i romani.
1: Sì, è una questione di intenzione, tempi comici.
0: Ma poi la strascinata, ma vedranda.
1: Sì, cioè nel senso che se lo dico io un po'... Invece hanno proprio la velocità perfetta, ma vedi, lo scandiscono bene, ma vedi a naffa.
0: È proprio vero.
1: Come lo dici tu?
0: Sì, quasi quasi ci penso un attimo.
1: Sì, cioè, è vero, quasi esatto. Quasi ci vado sul serio.
0: Sentiamo un po'.
2: Una delle parole o delle frasi che odio di più è ciao bella. È per me l'annullamento dell'identità personale, è un modo per dire ciao tu, una qualunque, e quindi lo odio, ed è così bello invece chiamare qualcuno per nome. Ciao da Romina, da Salerno.
1: Ok.
0: E
1: okay.
0: Ciao Romina.
1: Allora.
0: Ciao bella.
1: E sai cosa mi fa pensare questo momento? Ogni tanto è capitato di metterlo il frammento del film a cui mi sto per riferire. Primo film di Muccino, Ovo Sodo.
0: Certo.
1: Claudio Santamaria?
0: No, Ovo Sodo non era di Muccino.
1: Scusami,
0: era
1: scusami. Di Muccino si chiama un film sulla gelosia.
0: Ah, non l'ultimo bacio.
1: Giorgio Pasotti. No, c'è Giorgio Pasotti, c'è Claudio Santamaria. Ecco fatto.
0: Ecco fatto, è stato il primo prima di l'ultimo bacio, prima che lui poi esplodesse.
1: Sì. Ed è ecco questo fatto. Film dove Claudio Santamaria spiega a Giorgio Pasotti. Erano entrambi in ascensore, stavano salendo su al piano dove poi avrebbe aperto la ragazza Barbara Bobulova, forse, che è quella di cui si innamora Giorgio Pasotti. E poi c'era la sua amica, ok? E la sua amica tipo si chiama Flaminia, ok? Adesso non ricordo il
0: nome. Classico nome romano.
1: Sì, classico nome romano, Flaminia. Capito? Floriana. E Santa Maria spiega a Giorgio Pasotti perché tu, per farla sentire importante, devi muovere un po' le mani, devi muovere un po' le dita, la devi chiamare per nome, capito? Non la devi chiamare tipo ciao bella, la devi chiamare tipo Floriana, ciao Flo, come va Flo? Che facciamo Flo? Beviamo un bicchiere di vino Flo, così. Lui entra dentro, ciao Flo, sei bellissimo, non sono un culo, però niente, è finito, niente, e si scopre pure che è lesbica, a fine film c'è una storia con l'altra.
0: Beh, perfetto.
1: Sì, c'era dell'ascensore, stupendo, veramente.
0: Va bene, dai, raccontateci la vostra parola che proprio vi fa schifo.

0: Ciao cari, a me la parola che dà più fastidio in assoluto è pizzoccheri.
1: Ciao. Eravamo noi l'altro giorno, tu che l'hai trovato.
2: Bravo, bravissimo. È la canzone di Olivia Dean.
1: Olivia Dean, quella nuova, riprendiamola due secondini prima. Così ci abituiamo, no?
2: No, ve la facciamo risentire.
1: Da lì allora.
2: Quelle scemenze che a noi piacciono tanto, no? Praticamente finisce la canzone, Lucilla esce, io interrompo, cosa che non mi appartiene.
1: Mentre io la disannuncio, ha detto pizzoccheri!
2: Fermi tutti, ha detto pizzoccheri, quindi... ragazzi.
1: Dai, pizzoccheri dice, pizzoccheri.
2: Forse lo sai che c'è, che lei è piccolina, mangia poco e quindi ne avrà preso uno, sarà stato un pizzocchero.
1: È un pizzocchero?
2: Però
1: dice
2: pizzocchere. Forse era con dei napoletani, dei pizzocchere.
1: Ma poi adesso voglio andare a vedere la traduzione, che cos'è pizzocchere? Sarà pit.
2: Ok, pit tu vuoi stop. Il letterale?
1: Sì, perché sarà pizzocchere, pit stop, magari c'è.
2: Allora, aspetta, adesso ci chiudiamo.
1: Vai, adesso, ragazzi.
2: Com'è il titolo della canzone, Davidinho?
3: Stupid Song. Olivia Rodrigo.
1: Olivia Dean. Abbiamo sbagliato tutto, ragazzi. Due cani maledetti.
2: Mamma mia, meno male che non facciamo la radio, perché se mangiavamo di questo.
1: Ci ricordavamo una ceppa di niente proprio.
2: Una volta una regista decise che io potevo fare l'attore, quindi mi diede una figurazione speciale. Cioè, invece che figurazione, anche parlante.
1: Madonna, santa.
2: Faccio la mia battuta, primo ciak, secondo ciak, terzo ciak, finito il terzo, stop! Se sente un macchinista e fa, oh, meno male che non mangi di questo.
1: Va bene, hai trovato?
2: Mi piace molto prendermi in giro sul mio periodo da attore
1: ridere,
2: che non è andata.
1: In generale prendersi in giro fa ridere.
2: No, perché non avrei mai voluto fare l'attore. Perché non è presente quando è. Ti piacerebbe tantissimo essere subito famoso come Brad Pitt.
1: Però tu ci hai creduto o no?
2: No.
1: Ah,
2: mai,
1: no, mai.
2: Mai.
1: Non hai mai avuto il momento che ci credevi.
2: Ma va, ho fatto delle scene difficilissime dove interpretavo un medico con Barbara. Aspetta, era un'attrice famosissima, si chiama Barbara.
1: Bobulova?
2: No,
1: sempre
2: magari,
1: lei.
2: Magari. No, c'era Buzzanca. Tipo sei attori e poi c'era questo medico che doveva dire tutta una serie di termini tecnici.
1: Ed eri tu?
2: Ed ero io, bravissimo a fare quella, perché non me ne fregava niente.
1: Bravissimo.
2: Poi venne l'attore protagonista, cioè, finita, stop, ok, vado verso il camerino. Di fronte a me c'era il regista che viene preso per il braccio dall'attore protagonista. Fa, senti, ma sto medico cane dove l'avete preso?
1: Ah sì?
2: E io lo sento dietro e faccio, sai Fabri, senti, era la mia ultima, pago la penale e me ne vado.
1: Ti
2: là.
1: Prego, così, sì, vabbè, sì. Ma che stronzo.
2: Boris, vabbè. Sì, pesante, cioè, spero di incontrarlo una volta.
1: L'hai trovato lì, Olivia Rodrigo?
2: Sì. Ecco. Allora, le ultime tre frasi sono I feel totally insane.
1: Sì.
2: And I want you more than any stupid song could ever say.
1: E quando lo dici?
2: Any stupid song could ever say.
1: A pizzocchere any say. Song could ever say. Ah, stupid song could ever say.
2: Any stupid song could ever say.
1: Sì, ho capito, Olivia Rodrigo, di dove sei te?
2: Franciosi, è vero che dice pizzoccheri?
1: Dice pizzoccheri.
2: Pure tu hai sentito pizzoccheri.
1: Pensa, noi una parola, questo dice due frasi in una parola. Stupid song I ever say e questa è pizzoccheri.
2: Pensa te, capito? Poi dicono che l'inglese è facile da comprare. Per carità. Lo parliamo e tutto quanto, però quando qualcuno mi dice, beh, ma non lo capisci tu il telegiornale oppure un'intervista di quelle, dico no, io sento pizzoccheri, questo
1: no,
2: ha detto all'inizio pizzoccheri.
1: Dipende, nel senso, agli americani sì, io con gli inglesi ragazzi mi si bugga il cervello.
2: Pensa, al contrario io, vedi.
1: Vabbè. A me si bugga il cervello con gli inglesi, col cockney londinese.
2: Mamma mia, lo so, sarà che io l'ho imparato in Irlanda. E quindi c'è
1: proprio...
2: Sì. Per un periodo hanno provato a insegnarmi anche il, non l'irlandese, però insomma il dialetto loro, che era un po' gaelico.
1: Il gaelico è difficilissimo.
2: Sì, adesso non ricordo più niente. Carlos and Torchu, tipo,
1: com'è,
2: come
1: che
2: stai?
1: Si chiamava quella là che se ne erano trombata tutti?
2: Beh.
1: Denise.
2: Adesso lo sa anche tutta Italia. Se andate in Irlanda, nella contea di Portlaoise, ad Athy, se proprio
1: volete. Ti giuro, non la puoi raccontare.
2: No,
1: dopo.
2: Non si può.
1: Ti prego, fa morire da ridere quella cosa che hai vissuto.
2: Non si può raccontare.
1: Ti prego.
2: Fa talmente.
1: Ma che
2: te che non
1: frega,
2: si può
1: ma non ci ascolterà mai Denise. Ma...
2: mamma mia ragazzi, che storia, se l'erano fatta tutti
1: tutto il paese
2: tutto il paese.

0: ci dividerà.
1: Genova Napoli Alf e Gigi D'Alessio, non abbiamo ancora smesso di parlare di Denise dall'Irlanda.
2: Danilo, vacci tu, va.
1: Il nostro amico idraulico Danilo dice: vado io da Denise.
2: Ci sarai già
1: un
2: stato.
1: Attimo, ragazzi. Denise, non lo sai, ma ci sei già, ci sei già trombato anche tu.
2: Vabbè, ragazzi, sarà
1: chi
2: successo,
1: l'ha vista, Denise?
2: Sarà successo a tutti di aver avuto un partner o una partner che si credeva di aver fatto il conquistone, invece eri solo l'ultimo arrivato di tanti.
1: Ma a me fa ridere quando me la racconti che tu eri orgoglioso perché pensavi di aver beccato la bella ragazza.
2: Vado
1: di
2: a fare il manzo italiano, vado
1: certo.
2: Lì, ragazzi. Cioè, chi è stato tra tutti voi? Io sono stato, non
1: che
2: voi.
1: Ridere. E c'è il proprietario del pub che ha detto: Denise.
2: Sì.
1: Come per dire a voglia. Oh.
2: Io ho sentito nel giro di un minuto dire da tutti i presenti, erano pochi, perché era lunedì, il lunedì dopo il sabato, capito? Il sabato dove io ero stato l'eroe, no? Sono arrivato lì.
1: Cosa dicevano
2: questi? Mio cugino disse al bartender: lui sabato sera è stato con
1: Denise.
2: E barista mi guarda e fa: Denise, dice il cognome chiaramente.
1: Sì.
2: I done Denise too.
1: Cioè, anch'io mi sono e poi quell'altro dietro.
2: Non era sorpreso, quello dietro non era sorpreso di me, era sorpreso,
1: no,
2: del barista.
1: Certo. Ognuno era sorpreso.
2: Me too. I done Denise too. Me too. Ok. Ed è in un minuto quello saranno stati 6 o 7. Mancava solamente uno, ma che era in bagno in quel momento.
1: Noi chiediamo scusa a Denise perché stiamo a fare il body count a distanza geografica anche.
2: E è presente. Dovevo capire com'era l'antifona.
1: Però tu ci sei rimasto innamorato. Innamorato, virgolette.
2: No.
1: Ma mi hai raccontato di quelle cose.
2: No, non è vero. Questa è stata una delle...
3: Non era quella sera famosa.
2: No.
1: Non era quella dei velluti, della stanza di velluti.
2: No. Non era. Allora... A onor del vero, io
1: adesso sto zitta perché prima o poi pesto un merdone stasera.
2: No, a onor del vero.
1: Cioè un'altra quella.
2: No, è un'altra sera. Le sere sono diverse. Avevo 22 anni, sono stato lì 2 mesi. La conoscevo da 10 anni perché era amica di famiglia.
1: Con la famiglia tua.
2: Sì,
1: ma ti prego,
2: sì,
1: ma racconta ste robe in onda, ti scongiuro. C'è da piegarsi da ridere, ragazzi.
2: Era la
1: una
2: ragazza che
1: ha fatto un pasticciaccio.
2: Veniva a fare le pulizie con la mamma. Noi l'abbiamo conosciuta così all'età di 12 anni, l'abbiamo conosciuta così. Come cresce bene, tutti a fare battute. Quando è cresciuta?
1: L'ha fatte grosse.
2: È cresciuta bene, cioè nel senso piaceva a tutti perché era molto
1: della
2: molto...
1: famiglia. E quindi faceva un po' con uno zio, un po' con un cugino.
2: No, con la della famiglia solo con me, però della contea praticamente con me. Va bene, ragazzi, per fortuna è finito il programma.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online. Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up. Lasciami stare, sono white girl. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
6: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!
9: Gli Squizzati di 105!
10: 105
11: 105
10: 105
12: Che storia!
13: Radio 105.
10: Che storia!

0: vogliamo dire che storia,
1: che Lily storia,
0: Wood
1: ragazzi.
0: And the Prick.
1: Ah, no, pensavo Denise ancora. Che
0: no, beh, che storia, ragazzi. Vi giuro, è un mio obiettivo. Vi farò raccontare i segreti di Ale Sansone. Perché ci sono delle cose che voi dovete sapere. Scoprirete un uomo nuovo.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Un vero. Tumber
1: no,
0: the
1: ma di che? Vabbè, sono stato
0: che
1: giovane
0: sono
1: anch'io.
0: Sono Tumber tutti.
1: No, ma è la mia è l'ingenuità che fa ridere, l'ingenuità della persona che conosci che fa un po' ridere. Vabbè, ragazzi, anche stasera non ci siamo fatti mancare nulla.
0: Ci siamo divertiti, dai, è stato un venerdì leggero. Grazie Davidino.
2: A voi buon weekend.
1: Attenzione, amici, la settimana prossima big surprise.
0: Sì, sì, sì, preparatevi, a metà settimana abbiamo una sorpresina per voi e abbiamo bisogno di interazione da parte vostra.
1: No,
0: mi
1: ma soprattutto grazie a voi potrebbe essere una svolta epocale per Radio 105. Non è una scemenza, è vero.
0: Attenzione, è vero.
1: Dai.
0: Senti, mai come oggi che venerdì fate i bravi, ma non troppo.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 12 e 13 settembre in Piazza Dante a Napoli. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.

0: 105 Swipe Up Remix.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
9: a settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Swipe up. 105 Swipe Up Remix.

0: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare d'ora in poi lascerò.
1: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
2: I'ma love you like you never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: Happy Dance è 105 in Da Club.
1: Friday night, DJ in session.
2: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
3: I am Jay Hardway for 105 in the club.
4: This is Dynamic Radio Show by Volcoder.
5: You are listening to 105 in the club with you, Oak.
0: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: We'll be back in a while.
1: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
2: D'ora in poi lascerò.
1: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe, The Summer Show, su Radio 105. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
8: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

vicino alla galleria, a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: The most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: De aquí yo no me voy sin haber venido.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 in the club.

0: L'estate dance di Radio 105 è 105 in The Club Deluxe.
1: Get ready for 1 hour of melody, emotion and raw rave energy. This is Melodic Rave Radio.

0: con i set dei top DJ italiani e internazionali. Benvenuti nel nostro Club On Air.
1: We'll be back in a while.
2: Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
4: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
3: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe.
5: Till we're in the club. Oh yeah. What a time in the club.
6: I am Jay Hardway for 105 in The Club.